Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: radioonda.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: You said you'd meet me down at the coffee shop.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Accadde 5 anni fa. Cardeli, che quella sera aveva cenato con me, sosteneva l'esigenza di fare il punto sulla teoria leninista in Jugoslavia e respingere le accuse di trotskismo partite da Mosca. Dal fondo del corridoio lo specchio ci spiava. I doppelganger seguivano le nostre mosse, forse pronti a rimproverarci. Eccoci qua, ben nutriti, agghindati, così diversi dai giorni della conspirazia. Era solo vanità a dettarci la presa di posizione che ci consegnava alla storia. Scoprimmo, a notte alta inevitabile, che gli specchi hanno qualcosa di mostruoso. Cardeli disse che lo specchio è una macchina infernale perché separa l'individuo dalla comunità, stimolandone il narcisismo piccolo borghese. Io replicai, come li curi i tuoi baffi, chinandoti sulle pozzanghere? E aggiunsi che al contrario lo specchio congiunge l'individuo alla comunità e il suo ingresso nelle case dei proletari ha cementato l'orgoglio di classe, quel senso del decoro sbattuto in faccia ai padroni. Noi non siamo nulla e vogliamo essere tutto, possiamo essere e siamo più eleganti di voi. Eh sì, è grazie a quel decoro, a quella fierezza che si è vinta la guerra.
1: Che si è vinta la guerra.

scricchiola, non c'è nessuno.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

io ti piaccio da morire. Dal silenzio in cui

l'autunno delle foglie, pesco ancora carne fresca. I tuoi sensi, i tuoi umori, i tuoi sogni, i tuoi rimpianti, sono ombre di furori che racconto nei miei canti. Senti ora se ti piace,

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Next message.
1: We are right.

Ed eccoci qua, hola todes, buon pomeriggio. Continuano gli speciali della Polvere in Festa con il meglio degli incontri della Libreria del Gatto Nero. Oggi vi presentiamo una sintesi dettagliata dell'incontro che si è svolto lo scorso 8 agosto. Alla Reincontri avevamo ospite Giulia Carati, che presentava il suo libro Sconvolgenti analogie, edito da Deriva Prodi, in cui si analizzano le congruenze tra gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. Dialogava con lei Elia Rosati, storico e collaboratore delle nostre frequenze, e ad accompagnare questo incontro c'è, come sempre, un po' di musica e le interviste di Francesca della Libreria del Gatto Nero. Trovate tutti gli speciali della Polvere in Festa di quest'anno sul sito di Radio Onda d'Urto nella pagina apposita. Come sempre, grazie, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e seguite i social della Libreria del Gatto Nero. A presto!

0: Allora, buonasera a tutti e tutti. Appunto, Pamela ha presentato un po' questo libro molto bello di Giulia Carati, che vi ricordo, appunto, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, che appunto è un'analisi comparativa. Tu dicevi che, insomma, questo è proveremo un po' a dialogare questa sera a partire dall'asse centrale del testo, che è il rapporto tra la repressione, i conflitti, ma soprattutto la costruzione della memoria pubblica e della memoria collettiva, in un ambito in cui, con due vicende, come sapete, l'omicidio di Francesco Lorusso dell'11 marzo 1977 a Bologna e quello ovviamente di Carlo Giuliani del 20 luglio 2001, che Giulia mette insieme da diversi punti di vista. Una cosa molto interessante è come queste due vicende, come questi due compagni uccisi, entrambi dei carabinieri, anche questa è una riflessione, diciamo, sugli apparati di forza dello Stato italiano, avvengono in due città, Genova e Bologna, che sono due città di tradizione antifascista, ma nelle quali questa memoria viene, come dire, ghettizzata, accantonata, non fa parte, diciamo, della storia partigiana, della storia antifascista, della storia della sinistra di questi contesti, e quindi è un primo punto. È un libro molto puntuale dal punto di vista delle fonti, dell'analisi giudiziaria, sia su come sono avvenute le vicende, sulla loro contestualizzazione. Parliamo di due momenti, sia nel marzo del 77, che ovviamente è nel punto più forte del movimento No Global, nelle giornate di Genova, in cui la repressione non è semplicemente legata all'intensità dello scontro di piazza, ma appartiene anche alla volontà di chiudere delle fasi di movimento, di chiudere delle dimensioni, appunto, esplosive di conflitto, e avviene anche in questi contesti. Trovate anche un ricco lavoro, diciamo, relativamente alle fonti, cioè i documentari, che i siti, che gli archivi, ovviamente gli atti giudiziari e quant'altro che Giulia è una tesi, questa è una tesi di laurea, quindi mantiene una sua serietà, diciamo, strutturale internamente, una sua puntualità nei riferimenti, e questo è un valore aggiunto, non è semplicemente un qualcosa che viene pubblicato così. E quindi questa sera, insomma, faremo una chiacchierata su tanti aspetti. Tra, ovviamente, le cose importanti che vanno ricordate nel lavoro di Giulia, dove sono molto ben presenti, è il ruolo della memoria dei movimenti, ma anche e soprattutto nel loro essersi strutturati dal punto di vista storico, storiografico, archivistico, appunto con il centro documentazione Francesco Lorusso, con tutto quello che è stata la controinformazione e il lavoro anche degli avvocati, perché trovate tanto del Genova Legal Forum in questo volume. Quindi, insomma, uno sguardo ampio che possiamo mantenere questa sera su questi tre aspetti, ripeto: la repressione, ovviamente il conflitto, e la costruzione della memoria pubblica. Allora, la prima domanda che mi hanno fatto tante compagne e compagni qui alla festa, non te lo nascondo, è la domanda: ma i due casi sono paragonabili? Cioè, quanto questa scelta, qual è stata la tua motivazione in questa scelta di mantenere questo parallelo a distanza di tanti anni fra Lorusso e Carlo Giuliani? Perché ovviamente le vicende di compagni e compagni che sono caduti nelle piazze, sia per mano dei fascisti che per mano della polizia, o in questo caso, appunto, entrambi dei carabinieri, sono tante. Come mai hai scelto queste due vicende, queste due storie?
1: Ciao a tutti e tutte, intanto grazie a Radio Onda Urto per l'opportunità, Elia. È una domanda che mi hanno fatto in tanti anche quando mi sono laureata, perché ci fosse la volontà di paragonare questi due casi. Credo che il punto di partenza sia specificare che ci sono delle evidenti anche differenze tra i due casi. Non vuole essere un'analogia a critica, senza, insomma, per dire che tutto è andato nello stesso modo. Non è questo. I contesti di movimento a livello politico, sociale, governativo, l'Italia era un altro paese nel 77 e nel 2001. il movimento anche era molto diverso, il movimento No Global ha avuto una dimensione appunto globale, intersecava mondi politici molto differenti, il 77 invece aveva tutta un'altra natura, quindi ci sono tantissimi piani anche di differenza. Quello su cui io concentro l'attenzione è appunto la costruzione della memoria, e credo che in questo e in come si sono svolti o non svolti i procedimenti giudiziari in realtà ci siano tantissime analogie. La prima, io sono bolognese, quindi diciamo tutto è partito dal cercare di chiedersi perché la memoria di Francesco Lorusso sia bandita, tenuta da parte anche nella memoria cittadina di Bologna, che pur fieramente si fregia di essere una città con che fonda la propria identità anche sulla memoria storica, però via Mascarella è un evento ricordato dai compagni, fondamentalmente l'11 marzo non ci sono le folle, come invece ci sono in tanti altri momenti, a partire dal 2 agosto, pochi giorni fa abbiamo ricordato. Quindi chiedendomi perché alcuni eventi siano stati tagliati fuori dalla memoria, l'analogia con invece l'omicidio di Carlo penso sia evidente, perché anche a Genova adesso quest'anno ci sono stati tantissimi eventi, podcast, articoli che hanno ricordato il G8 forse per la prima volta in maniera un po' più approfondita e a livello pubblico, ma dell'omicidio di Carlo si parla ancora pochissimo, ed è in un qualche modo anche quello tagliato fuori dalla memoria di Genova. Si parla della Diaz, fuori da ambienti militanti e che lo ricordano perché fanno parte, hanno una certa visione del mondo, ma a livello pubblico il suo omicidio, così come quello di Francesco, sembra accaduto al di fuori del contesto, come se fossero entrambi tagliati fuori da un corso degli eventi che invece ha avuto dei nessi di causa-effetto secondo me molto evidenti. Quindi il tentativo è di mettere a confronto sia come appunto viene costruita la memoria pubblica, cosa ricordiamo, perché lo ricordiamo, cosa non vogliamo o non ci è permesso di ricordare, e perché appunto queste storie sono state tagliate fuori. Queste, come molte altre legate a omicidi di piazza per mano dei fascisti o delle forze di polizia, ma comunque resta una memoria divisiva anche passati 50 anni come nel caso di Francesco ormai. Perché avvengono questi fenomeni? Perché invece nel mondo militante sono simboli, in un qualche modo entrambi sono diventati simboli di quei movimenti. Quindi questo è un piano, e credo che sia importante oggi anche interrogarsi su come si costruisce la memoria pubblica in un momento in cui vediamo un revisionismo fortissimo e stiamo distruggendo anche quella che è la memoria condivisa su fatti molto più pacifici, in un qualche modo più chiari nel loro svolgimento. E l'altro piano è quello dell'analisi giudiziaria, che è un elemento faticoso, e anche nel libro credo che sia faticoso avere a che fare con le fonti giudiziarie, è molto tecnico, ma in entrambi i casi i processi si sono svolti, non si sono svolti, e ci si è fermati alla fase di indagine fondamentalmente. Il processo per l'omicidio di Francesco non si è svolto perché è stato archiviato dopo un rimpallo lunghissimo durato 6 anni fino all'83 tra organi giudicanti, poi semmai dopo possiamo tornarci, mentre le indagini per l'omicidio di Carlo si sono chiuse in pochissimo tempo, nel giro di 1 anno e mezzo, prima ancora che vagamente ci fosse l'idea che si potessero concludere altri procedimenti come quello per la Diaz, per Bolzaneto, che hanno completamente riscritto la memoria di Genova. Quindi è stato archiviato quando non si parlava di Genova, quando ancora si parlava di Pomodoro, feriti prima della Diaz, cioè non c'era assolutamente la consapevolezza di quello che era successo. E peraltro l'analogia non la evidenzio solo io, ma l'inizio del libro parte da una memoria difensiva che gli avvocati di Placanica, il carabiniere considerato responsabile dell'omicidio di Carlo, portano agli atti nel procedimento, ed è una memoria che sostiene che ci siano delle sconvolgenti analogie, da qui il titolo del libro, tra questi due casi. E loro portano agli atti un'ordinanza del 77 con cui il Tribunale di Bologna aveva sostenuto che andasse archiviato il procedimento per l'omicidio di Francesco, perché era evidente che fosse un caso di uso legittimo delle armi. E su questo passaggio sono stati archiviati entrambi i casi, sul cercare di dimostrare giuridicamente che fosse legittimo utilizzare le armi in quel contesto di piazza. In realtà nel 77 c'è stato un grande dibattito interno alla magistratura se fosse o meno legittimo. Nel 2001 questo dibattito non c'è assolutamente stato, e quindi si è proceduti molto velocemente all'archiviazione. Quindi l'analogia tra questi due casi la pongono gli avvocati di Placanica, per dire: se anche nel 77 Tramontani, che ha sparato alle spalle da lontano in un contesto in cui c'erano una decina di manifestanti, è stato archiviato, a maggior ragione va archiviato questo caso, perché è evidente che invece c'era un contesto di pericolosità molto più forte, e su questo meccanismo hanno sostanzialmente portato all'archiviazione. Quindi è un'analogia creata innanzitutto a livello giudiziario da chi voleva invece sostenere, diciamo, per insabbiare tutto, che fossero due casi analoghi.
0: Allora, sì, tu ovviamente il caso di Francesco avviene in anni in cui, diciamo, il piano della controinformazione, seppure anche per gli anni a Bologna fosse particolarmente avanzato, Radio Alice e tante altre esperienze che si sono occupate immediatamente del caso, denunciandone, insomma. Come è andata? Ovviamente nel caso di Carlo Giuliani, anche per la strutturazione della manifestazione di quelle giornate, c'è un impianto più ampio. Tu sia hai diciamo consultato le fonti, fra parentesi lo segnalo perché è un qualcosa conosciuto ma non così tanto, lo spazio VAG di Bologna. C'è un ricchissimo archivio, fra cui anche tutti gli atti delle vicende di Genova, ed è quello che ha più tutto il materiale, non ce ne sono altri che hanno tutto il materiale così ampio. Quindi, insomma, sempre l'invito a chi volesse cimentarsi, a tesisti, dottorandi, ma anche a chi volesse diciamo partecipare a insomma andare a vedere. Anche le compagne e i compagni hanno costruito una struttura molto professionale e molto efficace anche dal punto di vista archivistico, che tu hai consultato in maniera precisa. Ma appunto nel caso di Genova tu ti sei confrontata anche con il Genova Legal Team, che è stata una struttura fondamentale per tutte le che ha assistito gli attivisti e le attiviste in tutte le giornate di Genova. Sicuramente c'è stata una fortissima sovraesposizione legato al caso La Diaz, ovviamente, ma non soltanto, perché hanno assistito tutti i processi. Ricordiamo che ci sono compagni e compagni che hanno pagato fino a pochissimo tempo fa, e alcuni ancora braccati in tutta Europa. E tu comunque hai avuto a che fare anche con questa struttura, quindi non soltanto per il caso appunto del 77 di Francesco, per una struttura di controinformazione militante, ma anche con questo esempio insomma importante rappresentato da questi tanti avvocati di movimento che si sono messi a disposizione.
1: Sì, diciamo che quella storia che corre parallela a quelle di Francesco e Carlo nel libro è quella dei due collettivi di avvocati, avvocate militanti, quello di Genova, appunto il Genova Legal Forum. Ho intervistato diversi di loro che tuttora peraltro seguono moltissime cause legate alla repressione, ed è un'esperienza che in un qualche modo secondo me si collega invece a quella del collettivo politico giuridico, che è stata un'esperienza nella Bologna degli anni 70, anche lì di un collettivo di avvocati e avvocate molto giovani, che in quegli anni a Bologna mise su una struttura informale di avvocati giovani legali che difesero per un decennio il movimento bolognese a titolo gratuito. E peraltro molti di loro, di avvocati del collettivo politico giuridico e del Genova Legal Forum, hanno legami professionali, diciamo, di genealogici. Molti avvocati che hanno partecipato all'esperienza genovese sono cresciuti professionalmente negli studi della generazione precedente di avvocati militanti, e quindi c'è una sorta di storia anche dell'avvocatura militante a livello italiano molto interessante, che affonda le radici ancora prima con l'Elio Basso, Terracini e l'esperienza degli avvocati che difesero i partigiani durante nel dopoguerra, durante l'offensiva antipartigiana. Quindi una tradizione in un qualche modo di parte dell'avvocatura che, in corrispondenza di alcuni snodi storici in cui i movimenti vengono particolarmente colpiti, riemerge e forma queste strutture difensive. E anche questo la trovo una cosa interessantissima, anche con uno sguardo sull'oggi, cioè come oggi, se e come questa cosa oggi prende forma. Gli avvocati sono stati estremamente disponibili, poi entrambe le storie anche lì hanno delle particolarità. Nella Bologna degli anni 70 erano una decina più o meno di avvocati e avvocate, seguirono alcuni dei casi più importanti di allora sia a livello cittadino ma anche nazionale. Maria Virgilio, che è stata una delle uniche donne che facevano parte del collettivo, ha seguito i primissimi casi per procurato aborto, sulla violenza di genere, ha portato con tante altre avvocate alle conquiste del movimento femminista. Insomma, hanno una storia interessantissima e hanno seguito poi il processo per il 2 agosto, anche se il collettivo si era già sciolto, e sono stati gli avvocati della famiglia Lo Russo. Il collettivo politico-giuridico scelse come scelta politica, per quanto non tutti avessero un uguale, diciamo, posizionamento, ma di mettere la loro competenza professionale a difesa delle lotte, perché credevano che fosse importante difenderle al di là di posizionamenti vari dei singoli, e difendevano a livello collettivo. Chiaramente era nominato un singolo avvocato perché così è necessario, ma pubblicamente, politicamente, sceglievano collettivamente quali cause difendere. E fu immediato, insomma, dopo l'omicidio di Francesco, affidarsi a loro. Ci sono proprio le registrazioni di Radio Alice, appena la polizia entra ad arrestare i compagni, che si sente chiamata il collettivo politico giuridico, e tutti sapevano nella Bologna di allora che se finivi arrestato, denunciato, bisognava fare riferimento a loro. E seguirono tutto il processo, il procedimento, cosa che invece non è successa ad esempio per l'omicidio di Carlo. Il Genoa Legal Forum non difese la famiglia Giuliani, è l'unico procedimento che è rimasto, diciamo, fuori per tanti motivi anche personali della famiglia. Fu Pisapia l'avvocato, ma in realtà poi seguirono molto da vicino, anche a livello personale, tutto il lavoro di controinformazione che ha permesso di far emergere delle visioni alternative su cosa è successo in Piazza Alimonda. E penso che il lavoro di intervista e il tipo di memoria che hanno portato loro sia anche uno sguardo diverso, che permette di guardare dal punto di vista di chi in un qualche modo dialoga tra una figura intermedia tra movimenti e istituzioni, e porta le stanze dei movimenti all'interno delle istituzioni, di guardare anche queste storie di movimento da un'angolatura differente, che penso sia appunto particolarmente interessante.
0: Tu mettevi, si vede anche chiaramente come appunto la memoria collettiva sia un qualcosa che appartiene ai movimenti e stimola i movimenti. Questa è la festa di una radio antagonista che fa della controinformazione, che fa del punto di vista dei movimenti, al di là di quello che è il giudiziario, che è sempre spesso perdente la sua ragione d'essere, e questo tuo testo lo fa. Ma da questo punto di vista, dicevamo all'inizio, c'è anche una questione di memoria pubblica all'interno dello spazio urbano. Cioè, effettivamente, in realtà poi il testo appunto parte dalla preparazione di Tony Rovatti con un interessante spunto, che è il processo per i fatti di Reggio Emilia, che è il primo momento in cui si discute appunto di conflitto, repressione dello Stato e memoria pubblica. La memoria pubblica è un qualcosa che nelle nostre città è un tema. È un tema che molto spesso utilizza più la destra, che rispetto invece va detto alla sinistra, che fa della battaglia appunto sulla memoria pubblica un suo voler imporre. Noi siamo bombardati dalle richieste di avere strade dai nostri governi, dalle nostre destre, per Giorgio Almirante, mentre invece siamo molto meno diciamo, è molto più imbarazzata, come hai trovato Genova e Bologna, città tradizionalmente di sinistra, ma è antifasciste. E non è un caso che si parte appunto da luglio 60, il momento appunto con Reggio Emilia, ma luglio 60 come momento di fortissimo scontro antifascista contro l'MSI a Genova. Ma sono appunto due città, due amministrazioni in cui questo è un tema importante. Tu dicevi la memoria militante è rimasta in mano ai compagni. Noi abbiamo ancora a Piazza Limonda, esattamente come avviamo a Scarella, che c'è un ricordo autogestito ancora, perché nella memoria di queste amministrazioni, di queste città, faticano a entrare questo. Secondo te perché?
1: Ma sicuramente conosco meglio il caso bolognese per nascita. A Bologna io credo che sia difficile, per chi non ha uno sguardo appunto militante, non ha un background per cui conosce la storia di Francesco, passare in via Mascarella e capire quella lastra di vetro con dei buchi cosa sia fondamentalmente. C'è una targhetta molto poco esplicativa. Fino a poche settimane fa in Sala Borsa, la biblioteca principale della città, c'era una mostra sul 77 con pannelli e pannelli e pannelli di testo in cui non c'è una riga su Francesco Lo Russo, per cui soprattutto visto che è passato molto più tempo credo sia veramente problematico che non si faccia una riflessione cittadina sul perché questa storia è stata tagliata fuori. Sul perché è stata tagliata fuori credo ci sia un'evidente difficoltà dell'amministrazione, che allora non prese le parti del movimento. Forse per la prima volta nella storia della città ci sono tante fonti nel libro che mettono in evidenza come il movimento si sentì tradito, perché credeva che ucciso Lo Russo, insomma, l'amministrazione comunista della città, che era la roccaforte, il PC in quel momento, ovviamente avrebbe preso le difese, no? Con il primo morto in piazza dopo la liberazione nelle strade. Così non è stato. In realtà le primissime dichiarazioni di Zangheri, che era sindaco di allora, difendono il movimento, e lui dichiara il giorno dopo: a Bologna non si deve sparare nelle piazze, nelle strade. Poi arriva la direzione nazionale del partito, che gli dice: facciamo che cambi versione delle cose. Quindi da quel momento lì il partito ha disconosciuto sostanzialmente il dolore, la rabbia del movimento, che è stato represso in modo molto violento poi nelle giornate successive con una guerriglia che ha coinvolto tutta la città. E questo momento, che è ricordato da tutti i compagni del servizio d'ordine del Partito Comunista e la CGIL, che impedisce l'accesso a Piazza Maggiore difendendo il sacrario dei partigiani dal movimento stesso, che è stato vissuto come il tradimento massimo, no? Ancora oggi l'amministrazione, ad esempio, a parte pochissime eccezioni, non partecipa alle commemorazioni dell'11 marzo, e lo stesso avviene a Genova. Quest'anno c'era la sindaca Salis, è passata, ma è stato il primo anno in cui qualcuno era presente in Piazza Limonda in veste pubblica. E anche in Piazza Limonda c'è un cippo che ricorda Carlo, ma che se non sai che è lì non ci presti assolutamente attenzione. Come ogni anno viene ritoponomizzata la piazza con il nome Piazza Carlo Giuliani, ragazzo, e quest'anno un militante, non so come dire, un camerata ha ben pensato di cancellare subito dopo questa scritta, mettendo sotto un manifesto di Vannacci, per cui c'è ancora un'evidente conflittualità anche proprio urbana sul ricordo, su cosa devono ricordare quegli spazi. L'anno prossimo, tra l'altro, sarà il cinquantennale dell'omicidio di Francesco, quindi vedremo come Bologna, se e come, riprenderà in mano questa storia. Però anche forse il movimento in parte fatica al di fuori delle commemorazioni a lasciare spazio anche proprio cittadino. A Bologna c'è un unico giardinetto che ricorda Lo Russo, in cui c'è scritto, questo per l'amministrazione, in cui c'è scritto che è morto tragicamente. A Genova non c'è niente che ricorda Carlo nella toponomastica, per cui c'è veramente un'enorme fatica. E quando si ottiene, dopo lunghissimi anni, di poter avere qualcosa che richiama quegli avvenimenti, è una concessione, diciamo, di poco valore, che non riporta veramente a una memoria con un significato politico, ma è sempre così qualche briciola che viene concessa alle famiglie. Ed è importante, credo, anche riflettere su questo, anche su tanti altri nomi di persone che costellano le nostre città e su cui forse ci soffermiamo poco, ma è una battaglia in realtà importante per tenere anche una memoria viva connessa ai luoghi che occupiamo tutti i giorni.
0: Venendo un po' anche appunto uno sguardo più recente, giustamente il tuo testo, partendo da questi assi, al di là anche di queste vicende, lo dicevamo all'inizio, pone il tema, nel senso che il rapporto fra repressione e conflitto, memoria pubblica e il suo rapporto poi con la scarsa verità giudiziaria, che come sappiamo bene poi non porta granché da questo punto di vista, e la necessità della controinformazione in questo senso è importante, e c'è anche il tema del riconoscimento del dissenso politico. Cioè, noi veniamo anche adesso in una fase politica in cui abbiamo avuto 3 decreti sicurezza sul contro, diciamo, chiamalo così, dissenso politico, se vogliamo utilizzare il termine più accademico, diciamo, insomma, però contro i movimenti, in cui abbiamo un utilizzo anche forte ormai di strumenti repressivi, di strumenti associativi, di norme ad hoc, e siamo ancora qui. E l'Italia è un posto particolarmente bloccato su questo. È un luogo in cui questa memoria conflittuale ancora impatta con una chiusura della sinistra. Su Zangheri è stata anche buona, devo dire, perché poi appunto è il sindaco del PC che accetta i carri armati di Cossiga, inevitabilmente, esattamente come la CGIL e il sindaco Perico, sì, dopo la morte di Carlo, si disconoscono la manifestazione del 21, però c'è ancora un blocco su questo, e spesso è un blocco a sinistra. Cosa ci dici secondo te su questo?
1: Ho letto recentemente una riflessione a seguito degli scontri a Bologna per l'omicidio di Fakir, in cui si ragionava su se questa cosa fosse successa negli anni 70, quale sarebbe stata la risposta. Ci saremmo tanto infiammati, la sinistra si sarebbe tanto infiammata, scaldata e prodigata nel disconoscere anche un modo di protesta più conflittuale, oppure no? Io penso che anche riguardando le fonti storiche ci sia stato in questo senso una grande involuzione. Comunque negli anni 70 il dibattito sulla legittimità dell'uso delle armi, di un certo tipo di repressione, era vivace, attivo e anche molto conflittuale. Cioè, gli stessi magistrati che si occuparono dell'omicidio di Francesco non erano per niente d'accordo, e infatti tutto si è giocato su un formalismo, diciamo, legato a un articolo della legge reale che poi precede tutto quello che abbiamo adesso fondamentalmente a livello normativo, ma il conflitto che si nasconde dietro il velo formale era un conflitto politico di merito su se fosse legittimo o meno fare uso della forza e quale forza nelle piazze. E lì io trovo che ci fosse ancora un dibattito attivo anche all'interno del mondo della sinistra e del Partito Comunista, per quanto poi sia stato molto silenziato e, diciamo, la logica di partito ha prevalso. Però tanti anche militanti del Partito Comunista di allora, o almeno così emerge da tante testimonianze, non si sentivano a loro agio con la posizione che poi prese il partito a livello ufficiale nel disconoscere il movimento. Ora, questa cosa mi pare evidente che sia molto cambiata, e sembra quasi che sia necessario farlo più in fretta della destra, cioè disconoscere un certo tipo di conflittualità sociale prima che la sinistra istituzionale si senta in un qualche modo associata a questo. E la legittimità passa anche dal piano giudiziario, perché oggi la sinistra non sta facendo battaglia politica anche su queste norme che stanno completamente restringendo lo spazio del dissenso, e lo fanno su un terreno ancora diverso, nemmeno penale. Cioè, tantissime sanzioni oggi sono amministrative, non prevedono nemmeno un confronto, un dibattimento in aula, quando semmai si arriva a un processo, ma è tutto ancora più subdolo, più veloce, passa per vie amministrative, e non c'è una riflessione a sinistra su quanto impatta questa cosa e quanto restringe lo spazio democratico del dissenso. Quindi credo che anche in questo senso guardare le cose con una prospettiva storica aiuti anche a capire un'evoluzione terrificante, a mio modo di vedere, che oggi stiamo vivendo e sperimentando. E Genova è stato forse la cerniera, cioè il passaggio in cui si è sdoganata completamente anche una violenza di piazza che prima era quantomeno deprecata e forse eccezionale. Da Genova in poi è diventata la normalità. Genova ha avuto un picco di intensità, ma non è diverso quello che è successo da tantissimi altri episodi più diluiti, in un qualche modo meno eclatanti, ma che anche lì ha dimostrato come poi la sinistra istituzionale sia totalmente distaccata immediatamente. E quest'anno era forse un po' il banco di prova, e l'anniversario credo che sia stato anche complesso come momento, perché in parte credo sia stato anche utilizzato per fare di Genova un santino. Tutti hanno detto che brutto che è stato Genova, ma abbiamo riflettuto sul senso politico di quello che è successo, credo poco, soprattutto negli ambienti in cui forse era necessario farlo, e su che le riforme siano necessarie per cambiare anche un sistema repressivo che è sempre più impattante e sempre meno anche appunto percepito come problematico. Cioè ormai lo chiediamo che ci sia questo livello di repressione e di violenza, quindi sono riflessioni impegnative. Io speravo forse ottimisticamente che il 25esimo avrebbe aperto un po' più di spazio, e devo dire, essere in Piazza Limonda mentre a Bologna una persona è morta durante un fermo è stato veramente sconvolgente, perché tutti in piazza dicevano: allora veramente non è cambiato niente.

sfuggito per miracolo al linciaggio. Più preoccupante per i medici è un carabiniere. Ha inoltre fatto un esame esterno del cadavere.

0: uomini sono scesi a terra già in assetto da campagna. La prudenza delle forze dello Stato hanno replicato con lancia e ripetizione di candelotti lacrimogeni. È stato centrato alla schiena, cadendo immediatamente. Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la Marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni rimasti impigliati nel cancello dei denti.
1: C'è un piccolo aspetto intermedio, no? Perché poi, anche se nel tuo testo si evidenzia come non sia così determinante, però c'è l'aspetto poi anche del racconto work in progress, in corso d'opera, quindi la stampa. Tu dicevi lo sgombro di Radio Alice, Radio Onda d'Urto all'interno, nel G8 di Genova, all'interno del circuito di Radio Gap, parte vive lo sgombero alla scuola di Aspertini dello studio di Radio Gap nell'irruzione da parte della polizia. Forse sono i due audio della storia italiana, sia lo sgombro di Radio Alice che lo sgombro di Radio Gap, che sono appunto in diretta finché la polizia non arriva proprio a staccare i microfoni. Un tuo sguardo, perché nel testo sembra che insomma non abbiano tolte le radio di movimento, tolto il lavoro di movimento, non si sia complicato l'ambito della stampa, l'ambito del racconto giornalistico. Tu prendi anche qualcosa di estero, del racconto giornalistico al di là del saggistico, al di là dell'archivistico, al di là del giudiziario, di come, quindi insomma di qualità anche del racconto da questo punto di vista.
2: Parte dal presupposto che non è stato il mio focus di ricerca, quindi non sono un'esperta di storia dei media, ma appunto ho avuto a che fare spesso con in archivio con le fonti anche giornalistiche. Ma nel caso di Genova mi pare, cioè rileggendo con lo sguardo di chi quel periodo non l'ha vissuto, il modo in cui i media mainstream, diciamo le testate giornalistiche nazionali, hanno riportato quello che era successo, hanno del paradossale. Sembra veramente fantascienza, a partire da tutta una costruzione mediatica che arriva ben prima dei giorni di Genova. C'è stata una campagna martellante, disincentivante, che puntava a non fare andare le persone in piazza. Si è parlato di palloncini con sangue infetto, con l'AIDS, cerbottane infette, tipo tempeste mediatiche di SMS che avrebbe bloccato la città. Ne hanno scritte di tutti i colori, e anche a seguito di quei tre giorni e dell'omicidio di Carlo sono stati i media indipendenti, e in particolare tutto il circuito di Indie Media, che è stata un'esperienza anche lì incredibile, che ha portato avanti un certo tipo di controinformazione, ma non si è mai parlato in maniera chiara. E tuttora tanti articoli che sono usciti quest'anno continuano a sostenere che il proiettile che ha ucciso Carlo sia stato deviato da un sasso per aria lanciato da un manifestante, e ancora portiamo avanti quel tipo di racconto dei fatti di Genova. Quindi senza anche lì un lavoro giornalistico, radiofonico del mondo militante, probabilmente tante cose non le avremmo preservate, raccontate, raccolte. Banalmente, cioè, Indie Media ha fatto un lavoro incredibile di raccolta proprio di audio, video, fotografie, che poi sono state fondamentali anche nella ricostruzione

0: neanche un anno dopo c'è stato l'omicidio di Moro, il paese è completamente cambiato, il processo 7 aprile ha devastato fondamentalmente il mondo dei movimenti e la legittimità anche di un discorso politico dei movimenti, quindi è cambiato totalmente il focus, e gli avvocati stessi del collettivo politico giuridico che seguirono il caso di Lo Russo in realtà hanno avuto ragione in Cassazione, che è stato l'ultimo passaggio. A livello di merito la Cassazione ha detto avevano ragione loro su questo conflitto procedurale che ha portato all'archiviazione, quindi avrebbero potuto richiedere la riapertura del processo e non l'hanno fatto. Insomma, nelle interviste hanno raccontato che era talmente cambiato il clima politico nel paese che non c'era più nessuna attenzione pubblica mediatica sull'omicidio di Francesco, quindi sarebbe stato una causa persa fondamentalmente, quindi preferirono passare per altre vie, hanno tentato la causa civile, non è andata neanche quella, però per restituire anche quanto sia importante anche l'attenzione pubblica immediata su un fatto, purtroppo nel nostro paese tante volte è così, nel cambiare proprio l'esito di come vanno le cose. Quindi in quel caso lì poi c'è stato il 2 agosto, cioè Bologna è stata travolta da tutta un'altra serie di questioni che hanno in qualche modo anche spostato l'attenzione mediatica, quindi credo che anche in quel caso ci sia una profonda differenza su come poi si sono posizionati anche i giornali, non una differenza di come il mondo militante invece ha restituito subito quelle storie.
1: Allora, se ci sono interventi, domande.
2: Ti faccio questa domanda anche un po' più di attualità, per un po' magari attualizzare un attimo. Non sono bolognese, ma vivo a Bologna anch'io da molti anni e c'erano le manifestazioni per Fakir. Mi è venuta in mente una riflessione che magari si interseca un po' con i temi del libro, che secondo me la riflessione oggi che i movimenti e la ricerca deve farsi è un po', diciamo così, come la violenza si è intersecata, oltre che contro i movimenti e contro un certo tipo di vivere, la politica, gli spazi, eccetera, come si è intersecata anche con la violenza razziale, che è un tema, che so che è un tema grande, però è un tema di novità rispetto ai fatti di Lo Russo e di Carlo Giuliani. Quindi nel caso di Fakir si è visto in particolare, ed è una cosa a cui l'Italia, diciamo così, non era abituata, e secondo me è un tema abbastanza cruciale nella riflessione militante di oggi. La seconda domanda riguarda, tu parlavi di spazi giustamente, insomma di quanto sono fondamentali. Diciamo che in Italia adesso, specialmente negli ultimi anni, abbiamo un problema di dove si riuniscono i movimenti, perché scienze sociali, specialmente come ben sai a Bologna, il caso dello Split, il caso della BAPA, è un altro discorso, e di tutta una serie di realtà, per non parlare del Leoncavallo della Scatasuna in altre città dove i compagni sono stati trovati senza sede da un giorno all'altro, è un altro tema di repressione poliziesca e di repressione forse più istituzionale che, cavolo, rappresenta una sfida, secondo me, che potrebbe anche segnare un punto di non ritorno nella tenuta della militanza stessa, no? Capisco che sono due temi giganti, però era anche un po' per aprire il dibattito. Grazie.
3: Tu hai usato dei temi, la disinformazione e l'informazione. Per Bologna è stata solo disinformazione, non è stata informazione. E in più continua ad essere disinformazione, perché l'informazione è dire la verità. E nessun TG che sentiamo dice la verità. Io, siccome sono un po' su di età, dunque sento i TG, mi rendo conto che gli unici TG sono TV 2000, che è tutto un dire, che è una televisione dei preti, e L'Avvenire, che alcune volte trovo degli articoli, mi piace leggere tutto, che dicono la verità, cioè delle cose che sono come sono, è l'informazione come deve essere data, non è di parte. Quindi l'informazione è informazione, poi ognuno, secondo me, la prende come crede, la può cercare di ricercare, di vedere, di informarsi, però le verità sono verità e la verità dovrebbe essere informazione e tutto il resto è disinformazione. Tu dicevi un'informazione alternativa, quella che è stata data da tutti quelli che hanno detto, è stata verità, non è stata informazione alternativa, perché la verità è quello che è successo, e questo che è successo con Carlo, io non ero, avevo 7 anni, e per cui non sono informata su tutto, ti dirò la verità, però la verità è verità, l'informazione dovrebbe

0: essere verità e tutto il resto è solo, viene usato per renderci ignoranti. Io non so parlare molto bene, non ho studiato tanto, però vi dico, dopo 56 anni mi sono resa conto, a 9 anni è morto Moro, tutte Berlinguer, cioè ero piccola ma non ero scema, e quindi mi rendo conto che l'Italia vive di disinformazione, non di informazione.
1: A me il concetto di verità, io ho studiato filosofia prima di storia, è una parola complessa, quindi per questo motivo uso il termine, più di un termine, ma insomma questo concetto di alternatività, perché credo la verità come concetto monolitico sia appunto molto, molto difficile, soprattutto in storie come queste. Gli stessi movimenti hanno spesso delle visioni alternative, cioè interne diverse, quindi soprattutto a Genova c'è, cioè, chi ha vissuto i fatti in maniera con sensibilità diversissime, che non era nello stesso posto, non ha visto tutto, quindi in questo senso. Poi a livello informativo sicuramente c'è stato un buco enorme nella stragrande maggioranza dei casi, voluto, e anche tanto parlo di manipolazione, di distorsione dei fatti e di quello che è successo. Però credo che a livello, cioè, io sono una storica, non sono, o meglio, mi sono laureata in storia, è una parola grossa essere storici, però credo che lo sguardo della storia debba essere quello di portare sul tavolo una ricostruzione che arriva dopo, di tanti elementi, che è necessariamente anche nel mio caso prospettica, cioè non ho scritto la verità, non lo so cos'è, non, nessuno probabilmente saprà mai cosa è successo per filo e per segno, è un mio sguardo frutto anche del mio background, della storia che ho avuto, degli studi che ho fatto, che guarda le cose da un certo punto di vista. Per questo credo che sia importante anche per un ricercatore, poi se vuole Elia rispondere anche su questo, aggiungere qualcosa, credo sia importante non arrogarsi il diritto di dire cos'è la verità, non perché non c'è un come sono andate le cose, ma perché credo sia insomma una responsabilità grossa dire scrivo io qual è la verità in quel caso. Io ho guardato le fonti, ho dato un'interpretazione e credo che le cose, penso che questo sia un po' il contributo anche degli storici, riportare alla luce delle fonti che magari non sono immediatamente accessibili, fruibili da tutti, e dire attenzione che questa cosa però è scritta qui, non è una mia costruzione, no? Sulle altre domande, il discorso della violenza razziale è enorme, e Genova è una delle questioni che va portato alla luce, no? Cioè, uno dei grossi temi del movimento altermondialista poneva l'attenzione sulla migrazione, il diritto alla mobilità. Che a Bologna non sia stata fatta una riflessione su questo credo sia un problema grosso, e ancor prima che per l'omicidio di Fakir credo che la stessa cosa sia successa per le manifestazioni dopo l'omicidio di Rami, cioè che a livello pubblico questo tema non è proprio neanche vagamente nell'orizzonte. Credo però che anche i movimenti dovrebbero fare una riflessione, cioè andrebbe fatta una riflessione politica su come includere anche chi manifesta, ad esempio, da quel posizionamento, le seconde generazioni che sono in piazza, che portano in modo molto forte, no, queste questioni, che forse non sempre trovano spazio all'interno del mondo militante tradizionale. Secondo me è un'occasione, per quanto terribile, di riaprire questo discorso e di renderci conto che in Italia, come in tanti altri paesi, nelle forze dell'ordine c'è un problema legato alla razza e alla visione delle persone marginalizzate più in generale, perché poi credo che nel caso di Fakir, oltre al profilo legato alla dimensione razziale, ci fosse anche tutto il tema della salute mentale, come ci approcciamo, cioè ha sollevato questioni enormi, difficili, e su cui forse anche appunto a sinistra è il caso di iniziare a farsi domande, non che non ci siano, però credo abbia sbattuto in modo molto forte tante dimensioni su cui la riflessione è complessa. gli spazi sociali, vabbè, a Bologna, io parlo di Bologna perché conosco Bologna, è avvilente la situazione, credo, ma non credo che in tante altre città, insomma, sia molto diverso. Qualcosa resiste faticosamente, ma vabbè, Roma è l'ultima cosa che abbiamo sotto gli occhi. Se questo decreta la fine dei movimenti, non lo so, cioè mi auguro vivamente di no. Oltre agli spazi in quanto tali di movimento, credo sarebbe importante anche riflettere su come in generale si occupano gli spazi pubblici, urbani, la città, quello che un po' anche è uscito fuori per livello di memoria, ma credo sia cambiata non solo la città per l'assenza di spazi, ma proprio di come la configurazione della città, cioè che è sempre più turistificata, gentrificata, in cui in generale gli spazi proprio della socialità, al di là della connotazione militante, sono completamente venuti meno. Non c'è nulla che non si paghi, che non obblighi a un certo tipo di socialità, quindi anche questa credo sia una rivendicazione forte. Sicuramente su questo a Bologna c'è una lotta da anni, però non, sì, credo il discorso sia più ampio, proprio di cosa sta diventando lo spazio urbano. E è interessante, forse come lato positivo, in altri contesti non urbani invece ci sono tante esperienze invece molto interessanti, cioè almeno nel nostro Appennino. Forse anche ripensare non solo per come sono sempre state le cose, ma immaginarsi anche altri spazi di movimento, altre forme di vivere lo spazio, potrebbe essere un punto di vista.
2: Ciao, siamo alla libreria del Gatto Nero. Abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
3: Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo, conoscevi già questo libro?
3: No, non lo conoscevo, ne ho sentito parlare semplicemente leggendo il programma della festa.
2: E cosa ti ha portato a venire a sentire la presentazione, l'incontro?
3: Beh, sicuramente diciamo il fatto di essere il 25esimo anniversario del G8 ha richiamato, insomma, abbastanza. Diciamo, io sul G8 ho giusto leggiucchiato qualcosina quest'anno, è stato ripubblicato Nessun rimorso, se ricordo bene il titolo, che è raccolta di fumetti, pubblicata peraltro dal Genoa Legal Forum, che non conoscevo, quindi sapevo molto poco della storia, per cui ho, insomma, letto con grande interesse, e invece dell'omicidio di Francesco Lorusso sapevo davvero davvero poco, quindi ho pensato fosse, insomma, una buona occasione per sentirne parlare un po' in maniera approfondita da chi effettivamente, come l'autrice, l'ha studiato e ne ha scritto.
2: C'è qualche suggestione, qualche pensiero dopo questo incontro, qualcosa che ti ha, come dire, colpito?
3: Sicuramente il fatto che comunque a distanza di tanti anni fra un evento e l'altro, e comunque dal 77 al 2001 ne passano, diciamo certi modi di fare, ci siano delle analogie fra i due casi, e soprattutto anche il modo in cui l'autrice ha esposto e ha sicuramente, insomma, evidenziato il fatto che nel dibattito pubblico siano due casi, più che nel dibattito forse nella memoria storica pubblica, siano due casi che siano completamente lasciati. Sì, forse sul G8 quest'anno, perché il 25esimo, come 5 anni fa per i 20 anni, c'è stato un'attenzione maggiore, ma sullo russo forse chi non ha stato a Bologna, chi non ha vissuto a Bologna, eccetera, non conosce forse molto bene tutto quanto. Quindi forse questo, ecco.
2: Ti ringraziamo molto e ti aspettiamo in libreria per fare un giro tra i banchi e le nostre proposte.
3: Volentieri, grazie mille.
2: Grazie, buona festa.
3: Grazie, ciao, buona serata.
2: Siamo alla libreria del Gatto Nero, abbiamo appena assistito alla presentazione di Sconvolgenti Analogie. Siamo qui con
4: Vic.
2: Ciao Vic, cosa ti ha portato a questo incontro?
4: Beh, intanto diciamo la curiosità, siccome è giovane la scrittrice, mi meravigliavo del fatto di parlare di un omicidio addirittura del 77, volevo capire com'era l'interesse e anche poi il racconto, se vogliamo, chiamiamolo racconto. E cioè, per chi ha vissuto il 77, è tutto un mondo ormai che fa parte appunto della storia, e non averlo vissuto mi sembrava un po' intrigante la cosa. ho capito che l'interesse era massimo, specie sulla faccenda processuale, diciamo, e cioè anche sulla burocrazia dei procedimenti, eccetera, che anche lì trovi nel marcio. Non bastano i fatti, purtroppo, il sangue, le vittime, eccetera, ma anche tutta la giustizia italiana che davanti a questi episodi viene meno. Allora mi interessava sapere come una giovane si interessasse a questo, non perché non possano, ma proprio vedere come, e sapere, vedere già, essendo una laureata in storia, eccetera, che già c'è una passione su queste cose, eccetera. E io mi chiedo, spero che i giovani siano tanti ad avere questo interesse.
2: Quindi ti ha colpito positivamente?
4: Sì, sì, sì, perché poi la storia la sapevo e purtroppo stendiamo un velo, insomma, su quello che non solo è accaduto, ma sta accadendo, e spero che non accada più, ma ho i miei dubbi su questo.
2: Grazie mille, una buona serata, buona festa.
4: Grazie, altrettanto.

Disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere? Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia, mentre quelli fanno i piani come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padrona del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati per una nuova puntata di Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. Oggi ci occupiamo del processo di integrazione delle istituzioni militari e civili dell'amministrazione autonoma e dell'autogoverno rivoluzionario del Rojava nello Stato siriano retto dal governo di transizione di Ahmed al-Shara. Lo facciamo con il contributo di Davide Grasso, ricercatore dell'Università di Torino e nostro collaboratore, che ha proposto alcune riflessioni critiche in due articoli pubblicati di recente sull'argomento. Buon ascolto.

0: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto torniamo dunque sulla vicenda dell'integrazione delle forze democratiche siriane e delle istituzioni dell'amministrazione autonoma della Siria del Nord e dell'Est nello Stato siriano presieduto da Ahmed al-Shara e dal suo cosiddetto governo di transizione. Abbiamo dato la notizia nelle scorse settimane e ci torniamo insieme a Davide Grasso, ricercatore dell'Università di Torino, da tanti anni nostro collaboratore in particolare sui temi che riguardano il Medio Oriente, autore in questo caso di due articoli sul tema, uno pubblicato sul sito del Fatto Quotidiano, si sciolgono le forze combattenti curde e il sogno della rivoluzione, non perdiamo di vista le vittorie, l'altro sul portale Dinamo Press intitolato Siria è la fine della rivoluzione del Rojava. Innanzitutto ben ritrovato Davide Grasso e grazie della disponibilità.
1: Grazie a voi, un saluto a tutte e tutti.
0: Dunque, i due articoli che citavo offrono diversi spunti critici, in qualche modo propongono anche una sorta di bilancio di quella che è stata l'esperienza della rivoluzione confederale in Rojava e Siria del Nord-Est. Partiamo dal titolo in particolare di quello pubblicato sul Fatto Quotidiano e dagli accordi che vengono oggi implementati. Quali sono le vittorie da non perdere di vista e naturalmente quali sono invece a tuo modo di vedere i compromessi più negativi?
1: Ma le vittorie riguardano senz'altro il decreto presidenziale che è stato promulgato già diversi mesi fa e che garantisce a tutte le persone curde che vivono in Siria la cittadinanza, cosa che veniva negata sotto il passato regime e quindi anche uguali diritti civili rispetto a tutti gli altri siriani. In realtà dal 1962 in poi buona parte delle persone di lingua curda in Siria o non erano proprio cittadini, addirittura invisibili e quindi senza nessun diritto neanche amministrativo, oppure vivevano diciamo in una sorta di limbo con delle sorte di permessi di soggiorno che gli permettevano di avere accesso magari ad alcuni servizi ma non ad altri, quindi centinaia e centinaia di famiglie hanno vissuto così e vivono così tuttora ai margini rispetto alla legge, e questo è stato cambiato dal decreto presidenziale, anche se il movimento e i partiti curdi dicono che deve essere inserito nella Costituzione. C'è poi il riconoscimento diciamo di una possibilità che la lingua curda venga insegnata nelle scuole nelle aree diciamo a maggioranza curda, c'è però su questo una controversia, sono in corso mobilitazioni perché dal punto di vista governativo si tratterebbe di 3 ore alla settimana, mentre invece le richieste dell'Università del Rojava e di tante altre istituzioni scolastiche che vengono dall'amministrazione autonoma è del tutto diverso, cioè che si insegni in curdo oppure che le ore di curdo siano di più e così via. Quindi quella sulla lingua è una conquista parziale su cui c'è molta discordia in questo momento. Diciamo che questo è principalmente quello che è stato ottenuto dal punto di vista dei curdi, dal punto di vista del movimento confederale che soprattutto nelle sue fasi più alte diciamo di successo, ma in parte ancora in maniera molto limitata ancora oggi, non è soltanto curdo ma comprende anche figure che provengono da altre comunità linguistiche, il risultato è che Maslum Abdi, il comandante in capo delle ex forze siriane democratiche, è diventato consigliere presidenziale, che Ilham Ahmed, che è la principale negoziatrice responsabile delle relazioni estere del Congresso siriano democratico in altre fasi dell'amministrazione autonoma e dovrebbe divenire parlamentare, anche se poi nel suo caso non c'è stata ancora nessuna nomina ufficiale. Come già si sapeva in precedenza, Sipan Hemo, che era uno dei comandanti delle YPG e vice ministro della difesa, e ci sono diciamo altre persone comunque legate al movimento che soprattutto nel governatorato di Hasaka hanno delle posizioni di rilievo sia a livello civile che militare. Quindi questi sono i risultati che infatti Ilham Ahmed in particolare rivendica come diciamo una sorta di assicurazione che il movimento è entrato a far parte delle istituzioni e che nei prossimi anni, nei 3 anni che in teoria rimangono in questa lunga transizione di 5 anni iniziata nel 24 per volere di Ashare del suo movimento, ci potranno essere altre trasformazioni. Lei parla in particolare di un contributo per scrivere la Costituzione, però anche lei ammette che in realtà questo comitato per la Costituzione non è affatto stato diciamo individuato, definito, convocato, quindi non si sa chi ne farà parte e quale voce in capitolo avrà. Quindi diciamo che non tanto in termini di compromesso, ma in termini invece di problema, c'è il fatto che al di là delle cose che ho elencato non c'è nulla di scritto, non c'è nessuna legge che per esempio addirittura protegga i partiti politici che esistono nel Rojava, nel Nord-Est, o i mezzi di comunicazione, le redazioni giornalistiche. In realtà è tutto, diciamo, un po' nelle mani dell'arbitrio dell'esecutivo d'ora in poi, perché dal punto di vista istituzionale lo scioglimento non è avvenuto a seguito di una diciamo ristrutturazione anche soltanto parziale dell'ordinamento giuridico, ma soltanto appunto di queste concessioni che per alcuni sono importanti, per altri Rojava sono invece molto poco, e per questo vediamo già in queste settimane manifestazioni, tensioni, rivolte e conflitti all'interno della regione.
0: Proprio a questo proposito, in particolare nell'articolo pubblicato su Dinamo Press, sottolinei un aspetto importante che ti chiederei di approfondire oltre, e cioè le concessioni ottenute da Damasco nel negoziato e messe per iscritto, quelle di cui parlavi ora, riguardano tutte la questione curda, la questione nazionale. Il tentativo di inserire nelle trattative una discussione sul piano dell'organizzazione economica, sociale e politica che era stata proposta dall'autogoverno rivoluzionario e confederale in questi quasi 15 anni, invece non è andato a buon fine.
1: No, da questo punto di vista penso che si debba necessariamente parlare di una sconfitta, che non è che una sconfitta che deriva dallo scioglimento ufficiale del 25 agosto o da quello che sta accadendo in questi giorni, una sconfitta che ha intanto radici profonde come tutte le sconfitte, ma che trova il suo momento di deflagrazione nel diciamo confronto militare tra governo e amministrazione del gennaio scorso, e quindi con quell'accordo del 29 gennaio che molti già allora definirono una capitolazione, e che al di là di come vogliamo definirlo sicuramente era il prodotto, come lo stesso Maslum ha chiaramente detto più volte, di una situazione sfavorevole che era stata determinata diciamo da una defezione enorme all'interno delle forze sindacali democratiche da parte di una gran parte della maggioranza delle unità arabe, che tra l'altro ne costituivano il nervo fondamentale a livello numerico. Quindi ci fu a gennaio un problema politico e sociale evidente, che veniva rivelato da quegli scontri, da quegli eventi, ma che chiaramente affondava le radici in come è stata costruita e governata l'amministrazione nel corso degli anni, e quindi diciamo che gli aspetti politici, come dire, maggiormente siriani oltre che curdi, cioè rivolti a una dimensione che avrebbe dovuto essere un po' in nuce un modello per l'intera Siria, almeno in parte, questi non hanno avuto alcun riscontro a partire dagli scontri di gennaio. Cioè quella che tutti si ricordano, chi segue la Siria, la stretta di mano tra Maslum e Ashara nel marzo del 2025, i mesi successivi hanno visto uno stallo completo dei negoziati, perché mentre l'amministrazione e le Kassadè, cioè le forze siriane democratiche, parlavano di un negoziato sulla Siria futura, sulla Costituzione, sull'ordinamento, che per esempio doveva comprendere senz'altro delle questioni legate alle donne, delle questioni legate alle differenze religiose nel paese, dal punto di vista del governo e soprattutto dal punto di vista della Casa Bianca le cose non erano così, cioè semplicemente si trattava di integrare da un punto di vista tecnico il più rapidamente possibile per permettere il flusso di investimenti e anche la ricostruzione della capacità di produzione energetica della Siria dopo la guerra. Quindi diciamo che il progetto della rivoluzione del Rojava era chiaramente curdo, ma del resto ispirato all'idea del PKK di Öcalan, fin dall'inizio prevedeva la coinvolgimento anche di militanti e comunità non curde, in primis per esempio quelle assire, del Rojava e successivamente quelle arabe, però con la Federazione Democratica della Siria del Nord nel 2016 e poi l'amministrazione autonoma nel 2019, scusate, nel 2018, quella rivoluzione è diventata una rivoluzione che comprendeva e aveva delle ambizioni, diciamo, che andavano oltre la questione curda. Con i fatti di gennaio si è tornati invece, si è ripiegato in una dimensione che è completamente curda. Infatti anche le discussioni che sono in corso a livello sociale come a livello politico in Rojava adesso prevedono sostanzialmente una discussione esclusivamente su questi aspetti, quindi questo è un dato di fatto determinato da rapporti di forza nuovi che però bisogna analizzare e capirne le cause storiche. Una cosa che impressiona è chiaramente che la questione femminile, accanto a tante questioni, però la questione dell'autonomia delle donne è stata senz'altro altrettanto importante della questione curda in questi 10 anni. Infatti la rivoluzione del Rojava è stata chiamata per volontà del movimento rivoluzionario la rivoluzione delle donne, e questo aspetto sicuramente è quello che in questo momento entra più in tensione con il processo che è in corso.
0: Il processo di integrazione delle istituzioni civili e militari del Rojava in Siria, così come del resto il parallelo processo di pace tra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan e lo Stato turco, vanno inquadrati all'interno di un contesto internazionale, ancor più regionale e medio orientale, che è ben noto. Tu lo ricordi nei tuoi articoli, ricordando come nessun movimento armato possa evitare di confrontarsi con gli stati e le superpotenze. È così? E in che modo, chiediamo Davide Grasso, questo è avvenuto nel caso in questione, nel caso di cui stiamo parlando?
1: In termini generali è chiaro che per un movimento sociale, politico, che intende perseguire delle trasformazioni, l'autonomia è fondamentale. Quindi nel momento in cui un movimento è eteronomo, cioè in qualche modo è diretto da forze che vi sono esterne, è difficile che possa produrre una trasformazione. L'autonomia dei movimenti è fondamentale. Dopodiché questa autonomia si scontra, almeno in alcuni aspetti, con delle situazioni che sono di sbilanciamento contemporaneo nei rapporti di forza, nella detenzione delle tecnologie, nella secretazione di certi saperi, nella privatizzazione di certi aspetti della vita. Quindi i movimenti, ovunque si trovino e comunque agiscano, naturalmente per farsi spazio hanno bisogno di mezzi, hanno bisogno di risorse per le loro mobilitazioni, e queste risorse spesso non sono disponibili se non attraverso canali statali. Un esempio è appunto quello delle armi, delle tecnologie violente, che naturalmente ci si augura i movimenti non debbano mai usare e che non vengano mai usate contro i movimenti, ma la realtà è che per esempio in Siria, in Turchia, questo tipo di tecnologie violente sono state utilizzate contro le popolazioni, non solo curde, ma popolazioni anche arabe, turche, nel corso degli ultimi decenni. E quindi il Movimento Confederale è uno dei vari movimenti, sicuramente il più grande, che ha scelto il percorso dell'autodifesa e quindi ha dovuto in qualche modo procurarsi delle armi. Lo ha sempre fatto fin dagli anni 80, rapportandosi con degli stati. Per esempio, non è un mistero che negli anni 80-90 il principale alleato statale del PKK era proprio il regime siriano, ma in realtà anche l'Unione Sovietica, anche altri paesi della regione hanno in alcuni casi dato dei rifornimenti più o meno significativi di questo tipo. Le cose sono cambiate nel corso della fase aperta dalle primavere arabe, quindi negli ultimi 15 anni. E più che ricevere armi, perché in realtà poi le armi che, o le munizioni che le forze siriane democratiche hanno ricevuto dalla Russia o dagli Stati Uniti sono state davvero simboliche, ha ricevuto soprattutto supporto aereo, e quindi degli stati non hanno, diciamo, condiviso le loro tecnologie con il movimento, ma le hanno utilizzate in parallelo con le operazioni del movimento. Quindi il movimento diciamo, è rimasto povero e debole dal punto di vista militare, ma ha potuto beneficiare del supporto esterno che naturalmente ha in qualche modo mantenuto la sua autonomia politica, che non è mai stata in discussione, però chiaramente questo supporto, laddove c'è stato, ha permesso di assumere rilievo, e laddove poi invece non c'è stato, ha causato una perdita di rilievo e anche delle situazioni di crisi come quella attuale. Ora, questo appunto è stato anche negli anni, soprattutto da parte dei gruppi, diciamo nostalgici, marxisti-leninisti, un argomento di polemica nei confronti del movimento confederale. Non viene mai menzionato il rapporto con la Russia, ovviamente da parte di questi gruppi, che forse lo ignorano tra l'altro, ma soltanto quello con gli Stati Uniti. E viene criticato questo rapporto. In realtà, in uno scenario come quello siriano, tutti i gruppi sul terreno hanno avuto rapporti con altre potenze, perché in una situazione, diciamo, di scontro fisico, purtroppo, nel momento in cui gli altri li hanno, è molto difficile chiamarsi fuori da questo tipo di rapporti, a meno che non si voglia appunto non soltanto essere sterminati come forza armata, ma anche far sterminare le popolazioni civili e in qualche modo abdicare alla responsabilità di proteggere anche le società in nome di cui si lotta. Quindi non è stato sicuramente un piacere per il Movimento Confederale avere questi rapporti, ma è stato necessario, come è stato necessario per i palestinesi in questi anni o per altri movimenti nel mondo, avere rapporti con stati che spesso reprimono o fanno guerra o invadono altri paesi, ma che comunque sono degli attori che possono in qualche modo fornire degli aiuti, naturalmente per i loro interessi contingenti, talvolta dei movimenti nel mondo. Questo è un paradosso, come dicevo nel mio articolo, perché quindi questo vuol dire che, contrariamente ai tempi della presa della Bastiglia, in cui magari impadronirsi di alcune migliaia di fucili significava già mettere in seria difficoltà le forze armate del regno, oggi, ai tempi dell'ingegneria aerospaziale, dell'intelligenza artificiale, in realtà anche avere delle armi come qualche carro armato, dei lanciarazzi o dei droni non è sufficiente per avere un'autonomia militare e quindi per proteggere la propria autonomia politica. E dunque rimarrà comunque un paradosso nei prossimi anni il fatto che i movimenti dovranno al tempo stesso stipulare, probabilmente al momento in cui si trovano, voglio dire, un conflitto armato, stipulare delle forme di cooperazione limitata, magari contingente anche con delle forze statali, ma al tempo stesso proteggersi da queste collaborazioni, perché sono chiaramente collaborazioni che ne provocano senz'altro poi la crisi politica o l'affossamento potenziale. Quindi questa è una situazione, come dire, tragica proprio nel senso più come dire, pregnante del termine, una situazione di tensione senza soluzione, ma finché non ci sia un sistema sociale diverso dove i saperi scientifici e tecnologici sono come dire, fuori o almeno in parte dal controllo degli apparati statali centralizzati, questa sarà una problematica che tutti i movimenti che davvero vogliono stare dentro l'arena politica mondiale dovranno affrontare.
0: Abdullah Öcalan e le organizzazioni del Movimento Confederale descrivono questa fase come un passaggio dalla lotta armata alla lotta politica, cioè quella che definiscono la politica democratica. In effetti, per quanto riguarda il nord della Siria, nelle aree a maggioranza curda, già in questi giorni ci sono state molte manifestazioni per diverse questioni. Negli ultimi giorni purtroppo hanno riguardato anche l'uccisione di uno di quei combattenti delle SDF che sono stati integrati nell'esercito siriano. Nell'articolo tu però, citando fonti sul terreno, riferisci anche di una possibile caduta libera nei consensi verso il PYD, cioè il partito dell'Unione Democratica, la forza politica che ha guidato la rivoluzione confederale.
1: Sì, questa crisi di consenso a me viene riferita da parte di alcune persone che sono sul terreno come diciamo, una prospettiva plausibile non soltanto perché ci sono i partiti curdi di destra che comunque in Rojava sono stati all'opposizione rispetto al PYD, al Partito Confederale, ma ci sono sempre stati in questi anni, hanno avuto anche un certo consenso in alcune aree. Questi partiti stanno facendo una forte polemica e opposizione alle scelte di integrazione, di soluzione del PYD, non in realtà perché abbiano granché da proporre in alternativa o lo abbiano mai avuto, ma perché strumentalmente gli conviene. Tuttavia, quello che mi viene riferito è che in questo momento c'è una sorta di depressione che si può davvero anche percepire parlando con le persone che sono là. una sorta di sfiducia nei confronti in generale del ceto politico, della classe politica curda, dei politici, come vengono chiamati, un po' di tutti i partiti, mentre prima, diciamo, il PD sicuramente aveva, come dire, era estraneo a questo tipo di condanna, a questo tipo di sfiducia. Adesso potrebbe verosimilmente doverla affrontare. Del resto, anche all'interno di tutto quello che è stato il grande mondo di migliaia di persone, donne e uomini, giovani e meno giovani, che hanno fatto parte dell'amministrazione a vari livelli, ci sono diverse vedute, ecco, su quello che sta succedendo, e i dubbi non mancano in molte persone. Quindi, senz'altro, questo processo bisogna vedere come prosegue, anche con tutte le, appunto, manifestazioni, tragedie di questi giorni, assassini, morti nelle carceri, oggi rivolte a Deir ez-Zor, a Raqqa, a Idlib, per l'aumento dei prezzi del carburante, con anche, diciamo, residenti di Deir ez-Zor, addirittura, che non è mai stata una zona particolarmente, come dire, di supporto del movimento confederale, che per provocare i soldati del governo dicono si stava meglio con forze siriane democratiche prima, perché almeno sul piano economico dei prezzi la situazione era sotto controllo. Insomma, in questa situazione bisogna vedere come avanza, come prosegue. Diciamo, il processo politico e socio-economico, però bisogna dire che quando Abdullah Öcalan dice dal carcere ci vuole una politica democratica, bisogna passare a una politica, lui intende legale, perché non è che quella di prima non fosse democratica, non è che il PKK di guerriglia o le YPG di resistenza non fossero democratiche, però lui intende in qualche modo una politica legale, perché intende che le repubbliche di Siria o di Turchia si democratizzano e quindi rendono possibile una partecipazione democratica dentro le istituzioni, e rendono, diciamo, a quel punto inutile, se non dannoso, il ricorso alla lotta armata. Quindi, diciamo, l'immagine che Öcalan propone fin dal suo arresto, in realtà, in tutti, anche i suoi libri, è quella in cui i movimenti riescono a imporre agli stati una parziale democratizzazione. Quindi si riesce a raggiungere la pace e si continua una movimentazione e mobilitazione in maniera pacifica. Questo è, diciamo, una visione del cambiamento complessa, che consiglio a tutti di approfondire, perché è molto interessante. Però il punto è che quello che è successo in Siria è diverso da quello che è successo in Turchia. In Siria abbiamo avuto 7 regioni autonome protette da un esercito di 70.000 combattenti. In Turchia non c'è mai stato questo. In Turchia il tentativo di creare una cosa simile nel 2015 è stato represso efficacemente, brutalmente, dalla Turchia. Quindi sono due casi diversi, ma visto che nel caso dove il movimento rivoluzionario era riuscito a fare una rivoluzione, cioè nella Siria del Nord, purtroppo c'è stata la sconfitta di gennaio e questa dissoluzione così contraddittoria, così lacerante. D'altra parte, bisogna vedere se in Turchia, dove i rapporti di forza sembrano in teoria essere forse ancora più sfavorevoli, se però questo processo e questo negoziato, che è effettivamente in corso, produrrà effettivamente qualche trasformazione nell'assetto costituzionale, nell'ordinamento giuridico, nel sistema giudiziario della Repubblica, perché chiaramente io penso che tutti si debbano augurare che sia in Siria che in Turchia ci possa essere la pace e una situazione democratica, non in senso liberale, ma in senso sostanziale. Che ci siano i rapporti di forza, che si siano allineati gli astri perché questo accada, ci sono molti dubbi, quindi bisogna continuare a seguire con attenzione quello che succede e naturalmente a sostenere i movimenti che si battono per questi scopi sia in Siria che in Turchia.
0: Ecco, allora chiudiamo, Davide Grasso, con una considerazione, una valutazione politica più generale. Tutto quello che abbiamo detto finora e quanto tu scrivi nei tuoi articoli, in qualche modo vanifica quanto la rivoluzione confederale è riuscita a esprimere e produrre in termini concreti in questi quasi 15 anni, o rende, a tuo avviso, meno interessanti le sue vicende agli occhi di internazionalisti e internazionaliste?
1: No, nella maniera più assoluta no, il valore della rivoluzione confederale è indiscutibile dal mio punto di vista e comunque cioè, chi lo ha affermato come me per tutti questi anni sicuramente non smette di affermarlo ora. Ho notato che alcune persone diciamo, vicine a queste esperienze che l'hanno supportata come me tendono comunque a voler evitare di parlare di sconfitta o di parlare di fine della rivoluzione. Secondo me, invece, parlare di fine della rivoluzione intanto non vuol dire fine del movimento, fine della mobilitazione, significa fine di una fase rivoluzionaria, cioè di una fase che ha costruito delle istituzioni, in qualche modo ha imposto delle istituzioni anche con la forza, perché la rivoluzione è questo nella storia, perché riteneva che ci fosse l'esigenza di farlo. Io credo che quel movimento e quei movimenti abbiano avuto ragione a farlo, e i risultati sono immensi dal punto di vista intanto dell'aver salvato migliaia di vite, aver permesso un benessere che infatti adesso le persone lì rimpiangono, un benessere che comunque era economico fino a un certo punto perché c'era anche povertà, ma era un benessere che andava al di là dell'economia, era un benessere delle relazioni, un benessere appunto della costruzione di relazioni diverse tra le persone a livello di genere, a livello di comunità linguistica, a livello di comunità religiose. E questo è qualcosa che non può essere cancellato perché le persone lo hanno esperito, lo hanno visto, lo hanno vissuto e infatti continueranno laddove il governo riuscirà a distruggere queste conquiste, continueranno a rimpiangerle, quindi prima o poi ricominceranno a lottare per riaverle o per estenderle ancora di più. Quindi non è la fine della vita umana, della storia, del Kurdistan, della Siria, della Turchia, non è la fine di nulla in questo senso, non bisogna fare dei drammi, però la fase della rivoluzione che non a caso si fa iniziare, anche il movimento la celebra ogni anno in luglio, perché è luglio del 2012, l'insurrezione armata contro il regime di Assad in quelle aree, se ha un inizio verosimilmente potrebbe avere una fine. Io credo che la dissoluzione, soprattutto a seguito dei fatti di gennaio, sia la fine, che il bilancio politico sarà probabilmente sotto diversi aspetti di sconfitta, che i fatti di gennaio indubbiamente siano stati una sconfitta non solo militare, ma che aveva radici politiche profonde. E se non si discute di questo, come facciamo allora ad analizzare quali sono stati i problemi e a chiederci, a porci delle domande per rafforzare il pensiero, il metodo rivoluzionario per il futuro, non soltanto in Siria, in Kurdistan, in Turchia, ma in Italia, in Francia, in Cina, in Brasile, perché il mondo di oggi ha comunque bisogno delle forze che non siano di estrema destra, che comunque portino avanti una logica di opposizione e trasformazione concreta. Se non analizziamo sia gli aspetti, diciamo, di successo che gli aspetti di sconfitta dei movimenti che riescono comunque ad avere un impatto e incidere, non capisco come potremmo in qualche modo continuare e resistere, rafforzarci, eventualmente vincere. Quindi, da questo punto di vista, io credo che soltanto chi assume uno sguardo critico, che non significa criticare dall'alto, ma significa ragionare sulle cose assieme ai protagonisti dei movimenti. Chi non assume questo sguardo non comprende in che modo stia realmente sostenendo questi processi. Quindi anche questo può essere un argomento di discussione per i prossimi tempi.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
2: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
3: Cominciamo subito.
4: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
5: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
3: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
2: Vi ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, lunedì 21 di settembre, un saluto agli ascoltatori e le ascoltatrici da parte di Marco, una buona giornata, un buon inizio settimana. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, queste sono le prime pagine dei quotidiani di oggi, come di consueto partiamo dal Corriere della Sera, il titolo tetto agli stranieri in classe, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein, l'opposizione sta solo facendo propaganda, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka, Salvini, congresso a ottobre. E poi alcune finestre, le nuove regole e gli studenti da smistare. La pagina politica ci porta nelle diverse convention dei partiti, Conte e il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa, e poi t-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida si divide sul pratone. Sulla colonna di destra, 2000 droni sulla Russia, il

0: partito di Putin e il voto già scritto, e poi in taglio medio avanzano AfD e sinistra, MERS un disastro ma non mi dimetto, Germania elezioni a Berlino e in Magdeburgo. Sempre in centro pagina, Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata, i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno indagato per omicidio. Lasciamo il Corriere, andiamo sulle pagine di Repubblico. L'onda nera travolge MERS, Berlino alla sinistra radicale, così il titolo. La Duma è di Putin, un voto farsa a favore della guerra. Poi l'Europa non è un menù a scelta. In taglio medio, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi dicono norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci, c'è un commento di Consita De Gregoria sui banchi da Liberi e Uguali. Sulla colonna di destra, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E poi la base non tratta questo programma anche se vince Schlein. In taglio basso, Salvini sorprende la fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi. Andiamo sulla Stampa, il voto boccia MERS, un disastro ma resto exploit di AfD e Link, la Germania alle urne nella città, Stato e nel Land, Berlino alla sinistra, Mecklenburg ultradestra al 38%. Sulla colonna di destra, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burka, l'altolà dei presidi, poi in centro pagina spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode, 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, dice ci aspettiamo giustizia. Sulla colonna di destra, congresso subito, la mossa di Salvini spiazza i frondisti, Lega, annuncio a Pontida. Lasciamo anche Repubblica, la Stampa, e andiamo sul Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura, Conte prometto tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto, il leader 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. In taglio alto poi Mecklenburgo, Berlino, AfD e Link mandano KO il suonato MERS, ma il cancelliere non sloggia. Poi casa PD, Schlein inizia a cedere, serve compromesso sulle armi all'Ucraina, il pressing dei giovani Dem e degli alleati 5 Stelle e AVS. Poi per il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari, e ancora Salvini a Pontida, blitz sul congresso per restare leader. Andiamo a vedere quella che è la prima pagina del Domani. Scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri, la Premier annuncia un tetto alle classi con immigrati, ma la regola c'è già e spesso è inapplicabile. La mossa oscura fa l'annuncio a sorpresa di Salvini dal palco di Pontida a ottobre, congresso della Lega. Poi Conte chiude l'evento Nova, parla da leader di tutto il campo largo, poi sfuma su Kiev. In taglio medio, idem e i grillini, due popoli uniti dal rancore, basta farci del male da soli. E poi ancora trionfo bis di AfD, Berlino va a Link, Merz disastro, il cancelliere dice non mi dimetto. E poi taglio basso, Meloniani con i soldi pubblici, la premiata ditta Porro del Debbio. Andiamo a chiudere con la prima pagina del Sole 24 Ore, mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. A Trento e Rimini i finanziamenti pesano oltre 30 mensilità, Frosinone e Biella in coda. Il rialzo dei tassi provocherà altri aumenti. Acquisto della casa, rincari fino a 540 euro all'anno sui nuovi contratti. Poi in taglio medio, patto fiscale, calcoli fatti in 6 studi su 10. Concordato biennale, survey tra i professionisti, poco appeal dalle ultime novità, contano i risparmi. E poi ancora il report sul 2025, auto elettriche a quota 12,6%, da domani bonus sulle colonnine. E poi stretta dell'Unione Europea sui social, nuove regole, cause e accordi, pressing sui big del digitale. Infine in taglio basso, lavoro per i talenti, mobilità all'estero in frenata. Così le prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo a vedere velocemente anche le prime pagine dei quotidiani locali bresciani. La campagna elettorale è cominciata, titola così il giornale di Brescia. I big della politica sfoderano slogan e misure bandiera. Meloni, tetto agli stranieri in aula, Conte basta fondi all'Ucraina. Poi in taglio medio, l'onda nera di AfD dilaga nel Mecklenburgo, Link conquista Berlino, disastro CDU, ma Merz non si dimette e rilancia, risponderò con le riforme. Il commento: la destra vince ma non governa, il cancelliere è il vero sconfitto. Poi in taglio basso, moto sulla folla al Festival dei Motori, un ferito grave, grande feste a Borno per la sezionale degli Alpini Camuni, furto sventato al comando dei Vigili del Fuoco in città. E ancora insegue la palla, bus lo investe, un dodicenne in fin di vita, è successo a Colle Beato. Andiamo a vedere quella che è la prima pagina invece del Brescia Oggi, moto sulla folla al Motor Show, 3 feriti, uno spettatore è grave, ragazzino travolto da un bus, così il titolo di apertura. Poi a Orzinuovi, minaccia di morte, ex moglie arrestato. In taglio di medio, la Lega a congresso, spinta da Brescia, adesso la svolta, Pontida, il guanto di sfida di Salvini. E poi Alzheimer, dura sfida per 11.000 famiglie, oggi la giornata mondiale. In taglio basso, Domenica Green, Brescia fa il pieno, l'iniziativa per la mobilità sostenibile. La rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8.30, quella dei quotidiani locali a seguire alle 9.15. Queste le prime pagine di lunedì 21 di settembre. Adesso è arrivato il momento di storia di classe e poi a seguire il radio o giornale.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Il 21 settembre del 1976, a La Plata, in Argentina, viene prelevato violentemente dalla sua casa Pablo Diaz, 18 anni, settimo e ultimo sequestrato dell'operazione Notte delle Matite della dittatura militare Videla.
1: Y 1 de septiembre soy secuestrado, llevado a un campo de concentración.
2: El 21 de septiembre sono stato secuestrado y portato nel campo di concentramento, el pozo de Banfield, in attesa della decisione finale con i miei compagni e le mie compagne. Sono sopravvissuto grazie ad un lasciapassare dopo più di 90 giorni di detenzione. E i miei compagni sono stati assassinati nei sotterranei del centro clandestino. Sono stato in carcere per quasi 4 anni, poi liberato. Senza mai un processo, solo per decisione del potere esecutivo nazionale, che in quel momento era il generale Videla.
1: Sobre la decisión del poder ejecutivo nacional, que en ese momento era el general Videla.
0: Operazione di polizia voluta dal regime in quanto esemplare, la Notte delle Matite colpì 7 studenti e studentesse dell'Unione delle Scuole Secondarie di La Plata. Già protagonisti della battaglia per il boleto estudiantil, il tesserino che permetteva agli studenti di avere sconti sui trasporti pubblici e sui libri, il gruppo dei 7 era impegnato anche nell'alfabetizzazione dei quartieri poveri. Nel tempo libero i ragazzi andavano nelle periferie ad insegnare a leggere e a scrivere ad adulti e bambini. Con l'avvento della dittatura, dall'aprile del 76, e con l'intensificarsi della repressione che colpiva gli studenti, anche grazie alla complicità dei dirigenti scolastici, i ragazzi rafforzarono la loro attività militante. Ma i clandestini, sempre alla luce del sole, erano convinti che lottare per mantenere il boleto estudiantil, che vedevano minacciato, fosse un modo per compattare la resistenza studentesca al regime militare. Pablo fu l'ultimo dei sequestrati. 5 giorni prima di lui, il 16 settembre, sparirono dalle loro case gli altri 6. Francisco López Muntaner, Claudio De Acha, Maria Claudia Falcone, Orazio Ungaro, Daniel Alberto Rasero e Maria Clara Chioccini, tutti tra i 16 e i 18 anni.
3: Claudia sta nel vento.
0: Reclusi nelle minuscole celle del campo di concentramento clandestino, che verrà poi definito El Pozo de Banfield, erano tenuti nudi, bendati, senza cibo né luce. Ogni giorno venivano torturati. Scariche elettriche, unghie strappate, pestaggi e stupri dovevano servire a farli parlare, a rivelare le bande armate cui appartenevano secondo i loro aguzzini. Pablo Diaz poté contare 97 giorni della propria esistenza da scomparso, quando fu prelevato senza spiegazioni da Banfield e trasferito in un carcere provvisorio. Mentre lo strappavano fuori dalla sua cella, riuscì a gridare ai suoi compagni: «Uscirete tutti!». La verità è che Pablo non poteva sapere che fine avrebbero fatto gli altri, né lui stesso. Quando arrivò al centro di detenzione, era ridotto a uno scheletro, malato, sporco, spesso privo di sensi. Venne gradualmente alimentato e curato, perché agli altri carcerati non fosse evidente che veniva dalla fame e dalle torture riservate ai desaparecidos. Passò 3 anni in carcere, durante i quali veniva spesso ricattato. «Ti liberiamo se giuri che non parlerai mai». Nel novembre del 1980 venne considerato recuperato, pronto per la libertà in cambio del silenzio. Poteva tornare a vivere, alla sua famiglia, ma solo se garantiva che per tutta la vita non avrebbe raccontato a nessuno dei mesi trascorsi da desaparecido. Pablo non seppe mai perché soltanto lui poté salvarsi, solo lui e nessuno degli altri 6, ma nel 1985 ruppe la promessa fatta sotto ricatto. Raccontare quello che era successo era diventato un'ossessione, dirà poi. Un giorno prese il bus, da solo, e si recò al CONADEP, la Commissione Nazionale sulla Sparizione delle Persone, istituita dopo la caduta della dittatura dell'83. E raccontò tutto. Il 9 maggio dell'85 la sua testimonianza fu ascoltata in tribunale. Un racconto ininterrotto di quasi 3 ore, in cui Pablo fece tutti i nomi che conosceva.
1: Mi liberación tuvo que ver con amenazas de que nunca contara lo que me había pasado en los centros clandestinos de detención.
2: La mia liberazione era condizionata alla minaccia di non raccontare mai quello che avevo visto nel centro clandestino di detenzione.
1: sufrido, pasado.
2: Non ho obbedito. Avevo la necessità di raccontare quello che avevo visto, sofferto e lasciato in quel centro. La notte delle matite oggi è anche una storia d'amore. Il tema dell'assenza ci deve far pensare alle capacità critiche e di resistenza dei giovani, al loro sogno di una libertà collettiva in cui tutti abbiano i propri diritti.
1: Che tutti tengano i suoi diritti.
0: Grazie alla testimonianza di Pablo Diaz, almeno alcuni dei responsabili dell'orrore della notte delle matite del campo di concentramento clandestino poterono essere individuati e puniti. E le famiglie degli scomparsi, gli amici di Pablo, poterono sapere cosa era accaduto ai loro figli. Dal momento in cui lasciai i miei compagni, ebbi l'ossessione di vivere perché loro vivessero, dirà un giorno Pablo. I suoi assenti, come li chiama lui, hanno potuto avere giustizia grazie al coraggio delle sue parole.

0: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie di oggi, lunedì 21 di settembre. Iniziamo andando in Germania con le elezioni regionali. I dati mostrano un quadro complesso. A Berlino la sinistra del Link è nettamente il primo partito, il governo uscente CDU SPD invece in netto calo. Qui i numeri consegnano una vittoria netta alla Link con il 24,9%, mentre la CDU, che esprimeva il sindaco uscente, viene data al 19,2%. Cresce anche l'estrema destra dell'AfD con il 15,8% che la colloca al terzo posto con 7 punti in più rispetto al 2023. Nella capitale ci sono i numeri per un governo rosso-rosso-verde dal momento che l'SPD ha preso il 12% e i Verdi il 14,3%. In Mecklenburg-Pomerania invece vola di nuovo l'estrema destra con AfD che sorpassa l'SPD crescendo di ben 21 punti. Crollano tutti gli altri con la CDU al 4,9%, a rischio soglia sbarramento, sarebbe la prima volta nella storia. La AfD è chiaramente in testa con il 37,9%, inseguita dai socialdemocratici che con Manuela Schwesing prenderebbero il 35,7%. Quest'ultima, ex ministra di Angela Merkel, negli ultimi giorni era uscita in una rimonta tale da arrivare al sorpasso nei sondaggi, riuscita comunque a posizionarsi come unico argine all'ultradestra nell'est della Germania. Andiamo in Russia, il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 49,4% dei voti secondo un exit poll della televisione di Stato, un risultato quasi uguale a quello di 5 anni fa con il 49,8% dei voti. Russia Unita si aggiudicò 324 dei 550 seggi della Duma nel pomeriggio, i risultati definitivi. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato che l'Arabia Saudita ha lanciato 28 attacchi in diverse aree del paese nelle ultime 24 ore nel contesto degli scontri tra il gruppo filo iraniano e il governo yemenita sostenuto da Riyadh durante la ripresa della guerra civile. L'aeronautica saudita ha effettuato 28 attacchi contro i governatorati di Taiz, al-Yaf e Marib, impiegando i caccia F-15 decollati dalle basi aeree di Khamis, Mushait e Taif, ha detto in una nota un portavoce militare degli Houthi. Gli Houthi yemeniti che si rivolgono tramite l'ANSA all'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma cosa ci fanno i vostri aerei e i vostri soldati in Arabia Saudita, si chiede il gruppo filo iraniano. Il ministro degli esteri iraniano intanto Abbas Araghchi è partito da Teheran per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, secondo quanto annunciato dai media statali, che hanno aggiunto che farà una breve sosta in Qatar. In precedenza un generale conservatore iraniano, capo del Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale, aveva annunciato che Teheran ha trasmesso attraverso il Qatar le condizioni per riprendere i colloqui con gli Stati Uniti e riaprire Hormuz. Le richieste includono il rilascio di beni congelati, la revoca del blocco navale USA, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso quello yemenita. Andiamo a Gaza, una donna palestinese e due adolescenti sono rimasti feriti questa sera, ieri sera, in due diverse zone della striscia di Gaza a causa dei colpi d'arma da fuoco sparati dalle forze di occupazione israeliane, lo scrive l'agenzia palestinese Wafa. Secondo fonti locali si tratta di una donna ferita gravemente nei pressi di Jabalia al-Balad, di una ragazza colpita alla coscia a ovest del campo profughi di Alawa e infine di un ragazzo ferito dal fuoco di un drone israeliano a est del campo profughi di Al-Burayn, nella striscia di Gaza centrale. Nel frattempo imbarcazioni della marina israeliana hanno aperto il fuoco contro i pescatori nei pressi della costa nella zona di Al-Zara, nella striscia di Gaza centrale. È indagato per omicidio il 35enne che sabato notte a Baldiseo d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo, un ladro sorpreso insieme ad alcuni complici nel cortile di casa. La vittima sarebbe un uomo di 36 anni di origine albanese. Il 35enne, un autotrasportatore, al momento del fatto era da solo nella cascina dove sono in corso lavori di ristrutturazione, ha sparato con una pistola, regolarmente detenuto. Francia, migliaia di persone hanno manifestato a Parigi contro una proposta di legge sull'uso legittimo della violenza che, secondo i critici, conferirebbe una sorta di licenza di uccidere a poliziotti e gendarmi. A luglio i deputati dell'Assemblea nazionale hanno approvato il provvedimento che stabilisce che si presume la legittimità dell'azione di qualsiasi agente delle forze dell'ordine che faccia uso della propria arma. Ma il testo deve ora passare al voto in Senato. Un anno fa sono stato attaccato da tre soggetti per aver indossato una felpa antifascista. La procura avrebbe individuato i responsabili. Il più coraggioso dei tre, quello che minacciava una mamma con un figlio di 6 mesi in braccio, sarebbe il portavoce nazionale di Casa Pound, Luca Marsella. 2 giorni fa è arrivato il decreto di citazione in giudizio per i tre. Così su Instagram il giornalista Alessandro Saebi. La vicenda risale al 24 ottobre dello scorso anno, quando Saebi è stato aggredito a Roma mentre passeggiava con la compagna e il figlio. Oggi il team di Medici Senza Frontiere a bordo della nave Oivon ha soccorso 31 persone, è stato assegnato loro il porto di Catania. Abbiamo temuto che le persone venissero respinte in Libia, ha detto Chiara Milanese, capo del progetto di Medici Senza Frontiere. Dopo aver fatto salire tutte le persone a bordo dell'Oivon, l'equipaggio ha visto arrivare alcune motovedette che hanno raggiunto l'imbarcazione su cui viaggiavano le persone soccorse e le hanno dato fuoco. Tra i naufraghi ci sono 6 donne e 12 minori, 9 dei quali accompagnati, la maggior parte originaria dell'Eritrea. Le persone soccorse in mare dovrebbero essere rimpatriate in Libia, dove corrono rischi molto gravi, tra cui estorsioni, detenzioni arbitrarie, violenza e sfruttamento, ha aggiunto Milanese. Tutto per questa edizione del Radio Giornale di lunedì 21 di settembre. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Lunedì 21 di settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Apriamo con un'anticipazione che ci porta già a sabato, corteo per la Palestina a Brescia. No al genocidio, no alla pulizia etnica, no al DDL 1004, no all'adesione all'IHRA del comune di Brescia. Boicottiamo Israele. Queste le parole d'ordine del coordinamento Palestina che dà appuntamento per sabato 26 di settembre a Brescia. Ore 15 il corteo partirà dalla metropolitana di San Faustino. Oggi invece c'è come ogni lunedì l'appuntamento con lo sportello anti-sfratti, anti-sgomberi ed anti-pignoramenti del magazzino 47. Organizza l'associazione Diritti per Tutti dalle ore 19.30. Da Brescia a Verona, dove c'è lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes, sempre in tema di casa. Qui è necessario prendere appuntamento mandando un messaggio WhatsApp al 329 69 75 387 per Verona. Torniamo a Brescia, in questo caso con lo sportello salute dell'associazione SOS Diritti. Sportello che aiuta a far rispettare i tempi per le visite e per gli esami. Gli appuntamenti di lunedì sono dalle ore 17.30 alle ore 19 alla Casa della Sinistra in via Eritrea 20. Sempre oggi, ma nella bassa bresciana, appuntamento dalle ore 13 alle ore 14 a Comezzano Cizzago, nella sede dell'Associazione Pensionati di via Martinengo 6. Ci sono poi un'altra serie di appuntamenti lungo tutta la settimana. Per scoprirli basta visitare la pagina social Sportello Salute Brescia. Veniamo ora agli appuntamenti cinematografici con il nuovo Eden di via Nino Bizio 9 a Brescia. Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari è in proiezione alle ore 18.30, sala 1. Marco Bellocchio invece con La Porta della Realtà, sempre oggi alle 20.30 in sala 2. Tuner, l'accordatore di Daniel Roer alle ore 21 in sala 1. E poi Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, ore 18.45, sala 2, versione originale, sottotitolata in italiano. Queste almeno le proposte del Cinema Nuovo Eden. Al Cinema Sereno invece alle ore 20.50 c'è Tony, diario di un giovane cuoco con Matt Johnson. Al CTM di Rezzato alle ore 21 invece c'è Robin Hood, il prezzo del sangue. All'Auditorium Gabber di Castelmella c'è Spider-Man Brand New Day, sempre alle ore 21. E poi al Cinema Giardino di Breno, siamo in Valle Camonica, ore 21 Coyote vs Acme. Queste sono le proposte dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti qui su Radio Onda d'Urto. Potete scriverci all'indirizzo mail redazione@radioondadurto.org per vedere letti i vostri appuntamenti in questo spazio. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Sono 7:40 minuti dall'ascolto di Radio Onda d'Urto. In attesa di tornare a leggere le prime pagine dei quotidiani, parliamo del cosiddetto processo di Budapest. Si è aperto venerdì 18 settembre il processo d'appello per Maya, Gabri e Anna, tre delle persone antifasciste che sono finite nel mirino della repressione del governo ungherese di Orbán per aver partecipato nel febbraio del 2023 alle manifestazioni contro il raduno neonazista del cosiddetto giorno dell'onore. Maya, persona non binaria di nazionalità tedesca, è stata condannata a 8 anni, si trova nella famigerata carcere ungherese dopo essere stata estradata a giugno del 2024 in un'operazione illegale. Gabri e Anna sono stati condannati a 7 e 2 anni e si trovano in Italia e in Germania. Abbiamo fatto il punto sull'andamento del processo con Marta Massa, giornalista di Merce, portale di notizie online della sinistra ungherese. Lei è anche regista e collaboratrice del manifesto. Ascoltiamola.
1: Al telefono con Marta Massa, giornalista di Merce, piattaforma di notizie online della sinistra ungherese, regista, collaboratrice del manifesto. Marta, siamo al telefono con te perché ieri c'è stata la prima udienza del processo di appello contro Maya T, Gabri e Anna. Tu hai scritto un articolo su come è andata e volevamo chiederti insomma anche come hai trovato Maya, che ieri è intervenuta in aula. Ciao Marta, innanzitutto grazie di essere con noi.
2: Ciao, buongiorno a tutti e tutte, grazie mille dell'opportunità. È davvero importante parlare di Maya il più possibile in questo periodo, soprattutto perché la visibilità è un po' la chiave all'interno del nuovo governo di Peter Magyar. Adesso il palcoscenico è completamente cambiato per Maya T nel secondo stadio. Non siamo più nella corte, nel tribunale molto imponente che si trova proprio al centro di Budapest, dietro il Parlamento. Siamo in un tribunale più piccolo, in un'aula abbastanza modesta, e ci sono tre nuovi giudici con un giudice punto primario, quindi è tutto molto diverso. Non sappiamo ancora come si tradurrà questa differenza, se c'è uno spazio di opportunità anche per Maya. Per adesso il governo di Magyar non si è espresso sulla legge contro l'antifascismo, contro gruppi antifa e Hammerbande, che ha decretato appunto Orbán un anno fa esattamente. Quindi nel caso in cui Maya diventasse un problema centrale per il governo di Tisza, sicuramente risponderebbero, si perderebbe anche la dimensione politica del caso. Però per adesso anche i gruppi di solidarietà richiedono una presenza, una visibilità. Ci sono manifestazioni come ce n'erano ieri fuori dal tribunale dalle 7 del mattino alle 9 del mattino, in cui si sono presentati 10 persone del gruppo di solidarietà. Questa è chiave non solo a livello più ampio, ma anche per Maya, perché Maya può sentire le voci di compagni e compagne. Sostengono tantissimo Maya. In questo momento Maya ha molta ansia, ovviamente, per la data del 30 settembre. Non sappiamo appunto come il giudice primario interpreterà l'assenza di prove, la dimensione politica del processo, la richiesta della procura a 14 anni e dalla difesa dell'assoluzione. Quindi al momento ci sono tantissimi dubbi, però una cosa è certa, è che Maya si sostiene tantissimo dalla consapevolezza di una solidarietà più ampia. Ha aiutato Maya per tutto questo periodo e continua ad aiutarla nell'attesa del 30 settembre. Quindi è un po' difficile prevedere quello che succederà, però nel frattempo abbiamo sentito sia procura che difesa è la dichiarazione di Maya alla fine, in cui Maya lascia un pensiero a Gino e a Said. Per Gino è stata approvata l'estradizione in Germania, il che non è meno grave di quello che sta succedendo a Maya, perché la Germania non garantisce che Gino non verrà estradato successivamente in Ungheria, e in Ungheria anche Gino guarda una sentenza di 24 anni. Quindi Maya dice che i suoi pensieri vanno verso Gino e Said, appunto in questa situazione, che continuerà a lottare perché i valori dell'antifascismo continuino a vivere, a sopravvivere e a fiorire, e che questi sistemi non riusciranno a eliminare la solidarietà e la collettività in cui Maya crede fortemente.
1: Ecco Marta, ovviamente nessuno può sapere cosa significa aver cambiato giudici e aver cambiato il regime politico con appunto il nuovo Magyar al posto di Orbán, e che risvolti può avere questo sul processo. Però in questi mesi c'è stato qualche cambio nella società ungherese? Secondo te si respira un clima diverso da questo punto di vista con il nuovo presidente?
2: È una situazione abbastanza grigia anche in questo caso. Tanti procedimenti aperti sono stati chiusi una settimana dopo le elezioni in Ungheria, quindi ci sono dei cambiamenti. In senso più ampio, userei le parole di Maya, che perché ho avuto l'occasione di parlarne proprio con Maya in diverse occasioni, ma in un'intervista a maggio Maya dice che le condizioni delle prigioni non cambiano con i governi, che quindi per quanto riguarda il sistema carcerario in Ungheria sicuramente non avrà risvolti positivi in generale per qualsiasi governo che vada a prendere il posto di Orbán. La legge contro l'antifascismo, Magyar non si è mai espresso, perché non è una priorità in questo momento. Quello in cui si sta esprimendo di più in questo momento è il sistema di orfanotrofi, la wait list che esiste all'interno delle case famiglie, del sistema degli orfanotrofi ungheresi, in cui tanti bambini rimangono bloccati per tantissimo tempo. Consiglio un anno di attesa se non di più, quindi questo è di primario interesse in questo momento. La speranza per la società civile ungherese è che non si ripeta una situazione simile a quella che è successa con un governo liberale come quello di Orbán, quindi che la presa di consapevolezza che un 80% di presenze per delle elezioni possa cambiare davvero qualcosa. Questa è anche la speranza di Maya. Maya ha detto ieri nella dichiarazione che aver fatto crollare la democrazia liberale di Orbán ha seminato una grande fiducia in Maya, che le cose possano cambiare anche per Maya. Quindi per adesso in Ungheria quello che funziona per la società civile, per le comunità marginalizzate, è esattamente quello che funzionava durante il governo di Orbán. Quindi associazioni ONG dedicate a tutela legale, insomma supporto pro bono, sono le entità che stanno facendo di più per i cittadini e le cittadine ungheresi. Il governo rimane un punto di domanda adesso. Credo sinceramente che il 30 settembre vedremo il posizionamento appunto di Magyar Péter rispetto alla situazione del Budapest Complex, alle relazioni con la Germania, e in senso più ampio alla possibilità di pensarsi libere all'interno di questo governo attuale. Per adesso è un punto di domanda.
1: Da Budapest, Marta Massa, giornalista di Merze, piattaforma di sinistra delle notizie della sinistra ungherese. Grazie di essere stata ai nostri microfoni, a presto.
2: Grazie mille, a presto.
0: proprio in vista della scadenza del 30 di settembre ci sono diverse mobilitazioni in programma anche a Milano, in particolare mercoledì 30 settembre ci sarà un corteo alle 18 dal consolato ungherese a quello francese. Sentiamo cosa ci ha detto Nick del Comitato contro la repressione di Milano.
3: Si è aperto il processo d'appello a Budapest per Maya, Gabri e Anna, e sappiamo già che il 30 settembre ci sarà la seconda e probabilmente ultima udienza di questo processo. Ora nessuno si aspetta, diciamo così, che sia un processo diverso da quello di primo grado, ovvero un processo farsa. Questa è una cosa che ci si tiene sempre a ricordare, per il fatto che diciamo che non è cambiato niente rispetto alla repressione dei compagni, degli antifascisti e delle antifasciste dopo il cambio di governo in Ungheria. Anche se non c'è più Orbán, non è cambiato assolutamente nulla né del clima politico né del clima repressivo. Quindi è molto importante continuare a mobilitarsi, soprattutto perché, indipendentemente da quale sia l'esito del processo, sul quale appunto c'è un po' poco da farsi illusioni, la cosa molto importante è che Maya possa tornare, debba tornare in Germania. Bisogna sempre ricordare, tra l'altro, che l'estradizione di Maya, quindi la sua permanenza nelle carceri ungheresi, non è in alcun modo legittima. È un'estradizione che gli stessi tribunali tedeschi hanno dichiarato illegittima, quindi Maya deve tornare in Germania, e simmetricamente Gabri, che in questo momento si trova in Italia, in alcun modo deve essere preso dall'Ungheria. Ed è per questo che, in solidarietà a questi compagni e compagne, bisogna continuare a mobilitarsi. E tra l'altro, diciamo, è una coincidenza, una casualità, ma è significativa: proprio il 30 settembre ci sarà anche invece l'udienza della Cassazione francese sull'estradizione di Gino in Germania, Gino accusato per gli stessi fatti di Budapest. La Germania ha richiesto la sua estradizione, ha potuto farlo perché una delle presunte vittime delle presunte aggressioni era tedesca, e proprio lo stesso giorno, il 30 settembre, a Parigi si pronuncerà la Cassazione francese rispetto all'estradizione di Gino. Questo fa vedere, tra l'altro, diciamo, l'intima solidarietà che c'è tra governi e polizie nella repressione degli antifascisti e delle antifasciste su scala continentale. Per questo è fondamentale continuare a mobilitarsi, e ci sono due occasioni a Milano in cui scenderemo in piazza. Sabato prossimo, quindi sabato 26, saremo in piazza nel corteo contro gli sfratti e gli sgombri. Nel corteo cittadino ci sarà uno spezzone in solidarietà agli imputati e alle imputate di Budapest, a tutti i prigionieri politici, uno spezzone costruito anche con la rete Friuli Antifas. Quindi ci sarà questo spezzone in piazza il 26, e il 30, in occasione proprio appunto della sentenza a Budapest, della probabile sentenza a Budapest e del pronunciamento della Corte francese, quello stesso giorno, faremo alle 6 un ritrovo in Piazza Missori davanti al consolato ungherese. Staremo lì in presidio per poi partire in corteo. La volontà è quella di arrivare davanti al consolato francese. Questo mercoledì 30 alle 6 Missori è molto importante, visto che è una giornata in cui, per coincidenza, si sono unite però le date delle varie forme di repressione che sta prendendo il processo di Budapest. Vogliamo essere in piazza anche quel giorno, mobilitarci e andare, ci ritroviamo alle 6 Missori, andare poi da Missori al consolato ungherese a quello francese.

Sono le 7:56 di lunedì 21 di settembre, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Per qualche istante le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. A seguire la storia di classe, poi l'aggiornamento con le notizie del mattino, l'agenda dei comunicate degli appuntamenti e poi la rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8:30, alle 9:15 la rassegna stampa dei quotidiani locali, alle 10:10 la compagnia dei Gatti Neri, la trasmissione musicale del mattino condotta da Laura Pescatori, alle 11 l'aggiornamento con le notizie e alle 11:10 circa lo spazio approfondimenti che sarà con noi fino alle 12:30. Alle 12:30 la prima parte di Dissonanze, oggi la trasmissione Flatlandia dedicata ai libri e alla lettura. Alle 13 invece il radiogiornale, la prima edizione con i servizi.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.

Radio Onda d'Urto, lunedì 21 di settembre. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici da parte di Marco. Una buona giornata, un buon inizio settimana. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Queste sono le prime pagine dei

Nelle diverse convention dei partiti, Conte e il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa e poi t-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida si divide sul pratone. Sulla colonna di destra, 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto, e poi in taglio medio avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro ma non mi dimetto, Germania elezioni a Berlino e in Magdeburgo. Sempre in centro pagina, Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata, i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno indagato per omicidio. Lasciamo il Corriere, andiamo sulle pagine di Repubblico. L'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, così il titolo. La Duma è di Putin, un voto farsa a favore della guerra. Poi l'Europa non è un menù a scelta. In taglio medio, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi dicono norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci, c'è un commento di Consita De Gregoria sui banchi da Liberi e Uguali. Sulla colonna di destra, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E poi la base non tratta questo programma anche se vince Schlein. In taglio basso, Salvini sorprende la fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi. Andiamo sulla stampa, il voto boccia Merz, un disastro ma resto, exploit di AfD e Link, la Germania alle urne nella città, Stato e nel Land, Berlino alla sinistra, Mecklenburgo ultradestra al 38%. Sulla colonna di destra, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burka, l'altolà dei presidi, poi in centro pagina spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode, 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero, la famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, dice ci aspettiamo giustizia. Sulla colonna di destra, congresso subito, la mossa di Salvini spiazza i frondisti, Lega, annuncio a Pontida. Lasciamo anche Repubblica, la stampa, e andiamo sul Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, Conte prometto tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto, il leader 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. In taglio alto poi Mecklenburgo, Berlino, AfD e Link mandano KO il suonato Merz, ma il cancelliere non sloggia. Poi casa PD, Schlein inizia a cedere, serve compromesso sulle armi all'Ucraina, il pressing dei giovani Dem e degli alleati 5 Stelle e AVS. Poi per il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari, e ancora Salvini a Pontida, blitz sul congresso per restare leader.
Andiamo a vedere quella che è la prima pagina del Domani. Scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri, la Premier annuncia un tetto alle classi con

0: immigrati, ma la regola c'è già e spesso è inapplicabile. La mossa oscura fa l'annuncio a sorpresa di Salvini dal palco di Pontida a ottobre, congresso della Lega. Poi Conte chiude l'evento Nova, parla da leader di tutto il campo largo, poi sfuma su Kiev. In taglio medio i Dem e i Grillini, due popoli uniti dal rancore, basta farci del male da soli. E poi ancora trionfo bis di AfD, Berlino va a Link, Merz disastro, il cancelliere dice non mi dimetto. E poi taglio basso, meloniani con i soldi pubblici, la premiata ditta Porro del Debbio. Andiamo a chiudere con la prima pagina del Sole 24 Ore. Mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. A Trento e Rimini i finanziamenti pesano oltre 30 mensilità. Frosinone e Biella in coda. Il rialzo dei tassi provocherà altri aumenti. Acquisto della casa, rincari fino a 540 euro all'anno sui nuovi contratti. Poi in taglio medio, patto fiscale, calcoli fatti in 6 studi su 10. Concordato biennale, survey tra i professionisti, poco appeal dalle ultime novità, contano i risparmi. E poi ancora il report sul 2025, auto elettriche a quota 12,6%, da domani bonus sulle colonnine. E poi stretta dell'Unione Europea sui social, nuove regole, cause e accordi, pressing sui big del digitale. Infine in taglio basso, lavoro per i talenti, mobilità all'estero in frenata. Così le prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo a vedere velocemente anche le prime pagine dei quotidiani locali bresciani. La campagna elettorale è cominciata, titola così il giornale di Brescia. I big della politica sfoderano slogan e misure bandiera. Meloni, tetto agli stranieri in aula. Conte, basta fondi all'Ucraina. Poi in taglio medio, l'onda nera di AfD dilaga nel Mecklenburgo. Link conquista Berlino, disastro CDU, ma Merz non si dimette e rilancia, risponderò con le riforme. Il commento: la destra vince ma non governa, il cancelliere è il vero sconfitto. Poi in taglio basso, moto sulla folla al Festival dei Motori, un ferito grave. Grande feste a Borno per la sezionale degli Alpini Camuni, furto sventato al comando dei Vigili del Fuoco in città. E ancora insegue la palla, Buslo investe un 12enne in fin di vita, è successo a Colle Beato. Andiamo a vedere quella che è la prima pagina invece del Brescia Oggi. Moto sulla folla al Motor Show, 3 feriti, uno spettatore è grave, ragazzino travolto da un bus, così il titolo di apertura. Poi a Orzinuovi, minaccia di morte, ex moglie arrestato. In taglio di medio, la Lega a congresso, spinta da Brescia, adesso la svolta, Pontida, il guanto di sfida di Salvini. E poi Alzheimer, dura sfida per 11.000 famiglie, oggi la giornata mondiale. In taglio basso, Domenica Green, Brescia fa il pieno, l'iniziativa per la mobilità sostenibile. La rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8.30, quella dei quotidiani locali a seguire alle 9.15. Queste le prime pagine di lunedì 21 di settembre.
1: Come come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, colonie fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
2: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8.30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9.15 la rassegna stampa di carattere locale.
3: Cominciamo subito.
0: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
4: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
3: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
2: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Il 21 settembre del 1976, a La Plata, in Argentina, viene prelevato violentemente dalla sua casa Pablo Diaz, 18 anni, settimo e ultimo sequestrato dell'operazione Notte delle Matite della dittatura militare Videla.
1: Y 1 de septiembre soy secuestrado, llevado a un campo de concentración.
2: El 21 de septiembre sono stato secuestrado y portato nel campo di concentramento, el pozo de Banfield, in attesa della decisione finale con i miei compagni e le mie compagne. Sono sopravvissuto grazie ad un lasciapassare dopo più di 90 giorni di detenzione e i miei compagni sono stati assassinati nei sotterranei del centro clandestino. Sono stato in carcere per quasi 4 anni, poi liberato. Senza mai un processo, solo per decisione del potere esecutivo nazionale, che in quel momento era il generale Videla.
1: Sobre la decisión del poder ejecutivo nacional, que en ese momento era el general Videla.
0: Operazione di polizia voluta dal regime in quanto esemplare, la notte delle matite colpì 7 studenti e studentesse dell'Unione delle Scuole Secondarie di La Plata. Già protagonisti della battaglia per il boleto estudiantil, il tesserino che permetteva agli studenti di avere sconti sui trasporti pubblici e sui libri, il gruppo dei 7 era impegnato anche nell'alfabetizzazione dei quartieri poveri. Nel tempo libero i ragazzi andavano nelle periferie ad insegnare a leggere e a scrivere ad adulti e bambini. Con l'avvento della dittatura, dall'aprile del 76, e con l'intensificarsi della repressione che colpiva gli studenti, anche grazie alla complicità dei dirigenti scolastici, i ragazzi rafforzarono la loro attività militante. Ma i clandestini, sempre alla luce del sole, erano convinti che lottare per mantenere il boleto estudiantil, che vedevano minacciato, fosse un modo per compattare la resistenza studentesca al regime militare. Pablo fu l'ultimo dei sequestrati. 5 giorni prima di lui, il 16 settembre, sparirono dalle loro case gli altri 6. Francisco López Muntaner, Claudio De Acha, Maria Claudia Falcone, Orazio Ungaro, Daniel Alberto Rasero e Maria Clara Chioccini, tutti tra i 16 e i 18 anni.
3: Claudia sta nel vento.
0: Reclusi nelle minuscole celle del campo di concentramento clandestino, che verrà poi definito El Pozo de Banfield, erano tenuti nudi, bendati, senza cibo né luce. Ogni giorno venivano torturati. Scariche elettriche, unghie strappate, pestaggi e stupri dovevano servire a farli parlare, a rivelare le bande armate cui appartenevano, secondo i loro aguzzini. Pablo Diaz poté contare 97 giorni della propria esistenza da scomparso, quando fu prelevato senza spiegazioni da Banfield e trasferito in un carcere provvisorio. Mentre lo strappavano fuori dalla sua cella, riuscì a gridare ai suoi compagni: «Uscirete tutti!». La verità è che Pablo non poteva sapere che fine avrebbero fatto gli altri, né lui stesso. Quando arrivò al centro di detenzione, era ridotto a uno scheletro, malato, sporco, spesso privo di sensi. Venne gradualmente alimentato e curato, perché agli altri carcerati non fosse evidente che veniva dalla fame e dalle torture riservate ai desaparecidos. Passò 3 anni in carcere, durante i quali veniva spesso ricattato. «Ti liberiamo se giuri che non parlerai mai». Nel novembre del 1980 venne considerato recuperato, pronto per la libertà in cambio del silenzio. Poteva tornare a vivere, alla sua famiglia, ma solo se garantiva che per tutta la vita non avrebbe raccontato a nessuno dei mesi trascorsi da desaparecido. Pablo non seppe mai perché soltanto lui poté salvarsi, solo lui e nessuno degli altri 6, ma nel 1985 ruppe la promessa fatta sotto ricatto. Raccontare quello che era successo era diventata un'ossessione, dirà poi. Un giorno prese il bus, da solo, e si recò al CONADEP, la Commissione Nazionale sulla Sparizione delle Persone, istituita dopo la caduta della dittatura dell'83. E raccontò tutto. Il 9 maggio dell'85 la sua testimonianza fu ascoltata in tribunale. Un racconto ininterrotto di quasi 3 ore, in cui Pablo fece tutti i nomi che conosceva.
1: Mi liberación tuvo que ver con amenazas de que nunca contara lo que me había pasado en los centros clandestinos de detención.
2: La mia liberazione era condizionata alla minaccia di non raccontare mai quello che avevo visto nel centro clandestino di detenzione.
1: Soffrito, passato.
2: Non ho obbedito. Avevo la necessità di raccontare quello che avevo visto, sofferto e lasciato in quel centro. La notte delle matite oggi è anche una storia d'amore. Il tema dell'assenza ci deve far pensare alle capacità critiche e di resistenza dei giovani, al loro sogno di una libertà collettiva in cui tutti abbiano i propri diritti.
1: Che todos tengan sus derechos.
0: Grazie alla testimonianza di Pablo Diaz, almeno alcuni dei responsabili dell'orrore della notte delle matite del campo di concentramento clandestino poterono essere individuati e puniti. E le famiglie degli scomparsi, gli amici di Pablo, poterono sapere cosa era accaduto ai loro figli. Dal momento in cui lasciai i miei compagni, ebbi l'ossessione di vivere perché loro vivessero, dirà un giorno Pablo. I suoi assenti, come li chiama lui, hanno potuto avere giustizia grazie al coraggio delle sue parole.

0: sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Le 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Iniziamo dalle elezioni regionali in Germania. A Berlino la sinistra della Link, nettamente il primo partito, governo uscente CDU, SPD in netto calo. I numeri consegnano una vittoria netta alla Link con il 24,9%, mentre la CDU, che esprimeva il sindaco uscente, è data alla 19,2%. Cresce anche l'estrema destra dell'AfD con la 15,8 che la colloca al terzo posto con 7 punti in più rispetto al 2023. Nella capitale ci sono i numeri per un governo rosso-rosso-verde dal momento che l'SPD ha preso il 12% e i Verdi il 14,3%. In Mecklenburg-Pomerania invece aumenta di tanto il partito di estrema destra, l'AfD, che sorpassa l'SPD crescendo di ben 21 punti. Crollano invece tutti gli altri partiti con la CDU al 4,9 sotto la soglia di sbarramento, sarebbe la prima volta nella storia. L'AfD è chiaramente in testa con la 37,9, inseguita dai socialdemocratici che con Manuela Schwesing prenderebbero il 35,7. Quest'ultima ex ministra di Angela Merkel negli ultimi giorni era riuscita in una rimonta tale da arrivare al sorpasso nei sondaggi, è riuscita comunque a posizionarsi come unico argine all'ultradestra nell'est della Germania. Il partito Russia Unita di Vladimir Putin avrebbe invece vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 49,4% dei voti, i risultati definitivi nel pomeriggio. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato che l'Arabia Saudita ha lanciato 28 attacchi in diverse aree del paese nelle ultime 24 ore nel contesto degli scontri tra il gruppo filo iraniano e il governo yemenita sostenuto da Riyadh durante la ripresa della guerra civile. Gli Houthi yemeniti sono rivolti anche tramite l'agenzia ANSA direttamente all'Italia. Non siamo in guerra con Roma, ma cosa ci fanno i vostri aerei in Arabia Saudita? Si sono chiesti appunto i esponenti del gruppo armato filo iraniano. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è partito da Teheran per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, lo hanno annunciato i media statali, che hanno aggiunto che farà una sosta in Qatar. In precedenza Mohsen Razeh, il generale conservatore iraniano capo del Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale, annunciava che Teheran ha trasmesso attraverso il Qatar le condizioni per riprendere i colloqui con gli USA e riaprire Hormuz. Le richieste includono il rilascio di beni congelati, la revoca del blocco navale USA e la fine della guerra su tutti i fronti. Una donna palestinese e due adolescenti sono rimasti feriti ieri sera in due diverse zone della striscia di Gaza a causa dei colpi d'arma da fuoco che sono stati sparati dalle forze di occupazione israeliane, lo ha scritto l'agenzia palestinese Wafa. L'esercito israeliano ha effettuato un attacco aereo contro la località di Zbigin nel distretto di Tiro nel Libano meridionale, secondo quanto riferisce questa mattina l'agenzia di stampa statale National News Agency. L'agenzia ha inoltre segnalato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco con l'artiglieria. è indagato per omicidio il 35enne che sabato notte a Baldissero d'Alba nella Cunese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa. La vittima in via di identificazione sarebbe un uomo di 36 anni di origine albanese. Il 35enne autotrasportatore al momento del fatto era da solo nella cascina dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Ha sparato con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. Migliaia di persone hanno manifestato ieri a Parigi contro una proposta di legge sull'uso legittimo della violenza che secondo i criteri conferirebbe una sorta di licenza di uccidere a poliziotti e gendarmi. A luglio i deputati dell'Assemblea nazionale hanno approvato il provvedimento che stabilisce che si presume la legittimità dell'azione di qualsiasi agente delle forze dell'ordine che faccia uso della propria arma. Il testo deve ora passare al voto del Senato. 8:26 è tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie di questa mattina, lunedì 21 di settembre. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
2: Lunedì 21 di settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Apriamo con un'anticipazione che ci porta già a sabato, corteo per la Palestina a Brescia. No al genocidio, no alla pulizia etnica, no al DDL 1004, no all'adesione all'IHRA del comune di Brescia. Boicottiamo Israele. Queste le parole d'ordine del coordinamento Palestina che dà appuntamento per sabato 26 di settembre a Brescia. Ore 15 il corteo partirà dalla metropolitana di San Faustino. Oggi invece c'è come ogni lunedì l'appuntamento con lo sportello anti-sfratti, anti-sgomberi ed anti-pignoramenti del magazzino 47. Organizza l'associazione Diritti per Tutti dalle ore 19:30. Da Brescia a Verona, dove c'è lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes, sempre in tema di casa. Qui è necessario prendere appuntamento mandando un messaggio WhatsApp al 329-69-75-387 per Verona. Torniamo a Brescia, in questo caso con lo sportello salute dell'associazione SOS Diritti. Sportello che aiuta a fare rispettare i tempi per le visite e per gli esami. Gli appuntamenti di lunedì sono dalle ore 17:30 alle ore 19 alla Casa della Sinistra in via Eritrea 20. Sempre oggi, ma nella bassa bresciana, appuntamento dalle ore 13 alle ore 14 a Comezzano Cizzago, nella sede dell'Associazione Pensionati di via Martinengo 6. Ci sono poi un'altra serie di appuntamenti lungo tutta la settimana. Per scoprirli basta visitare la pagina social Sportello Salute Brescia. Veniamo ora agli appuntamenti cinematografici con il nuovo Eden di via Nino Bizio 9 a Brescia. Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari è in proiezione alle ore 18:30 sala 1. Marco Bellocchio invece con La Porta della Realtà, sempre oggi alle 20:30 in sala 2. Tuner, l'accordatore di Daniel Roer alle ore 21 in sala 1. E poi Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, ore 18:45, sala 2, versione originale, sottotitolata in italiano. Queste almeno le proposte del Cinema Nuovo Eden. Al Cinema Sereno invece alle ore 20:50 c'è Tony, diario di un giovane cuoco con Matt Johnson. Al CTM di Rezzato alle ore 21 invece c'è Robin Hood, il prezzo del sangue. All'Auditorium Gabere di Castelmella c'è Spider-Man Brand New Day, sempre alle ore 21. E poi al Cinema Giardino di Breno, siamo in Valle Camonica, ore 21, Coyote vs. Acme. queste sono le proposte dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti qui su Radio Onda d'Urto. Potete scriverci all'indirizzo mail redazione@radioondadurto.org per vedere letti i vostri appuntamenti in questo spazio. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 0208462014. Se la memoria non aiuta, basta andare su radioondadurto.com.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
2: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere è il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Nadurto, di nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da SIEM della redazione. Sono le 8:33 minuti, quasi 34. Iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo lunedì 21 settembre. Come vedremo, sono diversi i temi in apertura sui quotidiani oggi in edicola, e in primo piano troveremo la proposta della Premier Meloni di imporre un tetto alle persone di origine straniere in classe, ma troviamo anche esteri con grande spazio alle elezioni tedesche a Berlino e Mecklenburgo. Noi iniziamo con andando a vedere le aperture un po' in ordine sparso dei quotidiani di questa mattina. Iniziamo con Repubblica, scuola di propaganda, titola così in apertura, proprio a proposito della nuova proposta lanciata da Meloni ieri. I presidi che in qualche modo replicano affermando che siano norme inapplicabili e affermando che non si possono cacciare i bambini. Anche qui in evidenza Germania con l'onda nera che travolge Merz, titola così in prima pagina la Repubblica. Berlino alla sinistra radicale. Su sul Corriere della Sera, scusatemi, spostandoci quindi sul Corriere della Sera, in primo piano anche in questo caso la proposta della Premier di un tetto agli stranieri in classe. Il titolo è proprio questo, tetto agli stranieri in classe. Rimanendo nella prima pagina del Corriere della Sera, si fa riferimento anche al burka nelle scuole, e anche in questo caso in evidenza troviamo le elezioni a Berlino e Mecklenburgo. Avanzano l'AfD e sinistra Merz, qui vengono riportate le sue parole: un disastro ma non mi dimetto. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Andando invece a Il Fatto Quotidiano, Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci. Il riferimento a Conte è rispetto al suo voler azzerare, se così possiamo dire, il riarmo e le leggi di Nordio. Quindi la prima pagina del Fatto Quotidiano quest'oggi è focalizzata proprio sull'avvicinamento al voto e di fatto la campagna elettorale iniziata. Ci spostiamo su Il Sole 24 Ore, troviamo temi economici come sempre, con un focus su mutui e prestiti. Famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti, titola così in apertura Il Sole 24 Ore. In conclusione su Il Domani, anche qui scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri. E anche qui in evidenza troviamo la Germania e il trionfo bis dell'AfD, titola così Il Domani. Berlino va a Linke, Merz disastro. Sono le 8:37 minuti, iniziamo con le segnalazioni dei vari articoli e iniziamo proprio con il tema che, come abbiamo visto, domina le aperture e le prime pagine dei quotidiani nazionali di questo lunedì 21 settembre, ovvero in qualche modo l'inizio della campagna elettorale italiana e le parole di Meloni. Lo facciamo andando a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Verso le elezioni, competizione a destra. Meloni insegue Vannacci, un tetto agli studenti straniera e no al burka. Vediamo giusto un passaggio dell'articolo di Giacomo Salvini, il passaggio iniziale, in cui scrive che a Phoenix, la festa giovanile di Fratelli d'Italia,
Giorgia Meloni ha appena fatto un annuncio che cambia anni di integrazione scolastica, un provvedimento da portare giovedì in Consiglio dei Ministri che introduce un tetto agli studenti stranieri nelle classi. E poi, per non farsi mancare niente, il divieto del burka in classe e ancora applausi. A un centinaio di chilometri da Orvieto, quasi in contemporanea, sta parlando l'ex generale Roberto Vannacci. È a lui che si rivolge la Premier pur senza nominarlo. È lui che insegue con questi annunci. La vera destra, c'est moi, sembra dire. I passaggi sulle norme scolastici lo fanno intendere. È proprio sulle norme scolastiche che ci si focalizza negli articoli e nei quotidiani di quest'oggi. A pagina 2 del Fatto Quotidiano troviamo anche la risposta rispetto al limite, al tetto limite che si vuole mettere per ogni classe, ma va contro la Costituzione e i numeri reali. L'articolo, la risposta di Franz Baraggino, che scrive appunto che un tetto esiste già e i numeri spiegano perché è rimasto sulla carta. La circolare del 2010 dell'allora ministra Maria Stella Gelmini fissa di norma al 30% la presenza massima di alunni non italiani per classe, ma consente deroghe quando gli stranieri conoscono già l'italiano o in assenza di alternative. Una legge più rigida dovrebbe comunque rispettare le norme di rango superiore. La Costituzione fissa il principio di uguaglianza e quello per cui la scuola è aperta a tutti. Si riconosce ai minori stranieri il diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani e, nell'interesse di tutti, dispone di distribuirli invitando classi dove la loro presenza sia predominante. Poi c'è la realtà delle scuole. Nel 2024-2025 per gli alunni non italiani erano l'11,6%, oltre il 65% al nord. I dati ministeriali mostrano che già nel 2021-2022 su 55.000 scuole 2.125 avevano tra il 30 e il 40% di alunni stranieri e 1.822 almeno il 40%. 4.000 istituti oltre il tetto. Un limite inderogabile porrebbe un problema matematico. Se gli stranieri sono il 40% degli iscritti, non possono essere distribuiti tutti in classe dove siano al massimo il 30%. E qui vengono riportate le parole, più che altro la domanda di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che chiede se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri. Che facciamo? Li mandiamo via? Appunto, si chiede Antonello Giannelli. Nemmeno aumentare le sezioni servirebbe, spostare gli studenti a chilometri di distanza. Il problema non sono le scuole, ma come sono fatte le città, dice al Fatto l'avvocato Guariso, esperto di diritto antidiscriminatorio. Nei quartieri, con altra presenza di famiglie straniere, avverte, non si può risolvere il problema imponendo loro di mandare figli lontano. Una distribuzione fondata sulla cittadinanza sarebbe assurda e discriminatoria, essendo semmai il problema la conoscenza della lingua, non certo la diversità. Diversità tra virgolette in quanto tale. Questo per quanto riguarda il Fatto Quotidiano. A pagina 2 se ne parla anche sulle pagine della Repubblica e del Domani e anche del Corriere della Sera. Pagina 2 e 3 del Domani troviamo proprio gli articoli che si focalizzano su questo. Il primo che andiamo a segnalare è quello di Giulia Merlo. Meloni fa la cattivista con i bambini, ma i numeri delle classi
La smentiscono. La premier Giorgia Meloni ha scelto la platea dei giovani del suo partito durante Phoenix, l'evento di Gioventù Nazionale, per lanciare il secondo annuncio della settimana dopo l'esenzione del bollo auto e in mezzo a qualche frecciata alla segretaria del PD, Elie Schlein. E questa volta la proposta è in pieno stile vannacciano. Non un caso, ma il segno di una pressione crescente che la leader avverte rispetto alla concorrenza di futuro nazionale. L'articolo continua, anche in questo caso ci si focalizza sull'istruzione. La premier ha scelto di mettere il cappello su misure che in verità sono da tempo al vaglio del Ministero dell'Istruzione di Valditara, che la settimana scorsa ha risposto a un'interrogazione del deputato Rossano Sasso di Futuro Nazionale proprio sull'inclusione nel sistema scolastico. Il partito di Vannacci, che teorizza classi differenziate anche per le persone con disabilità, è diventato il bastione da superare a destra negli annunci, e la premier ha voluto tornare a mostrare il volto duro del governo, non solo nei confronti dei migranti che arrivano, ma anche dei minori in età scolastica che già sono qui. Tuttavia, tra il dire e il fare, come sempre, rischia di esserci in mezzo la complessità di un sistema che non consente di ragionare per assoluti. L'annuncio di Meloni è rimasto piuttosto vago, riferendosi a un imprecisato numero massimo di studenti per classe. Ad oggi è già in vigore la circolare approvata nel 2010 dall'allora ministra Maria Stella Gelmini, che fissa al 30% il tetto degli stranieri per classe. L'articolo continua riportando anche qui i dati che abbiamo già evidenziato nell'articolo sulle pagine del Fatto Quotidiano. Anche qui vengono poste alcune criticità sui problemi pratici. La distribuzione, si scrive, delle classi con molti alunni stranieri con difficoltà nella lingua non è omogenea, è maggiore nelle scuole delle periferie e soprattutto delle grandi città del nord. Il 65% degli alunni stranieri si trova in Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Veneto. E dunque sorge una domanda: dove mandare gli studenti in eccesso? In altre scuole distanti, magari chilometri da casa, mettendo in seria discussione il diritto all'istruzione? E l'articolo anche in questo caso riporta le parole di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Noi però ci interrompiamo qui e andiamo a pagina 3 sempre del Domani, perché come si evidenziava nel primo articolo di Giulia Merlo, che scriveva appunto che le parole di Giorgia Meloni in qualche modo sembravano rivolte al leader di Futuro Nazionale, se ne parla in maniera più approfondita proprio a pagina 3, sempre nell'articolo di Giulia Merlo. Qui però ci spostiamo su proprio Vannacci, perché anche lui ha fatto un incontro, e vediamo qualche passaggio di questo articolo che riporta appunto l'evento a Orvieto. Merlo scrive: l'obiettivo viene fissato da Gianni Alemanno. Vannacci sarà presidente del Consiglio in 10 anni. Queste le parole che vengono riportate, e la confusione è tale che quando il generale viene chiamato sul palco è apostrofato come presidente del Consiglio invece che come presidente del partito. Roberto Vannacci conquista così la platea di Orvieto del Forum dell'Indipendenza, l'evento organizzato da Futuro Nazionale. Il filo conduttore è il profluvio di metafore militari per un partito autoritario e organizzato come una caserma, ma guidato dal principio del mission command, ognuno in base
alle condizioni e al territorio decide la strada per arrivare all'obiettivo fissato dal capo, ovvero Vannacci. E noi andiamo più avanti nell'articolo, arrivando al programma. Il generale ha snocciolato tutti i punti del suo programma elettorale che già aveva fatto scalpore. Si è soffermato soprattutto su un punto chiave: il patriarcato mediterraneo, che per Vannacci è rispetto, dovere, sacrificio, determinazione e fedeltà, e sarebbe il modello di famiglia. Queste le parole di Vannacci, che ha permesso, continua, di prevalere su tutto il pianeta negli ultimi 2000 anni. E ancora, il modello di un uomo sono Ulisse ed Enea. È la spiegazione di Vannacci, che ha ribadito come il ruolo dell'uomo sia quello del pater familias, colui che si assume la responsabilità di gestire la famiglia nel diritto romano. Da qui Vannacci è tornato a contestare il reato di femminicidio, affermando: non neghiamo la violenza nei confronti delle donne, ma proprio perché crediamo nella famiglia, crediamo nell'uguaglianza. Lo stesso vale per la legge sull'antisemitismo. Infatti Vannacci afferma: noi voteremo contro, non perché ce l'abbiamo con gli ebrei, ma non possiamo far passare il principio che offendere un ebreo sia più grave che offendere altri credenti. E Giulia Merlo nell'articolo continua scrivendo che il futuro tuttavia rimane incerto. Ad oggi nessuna alleanza con il centrodestra è all'orizzonte, ma la via per le elezioni è ancora lunga. Partendo da zero, però, per Future Nazionale ogni risultato è una vittoria, e Vannacci ha avuto gioco facile a tirarsi fuori dai ragionamenti strategici. Noi non facciamo la tombola elettorale, la strategia ce l'ha qualcun altro, ha detto, riferendosi a Meloni, che ha accusato di voler consegnare il paese alla sinistra. E Vannacci continua: la strategia di questo centrodestra annacquato è che è meglio perdere che vincere con Vannacci. Nessuno mi dica che se non mi vado a prostrare a Meloni lascio il paese alla sinistra. È lei che ha già pianificato di lasciare il paese in mano alla sinistra. Ecco perché l'unico voto utile, dice Vannacci, è quello per Futuro Nazionale. E ha concluso così l'evento a Orvieto tra gli applausi dei suoi in sala. Ma rimanendo su gli eventi dei partiti e la campagna elettorale già iniziata, pagina 3 del Domani troviamo l'articolo di Francesco Crippa che ci porta a Pontida, a Bergamo. Ironicamente premonitrice, la segnaletica luminosa lungo l'autostrada A4 annunciava raduno Lega a Pontida, possibili disagi. Inizia così l'articolo Crippa. Doveva essere la festa della discordia tra Matteo Salvini e il fronte nordista, e così è stato. Non solo il segretario ha respinto l'OPA avanzata dai governatori, che gli chiedono di avere più voce in capitolo, ma ha anche annunciato a sorpresa un congresso federale che si terrà a ottobre. La bomba è arrivata nei minuti conclusivi dell'intervento del leader, una mossa per mettere all'angolo i dissidenti e mostrare la debolezza della loro strategia. I nordisti sono stati presi in contropiede, non erano pronti ad avere così presto un confronto potenzialmente risolutorio. Le idee su quali sia l'obiettivo finale della propria azione sono ancora confuse. Se cambia la linea del partito, è normale che poi cambino anche i volti, fa notare a Domani una fonte qualificata. Altre voci che filtrano dall'entourage dei governatori però garantiscono che non c'è nessuna volontà di sfiduciare il capitano, quindi si fa riferimento a Salvini, ma solo rimettere i territori al centro dell'agenda. In pratica un congresso per rivedere l'agenda del partito e non per cacciare Salvini. Intanto i fuoriusciti attaccano. Sarà un congresso farlocco dove Salvini vincerà, perché ormai il partito è in mano da stipendiati.
incalzano gli ex più vicini a Ugo Umberto Bossi, oggi confluiti in patto per il Nord. Sulla stessa linea Gianluca Pini, leghista della prima ora, che qualche settimana fa ha lanciato un movimento per riportare in vita la Lega Nord contro la Lega Salvini Premier. L'articolo anche in questo caso continua. Noi ci spostiamo su il Corriere della Sera, che dedica le prime pagine proprio a questi temi, ma andiamo a segnalarlo velocemente per continuare con la rassegna stampa cambiando argomento. Dicevamo appunto le prime pagine, si parla di Meloni a Phoenix. A pagina 5 il dossier sul numero degli stranieri nelle aule scolastiche italiane, a pagina 6 e pagina 7 invece Pontida con Salvini, e arriviamo così a pagina 8, l'articolo di Emanuele Buzzi. Parliamo del 5 Stelle e di Conte, che nell'articolo di Fabrizio Roncone viene definito come una grande novità nel campo largo. Giuseppe Conte ha ufficialmente cominciato la campagna elettorale per le primarie ed è partito bene, forte, convinto, convincente, forse nemmeno solo per il suo elettorato, con la postura di uno che a Palazzo Chigi è già stato due volte e pensa legittimamente di poterci tornare. Questo quanto scrive Fabrizio Roncone. Emanuele Buzzi, dicevamo, si parla della kermesse del Movimento 5 Stelle Nova. Conte lancia l'alleanza dei progressisti per la Costituzione e di fatto per la lunga campagna per le primarie, per la leadership del centro-sinistra. Inizia così l'articolo. Il numero uno dei 5 Stelle si fa forte dei numeri della base con il 91,7% dei militanti contro l'invio di armi a Kiev e il 97,9% favorevole al riconoscimento della Palestina. Quando andremo al governo, come prima cosa iniziamo a dire cosa c'è da cancellare. Dopo questa tabula rasa realizzeremo il progetto progressista, annuncia sottolineando una serie di punti irrinunciabili: no al riarmo, no ad accordi militari e commerciali con il governo di Israele, restaurazione del reato di abuso d'ufficio, no alla norma salva politici della Corte dei Conti, cancellare le norme che limitano gli strumenti investigativi e le intercettazioni, cancelleremo anche le leggi bavaglio. Buzzi continua riportando e analizzando come le parole di Conte siano un mix di messaggi alla base al mondo della politica. Non cita mai Matteo Renzi, ma critica la terza via della sinistra, parla di rivoluzione pacifica e al tempo stesso rivendica una necessità. Siamo obbligati ad essere radicali senza compromessi, afferma Conte. L'articolo continua, ma noi ci interrompiamo qui, facciamo un breve stacco musicale per poi tornare in studio e continuare con la rassegna stampa nazionale di questo lunedì 21 settembre.

Radio Nadurto, le 8:59 minuti, torniamo in studio continuando con la rassegna stampa di carattere nazionale e ci spostiamo agli esteri. Per farlo andiamo sulle pagine del Fatto Quotidiano a pagina 6. A pagina 6 con l'articolo di Marco Franchi. In Medio Oriente rischio escalation, famiglie e imprese USA contro Trump. Vediamo giusto qualche passaggio, poi ci spostiamo sugli altri quotidiani. Franchi scrive che cresce la tensione in Medio Oriente dopo i recenti attacchi contro l'Arabia Saudita sferrati dagli Houthi, che hanno preso di mira la capitale Riyadh e infrastrutture civili ed energetiche cruciali come i siti della campagna Aramco. Il Dipartimento di Stato statunitense ha lanciato un nuovo allarme sulla sicurezza nella regione, avvertendo gli statunitensi presenti

USA Donald Trump ostenta pubblicamente sicurezza e minaccia l'Iran. Tuttavia, dietro le quinte, la realtà apparrebbe ben diversa. Secondo il Washington Post, Trump ha ammesso con i suoi consiglieri di essere consapevole di rappresentare un problema per il Partito Repubblicano in vista delle imminenti elezioni di metà mandato. Il presidente sa che alcune decisioni lo hanno reso impopolare, trasformandolo in una zavorra per i candidati conservatori. A pesare in modo decisivo sull'appuntamento elettorale di martedì 3 novembre negli USA sono due fattori intrecciati: l'aumento delle inflazioni per le famiglie e la distruzione delle catene di approvvigionamento per le piccole e medie imprese. Come racconta un'inchiesta della CNN, molti piccoli imprenditori americani vivono una crisi persino più grave e complessa di quella del Covid. Le minacce degli Houthi alla navigazione del Mar Rosso, con il rischio di chiusura totale dello stretto strategico di Bab al-Mandeb, costringono le navi a circumnavigare l'Africa, facendo schizzare in alto i costi di spedizione del diesel e dei fertilizzanti. Per le piccole e medie imprese, i cui margini si assottigliano e i volumi di vendita oscillano violentemente, risulta impossibile pianificare a lungo termine. La guerra con l'Iran ha provocato una carenza globale di olio motore e lubrificante per veicoli, con i prezzi della materia prima sintetica quasi quadruplicati da febbraio. Grandi catene di distribuzione come Costco sono state costrette a razionare le vendite ai clienti, mentre i prezzi dei tagliandi nelle officine continuano a salire. Si tratta di un ulteriore salasso per i consumatori, già alle prese con il rincaro di energia, cibo e casa. Nonostante la Casa Bianca sostenga che la risoluzione del conflitto farà crollare rapidamente i prezzi dell'energia, la realtà dei mercati e la tempesta logistica dimostrano che l'inflazione non rientrerà facilmente. Per Trump e il Partito Repubblicano, la combinazione tra caos geopolitico ed emergenza economica rischia di rivelarsi un ostacolo insormontabile alle urne. Questi alcuni passaggi dell'articolo di Marco Franchi sulle pagine del Fatto Quotidiano. Andando su Il Domani, invece, a pagina 7, Lucia Malatesta. Rischio escalation tra Houthi e Iran, Trump si è ingolfato. E l'articolo inizia riportando le parole degli Houthi. The Houthis called us and they don't want to fight. Ci hanno chiamato gli Houthi e non vogliono combattere contro di noi. Alla Fox, ieri Trump ha detto che ci troviamo in una fase decisionale. Stanno per accadere cose molto importanti. Ma Trump dice sempre molte cose senza curarsi che siano vere. E durante quest'ultima guerra del Golfo, nemmeno un weekend è più un weekend alla Casa Bianca, non per il presidente statunitense che è tornato un giorno prima del dovuto dalla residenza di Camp David nel Maryland. Del cambio di programma si sono accorti analisti e media, che temono che la temperatura del conflitto stia continuando a salire. Non è certo un'intuizione, una profezia, è un avvertimento del Dipartimento di Stato americano che informa. A causa delle tensioni in Medio Oriente, la situazione della sicurezza rimane complessa, con la possibilità di un'escalation non prevedibile. I cittadini americani nella regione sono invitati ad abbandonarla. Devono mantenere la massima vigilanza, prepararsi alla chiusura dello spazio aereo, perché gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno avviato ostilità contro l'Arabia Saudita, compresi gli aeroporti civili. Basta contare le scie dei missili che tentano di raggiungere Riyadh per capire perché Trump, all'alba del midterm, non può concedersi vacanze il fine settimana. Trump, l'Iran, dice che può stringerlo in pugno quando vuole.
La mia domanda è...

E se quando farò saltare in aria l'intera nazione, è meglio che si comportino bene. Queste le parole di Trump. Rimane come sempre pieno di parole bellicose, scrive Malatesta nell'articolo, nei suoi messaggi, ma in filigrana si può percepire che sono gravide di ambiguità. Suonano maldestre per chi sa leggere i risultati delle scelte militari americane. Il tycoon non è contrario a un incontro con l'omologo Pezeskan. Le richieste degli iraniani sono arrivate a Washington via mediatori. Anche gli altri, i nuovi nemici dei suoi alleati, gli Houthi, sono in costante comunicazione con gli americani. Anche in questo caso l'articolo continua e noi ci spostiamo segnalando velocemente l'articolo prima di passare agli altri argomenti sulle pagine di La Repubblica a pagina 23. A pagina 23 l'articolo di Paolo Mastrolilli. Iran allerta USA per un'escalation. Trump, qui vengono riportate le sue parole, deciderò se annientarlo. In questo caso non andiamo ad approfondire questo primo articolo, ma andiamo con l'articolo di Tommaso Ciriaco, sempre a pagina 3 della Repubblica. L'Italia ritira i jet e radar volante dalla base in Arabia Saudita e ora valuta i rischi per i soldati. Il trasferimento è avvenuto in gran segreto, si scrive nell'articolo, e con una rapidità che racconta quanto sia critico il quadro di sicurezza in Arabia Saudita, tanto da rendere la tempestività un fattore decisivo. Secondo quanto si apprende da fonti di governo di massimo livello, l'Italia ha spostato nelle scorse ore alcuni aerei dell'aeronautica militare dalla base saudita di Taif. Si tratta della postazione militare bersagliata nei giorni scorsi da un drone proveniente dallo Yemen, che aveva provocato danni a uno dei quattro intercettori Eurofighter, ognuno del valore di circa 100 milioni di euro. In quell'avamposto, inoltre, si trovano anche qualche centinaio di militari italiani. E oggi dovrebbe tenersi una riunione tra l'esecutivo e i servizi per valutare se ritirarne una parte. Quella italiana sugli aerei militari è una mossa inevitabile, figlia ovviamente anche dei nuovi venti di guerra, i timori di un'escalation, gli stessi che hanno portato sabato notte Donald Trump, come dicevamo nell'articolo su Il Domani, a lasciare in anticipo la residenza di Camp David per fare rientro a Washington. Che tutti questi elementi poi tengono in allerta Palazzo Chigi e la difesa. Noi su questo tema ci interrompiamo qui. Ricordo, questo era due passaggi dell'articolo di Tommaso Ciriaco a pagina 23 della Repubblica. Rimaniamo sulla Repubblica in questi ultimi 5 minuti che ci rimangono a disposizione per la rassegna stampa nazionale di questo lunedì 21 settembre e andiamo a pagina 27. Nell'articolo di Giuliano Foschini e Caterina Giusberti, medici, polemica sui PM, sequestrate tutte le chat anche ai non indagati. Si parla di nuovo dei medici indagati per i certificati di non idoneità ai CPR, di cui avevamo parlato anche sulle nostre frequenze e i cui approfondimenti e le interviste si possono recuperare sul nostro sito www.radionadurto.org. Ma andiamo a vedere qualche passaggio dell'articolo a firma Foschini e Giusberti. Scrivono: alle 5:30 del mattino la polizia bussa alla porta. Dall'altra parte c'è un medico, non è indagato, gli viene notificato un decreto di perquisizione nell'inchiesta della procura di Ravenna sui certificati con i quali alcuni migranti sono stati dichiarati non idonei alla permanenza nei CPR.
Poco dopo è negli uffici della squadra mobile. Alle 6.20 comincia l'analisi del suo iPhone, finirà quasi 6 ore dopo. Nel mezzo gli investigatori entreranno nelle sue chat, acquisendo tra le altre quelle dei gruppi dei medici per Gaza, di Sinistra Italiana e una conversazione con Mediterranea Saving Human, ed è quello che accade in quelle ore a spiegare perché intorno all'inchiesta sta scoppiando un caso. In quasi 40 anni di carriera non ho mai visto modalità del genere, nemmeno in indagini per mafia e terrorismo, dice l'avvocato Michele Laforgia, che assiste diversi medici perquisiti. L'operazione nasce da un'inchiesta molto più ampia. Secondo la procura di Ravenna esisterebbe una struttura organizzata di medici che tra il 2024 e il 2026 avrebbe prodotto falsi certificati per impedire il trattamento nei CPR di migranti irregolari. Nel decreto si parla di una campagna no CPR, che non sarebbe stata soltanto espressione di un mero pensiero politico ideologico, ma sarebbe stata utilizzata per bloccare gli accompagnamenti nei centri. Un sistema, secondo l'accusa, esteso da Ravenna a numerose città italiane attraverso una gestione strutturale estremamente vasta e una rete di medici collegati tra loro. È per cercare le prove di questa ipotesi che vengono disposte le perquisizioni, con un limite scritto nello stesso decreto: l'attività deve essere orientata all'individuazione dei documenti di interesse nel rispetto del criterio di proporzione con le attuali esigenze probatorie. Andando avanti nell'articolo, Repubblica ha potuto consultare alcuni verbali, foto, video, iCloud, Gmail, file, rubrica. I contatti vengono esportati integralmente. Poi WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Messenger e infine le cronologie di Safari, Chrome, i cui link vengono salvati su USB. Tutto sul telefono di una persona non indagata. Ma è WhatsApp a raccontare meglio la dimensione dell'operazione. Vengono esportate le conversazioni del gruppo Sanitari per Gaza e di Sinistra Italiana. Per ciascuna il verbale utilizza la stessa formula. La chat di interesse veniva esportata generando un file zip salvato su USB. Gli investigatori tentano di estrarre anche due gruppi professionali di psichiatria senza riuscirci a causa della privacy avanzata. Alle 10.51 entrano in Facebook Messenger, trovano una conversazione con Mediterranea Saving Human e se ne registrano un contenuto. Sono conversazioni che almeno per il loro oggetto e per il nome dei gruppi non sembrano avere un rapporto immediato con i falsi certificati contestati, anche se possono contenere le parole chiave utilizzate nella ricerca e hanno un'evidente sensibilità politica. Il caso forse più delicato riguarda però Ilaria Cucchi. Il 2 ottobre 2023 Nicola Cocco, infettivologo nelle carceri milanesi e membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, unico indagato nell'inchiesta, scrive alla senatrice di AVS dopo una sua denuncia sui CPR. Credo che il sostegno potrebbe essere davvero prezioso. Comincia così uno scambio fitto. Segnalazioni, interrogazioni parlamentari, iniziative pubbliche, casi di migranti con fragilità psichiche, visite nei centri. Fino a venerdì scorso, quando Cocco la informa che i loro messaggi sono stati acquisiti nell'inchiesta. Cucchi, che ha messo le conversazioni a disposizione di Repubblica, denuncia una violazione dell'articolo 68 della Costituzione. La procura replica che le chat saranno sigillate e spiega che sono state estratte automaticamente sulla base di parole chiave come CPR, non idoneità e certificati. Al punto 22 viene indicata espressamente la chat intercorsa tra account WhatsApp Nicola Cucchi e l'account Ilaria
Cucchi, nella quale emergono numerosi messaggi inerenti all'idoneità della permanenza in comunità ristretta CPR e quindi la chat di interesse veniva esportata, generando il file chat WhatsApp con ilariacucchi.zip. Stessa procedura per la conversazione con un'altra parlamentare di AVS, Francesca Ghirra. Questo lo ricordo, l'articolo di Giuliano Foschini e Caterina Giusberti a pagina 22 della Repubblica. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, segnalo velocemente l'ultimo articolo, sempre a pagina 27 della Repubblica, l'articolo di Marina De Guzzuz-Kube, picchiò il giornalista Sahebi, il portavoce di Casa Pound, a processo per l'aggressione. Roma, Luca Marsella con altri due militanti colpirono il giornalista Sahebi davanti al figlio perché indossava una maglietta antifascista. L'articolo purtroppo non riusciamo ad andare a leggerne qualche passaggio, ma lo trovate a pagina 27 del quotidiano La Repubblica. E con questo sono le 9:17 minuti, ci salutiamo con uno stacco musicale e poi la linea passerà a Stefania della redazione con la rassegna stampa di carattere locale.

Radio Onda d'Urto, sono le 9:20 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì mattina 21 di settembre. Iniziamo subito guardando i titoli e le aperture delle principali testate che ci accompagnano questa mattina all'interno di questo spazio. E partiamo dal giornale di Brescia che apre su quello che è il tema politico-amministrativo, ovvero la campagna elettorale. I big della politica sfoderano slogan e misure bandiera, Meloni, tetto agli stranieri in aula, Conte, basti fondi all'Ucraina. La campagna elettorale è cominciata, questo è il titolo di apertura del giornale di Brescia. E sempre di campagna elettorale, ma a livello amministrativo e comunale. In questo caso andiamo su Repubblica, dorso Milano, calabresi, Milano mi chiama, Schlein, prima i programmi. Stretta di mano alla festa di Open tra l'aspirante candidato sindaco e la leader del PD, che però sul palco chiarisce in campo figure validissime. Ne parleremo dopo aver deciso cosa fare. Apre invece su una vicenda di cronaca al Brescia Oggi di questa mattina, moto sulla folla al motor show, 3 feriti, uno spettatore è grave, ragazzino travolto da un bus, raffica di incidenti, a Borno un 20enne si schianta con la motocross. E infine il Corriere della Sera, questa mattina abbiamo lo speciale economia che apre invece su quelli che sono gli effetti dei dazi statunitensi sull'economia locale, tiene l'export del made in Brescia. Questi titoli di apertura delle testate locali di questa mattina. Innanzitutto un buongiorno a tutte, tutti e tutte, ben ritrovate all'interno della rassegna stampa di carattere locale. Iniziamo. Come abbiamo visto, sono tanti gli argomenti che questa mattina compaiono in apertura di testata, quindi iniziamo però da quello che vediamo ritornare un po' su tutti i quotidiani locali questa mattina, ovvero la raffica di incidenti, così per usare le parole scelte dal Brescia Oggi, che si sono susseguiti nel weekend. Partiamo proprio dal Brescia Oggi, che tematizza appunto gli incidenti che ci sono stati a pagina 10 e 11 e seguenti. Partiamo da pagina 10, dove troviamo come titolo: moto sulla folla al motor show, uno spettatore è grave, altri 2 feriti, dramma a Montichiari. Un uomo ha perso il controllo del mezzo durante un test drive condotto alle spalle di un istruttore, travolto un 53enne che è stato soccorso e trasportato in un ospedale dove versa in condizioni disperate. Acquisite le immagini delle telecamere, in mattinata paura anche per un ciclista, è caduto e ha picchiato la testa. È in questo caso Eleonora Cusano che ci fa un po' il bilancio e ci racconta un po' quello che è stato il weekend segnato da gravi incidenti sulle strade della provincia. Iniziamo come con l'incipit del suo articolo, che parte così: domenica da dimenticare per Montichiari, con 2 gravi incidenti stradali accaduti nel raggio di poche centinaia di metri, seppur con dinamiche e modalità differenti, il tutto in una giornata che anche in altre zone della provincia ha visto numerosi feriti gravi che ancora adesso versano in condizioni critiche. Il più grave di questi episodi si è verificato nel pomeriggio nel centro Flera, dove un uomo ha perso il controllo di una moto e ha investito in pieno una coppia durante il Festival del Motori, una manifestazione dedicata agli appassionati di 2 e 4 ruote. Ad avere la peggio nella circostanza è stato un 53enne che si trovava insieme alla moglie come spettatore alla manifestazione fieristica. L'uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile e sarebbe ancora in pericolo di vita. Ad indagare sull'accaduto il nucleo operativo della radiomobile della compagnia dei carabinieri di Desenzano del Garda. L'esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che la persona alla guida della moto stesse partecipando verso le 16 a un test drive organizzato da una concessionaria presente all'esposizione che, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo investendo le 2 persone e terminando la corsa contro un camion. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto,
Probabilmente l'uomo avrebbe mollato la frizione inavvertitamente aperto il gas, travolgendo così il pubblico e poi andando a sbattere contro il camioncino. Questa la ricostruzione che viene fatta dal Brescia Oggi di questa mattina su quello che è stato uno degli incidenti più gravi che hanno segnato il weekend, ma come ricorda il Brescia Oggi stesso non l'unico, e ce lo ricorda a pagina 11. Innanzitutto a Colle Beato Mario Pari ci racconta: rincorre il pallone, un bus lo investe, un dodicenne gravissimo. Il ragazzino stava camminando sul marciapiede quando il pallone è finito sulla carreggiata. Questo è un altro incidente che ha segnato il weekend. E poi ancora a Borno, cade con la moto a due passi da casa in condizioni critiche, in sella al mezzo da cross ha sbandato e si è schiantato contro un'auto. Il giovane è ricoverato a Trento. I rilievi sono affidati in taglio altissimo invece, sempre a pagina 11, troviamo un altro dato che viene messo all'interno di questa ricostruzione del weekend abbastanza drammatico sulle strade bresciane, ovvero ci dà un censimento di quelli che sono gli incidenti che vedono coinvolti anche gli animali, e dice: nel primo semestre del 2026 l'osservatorio ASAPS dedicato agli incidenti stradali causati dall'attraversamento o dalla presenza di animali sulla viabilità ha registrato ben 82 episodi, un dato che conferma la rilevanza del fenomeno e la sua diffusione su tutto il territorio nazionale. L'osservatorio considera i soli incidenti che hanno provocato esiti mortali o lesioni a persone, con l'esclusione delle migliaia di impatti che provocano solo danni ai mezzi e spesso la morte dell'animale investito. La maggior parte degli eventi si è verificata sulla rete ordinaria. Questo un altro dato che ci viene messo sotto gli occhi dal Brescia Oggi di questa mattina. A questo punto l'ultimo articolo che viene messo a corollario di queste due pagine è un'altra vicenda, in questo caso è: tenta il furto del Ducato dei pompieri, in piena notte un 24enne è stato bloccato mentre cercava di sfondare il comando delle vie delle scuole. Questa una notizia che viene messa a catenaccio, decisamente più lontana rispetto alle altre tre. Volevo però segnalarvi anche come racconta questo weekend, dal punto di vista appunto della cronaca, della viabilità e degli incidenti che appunto hanno caratterizzato questo weekend, il Giornale di Brescia, perché a pagina 11, oltre alla ricostruzione che abbiamo già visto di quello che è successo, mette un altro dato importante, ovvero: due settimane fa uno spettatore perse la vita al rally dell'Emilia Miglia. A distanza di appena 15 giorni un incidente torna a segnare una manifestazione dedicata ai motori nel bresciano. Il precedente, gravissimo nelle conseguenze, è quello del 5 settembre al rally 1000 Miglia. Francesco De Pasquale, 63 anni, di Caselle Torinese, è morto dopo essere stato travolto da una delle vetture in gara mentre assisteva alla competizione insieme alla moglie e ad alcuni amici. Da qui l'articolo prosegue raccontando quello che è successo in quell'occasione, e che è quello che in qualche modo viene direttamente collegato all'articolo del giorno che parla invece dell'incidente di cui abbiamo appena citato, successo a Montichiari. È Giulia Bonardi in questo caso che ne parla: moto fuori controllo travolge il pubblico, gravissimo in rianimazione un 55enne. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio al Festival dei Motori al centro fiera di Montichiari. Queste due coincidenze a distanza di poco più di una settimana sono un po' i poli su cui si aggancia il Giornale di Brescia per raccontare quello che sono stati appunto gli incidenti che in qualche modo sono stati caratterizzati due settimane fa e questa settimana dalla presenza di una fiera o di un evento motoristico a cornice di quelli che sono stati gravi incidenti. Con questo lasciamo anche il Giornale di Brescia. Un'ultima segnalazione, perché c'è stato un incidente grave anche a Milano, lo segnalo giusto perché la persona
coinvolta e che è morta in questo incidente è una persona abbastanza nota. Cade in moto e muore Davide, il figlio di Leone di Lernia. Davide di Lernia, ce lo raccontano così sulla Repubblica d'Orso Milano: l'uomo 47 anni si è schiantato di notte contro una balaustra in via Mecenate dopo aver passato la serata a Sesto San Giovanni. Era figlio del cantautore e conduttore televisivo Leone di Lernia, morto nel 2017, e lui stesso collaboratore di varie emittenti. Questa è la descrizione, in sintesi, di come Repubblica descrive sia il personaggio sia l'incidente che in questo weekend ne ha causato la morte. Un ultimo articolo di cronaca, ma ci stacchiamo da quelli che sono il bollettino degli incidenti del weekend. Ci spostiamo a pagina 12-13 perché c'è un altro argomento che possiamo inserire all'interno di questa prima pagina che abbiamo fatto, che è quella appunto che Brescia Oggi chiama: a piedi, in bici, in bus, in 100.000 senza auto, nella città di tutti. È stata una domenica in festa, questo anche il titolo messo in primo piano dal Brescia Oggi, visto che parlavamo di weekend. Oltre all'esito degli incidenti sulle strade, vi do anche quelle che sono state le attività nel bresciano, perlomeno quelle tematizzate a centro pagina, a piena tutta pagina, dal Brescia Oggi come notizia di punta della giornata. La domenica in festa ha visto il centro di Brescia come una grande isola pedonale tra shopping, mercati, laboratori e iniziative. In 42.000 hanno viaggiato sulla metropolitana, in 59.000 sui bus, più di 5.000 visitatori per il pigliatutto posto in Piazza Vittoria. In Piazza Loggia, bambini con i genitori hanno scoperto il futuro tram. Questo è quello che si è svolto nel weekend, l'occasione per iniziare queste attività è stata la Domenica Ecologica, che ha spinto, come scrive la stessa Rebecca Vollero all'inizio del proprio articolo, centinaia di cittadini ai visitatori in centro a Brescia. Tantissime le iniziative per l'intera giornata, elenca quello che abbiamo già letto sostanzialmente nel sommarietto. Quello che aggiunge ovviamente nel paragrafo successivo è un focus su quella che è stata la mobilità green, così definita, per recarsi in centro a Brescia e partecipare a queste iniziative auto, diciamo così, a livello comunale. E invece a pagina 13 troviamo un focus su quello che è stata un'altra iniziativa della domenica: la corsa agli amici, la generosità, strabottonaga, sempre da applausi. Il ricavato è indirizzato ai piccoli malati del reparto di oncoematologia del civile. La solidarietà ha vinto ancora una volta. Infine un'altra iniziativa locale che ha visto coinvolta la cittadinanza bresciana è stata la decima edizione di un assaggio a Sant'Eufemia. In questo quadro, sempre all'interno di queste due pagine scelte da Brescia Oggi per aprire la giornata del lunedì, ci dice: Sant'Eufemia, i giochi richiamano il quartiere, scacchi, dama, bocce, non è mancato nulla per coinvolgere tutte le generazioni nello storico rione cittadino. Questo sostanzialmente come viene raccontata questa domenica appunto, in cui abbiamo visto tante iniziative che hanno visto il centro storico bresciano al centro, e poi c'è un trafiletto in alto dove fa una chiusura su quello che è stato il meteo, cielo sereno per l'avvio di autunno, proprio una cornice in questa domenica di festa. Questo è il titolo, dai toni un po' pascoliani questa mattina. Iniziamo così. Con questo direi di chiudere nella pagina dedicata alla cronaca del weekend e iniziare ad addentrarci in quelli che sono due gran maxi capitoli in cui possiamo riunire la maggior parte delle notizie di questa mattina. Da una parte ci sono una serie di notizie legate al genere, dall'altro un macro focus su quelle che sono le politiche amministrative, quelli che sono stati i cambiamenti
E eventuali interventi fatti in quest'ambito. Prima di vedere questi due capitoli abbastanza corposi, ci sono un paio di notizie che vi volevo segnalare. Visto che oggi è una giornata dedicata all'Alzheimer, ce lo ricorda anche alla ricerca, scusate, per l'Alzheimer, ce lo ricorda anche il Brescia Oggi a pagina 16 con questo titolo: giornata mondiale Alzheimer, una sfida quotidiana che coinvolge 11.000 famiglie bresciane. La malattia è sempre più diffusa e costituisce il 50% delle demenze. Resta spinoso il problema delle rette delle RSA. È Irene Panighetti che ci fa un quadro su quella che è l'assistenza per queste persone affette da questa grave patologia e ci dice in primo piano che è fondamentale anche fare rete per sostenere i caregiver, ovvero chi si occupa di queste persone, perché per ogni malato ci sono persone che vivono con loro una difficile, spesso lunga quotidianità. Questo è uno dei due punti che viene messo in rilievo. L'altro punto che viene inserito all'interno dello strillo a centropagina ci dice che l'importante lavoro del San Giovanni di Dio Fate Bene Fratelli di Brescia ha in corso un progetto clinico che coinvolge i centri di eccellenza in tutto il mondo. Un altro passaggio da sottolineare del lungo articolo e articolato che Irene Panighetti fa di quello che è vivere e convivere con questa malattia, ci dice anche che l'Alzheimer è un tema complesso. E ce lo dice più o meno a metà dell'articolo quando dice: l'Alzheimer e le demenze, insomma, sono un tema che riguarda tutta la società e che necessita quindi o necessiterebbe di politiche serie, lungimiranti, sostenibili e urgenti. Se infatti sul piano delle cure e della ricerca medica i progressi ci sono, su quelli degli approcci e delle scelte politiche la strada è in tutta in salita, in particolare per quel che riguarda quelle RSA che accolgono persone con demenze. La vicenda è spinosa, è quella delle rette delle strutture assistenziali per i malati d'Alzheimer e le sentenze che in ordine sparso esonerano o non esonerano la famiglia al pagamento. Noi l'allarme lo lanciamo da tempo, ha affermato l'assessora regionale del PD Miriam Comminelli, anche perché anche nell'ultimo consiglio siamo tornati a sollecitare con un'interrogazione la giunta regionale. Ma mentre il Parlamento e il Governo continuano a non concludere nulla, la Regione è ferma. La Giunta ci ha detto di portare pazienza perché in attesa di adempimenti nazionali si stanno studiando misure per accompagnare famiglie e strutture, ma non si sono viste né una delibera di Giunta né una regola di sistema, nessun intervento insomma nelle more o nella normativa nazionale. E questo è il commento appunto della Comminelli che viene riportato questa mattina in materia appunto di cura e di sostegno alle famiglie che hanno persone malate di Alzheimer al loro interno. Con questo possiamo, prima di chiudere questa pagina, andiamo subito accanto a pagina 17, perché c'è un argomento che potrebbe rientrare, diciamo, in questo focus molto piccolo su quello che è la salute, il tema della salute, perché accanto c'è un altro articolo sempre di Irene Panighetti dal titolo Sicurezza alimentare, una mano tesa da Brescia e arriva in Uganda, scusate. ATS Intramed per il progetto One Health, che prevede anche il coinvolgimento attivo della comunità locale. In questo senso c'è un intero articolo in cui si parla di questo progetto di sicurezza alimentare e come Brescia è diventata parte attiva di questo progetto che arriva fino in Uganda. E con questo voltiamo pagina e andiamo, prima di addentrarci in quello che è il capitolo più ampio dedicato alle politiche amministrative, vediamo un paio di articoli che guardano al genere, partendo così rimaniamo più o meno nello stesso campo di notizie, ovvero la cronaca, perché ci sono due brutte notizie, come sempre quando si parla
di genere, spesso si parla di violenza di genere, in questo caso ce lo raccontano sia il Brescia Oggi sia il Giornale di Brescia. Vi leggo brevemente come tematizza la notizia e il Giornale di Brescia. Siamo nella bassa bresciana. Pedina e minaccia all'ex moglie, un 47enne finisce in manette, fermato a Orzinuovi dai carabinieri durante i controlli straordinari, arrestato anche un 16enne. Di questa notizia vengono approfonditi meglio i contorni sul Brescia Oggi, che ne parla in questi termini. Siamo a pagina 19 anche in questo caso, e il titolo scelto dal Brescia Oggi è molto simile a quello che abbiamo letto sul Giornale di Brescia, ovvero pedine minaccia l'ex moglie, i carabinieri lo arrestano. È uno dei risultati del controllo del territorio effettuato l'altra sera. Finisce nei guai pure un minorenne. Le due storie non sono collegate così come sembra dai sommarietti. Si tratta di due sostanzialmente casi differenti, uniti solo dal fatto che sono avvenuti nell'arco della stessa serata e soprattutto in quella che è stato di fatto messo sul territorio come controlli straordinari per il weekend, sempre parte dei piani sicurezza delle amministrazioni della questura in questione. L'idea di associare questi due casi di cronaca è abbastanza bizzarra, tuttavia è sostanzialmente due tagli alti. In questo caso quello di cui si ha il peso maggiore è questo attentata, questa minaccia all'ex moglie di questo 47enne che adesso è in custodia cautelare proprio per quello che si apre come una grave minaccia nei confronti di questa persona. Ma continuiamo a parlare al di là della cronaca di genere, perché c'è un altro articolo che occupa pagina 14 e 15, è un approfondimento vero e proprio sul Giornale di Brescia, ed è un approfondimento che guarda quando il genere interseca la questione del lavoro. È un focus molto ben dettagliato che si apre infatti con un'infografica che suddivide comune per comune sostanzialmente le percentuali di donne bresciane impiegate. Donne bresciane è il titolo, meno occupate degli uomini e delle colleghe lombarde. Sugli uomini c'era nessuna novità sul fronte. Per quanto concerne invece il paragone con le altre province, questa volta Brescia non ne esce bene per niente. L'articolo è di Elio Montanari, esperto in questi casi di indagini che riguardano il mondo del lavoro e della produzione, e l'analisi ce lo dice fin dall'occhiello, ci dice che gli ultimi dati fotografano ancora un gap ancora maggiore rispetto all'anno precedente, quindi non solo va peggio per quanto riguarda le altre province, ma è addirittura peggio su quelli che sono già i dati terribili a livello nazionale sull'occupazione femminile. Vediamo alcune parti di questa analisi lunga e articolata che occupa pagina 14 e 15 del Giornale di Brescia di questa mattina. Meno occupate rispetto agli uomini e meno occupate rispetto alla media delle donne lombarde. Il bilancio dell'occupazione femminile in provincia di Brescia si riassume in grandi linee in queste due distanze. Poi ci sono ampie differenze territoriali nel tasso di occupazione femminile che meritano un approfondimento. Che cosa ci dice? Ci dice che sostanzialmente va tutto peggio. Si parla di ovviamente un range di persone che va dai 15 ai 64 anni di età, e che il 2025 per le donne bresciane è andato decisamente peggio del 2024. Se c'era già una distanza tra uomini e donne, quindi una distanza di genere sull'occupabilità di 21,4 punti, ci scrive più o meno a metà Montanari che questa forbice si allarga rispetto al 2004, quando tra maschi e femmine non era 21,4 il divario, ma 19,9, quindi è aumentato di parecchio, ed è ancora peggio rispetto al 2023, quando la distanza era di 20,6
6 punti di più del 2024, ma decisamente meno del 21,4 del 2025. E l'altra cosa sconfortante è che il quadro non cambia se consideriamo il tasso di occupazione per le persone dai 15 agli 89 anni, quindi allargando anche la forbice a dismisura non cambia il parametro. Si parla di il 62% di uomini occupati e del 42% delle donne in provincia di Brescia, e anche qua si parla di un 20 punti di differenza rispetto sia ai livelli del 2023 sia ai livelli del 2024. Si fa poi un focus tra quello che è il distacco tra uomini e donne, dice, allargando lo sguardo, scrive Montanari, al contesto regionale possiamo osservare come nel 2025 la distanza tra il tasso di occupazione di uomini e donne tra i 15 e i 64 anni sia di 14,7 punti a livello regionale. Quindi questo vuol dire che all'interno c'è Brescia, che pesa moltissimo perché siamo ben al di sopra di questi 14, ma anche province decisamente più virtuose in questo senso. Si parla di un tasso di occupazione per i maschi del 76,8%, che è inferiore a quello dei bresciani, che invece bresciani al maschile voluto, che è ovviamente del 78,2%, se no non si spiegherebbe dove sarebbe il gap se così non fosse, mentre l'occupazione femminile a livello regionale del 62%, tra le più alte d'Italia, quindi questo senza dubbio un buon dato, ma per quanto riguarda Brescia, in questo caso a Brescia si parla di in valori assoluti di un 56,8%, si parla quasi di 8 punti percentuali in meno. E ovviamente in città il paragone si fa abbastanza impietoso se si paragona a Milano, dove il tasso di occupazione femminile è al 68, e quindi vuol dire che rispetto a Brescia la distanza è di ben 11 punti percentuali. Insomma, il gap di genere in provincia di Brescia, scrive Montanari, è elevatissimo, con un'occupazione maschile appunto che supera di gran lunga quella femminile al 78,2, superiore della media regionale e inferiore solo a quella delle province di Mantova e Varese. E poi parla di tutti i picchi, quello che su cui si concentra, non vi leggo ovviamente tutti i dati perché fanno un censimento comune per comune e area per area molto interessante, quello che sicuramente emerge dai dati è anche quelle che si possono identificare come cause rispetto a questi dati che vengono dati, e Montanari lo spiega dicendo che quello che emerge dai dati è il ritratto di una provincia che è in ritardo nell'offrire l'opportunità di occupazione e di lavoro buono per le donne. Le donne occupate in provincia di Brescia dai 15 agli 89 anni nel 2025 costituiscono il 40,7% degli occupati in provincia rispetto al 43,8% della media regionale, oltre il 46% abbiamo visto per Milano, ma anche al 42,6% della media nazionale, isole comprese, e si possono azzardare ipotesi perché sia a livello locale che nazionale siamo a questo punto. E prosegue Montanari: magari alcune di queste sono legate alla specializzazione manufattiera del territorio bresciano, ma questi sono i numeri, e ampio rimane il gap occupazionale di genere, quindi non può essere ridotto solo alla tipologia di offerta lavorativa che c'è all'interno della provincia bresciana. È un gap culturale, come sempre. Peraltro, oltre ai meri dati occupazionali, si dovrebbe considerare come oggi le donne, molto più che gli uomini, siano soggette a condizioni di lavoro precarie, con ampio ricorso al part-time, spesso involontario. Insomma, c'è ancora molta strada da fare sulla via della parità di genere nel lavoro. Un quadro che, diciamo, conferma quello che è sempre stato, senza grossi scossoni. Quello che sicuramente è da rilevare è l'essere in fondo alla classifica di Brescia all'interno di un territorio come quello lombardo, in cui sicuramente ci sono percentuali diverse rispetto a altre zone d'Italia.
E poi c'è sempre in questo caso a firma di Antonio Borrelli un altro analisi che mette il genere al centro, genere lavoro al centro, e dice: nel mondo della cultura la distanza è ancora più ampia. Le donne scrittrici sono il 40%, le musiciste non arrivano al 9%, in università sono solo il 23% dei professori ordinari. E c'è questo approfondimento anche qui, ci sono dati molto interessanti e ovviamente altrettanto deprimenti da un punto di vista femminile, ovvero: anche a Brescia i nomi femminili eccellenti del mondo della cultura non mancano, eppure anche in questo mondo, scrive Antonio Borrelli, esiste e resiste il gender gap. Secondo i dati dei MIUR, le donne sono la maggioranza dei laureati italiani, il 57,2%, soprattutto nell'area umanistica, 79,4%. Sono il 51% dei dottori di ricerca, 4 docenti su 5 in Italia sono donne, e tra le professioni del restauro il rapporto tra donne e uomini è di 9-1. Eppure, nonostante tutto ciò, ancora troppo poche sono le donne scrittrici, 40%, le musiciste, 8,7%, le cantanti e interpreti, le scienziate, 39,3%, soprattutto nei punti apicali delle gerarchie, e qui i numeri diventano risibili, solo il 23% dei professori ordinari, ad esempio, e da altri dati. A tutto questo quadro fa un focus anche sulle arti visive, ovviamente parliamo del 3-5%, solo il 13% delle artiste è rappresentato in una galleria, e via così. Ci sono dei dati abbastanza interessanti che guardano anche al gender gap nel mondo della cultura. In tutto questo, quello che sicuramente rappresenta uno dei settori più a guida maschile, quello musicale, che registra il divario di una proporzione del 70%-20%. Solo il 20% dei compositori e dei cantautori è donna, e guadagnano in media il 30% in meno rispetto alla controparte maschile. Inoltre, solo il 2,3% delle opere classiche sono dirette da donne, solo il 15% delle etichette musicali sono di proprietà o amministrate da donne. Per la prima volta il tema del gender gap nel settore culturale e creativo, scrive sempre Borrelli, è stato posto al centro delle politiche pubbliche dei prossimi anni e inserito tra le priorità del programma, ovviamente non italiano ma europeo, 2021-2027. Questa è la triste fotografia che ci restituisce sull'occupazione femminile il Giornale di Brescia di questa mattina. Facciamo un ultimo passaggio prima di passare all'ultima grande pagina di questa mattinata insieme, e andiamo a pagina 5 di Repubblica Milano, perché in questo caso ci spostiamo dal lavoro alla scuola, con un articolo che parla... Il titolo un po' sensazionalistico: in Lombardia record di alunni stranieri. E il modo in cui lo reclina Repubblica Milano è uno sguardo interno, ovvero lascia la parola ai presidi. I presidi bocciano il tetto agli studenti stranieri, sapete, una delle ultime decisioni della Premier, e proprio i presidi tra le varie dichiarazioni che hanno rilasciato a Repubblica, quelle raccolte tra da Margherita Abis e Zita Dazzi, c'è un virgolettato che conclude il titolo che vi ho appena letto, che è inattuabile e scorretto. I dati dell'ISMU confermano il primato della Lombardia, gli allievi non italiani sono 237.000, ovvero il 13% del totale contro l'11,6% della cifra della percentuale nazionale. In questi termini, ovviamente,
I numeri sono importanti anche per restare su un piano di realtà, al di là della propaganda, di quello che è la presenza straniera all'interno delle scuole. Ci dice che in tutto, lo mette in evidenza in Repubblica in centropagina, sono 237.000 studenti e studentesse straniere in Lombardia, un quarto degli studenti significa che un quarto degli studenti stranieri in Italia frequenta scuole lombarde e che qui la quota degli alunni non italiani comunque non supera il 13% contro una media nazionale dell'11,6. C'è un altro dato che Repubblica mette in evidenza, ovvero una percentuale che è il 68%. E dice: la quota di studenti stranieri presenti nelle scuole lombarde che sono nati e cresciuti in Italia si sale fino all'84% nelle scuole dell'infanzia e al 70% alle elementari. Parliamo quindi di persone nate da persone probabilmente straniere, ma che sono a tutti gli effetti nate qua. E è proprio questa osservazione che apre l'articolo di Abis e Dazzi e dice: tu chiamali se vuoi stranieri, ma in 8 casi su 10 si tratta di persone nate qui, di bambini nati qua da genitori immigrati, bambini che parlano solo l'italiano, che hanno fatto tutto il loro ciclo scolastico nelle scuole d'obbligo lombarde. La Presidente del Consiglio ieri ha detto che metterà un tetto sulla presenza di questi piccoli che, se l'Italia avesse la legge sulla cittadinanza moderna, avrebbero già i documenti italiani. Ha aggiunto che vieterà burka nelle scuole, anche se nemmeno nella multietnica Milano dei 300.000 stranieri, 20% dei residenti e 100.000 musulmani, è mai stato visto un velo integrale tra i banchi. Certo, Milano e la Lombardia hanno una popolazione scolastica molto salto. E dice: dagli ultimi dati messi a disposizione, elaborati su fonte Istat e relativi all'anno scolastico 24-25 dell'ISMU, la Fondazione Iniziative Studi della Mobilità Umana ITS, la prima regione italiana per numero di alunni con cittadinanza non italiana, si conferma essere la Lombardia, le cui scuole ospitano più di un quarto di tutti i 931.000 studenti con cittadinanza non italiana sul territorio nazionale. Sul piano ovviamente del fatto che parliamo comunque di persone che non hanno la cittadinanza solo a causa delle nostre leggi, ma che di fatto sono nate e cresciute qui, si concentra anche l'intervista a un professore elementare chiamato Paolo Limonata, in pensione dopo 32 anni da maestro. Virgolettato scelto ad aprire questa intervista è: molti di loro sono nati qui e già integrati, e si arricchisce così la didattica. Questo appunto l'altro tema di oggi. Ritorniamo, riapriamo il giro con l'ultima pagina, quella più sostanziosa, dedicata alle politiche amministrative e più in generale agli interventi amministrativi all'interno del nostro territorio. Partiamo dal un primo veloce sguardo al Giornale di Brescia. Iniziamo da pagina 9, cronache di Brescia e provincia. Apre questa settimana, diciamo in questo lunedì mattina che apre la settimana, si parla di piano territoriale di coordinamento provinciale. Il Broletto cancella 790 ettari di costruzioni, ma la variante territoriale agita. Agita i sindaci. Il taglio del consumo di suolo varia a seconda del comune, oggi faccia a faccia in assemblea. Si parla di urbanistica, come avrete intuito, e di questo piano territoriale di coordinamento provinciale che sta facendo tremare i polsi a molti. È Nuri Fatolazzadè che ci racconta cosa sta succedendo, e inizia così. Prima o poi i sindaci avrebbero dovuto sedersi allo stesso tavolo. Il problema è che sul tavolo non tutti hanno trovato lo stesso conto. C'è chi deve ridurre del 20%, chi sale al 30%, al 40% e chi arriva addirittura al 50%. Il criterio scelto dalla provincia per tagliare il consumo di suolo comune per comune ha provocato un parapiglia sufficiente a far slittare l'assemblea ben due volte, e precisamente il 31 agosto e poi il 14 settembre. Oggi, al terzo tentativo, i rappresentanti di 205 territori bresciani sono chiamati a esprimersi sulla variante del
PTCP, ovvero del piano territoriale di coordinamento provinciale. Si va avanti, salto qualche riga e ci dice che con riferimento a queste regole di pianificazione dei comuni, questa volta si distribuiscono quasi 790 ettari di tagli. In sostanza si decide quante delle costruzioni previste sui terreni ancora liberi dovranno essere cancellate dai piani urbanistici, perché il consumo di suolo è altissimo, per darvi il riferimento, il sottotesto. Questo ovviamente sta generando molto conflittualità tra chi ovviamente aveva già pianificato degli interventi urbanistici di un certo tipo. Trovate tutti i dettagli a pagina 9 del giornale di Brescia di questa mattina. C'è poi una pendice, un trafiletto che chiude questa pagina, dedicata alla cancellazione da parte del Broletto di 790 ettari di costruzioni, chiamato aree dismesse. Il recupero non basta, almeno per ora. E ci parla appunto di un paradosso, questi sono i termini utilizzati dal giornale di Brescia, contenuto nella variante del piano territoriale di coordinamento provinciale, perché la provincia chiede ai comuni di ridurre le previsioni edificatorie sui terreni liberi, ma ammette che il recupero delle grandi aree dismesse non può ancora essere messo sul piatto per alleggerire gli obiettivi. Sappiamo come vanno le cose. Da pagina 9, questo trovate tutto comunque a pagina 9, con tanto anche di mappa che fa vedere visivamente dove andranno a influire questi tagli e dove si cercheranno di abbassare le cubature di cemento.

puntini in sospensione di piazza, biglietti da timbrare, laboratori e guida simulata per i più piccoli. Questa era l'iniziativa dedicata a bambini e famiglie per avvicinare anche i più piccoli alla nuova tranvia elettrica di Brescia. Queste le parole scelte da Fenotti per parlare della settimana della mobilità e di questa iniziativa che c'è stata nel corso del weekend. Da pagina 12 scivoliamo verso pagina 17, ancora un'iniziativa che in questo caso ci spostiamo a Flero e c'è Alice Resconi che ci parla della street art che colora il paese. Sui muri le opere di oltre 100 artisti, migliaia di visitatori per 1 o 2 giorni capace di coinvolgere tutte le generazioni. La manifestazione ha richiamato anche moltissimi appassionati dall'estero, così come viene raccontata. E sempre a pagina... ci spostiamo a pagina 20, in questo caso eccoci qua, andiamo in questo caso a Padenghe, Alice Scalfi che ci parla non più di iniziative ma di interventi amministrativi. Acqua nell'auditorium, nuovi lavori per chiudere il caso infiltrazioni. 3 interventi finalizzati a rimuovere le parti danneggiate, sistemare gli interni e collegare gli scarichi alla rete fognaria. Alice Scalfi ci dice che se non fosse una serie televisiva, quella dell'auditorium di Piazza D'Annunzio, siamo a Padenghe, avrebbe già parecchie stagioni. Il filo conduttore è sempre lo stesso, l'acqua. Ora la giunta comunale di Puegnago prova a scrivere l'episodio finale con un progetto da 80.000 euro per eliminare le infiltrazioni residue, ripristinare gli interni e completare il collegamento degli scarichi alla rete fognaria. Il cronoprogramma prevede circa 8 settimane di cantiere. E per ricostruire la vicenda, vi dico solo questo, Alice Scalfi deve risalire al 2015, quindi una lunga storia travagliata quella dell'acqua e dell'auditorium di Padenghe. Da pagina 20 torniamo indietro a pagina 4 perché vi do un dato più diciamo a cavallo con la politica nazionale, lo troveremo anche nelle altre testate, quindi vi cito giusto il titolo. Nuri fatto dalla Zadea, pagina 4, quindi siamo nelle pagine nazionali del quotidiano locale Giornale di Brescia. C'è un articolo che guarda il raduno di Pontida e dice: tra i leghisti bresciani è duello d'applausi, l'applauso dei dordisti dopo l'annuncio al congresso sia però un confronto davvero aperto. La spaccatura al raduno si misura a colpi di gadget tra santini e t-shirt, e qua c'è tutto il duello interno e la battaglia interna che sta vivendo la Lega e di cui, appunto, come vedremo soprattutto dalle altre testate, Brescia Oggi in primis, Brescia è molto attiva, la componente leghista bresciana è molto attiva in questa presa di parola interna al partito. Riniziamo proprio da pagina 4 del Brescia Oggi, anche qui. Qui si parla addirittura in termini di militanti. I militanti da Brescia chiedono un confronto aperto e vero. Le reazioni dopo l'annuncio di Pontida: Sisti rilancia il dibattito interno, Bordonali invoca il ritorno alle radici, sarà la sede per chiarire la linea da seguire. Ed è Giuseppe Spatola, inviato proprio a Pontida, che fa il resoconto con tanto di foto, con appunto titoli abbastanza roboanti di quello che è stato appunto il raduno di Pontida. Dalla città alle valli per il raduno annuale, 700 bresciani sul pratone intitolato a Bossi. La comunità leghista, la nostra presenza conferma che le battaglie per autonomia e meno centralismo sono attuali. Questo le pagine dedicate al raduno di Pontida dal punto di vista bresciano, così raccontato dai quotidiani locali. Rimaniamo sul Brescia Oggi, ma saltiamo a pagina 18 in questi ultimi minuti in cui insieme all'interno di questo spazio
E parliamo a pagina 18, andiamo innanzitutto a Roncadelle e parliamo di un problema legato molto strettamente all'inquinamento. Parco delle Montagnette, i test sugli inquinanti fanno scattare i divieti. In attesa dei referti delle analisi della TS, sospese le attività ricreative a contatto diretto con il terreno. Nel Parco delle Montagnette di Roncadelle sono in corso le procedure

Procedure di analisi e di rischio connesse alla presenza di inquinanti riscontrati nella macchia di leopardo nel sottosuolo dello spazio verde. E per questo, in attesa delle valutazioni della conclusione del procedimento, ATS ha prescritto il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto con il terreno nelle zone dove si è rilevato l'esubero di inquinanti. È la stessa Agenzia di tutela della salute a comunicare che possono essere escluse dal divieto le zone con aree pavimentate o coperte da manto erboso. Detto ciò, c'è sicuramente un allarme sul fatto che questo parco abbastanza noto di Roncanelle delle Montagnette possa essere contaminato. Si saprà nei prossimi giorni, questo quanto ci dice il Brescia Oggi questa mattina. E poi ancora, da pagina 18 andiamo a pagina 22. In questo caso parliamo di un camion tuttofare che diventa realtà per Vestone. Il comune ringrazia i privati perché così si è arrivati ad averlo. Banche, aziende e anche farmacie hanno contribuito concretamente all'acquisto di un veicolo da 110.000 euro. E Massimo Pasinetti che parla di questo nuovo mezzo. Si tratta di un mezzo multiuso che il comune utilizzerà per vari servizi. E il sindaco spiega che doveva riammodernare il parco dei veicoli per garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità, e in particolare serviva proprio un nuovo camion attrezzato per la manutenzione del verde degli edifici pubblici e per ripristinare le strade e pulirle in caso di neve. Le finanze non sarebbero bastate, sono intervenuti privati, adesso questo mezzo c'è a Vestone, mentre a Marmentino c'è stato un intervento che ha riguardato la viabilità, perché dissesto in alta valle la strada fragile è stata riaperta. Questo è quello di cui si parla a pagina 22. Infine, ultimo segnalazione nell'ultimo minuto insieme. Per quanto concerne Repubblica, partiamo da pagina 2. Repubblica d'Orso Milano ci parla di palazzi storici in disuso per i gioielli del comune, 55 proposte di rilancio. Il bando per 20 edifici ha avuto richieste da private associazioni, da Dugnaghi a Calchi, Taeggi, fino alla Casa dell'Acqua di Trotter, e Alessandra Corica, che fa un censimento di questi edifici, e ovviamente ci parla di queste proposte di rilancio. Parliamo nello specifico di Milano. All'interno della stessa pagina c'è un'altra proposta comunale, la proposta degli under 13. Arrivano le prime 15 stazioni dei pedibus, di fatto sono della segnaletica messa a terra che indica con ovviamente delle orme di piedi dov'è la fermata del pedibus scolastico, ovvero questi auto-organizzazione di famiglie, maestre eccetera, per portare i bambini a scuola a piedi. E infine a pagina 3 c'è la pagina tutta politica di cui parlavamo in apertura, che guarda alle candidature per il prossimo sindaco di Milano, Calabresi. Milano chiama Maschlein, non ha fretta, prima i programmi. Il giornalista e la segretaria Dem si incontrano alla festa di Open, l'aspirante candidato bisogna ripartire da casa e servizi. È Miriam Romano che ne parla da Parma, appunto, di questa possibilità sul nuovo candidato per il Partito Democratico. In fondo, in taglio basso, c'è ovviamente anche la candidata di Salvini, e Salvini lancia Sardone, conosce la città casa per casa. Con questo direi che vi segnalo giusto un'ultima notizia fuori da diciamo i macro temi che abbiamo affrontato questa mattina. Lo facciamo giusto a pagina 20 del Brescia Oggi, perché ieri c'è stato anche un corteo sul nostro territorio. È stato organizzato dalla Rete per la Pace Franciacorta, ha fatto tappa a Cologne, Rovato, Coccaglio e Monte Orfano, e sostanzialmente era una marcia per la pace, per dire stop al genocidio in solidarietà col popolo palestinese, in 200 in marcia per dire no alle guerre, ovviamente molto più generalizzata sulle guerre, non solo su un tema, però questo è
quello che si è svolto ieri tra Erbusco e dintorni. E con questo direi che abbiamo concluso la rassegna stampa di carattere locale di questa mattina. A me non resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento di giornata e lasciare subito lo spazio alla compagnia dei Gatti Neri e a Laura. Restate con noi.

partiamo subito allora e andiamo al 21 settembre del 1993. Viene pubblicato In Utero, terzo e ultimo album in studio dei Nirvana. Lavoro viscerale, crudo, a tratti anche dissonante. Un Kurt Cobain decisamente senza filtri, album che fu registrato in ben soli 14 giorni assieme a Steve Albini. Da qui ci ascoltiamo il singolo di lancio Heart Shaped Box.

cambiamo decisamente sonorità andando al 21 settembre del 1934. Window. Nasce a Westmount Leonard Cohen, cantautore canadese, ma non solo. Inizia la sua carriera come poeta e romanziere negli anni 50 e 60. E nel mondo della musica ci arriva nel 67 con lo storico album Songs of Leonard Cohen. Da qui andiamo ad ascoltarci So Long Marianne. Leonard ci lasciò il 7 novembre del 2016.

arriviamo al 21 settembre del 1938, nasce a Stonecroft Rory Storm, cantante e musicista inglese. Lo troviamo in casa Rory Storm e The Hurricane, formazione che rendeva moltissimo ai live, ma non altrettanto bene su disco. Una di quelle band che ti lasciano senza parole dal vivo, ma che ascoltandoli poi su disco non hanno la stessa resa, lo stesso effetto. Si sciolsero nel 67 dopo la scomparsa del chitarrista Ty O'Brien. Rory invece ci lasciò il 28 settembre del 1972. Andiamo ad ascoltarci un loro singolo, America.

21 settembre 1947, andiamo a fare gli auguri anche a Don Felder. Chitarrista statunitense, dal 74 al 2001 lo troviamo in casa Eagles. Dopo questa separazione, direi turbolenta, Don proseguì con la sua carriera solista ed una fitta attività live. Dal terzo album degli Eagles, per l'ascolto rimaniamo da loro, On the Border del 1974, andiamo ad ascoltarci Best of My Love.

21 settembre 1951, auguri a Ivano Fossati, cantautore, compositore, polistrumentista italiano. Oltre alla sua carriera in solo, ha scritto diversi brani per alcune delle più grandi voci femminili della musica italiana, tra cui questa che andiamo ad ascoltarci, La costruzione di un amore per Mia Martini, compagna di vita oltre che artistica.

E via, 21 settembre 1952. Auguri a Dave Gregory, chitarrista e tastierista inglese, lo troviamo in casa XTC dal 79 al 99, dopodiché dal 2009 al 2020 lo troviamo in casa Big Big Train. Ma non solo, perché nell'arco del suo percorso artistico ha collaborato con diversi altri grandi nomi, per esempio Peter Gabriel, The Cure, Popcapia in Tree. Noi però per l'ascolto andiamo al terzo album degli XTC, intitolato Drums and Wires, del 1979, e andiamo ad ascoltarci Making Plies for Nigel, che è un po' l'apripista di questo lavoro.

E andiamo al 21 settembre del 1954, nasce a Esland Phil Filthy Animal Taylor, batterista inglese, chiaramente siamo nei Motorhead. Insieme a Lemmy e Fast fece parte della formazione classica di questa band. Morì il 12 novembre del 2015 a causa di un'insufficienza epatica. Noi andiamo ad ascoltarci da Rock and Roll, album datato 1987, in casa Motorhead chiaramente, il brano Eat the Rich.

E cambiamo decisamente sonorità arrivando al 21 settembre del 1959. Facciamo gli auguri a Corinne Drury, cantante inglese, la troviamo in casa Swing Out Sister, formazione che cofonda nel lontano 1984. Il primo album arriva nel 1987 e vola ai vertici delle classifiche, si intitola It's Better to Travel, e da qui ci ascoltiamo Surrender.

E via, 21 settembre 1972, auguri a Liam Gallagher, cantante, chitarrista inglese, non c'è bisogno di ricordare la casa Oasis. Sappiamo tutti e tutte della reunion, del documentario a Venezia, dei nuovi concerti del 2027 in cui pare sia prevista come tappa anche l'Italia. Facciamo un ripasso qui e ascoltiamoci un classicone immortale, dai, Wonderwall.

andiamo quasi in chiusura. 21 settembre 2006 muore a causa di un attacco cardiaco Boz Burrell, bassista inglese. Lo troviamo in casa King Crimson dal 71 al 72, ma anche nei Bad Company dal 73 all'82. Anche se il suo percorso inizia prima degli anni 70, negli anni 60, assieme a un certo Ian McLagan nei Boz People. Boz nacque il 1 agosto del 1946 e noi da Beat, nono album dei Crimson, datato 1982, ci andiamo ad ascoltare Headbeat.

andiamo ai saluti. 21 settembre 1987 muore a causa di un pestaggio Jaco Pastorius, bassista statunitense. Tra il 76 e l'81 è stato il pilastro degli Ue Report. Ha collaborato con leggende quali Joni Mitchell, Herbie Hancock, ed ha avuto anche una parentesi mica male in solo. Nacque il primo dicembre del 1951, noi abbiamo citato la splendida Joni Mitchell, e quindi andiamo nel 1976, anno in cui pubblica e gira, da qui ci ascoltiamo Refuge on the Road, of the Roads, la chiusura perfetta di questo meraviglioso lavoro. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: radioondadurto.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie di oggi, lunedì 21 di settembre. Cominciamo dalla Germania, dalle elezioni regionali. A Berlino la sinistra della Link nettamente primo partito con la 24,9%, mentre la CDU, che esprimeva il sindaco uscente, è data al 18,8%. Cresce l'estrema destra di AfD con un 15,8% che la colloca al terzo posto nella capitale, e i numeri sono per la formazione di un governo rosso-verde, dal momento che l'SPD ha preso il 12% e i Verdi il 14,3%. In Mecklenburg-Pomerania invece AfD sorpassa l'SPD crescendo di 21 punti, crollano gli altri partiti con la CDU al 4,9 sotto la soglia di sbarramento, prima volta nella storia. AfD è chiaramente in testa con la 38,2, inseguita dai socialdemocratici di Manuela Schwesig che prenderebbero il 35,5. Più indietro la Link con la 6,5, i Verdi con la 5,7. Il cancelliere e leader della CDU, Merz, è arrivato questa mattina alla casa Konrad Adenauer di Berlino dopo la pesante debacle di ieri, quando appunto la Berlino, la CDU, è crollata e nel Mecklenburg invece non riesce a superare la soglia di sbarramento. Andiamo in Russia, la Commissione Elettorale Centrale annuncerà nel pomeriggio i risultati preliminari delle elezioni per la Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con il 52,27% delle schede scrutinate. Il partito di governo Russia Unita è in testa con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,7% e dal Partito Liberal Democratico con l'8,7%. Registrata un'affluenza che viene dichiarata record del 56,66%. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato che l'Arabia Saudita ha lanciato 28 attacchi in diverse aree del paese nelle ultime 24 ore, nel contesto degli scontri tra il gruppo filo iraniano e il governo yemenita, sostenuto da Riyadh durante la ripresa della guerra civile. Gli Houthi yemeniti, che si rivolgono tramite l'ANSA all'Italia, non siamo in guerra con Roma, ma che ci fanno i vostri aeree in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri iraniano intanto, Abbas Araghchi, partito da Teheran per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, ha fatto scalo in Qatar. In precedenza Mohsen Razei, generale conservatore iraniano e capo del Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale, annunciava che Teheran ha trasmesso attraverso il Qatar le condizioni per riprendere i colloqui con gli USA e riaprire Hormuz. Richieste includono il rilascio di beni congelati, la revoca del blocco navale USA e la fine della guerra su tutti i fronti. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che un bambino è morto nella zona di Al-Mawasi a Rafah, nel sud di Gaza, a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dall'IDF. I media della striscia su X riportano 9 feriti, tra cui una donna, nel centro di Gaza. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, l'IDF non ha ancora rilasciato commenti.

È indagato per omicidio il 35enne che sabato notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese, il 35enne un autotrasportatore. Al momento del fatto era da solo nella cascina dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Ha sparato con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. È plausibile che abbia agito per paura e la procura in questi casi cerca di applicare i criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ma si deve tenere sempre presente che è stata stroncata una vita umana, così il procuratore di Asti Biagio Mazzeo. Riguardo alle indagini, ha detto il magistrato, ad oggi sono più le domande che le risposte, ci sono molti nodi da sciogliere. Comitati di Bagnoli e sfollati per il bradisismo hanno bloccato i camion della cantiere della Coppa America a Piazza Bagnoli per protestare contro il disastro sanitario, ambientale e democratico in corso. Mentre si spendono centinaia di milioni per un inutile evento sportivo e si saccheggia un intero territorio, denunciano i manifestanti, non si riescono a dare risposte concrete alle oltre 5.000 famiglie di sfrattati. La mobilitazione continuerà nei prossimi giorni per rovinarli lo spettacolo, annunciano i promotori. Coinvolto in un incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo, provincia di Potenza, questa mattina è morto un uomo di circa 60 anni, residente nella Senisese, nell'area sud della Basilicata. Le cause sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri che conducono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. Un operaio di 51 anni invece morto sul lavoro a Polesine, nella bassa Parmense. Intorno alle 8:30 si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po. Per cause da chiarire si è ferito mentre era impegnato accanto a un macchinario, sembra una tramoggia. Da subito le condizioni dell'uomo sono parse disperate a causa di un forte trauma di schiacciamento. A nulla è valso l'intervento dei sanitari e dei medici che hanno potuto constatare solo il decesso dell'uomo. Infine una notizia che arriva da Ceuta. Tensione ieri sera al porto durante una protesta contro l'arrivo di volontari di Negugoriak Derecho a Techo, diritto a un tetto, associazione della Navarra che aveva raggiunto la città spagnola in Marocco per il monitoraggio dei migranti rimasti nell'enclave dopo gli arrivi in massa del 30 e 31 di luglio. Durante la protesta, alla quale hanno partecipato circa 50 persone, secondo la polizia, è stata colpita con lanci di pietra e uova l'auto di Giulia Ferraris, consigliera dell'Assemblea di Ceuta per Ceuta IA, formazione politica locale progressista, che viaggiava con due attivisti della ONG arrivati da Navarra. Tutto per questa edizione della Radio Giornale. Per qualche minuto lo spazio approfondimenti al mattino. Buon proseguimento di ascolto.

0: come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed esercito, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
1: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Andadurto, le 11:14, lo spazio approfondimenti del mattino di questo lunedì 21 settembre. Apriremo lo spazio approfondimenti andando a Roma, dove migliaia di persone hanno manifestato sabato in solidarietà con lo Spin Time al grido di "la città è di chi la vive e non di chi specula". Sentiremo le valutazioni di Beatrice Tabacco. E sempre sabato 19 settembre oltre 4.000 persone hanno partecipato al corteo Venezia antifascista organizzato dal laboratorio occupato Morion e Ampi, sezione 7 Martiri di Venezia, a cui hanno aderito decine di realtà sociali, politiche e associazioni della Laguna, del Veneto e anche di altre aree del nord-est. Faremo il bilancio dell'iniziativa con Stella, compagna del laboratorio occupato Morion. E da Venezia ci sposteremo a Napoli, dove abitanti e attivisti della rete No America's Cup sono tornati a bloccare i camion che trasportano i materiali destinati ai cantieri dei lavoratori della competizione statunitense. Uno striscione con la scritta "Bagnoli non è in vendita" ha sbarrato via Coroglio, impedendo ai tir di proseguire oltre. Da lì ci collegheremo con Laura, proprio della rete No America's Cup. E continueremo lo spazio approfondimenti tornando a parlare dell'aggressione ai danni del giornalista Alessandro Sahebi. Luca Marsella, portavoce nazionale di Casa Pound e tra gli esponenti del Comitato Rimigrazione e Riconquista, è stato citato in giudizio per l'aggressione al giornalista Sahebi avvenuta la sera del 24 ottobre 2025, mentre si trovava insieme alla compagna, attivista e scrittrice Francesca Bubba, e al loro figlio di appena 6 mesi. Avremo il commento proprio di Alessandro Sahebi. E parleremo così di scuola e difesa. L'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università ha pubblicato un nuovo dossier dal titolo "Dalla difesa all'attacco, quando una riforma della difesa diventa un attacco alla società". Al centro del documento la riforma della difesa attualmente in discussione nel nostro paese, una riforma che secondo l'Osservatorio rischia di avere conseguenze ben più ampie della semplice reintroduzione della leva obbligatoria. Ai nostri microfoni interverrà Luca Archetti dell'Osservatorio. Arriveremo così verso le 12 con il consueto focus, che quest'oggi ci porterà in Germania, dove l'ultradestra dell'AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est di Mecklenburgo, dove la CDU non entra in Parlamento. La sinistra di Linke conquista Berlino e ne parleremo con Fabio Compagno, il nostro collaboratore che da anni vive in Germania, e da Berlino sentiremo Nicola Carrella. Iniziamo quindi subito lo spazio approfondimenti di questa mattina. Come anticipato, andiamo a Roma, dove migliaia di persone sabato hanno manifestato in solidarietà con lo Spin Time. Le valutazioni tra pochi istanti con Beatrice Tabacco.
1: Noi siamo collegate con Beatrice Tabacco dello Spin Time di Roma. Beatrice, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, ieri, sabato meglio, almeno 50.000 persone, comunque migliaia di persone sono scese in piazza per dire appunto che lo spin time non si tocca. Ad aprire il corteo, lo ricordiamo, la scritta "La città è di chi la vive, non di chi specula". Allora, Beatrice, intanto appunto un bilancio di quella che è stata appunto questa importante giornata.
2: Beh, sicuramente per me è stata una giornata importantissima, perché lo sgombero è avvenuto il 29 luglio e dopo tutto un mese per strada aspettare effettivamente il giorno in cui saremmo potuti scendere per le strade di Roma e anche un po' urlare la nostra rabbia, no? Quindi è stato un giorno pieno di significato e nella quale siamo stati comunque sempre sia sorpresi ma comunque eternamente grati alla solidarietà tutta veramente che viene da Roma e non solo. Il corteo nazionale, sono state centinaia di persone che ci hanno raggiunto da altre città d'Italia. È stato un grande gesto, non soltanto per il fatto delle persone che hanno attraversato Roma sabato, quanto piuttosto come l'hanno fatto. Era un corteo pieno di gioia, era un corteo pieno di rabbia sicuramente, ma allo stesso tempo voglia di non arrendersi a uno sgombero, voglia continuare a costruire e continuare a rappresentare qualcosa per la città e riconoscere tutto ciò che la città dal basso riesce a costruire e che sono poi delle infrastrutture fondamentali per le nostre comunità.
1: Al centro chiaramente la crisi abitativa che investe appunto la capitale Roma, ma per la verità purtroppo investe tutte le città del nostro paese. Comunque al centro c'era proprio questo problema fondamentale.
2: Sì, beh, perché comunque la questione abitativa a Roma, siamo passati dall'essere emergenziale ad essere strutturale. Se ci sono più di 18.000 persone in attesa di una casa popolare, non stiamo parlando di un'emergenza, stiamo parlando di un'effettiva mancanza di risorse. Quindi da questo punto di vista la situazione abitativa è sempre stata critica a Roma. Sicuramente uno sgombero nella maniera talmente irresponsabile come quello che è avvenuto il 29 luglio, in cui 400 persone vengono semplicemente così riversate per strada, non fa che andare a peggiorare una situazione già critica, perché comunque tutte le famiglie di Spin Time sono famiglie che sono in graduatoria per la casa popolare, però appunto come dicevo prima la graduatoria per la casa popolare è estremamente lunga, quindi ci vuole anche un stabilità quando si fanno determinate scelte rispetto alla vita delle persone, perché adesso la nostra comunità sta vivendo un po' sparsa per Roma, alla volta in degli alloggi che comunque non sono adeguati per le loro necessità e la situazione emergenziale, noi abbiamo voluto che fosse anche un tema di tutto il corteo. Non stiamo parlando soltanto di Spin Time, stiamo parlando della casa, stiamo parlando di come rivivere le nostre città, dagli studenti che comunque giustamente reclamano la possibilità di poter vivere nella città che studiano e non necessariamente fare i pendolari o necessariamente indebitarsi per poter vivere appunto nella città in cui studiano, alle persone migranti, ai lavoratori precari e lavoratrici precarie, ma anche una fascia molto più ampia di persone banalmente, cioè che si potrebbero identificare con la categoria dei non garantiti, quindi tutte le persone a cui effettivamente non è garantito il diritto a una casa, non è garantito il diritto al lavoro, non è garantito tutta una serie di diritti che dovrebbero essere fondamentali.
1: Coinvolti, tra l'altro lo ricordiamo, anche lavoratori, perché di fatto con gli stipendi che ci sono e gli affitti che ti chiedono si fa fatica ad accettare, perché si fa fatica ad arrivare a fine mese poi di fatto, no?
2: Beh sì, no, la situazione degli affitti anche con i meccanismi di turistificazione che stanno avvenendo nella città di Roma è diventata insostenibile. E alle volte non basta neanche avere due stipendi all'interno di una famiglia per potersi permettere l'affitto, ci sta avviando un processo di espulsione dei cittadini che avrà delle serie ripercussioni su tutta la città, oltretutto aumentando anche un consumo di suolo sempre più ampio nelle periferie dove si continua a costruire case mentre si lasciano vuote quelle al centro per Airbnb, per turismo. Diciamo che da questo punto di vista anche per questo la CGIL è al nostro fianco, la CGIL comunque riconosce tutto il lavoro fatto dentro Spin Time e si rende conto che la battaglia è la stessa, dobbiamo tutelare il diritto alla casa perché le persone possano lavorare, dobbiamo tutelare i lavoratori perché le persone possano vivere dentro una casa, è tutto estremamente collegato, ecco.
1: un lungo percorso quello che ha attraversato sabato la città, la capitale è Roma, e a questo punto Beatrice, da oggi in poi che si fa? Tanto ricordo che continuano il presidio davanti allo Spin Time.
2: Sì, il presidio continua e da oggi in poi si continua a maggiore il futuro di Spin Time. Secondo me questa è anche un po' una cifra della nostra esperienza. Il fatto di smettere di continuare a rappresentare un punto di riferimento della nostra comunità semplicemente non è un'opzione. Quindi quello che adesso dobbiamo fare è capire un po' come reinventarci ed essere elastici in questo momento in cui comunque dobbiamo tenere la barra dritta sulla riacquisizione del palazzo, perché Spin Time vive dentro quel palazzo e quel palazzo deve rappresentare qualcos'altro oltre un immobile vuoto oggetto di speculazione, e quindi adesso torniamo un po' a creare, e questo io penso comunque sia bellissimo.
1: E ci aggiorneremo allora, Beatrice, con voi via via, che
2: sì,
1: ci saranno nuove
2: con
1: iniziative.
2: Piacere.
1: Con piacere. Grazie,
2: sì.
1: Intanto, Beatrice.
2: Grazie.
1: Grazie, buona
2: ciao.
1: Giornata, ciao.
2: Sì, ciao.
1: Io ricordo che con noi c'era appunto Beatrice Tabacco dello Spin Time di Roma.
0: Radio Nadurto, quindi dopo questo collegamento da Roma ci spostiamo a Venezia, continuando a parlare delle mobilitazioni che si sono svolte sabato 19 settembre. Oltre 4.000 persone hanno partecipato al corteo Venezia antifascista organizzato dal laboratorio occupato Morion e Ampi, sezione 7 Martiri di Venezia, a cui hanno aderito decine di realtà sociali, politiche e associazioni. Tra pochi istanti faremo il bilancio della mobilitazione con Stella, compagna del Morion. Dove andare?

0: Stadio Nadurto, Venezia antifascista. Sabato 19 settembre si è svolto il corteo lanciato da laboratorio occupato Morion e Ampi, sezione 7 martiri di Venezia, a cui hanno aderito decine di realtà sociali, politiche e associazioni della Laguna, del Veneto e anche di altre aree del nord-est. Noi siamo in collegamento con Stella, compagna del Morion di Venezia, che intanto saluto e a cui chiedo di farci un bilancio della giornata, magari ricordandoci anche le motivazioni dell'iniziativa.
1: Ciao a tutte e tutti, grazie di darci questo spazio. È stata una giornata veramente, mi viene da dire semplicemente emozionante, perché comunque la risposta della città è stata fortissima. Più di 4.000 persone sono scese in piazza, più di quasi 70 realtà che hanno aderito all'appello, e appunto la manifestazione avveniva giusto una settimana dopo l'aggressione fascista da parte di questo gruppo di influencer che fa capo all'influencer bolognese Jolly Time di estrema destra, che appunto ha aggredito un gruppo di compagni e compagne del Morion e anche il consigliere di municipalità di AVS che si trovava lì semplicemente perché stava preparando un'iniziativa di socialità in Campo San Francesco della Vigna. E quindi appunto è stata una giornata estremamente positiva, piena di contenuti che ha attraversato le strade della città, partita dal portale della stazione per arrivare proprio fino a San Bortolo, dove doveva concludersi in corteo la manifestazione, ma eravamo talmente tanti e tante che poi abbiamo dovuto fare il ponte di rialzo e finire in Campo dell'Erbaria, perché appunto la risposta è stata veramente grossa. E ecco, quindi un bilancio positivo, un segnale alla città. Sono state poi identificate anche le responsabilità politiche di aggressioni di questo genere, perché è ormai da settimane che si consuma un dibattito estremamente islamofobo e razzista per quanto riguarda la costruzione della moschea a Mestre. Appunto si sono chieste prove di integrazione alla comunità bengalese, ma la comunità bengalese è talmente integrata nel nostro territorio che, avendo minacciato di scioperare se la comunità bengalese scioperasse, si fermerebbe la città, si fermerebbero le fabbriche. Quindi appunto Dopo settimane di dibattito di questo genere, dopo che appunto è stata costruita un'intera campagna elettorale su questo tipo di retorica, era naturale che si arrivasse a un episodio di violenza di questo genere. E quindi l'amministrazione Venturini e tutto il suo entourage è assolutamente responsabile del clima che si trova in città. È anche vero però che appunto la giornata di sabato ha dato veramente il segnale di segno opposto, ecco.
0: Stella, intanto grazie. Prima di salutarci ti chiedo se c'è qualche altra iniziativa che vuoi rilanciare.
1: Allora, noi dopo sabato, quello che ci siamo detti e dette durante la manifestazione è che questo non si può fermare qui e dovrà assolutamente avere un seguito, anche perché appunto i problemi reali della nostra città, da appunto la sicurezza, però quella reale, cioè quella che viene data dalle case che vengono abitate dalle persone, quella che viene data dai servizi di prossimità, da una città con un tessuto sociale vivo e attivo, rimangono i problemi centrali e continuano ad essere ignorati dalle istituzioni, quindi sarà un percorso che continuerà e quindi vi terremo aggiornati e aggiornate su quello che accadrà, ecco.
0: Stella, compagna del Morion di Venezia, di nuovo grazie per essere stata qui con noi oggi e per la disponibilità.
1: Grazie a voi e grazie.
0: E dopo quindi questo collegamento con Stella, compagna del Morion di Venezia, facciamo un breve stacco musicale. Poi ci sposteremo a Napoli, dove abitanti e attivisti della rete No America's Cup sono tornati questa mattina a bloccare i tir che trasportano i materiali destinati ai cantieri dei lavori della competizione. Uno striscione con la scritta Bagnoli non è in vendita ha sbarrato via Coroglio, impedendo ai tir di proseguire oltre. Dopo lo stacco musicale ci collegheremo quindi con Laura della rete America's Cup.

0: Radio Nadurtu, siamo in collegamento con Laura della rete No America's Cup. Intanto un saluto e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, assolutamente.
0: Dunque, a Bagnoli questa mattina si sono bloccati i camion del cantiere della Coppa America a Piazza Bagnoli per protestare contro il disastro sanitario, ambientale e democratico in corso. Io non mi dilungo ulteriormente, ma chiedo a te come sta andando e quali sono le motivazioni di questo blocco.
1: Sì, allora in realtà siamo ancora in blocco in questo momento e continueremo finché non riceveremo delle risposte, perché la situazione è critica ed è seriamente urgente. La questione è molto semplice: tutto quello che stiamo ripetendo da un anno a questa parte si sta verificando, perché le strade sono completamente dissestate. Tutto questo accade, diciamo, in una zona ad alto rischio per il bradisismo, dove ci sono centinaia di sfollati a Bagnoli, migliaia di sfollati a Pozzuoli, persone completamente abbandonate a loro stesse. Nel frattempo, letteralmente un appartamento oggi a Bagnoli arriva a costare fino a 2.500 euro, mentre stanno le persone che continuano a dormire in mezzo alla strada. Sforamenti continui delle polveri sottili e di sostanze nocive. Ad oggi siamo ad oltre 60 giorni continui di sforamenti per, secondo i rilevamenti dell'ARPAC. Non si capisce come sia possibile, dato che per legge in ogni zona il massimo di giorni di sforamento dovrebbero essere 15 e poi si dovrebbero prendere i provvedimenti. Qua a Bagnoli stiamo con oltre 60 giorni continui e non viene fatto assolutamente nulla. A mare non ve lo dico nemmeno la situazione com'è: piazze veramente spaventose di tutta la roba che stanno alzando attraverso i dragaggi. Il sindaco Manfredi parlava di modalità super all'avanguardia. Alla fine stanno letteralmente con i bracci meccanici e stanno alzando la sabbia dove era sedimentata tutte le sostanze nocive risalenti all'Italsider, l'aria completamente irrespirabile, non solo, diciamo, proprio nelle zone super limitrofe al cantiere, dove ovviamente la puzza è, diciamo, continua e senza sosta, ma addirittura anche in zone, diciamo, del quartiere molto più lontane dal cantiere arrivano queste folate di una puzza che non riuscirei nemmeno a descrivere, perché non la riesco ad associare ad alcun odore che io abbia mai sentito in tutta la mia vita. È molto, diciamo, la situazione è molto grave, quindi si parla ovviamente di una devastazione ambientale che loro stanno facendo, non solo con la consapevolezza di starlo facendo, ma lo stanno facendo in una zona in cui già siamo reduci, diciamo, da una devastazione ambientale da cui, diciamo, piano piano si stava capendo come potevamo riprenderci. Fortunatamente, diciamo, tutti i tumori che ci sono stati per decenni, quantomeno più o meno, diciamo, il fatto che stava tutto fermo garantiva quantomeno che la situazione non si aggravasse, hanno ben deciso, diciamo, il governo Meloni con la giunta Manfredi e tutte le aziende più importanti da un punto di vista capitalistico, da Louis Vuitton a MSC e chi più ne ha più ne metta, diciamo, di farsi il loro pranzo di gala sulla pelle della povera gente che continua, diciamo, a vivere in un luogo dove è letteralmente invivibile, non si può stare in nessun modo. Per cui, diciamo, poiché siamo, almeno per quanto riguarda, diciamo, la lotta contro questo grande evento fatto in questo modo, siamo qua da più di un anno e siamo stati sbugiardati in ogni modo da un anno a questa parte. Ci viene detto che noi siamo letteralmente dei cialtroni, non tengono niente da fare e dicono solo bugie alle persone, e poi alla fine si sta verificando precisamente, punto per punto, tutto quello che noi già dicevamo un tempo. Siamo stanchi, siamo stanche, vogliamo vivere qua, vogliamo stare bene e non accetteremo più che ci camminano addosso, perché questo è quello che stanno facendo: ci stanno camminando addosso, ci stanno calpestando e lo continuano a fare proprio alla faccia di tutta la gente che è morta durante decenni per le malattie causate da quello che loro stanno continuando a fare in una maniera o in un'altra.
0: Chiarissimo. E come dicevi, la manifestazione continuerà, quindi ci sentiremo per gli ulteriori aggiornamenti. Prima di salutarci, però, vorrei chiederti in questo momento come sta andando, se c'è partecipazione, se alcune persone vi hanno raggiunto.
1: Assolutamente sì, in realtà sta andando molto bene. Quasi non ce l'aspettavamo così. In realtà sta andando molto bene, ci sono stati molti abitanti che a vista ci hanno raggiunto, ci sono più di 30 camion bloccati, loro in realtà stanno anche in ritardo con i lavori, quindi in questo momento diciamo gli stiamo arrecando un danno non indifferente. Per ora restiamo qui, proviamo a resistere il più possibile. Sabato ci sarà la manifestazione, dato che questo weekend, diciamo da giovedì, iniziano le prelegate, quindi diciamo tutto questo avviene mentre a Mergellina stanno impacchettando la presentazione di tutto questo progetto, e quindi questo.
0: Laura della rete No America's Cup, di nuovo grazie per la disponibilità e ci risentiamo per gli aggiornamenti. Intanto grazie.
1: Grazie a voi, grazie.

0: Radio Nadurto, continuiamo con lo spazio approfondimenti tornando a parlare dell'aggressione ai danni del giornalista Alessandro Saebi. Luca Marsella, portavoce nazionale di Casa Pound e tra gli esponenti del Comitato Rimigrazioni e Reconquista, è stato citato in giudizio per l'aggressione al giornalista Alessandro Saebi avvenuta la sera del 24 ottobre 2025. Ai nostri microfoni tra poco interviene e commenta Alessandro Saebi. Radio Nadurto, Luca Marsella, portavoce nazionale di Casa Pound, è stato citato in giudizio assieme ad altre due persone per l'aggressione al giornalista Alessandro Saebi avvenuta nella capitale lo scorso 24 ottobre, nel 24 ottobre del 2025. Noi siamo in collegamento con Alessandro Saebi, che intanto saluto.
1: Ciao, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nadurto.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, inizio proprio chiedendoti un commento sulla vicenda e sul coinvolgimento di Luca Marsella.
1: Sì, allora, la citazione diretta in giudizio significa, detto in parole povere molto dritto, che secondo il pubblico ministero gli elementi erano talmente marcati da andare appunto direttamente di fronte a un giudice saltando la fase del GUP, ecco, quindi si tendrà direttamente a dibattimento, però va specificato che ovviamente una persona è innocente fino al terzo grado di giudizio. Stando alle ricostruzioni della Procura di Roma, che ha identificato questi tre soggetti, appunto l'azione era caratterizzata da una forte connotazione politica, quindi non erano tre ragazzi che a un certo punto hanno visto la felpa e mi hanno picchiato, ma tre militanti del centro sociale Casa Pound, che lo ricordo sta a pochi metri da dove sono stato aggredito, e stando sempre alle costruzioni della Procura di Roma, dove aveva un processo, uno dei tre era appunto il portavoce nazionale di Casa Pound. Questo ovviamente smonta la retorica delle mele marce, smonta la retorica di una frangia radicale pericolosa, ma ci dice di un movimento che è pericoloso, se fosse vero è pericoloso per sua natura, è pericoloso nell'anima. Sicuramente una cosa che voglio specificare, che forse è mancata, non è solo l'aggressione che ho subito, che sì è grave, però insomma sono un ragazzo, un uomo di 36 anni, quindi me la so cavare. La situazione è estremamente brutta perché appunto ero con la mia famiglia, ero con la mia compagna, io e mio bambino di 6 mesi, e nonostante questo un terzo soggetto, che appunto non si vede nel video che ho pubblicato, che la procura ha identificato in Luca Marsella, va a minacciare questa donna con in mano un bambino. Questo vuol dire che nessun tipo di, diciamo, fermo morale, indipendentemente se sarà Marsella o no, in qualche modo ostacola la loro azione, la loro azione violenta.
0: Alessandro Saebi, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.
0: Un altro breve stacco musicale, poi continueremo lo spazio approfondimenti di questa mattina andando agli esteri e tornando a parlare di Ceuta, dove ieri sera al porto ci sono state delle tensioni durante una protesta contro l'arrivo di volontari e volontarie di Negu Goriak Derecho a Techo, un'associazione della Navarra che aveva raggiunto l'enclave per il monitoraggio dei migranti rimasti dopo l'arrivo in massa del 30 e 31 luglio. Ai nostri microfoni, dopo lo stacco musicale, interverrà un attivista di No Name Kitchen a Ceuta.
2: Ci imboccano il veleno qui come Lucrezia Borgia. La goccia cade giù finché fa un buco nella roccia. Fuori la folla cresce mentre la vita si accorcia. Non spegnerà.

0: toccano il veleno qui come Lucrezia Borgia. La goccia cade giù finché fa un buco nella roccia. Fuori la folla cresce mentre la vita si accorcia. Non spegneranno il fuoco con la danza della pioggia.
1: Radio Onda d'Urto, torniamo a Ceuta, in collegamento con noi un'attivista di No Name Kitchen che si trova sul territorio. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Dunque, come anticipato, torniamo a parlare di Ceuta. Ieri ci sono state tensioni al porto durante, parrebbe, una protesta contro l'arrivo di volontari e volontarie di Negu Goriak Derecho a Techo, un'associazione della Navarra che aveva raggiunto l'enclave in Marocco per il monitoraggio dei migranti rimasti dopo gli arrivi in massa del 30 e 31 luglio. Dunque, una situazione ancora tesa, io chiedo a te qual è la situazione.
2: Ciao, sì, ieri abbiamo visto un po' di tensione, ieri c'è stata la parata militare per l'anniversario della creazione della Legione, quindi c'è stata questa manifestazione, un po' di tensioni per l'arrivo di queste compagne che però appunto Da quel che sappiamo in realtà è stata distrutta una macchina che però apparteneva a un avvocato di Ceuta, che quindi non c'entrava niente con quella situazione. E molte persone sono ostili a quello che facciamo, e come appunto la polizia la situazione rimane quella che appunto di cui avevamo parlato un paio di settimane fa. C'è molta ostilità nei confronti del nostro lavoro e di quello che facciamo. Per esempio, una cosa molto grave che è successa un paio di settimane fa è stata che un giorno stavamo andando, come ogni giorno, dal magazzino che è a fianco alla nostra porta di casa per portare gli alimenti per iniziare a cucinare sopra in casa. Si è parcheggiato un furgone dei militari davanti alla nostra porta impedendoci di uscire per prendere appunto la pasta, i fagioli e tutto quello di cui avevamo bisogno per cucinare, ed è rimasta là parcheggiata per diverse ore. Questi militari non volevano spostarsi e sono rimasti là soltanto per impedirci di fare quello che stavamo facendo, ovvero cucinare del cibo per le persone che in questo momento sono in strada. Continuano i controlli di polizia, continuano le ostilità. L'altro giorno durante lo sgombero per portare delle persone da Playa Trampolin, che è questa spiaggia in cui tante persone adesso hanno trovato rifugio e vivono, durante lo sgombero per portare queste persone in un nuovo centro che si trova al porto, un paio di compagne sono andate a registrare e a documentare quello che stava succedendo, e una persona che fa parte della Guardia Civile di Ceuta ha preso il telefono di una compagna e ha eliminato i video senza ovviamente chiederglielo, strappandogli il telefono dalle mani dicendo che era illegale quello che stava facendo. E quindi questo, però ricordiamo che sicuramente quello che viviamo noi non è assolutamente niente rispetto a quello che invece sta vivendo la gente in questo momento, che si trova in strada senza soluzioni, senza alternative, ma con una violenza che è costante, continua e giornaliera.
1: E questo era il collegamento con una delle attiviste di No Name Kitchen da Ceuta. Facciamo un breve stacco musicale e poi arriviamo al focus delle 12. Come anticipato, andremo in Germania. L'ultradestra dell'AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est il Mecklenburgo, dove la CDU non entra in Parlamento. La sinistra di Link conquista invece Berlino. Ne parleremo durante il focus con Fabio Compagno, nostro collaboratore che da anni vive in Germania, e sempre da Berlino, Nicola Carrella.

0: Da Berlino abbiamo raggiunto Fabio, un compagno appunto che vive nella capitale tedesca. Intanto buongiorno Fabio.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Con te perché fare due valutazioni rispetto a quella che è stata la seconda votazione, in questo caso a Melburgo Pomerania anteriore, dove ancora l'ultradestra, i fascisti di Alternative for Deutschland hanno vinto in questa seconda land dell'est del paese, benché sia difficile che in qualche modo vadano a governare. Allora, intanto cos'è successo, Fabio?
1: Sì, è successo che, come dicevi, l'AfD è primo partito con il 37%, quindi confermando un trend, una tendenza che nella Germania dell'Est si sta rafforzando negli ultimi anni, cioè il fatto che l'AfD sta diventando il partito del risentimento, anche delle rivendicazioni delle persone che vivono nella Germania dell'Est, quindi il partito, diciamo, che dà voce a tutta quella storia dimenticata dalla riunificazione in poi della parte orientale della Germania. E è successo anche che la SPD comunque ha retto bene, soprattutto grazie alla sua candidata, che è una candidata molto, molto forte, che è al governo da molti anni in Mecklenburgo, e su cui anche l'SPD ha puntato tutto, diciamo. È stata una campagna molto personalizzata, il tema era di Frau gegen Blau, cioè la donna contro il blu è il colore dell'AfD. Quindi per mostrare come questa candidata sia stata, fosse effettivamente l'unico argine nei confronti dell'ascesa dell'AfD. Così non è stato, però è stato anche così, perché appunto l'AfD, rispetto ad esempio a Berlino, dove è crollata completamente, come dicevo, ha retto. Il problema adesso sarà ovviamente costruire una coalizione. Sicuramente la coalizione che ha retto che ha governato in Mecklenburgo Pomerania fino adesso, che era una coalizione fatta dalla SPD come partito di maggioranza e dalla Linke come partito di minoranza, non ha più la maggioranza per governare, e probabilmente, visto che nessun partito, come ben sappiamo, in Germania vuole al momento governare con l'AfD, che è il partito che invece ha ricevuto, diciamo, il mandato popolare per costruire un governo, è possibile che la coalizione sarà quella tra SPD, Verdi e Linke, anche perché, questo è l'altro dato fondamentale che ci viene dal Mecklenburgo Vorpommern, che la CDU per la prima volta nella storia della riunificazione è uscita dal Parlamento regionale, quindi non sarà rappresentata.
0: Infatti non raggiunge il quorum per poter appunto entrare in Parlamento, se non erro raccoglie il 4,9%, proprio direi che è storico come dato, mentre, come dicevi tu, le SPD insieme alla Linke e i Verdi potrebbero andare a governare, anche perché per il momento nessuno sembra disponibile ad allearsi con Alternative for Deutschland. I Verdi devo dire che hanno un ottimo risultato, comunque in generale, sia per quanto riguarda la Land, sia per quanto riguarda anche la capitale tedesca, no? Berlino.
1: Sì, diciamo che in entrambi i casi i Verdi saranno veramente l'ago della bilancia. Si sono anche, diciamo, presentati dopo questa tornata elettorale in questo senso, cioè nonostante appunto non abbiano la capacità di proporre un presidente nel caso del Mecklenburg-Vorpommern o il sindaco nel caso di Berlino, comunque saranno comunque costitutivi e necessari appunto per formare qualsiasi tipo di coalizione. Sì.
0: Scusa, ma non è ancora molto chiaro per me. Volevo chiederti, ma quali sono i temi che hanno convinto gli abitanti dell'Est, della Germania dell'Est, a dare un voto all'ultradestra?
1: Beh, allora, diciamo l'ultradestra, la SD, ha fatto una campagna elettorale

0: legata anche, non solo per ragioni storiche, alla quella che un tempo era l'Unione Sovietica, perché apparteneva al blocco orientale, ma una regione anche che era legata alla Russia, anche grazie al gasdotto Nord Stream 1 e 2, no? Che tutti ricorderemo perché è stato sabotato. Quindi diciamo, c'è anche un discorso di politica energetica anche, no? che è molto importante. E l'AfD ovviamente è un partito che è anche schierato a favore, un partito più russofilo, no? E quindi a favore anche della ripresa dei rapporti commerciali con la Russia. In questo anche la SPD, in realtà, al contrario della SPD a livello nazionale, è stato comunque un partito che nella figura appunto della sua candidata, e è stata comunque una figura che ha lavorato molto per fare il Nord Stream, ha lavorato molto anche nel tessere rapporti energetici con la Russia. Però anche questa questione è comunque una questione importante, cioè quanto poi il costo della vita, il costo dell'energia possa anche pesare poi in un paese, in una regione dove comunque anche le condizioni erano altre. Però appunto penso che il fatto che l'SPD abbia reagito anche così bene nei confronti di una campagna elettorale come quella dell'AfD si è derivato anche dal fatto che appunto, al contrario della SPD nazionale, federale, la SPD in Mecklenburg-Vorpommern ha comunque fatto una campagna elettorale o comunque delle politiche che tentavano di distanziarsi proprio completamente dal corso che invece stanno avendo i socialdemocratici a livello federale. Quindi il discorso, ad esempio, sul pacchetto di riforme che il governo Merz insieme alla SPD vuole promuovere, soprattutto anche riguardo all'innalzamento dell'età pensionabile e all'abolizione della pensione con 45 anni di contributi, sono tutte anche riforme che su una popolazione come quella del Mecklenburg-Vorpommern, comunque come anche nel resto della Germania, non sono ben viste. Il fatto che la SPD si sia riuscita a distanziare anche ovviamente permesso di reggere un pochettino. Il discorso poi è che, come dicevo, c'è un problema di storico di mancati benefici della Germania dell'est, la Germania orientale, rispetto a quello che è stato il problema della riunificazione. Secondo me è anche un discorso che qui in Germania viene fatto, ma solo in parte. Si tende molto invece a colpevolizzare le persone dell'est, dicendo che appunto, visto che sono cresciute durante la DDR, durante quello che era appunto nella parte socialista, sotto quella che definita, no? Una dittatura, allora abbiano una mentalità in qualche modo più autoritaria. In realtà i problemi sociali comunque sono ancora molto forti, molto economici, nonostante appunto il Mecklenburg sia una regione che rispetto alle altre dell'est comunque ha mostrato sotto l'SPD anche una crescita leggermente maggiore.
1: Diversamente è andata invece nella capitale, Berlino. Intanto ricordiamo che è Die Linke, si appresta a diventare per la prima volta il partito più votato, raccoglierebbe il 26%. Qui invece l'SPD di fatto perde parecchio, intanto raccoglie il 12%, perdendo 6,4 punti. Così anche i Verdi, che si collocano comunque come terzo partito, raccolgono il 15,5%, ma anche in questo caso c'è una flessione intorno a 3 punti. Non risulta essere il primo partito l'Alternative for Deutschland, però anche nella capitale purtroppo raccoglie diversi consensi, aumentando in qualche modo appunto quello che è il suo dato accreditato, che è intorno al 13,5%, con una crescita di circa 4 punti e mezzo, è così?
0: Sì. In realtà c'è la AfD a Berlino,

0: stava al 18% e non c'è riuscito. Quindi questo porterà anche ovviamente a discussioni interne rispetto alla sua candidata Christine Brinker, che non ha nemmeno vinto nella circoscrizione dove era candidata il seggio uninominale. Quindi il voto per l'AfD continua a restare un voto di protesta anche a Berlino, un voto che è stato molto forte nelle periferie e soprattutto ancora una volta nelle periferie ad est della città. Quindi c'è ancora ovviamente questo elemento geografico che conta molto. In alcune circoscrizioni ha raggiunto nell'estremo est, nell'estrema periferia est di Marsan, ha raggiunto addirittura il 50%, con una percentuale di votanti però più bassa. E c'è stato, questo forse anche il dato interessante, in generale uno spostamento della Linke da quelli che erano le sue roccaforti appunto nell'est, dove comunque resta forte e però lascia contemporaneamente anche molto spazio all'AfD, sue roccaforti all'est, appunto i quartieri di Trepto, di Köpenick, di Marsan, si sposta più verso il centro, quindi riesce, diciamo, a vincere dove prima vincevano i Verdi anche, ad esempio a Friedrichshain Kreuzberg. E quindi questo ci fa anche capire come ci sia stato un cambiamento all'interno della Linke, come stia diventando un partito che riesce a mobilitare anche un elettorato che è, diciamo, più urbano, che è, forse rappresenta anche delle classi, diciamo, non di necessità così basse, ma al contrario anche le classi medie del centro di Berlino. Il fattore decisivo su cui ha vinto a Berlino la Linke, su cui ha vinto anche in Mecklenburg-Vorpommern l'AfD, sono i non votanti, cioè la percentuale di partecipazione al voto si è alzata e le persone che non avevano votato alle scorse elezioni hanno votato in Mecklenburg-Vorpommern l'AfD, 40.000 se non sbaglio, e a Berlino la Linke, 75.000. Quindi si sono riusciti appunto a mobilitare degli elettori, delle elettrici che fondamentalmente sono state, credo in entrambi i casi, scontenti comunque con quella che viene concepita come la politica dei partiti tradizionali, e parliamo appunto dell'SPD, della CDU in particolare, e hanno trovato a Berlino la vera alternativa invece nella Linke, cioè in un progetto che non è un progetto razzista o di tipo identitario, ma invece è un progetto chiaramente anticapitalista di distribuzione e anche di tentare anche di come dire, possiamo dire, rivoluzionare anche un po' i rapporti proprietari all'interno della città, visto che si parla di esproprio. L'altro dato, credo anche interessante a Berlino, è stato il dato anagrafico, diciamo. Cioè, vediamo che c'è veramente un cambiamento, nel senso che i partiti, quelli che sono i partiti tradizionali, appunto l'SPD, la CDU, che sono in Germania vengono chiamati Volkspartei, cioè partiti di massa, partiti di maggioranza, diciamo, sono andati molto bene nelle fasce più anziane della popolazione, mentre la Linke è andata molto molto bene tra le persone fino ai 44 anni e quindi le persone molto giovani, ovviamente anche più nelle donne che negli uomini, c'è anche un dato di genere molto importante, però ecco, questo vuol dire che è riuscita veramente a mobilitare, credo, anche le speranze in un cambiamento in questa città che è veramente diventata sempre più invivibile, dove gli affitti sono in maniera universalmente riconosciuta da tutti all'interno di questa campagna elettorale, sono stati veramente il tema cruciale, che è quello che affligge tutti noi che ci viviamo anche.
1: Fabio, ti ringraziamo per questa tua analisi.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Grazie ancora. E appunto da Berlino abbiamo sentito compagno d'origine italiana, Fabio, nostro collaboratore. Grazie ancora e a presto.
0: Grazie.

0: con noi c'è Nicola Carella, nostro collaboratore, vive a Berlino. Ciao Nicola, intanto buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, un buon lunedì
0: è un buon lunedì per gli abitanti della capitale tedesca Berlino. E le elezioni di ieri danno di Linke diventare per la prima volta il partito più votato, sì. Accoglierebbe infatti intorno al 26%, guadagnando tra l'altro un 13 punti, forse anche 14 punti percentuali rispetto alla precedente consultazione. In crescita anche perché ha preso voti dall'SPD, che sicuramente è un buon partito, nel senso che raccoglie comunque sicuramente un buon risultato, però perde così come perdono anche i Verdi, mentre purtroppo l'ultradestra Alternative for Deutschland non diventa il primo partito in questo caso. Berlino comunque si accredita un 13,5%, un aumento, una crescita di 4,4 punti. Questo in sintesi, diciamo, le elezioni. A te la parola, Nicola.
1: Sì, mi sembra il quadro sia questo. Manca al quadro la grande sconfitta di questo ciclo di elezioni in Germania e a Berlino, che è la CDU del cancelliere Merz, la CDU che governava Berlino, il sindaco comunque coinvolto in scandali, mala gestione per alcune vicende successe nell'ultimo anno, che è la grande sconfitta. È per stessa missione dei candidati della CDU, sono stati sconfitti a grande distanza tra l'altro dalla Linke, perché i sondaggi davano in testa a testa, in realtà sono credo 6 punti percentuali almeno di differenza, e diventa difficile per la CDU candidarsi a governare in coalizione con l'SPD, con cui ha governato fino ad oggi, e i Verdi, tra l'altro contro la Linke. Ovviamente ci sono gruppi editoriali, e soprattutto gruppi editoriali più che i rappresentanti politici o gli eletti, che stanno provando a utilizzare contro la Linke due elementi, due grimaldelli critici. Il primo è la volontà da parte della Linke, più volte rivendicata anche a livello nazionale, di dare seguito al risultato del referendum sull'esproprio dei grandi gruppi immobiliari, cosa su cui la vecchia dirigenza dell'SPD sconfitta ieri aveva tracciato una linea rossa, non i giovani dell'SPD, che probabilmente saranno la futura dirigenza dell'SPD e sono stati eletti. Loro hanno raccolto le firme per quel referendum insieme alla Linke e ai Verdi, e quindi in realtà le loro dichiarazioni dicono: beh, adesso è il momento di attuarlo, sono 5 anni che aspettiamo. Quindi il dibattito sull'esproprio e sui prezzi calmierati degli affitti è tutto nel campo dell'SPD in questo momento, non dei Verdi, e i quali hanno firmato 2 settimane fa insieme alla Linke l'appello da parte dei gruppi di movimento per il diritto all'abitare su calmiera dei prezzi, l'esproprio, la tassazione delle grandi rendite, delle grandi ville di lusso nel sud-ovest berlinese, la zona di Grunewald. E quindi staremo a vedere questo. Diciamo, le formazioni dei governi in Germania a livello federale ma anche a livello statale possono impiegare molto tempo, perché si discute punti su punto, si trovano accordi nel merito e poi si firma un contratto di coalizione che è vincolante legalmente. Quindi bisogna fare quello che lì c'è scritto, tendenzialmente. Per quanto invece riguarda l'altro elemento critico che viene sollevato, è l'utilizzo strumentale dell'accusa di antisemitismo contro la Linke, perché è partito che si è mobilitato, ha dato supporto soprattutto alle mobilitazioni qui a Berlino. Ricordiamo, c'è la più grande comunità palestinese fuori dalla Palestina al mondo, non so se a New York siamo lì, però i numeri sono questi, In particolare nel quartiere di Neukölln, in particolare nella zona di Sonnenallee, e lì la Linke però ha superato il 50%, e quindi viene utilizzato questa accusa di antisemitismo in modo strumentale. Non possono dire palestinesi, molti sono stati eletti, cittadini tedeschi di origine palestinese sono stati eletti sia al comune di Berlino, al Land di Berlino, che a Neukölln ovviamente. E quindi fondamentalmente accusano la Linke di Neukölln, solo quella di Neukölln, di essere antisemita, ma la utilizzano come linea rossa per formare le coalizioni. I Verdi a livello nazionale hanno detto questo, ma a livello nazionale i Verdi sono anche loro molto particolari, governano con la sede 1 nell'Ovest, sono molto diversi dai Verdi berlinesi. Il candidato sindaco dei Verdi berlinesi ieri però ha mezz'ora dai risultati ha detto: i berlinesi hanno votato per il cambiamento, noi dobbiamo ascoltare questo cambiamento, abbiamo già lavorato in coalizione con la Linke in passato, governiamo in alcuni municipi, quelli diciamo più di sinistra come Kreuzberg, Friedrichshain, già con la Linke, e quindi siamo aperti ad andare avanti. Quindi adesso si andrà per punti, diciamo esiste questa convenzio ad excludendum contro la Linke di Neukölln, che però è anche il posto dove la Linke ha guadagnato più voti, e dove ci sono state appunto manifestazioni e repressioni contro il movimento solidale con i palestinesi. E la sindaca in pectore ha già detto che inizierà con una riforma fondamentalmente gli apparati di polizia, che qui dipendono direttamente dal Land, responsabili di repressione, arresti, provocazioni contro il movimento, contro il genocidio a Gaza. E quindi questo, stiamo a vedere in questo momento come andrà. Questi due sono gli elementi critici sollevati anche da abbastanza potente organizzazione degli ebrei tedeschi legata a Israele, che ieri, appena sono usciti i risultati, ha proprio detto: invitiamo l'SPD e i Verdi a fare un'alleanza con la CDU per impedire alla Linke di governare. Devo dire, un appello abbastanza, insomma, vediamo. Già gli elettori berlinesi hanno subito il tradimento di un referendum. Tradire un mandato elettorale diventa ancora più difficile e rischia di peggiorare la situazione anche per i loro stessi elettori. Ripeto, i Verdi non mi sembrano così netti, l'SPD ha una frattura interna tra vecchia dirigenza e giovani che adesso si ritrovano un partito che un tempo era il primo partito a Berlino, storicamente socialdemocratica, a essere un partito marginale, cioè non marginale ma il terzo partito della coalizione. Nell'ultimo governo rosso-rosso-verde a Berlino era la Linke il terzo partito della coalizione, mentre l'SPD aveva il sindaco. Scusa, quindi stiamo a vedere.
0: Scusa Nicola, prima di lasciarci, secondo te è possibile, dal punto di vista numerico, una coalizione con Verdi, SPD e CDU, che dicevi appunto tu adesso
1: guarda, politicamente è un'opzione piuttosto spericolata, nel senso che qui si sta chiedendo alla grande sconfitta delle elezioni federali di, malgrado il segnale degli elettori, candidarsi a guidare la città, e avrà la città contro. I Verdi potrebbero subire questa cosa qui, la potrebbero subire in maniera ancora più forte, e francamente dubito, anche perché i Verdi sul movimento per la casa e sui movimenti ambientalisti, sulle lotte per esempio contro la Gigafactory Tesla nella periferia di Berlino, che consuma moltissimo, hanno fatto delle lotte insieme alla Linke, hanno firmato un contratto con il movimento per la casa per l'esproprio. Insomma, diventa molto difficile. Io credo che la palla sia nel campo dei socialdemocratici in questo momento, devono decidere loro cosa vogliono fare da grandi. I numeri per governare fino a stanotte non c'erano, perché erano a un seggio, questa strana alleanza era a un seggio, adesso credo che ne abbia due in più, perché non ricordo chi non è riuscito a passare a Berlino. Comunque forse matematicamente è possibile, politicamente sarebbe probabilmente la pietra tombale per un paio di partiti della coalizione, se non per tutti e tre, anche a livello federale, perché il punto è che gran parte dei progressisti tedeschi in senso lato, non parlo della grande tenda della Linke, ma parlo anche degli ambientalisti, ma parlo anche dei socialdemocratici che governano già con la Linke, che dovranno governare con la Linke in Mecklenburg-Vorpommerania dopo i risultati di ieri, guardano alle elezioni di Berlino come una risposta possibile al disastro del governo Merz. Quindi tagliare questa possibilità significa far male intanto ai propri elettori, ai desiderati dei propri elettori, e non credo che lo vogliano fare. Ovviamente ci proveranno, i gruppi immobiliari a Berlino hanno già dimostrato di avere un enorme potere politico, porteranno sul tavolo delle trattative le loro richieste e lì si andrà a trattare, a discutere, però ecco, le frecce all'arco della Linke sulla questione degli immobili e delle case e degli affitti sono talmente tante, con un range talmente ampio di radicalità, si va dall'esproprio di 200.000 appartamenti, che sono un numero abbastanza grosso, parliamo di gruppi immobiliari quotati alla borsa di Francoforte che si troverebbero da avere un portfolio di 100.000 appartamenti ad averne 3.000, quindi sono espropri grossi quelli proposti. Troveranno una forma di mediazione, comunque il tema è che l'affitto, gli affitti, l'accesso alla casa, i servizi della città sono stati centrali in questa campagna elettorale e ignorarli significherebbe ignorare il mandato elettorale, ecco.
0: Nicola, ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie a voi. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Tanto ricordo che con noi era in diretta da Berlino Nicola Carella, nostro collaboratore.
2: E dopo quindi questo collegamento da Berlino con Nicola Carella si arriva alla conclusione del focus delle 12 dello spazio approfondimenti di questo lunedì 21 settembre. Ora qualche spot come sempre non commerciale e poi la linea passerà a spazio dissonanze con Flatlandia. Wir kommen in schwarz, dicker.
3: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15.

0: Onda d'Urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elgas Cavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

al venerdì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: E allora sono le ore 12:31, prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa puntata di Flatlandia di oggi, lunedì 21 di settembre. Ciao Chicca.
1: Ciao Simone, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando. È arrivato più o meno l'autunno, io amo tutti perché è la mia stagione preferita.
0: Io invece sono in depressione
1: totale.
0: Vi
1: amo voi persone che siete all'ascolto, una per una. E soprattutto amo Dario Voltolini, che sarà il nostro ospite a questa puntata di Flatlandia, e ha fatto un altro dei suoi libri assurdi. L'abbiamo amato entrambi, perché anche tu, Simone, so che l'hai letto tutto e ti è piaciuto un sacco.
0: Esatto, e c'è anche la puntata di Con gli occhi chiusi, dove ne ho letto un estratto.
1: Allora, sì, io direi che prima di andarlo a ascoltare, però volevo dirvi una cosa.
0: Sì.
1: E sto facendo finta di averla in mano, ma non ce l'ho. Quindi andiamo a vedere se ho la presentazione che... No, ve lo dico dopo. Comunque farò una presentazione a Librixia di cui vorrei parlarvi, e ora la cerco.
0: Va bene,
1: sul
0: allora,
1: programma di Librixia.
0: Mentre la cerchi e mentre io mi metto in contatto con Dario, andiamo ad ascoltare, visto che parleremo di cespugli, andiamo ad ascoltare una canzone che ha un po'
1: quell'atmosfera del cespuglio che rotola.
0: Cespuglio che rotola,
1: che è esattamente quello che abita tutto il libro di Voltolini.
0: È uscito proprio ieri il nuovo album del nuovo progetto di Andrea Van Cleef, che si chiama Song of the Lizard, dove Andrea è andato a raccogliere un po' del suo repertorio passato, delle sue vecchie formazioni, dai Van Cleef Continental agli Humulus, ai Fuzz Resistance. E la canzone che vi propongo oggi era una canzone proprio della Fuzz Resistance e si chiama Coyote. Eccola qua.

0: Allora lasciamo i Song of the Lizard con questa Coyote. Chicca, a te il microfono perché il nostro ospite è in linea con noi.
1: Ciao Dario, come va?
2: Ciao, bene, grazie.
1: Okay.
2: Ciao a tutti.
1: Senti, apro con qualche riga perché bisogna capire di cosa stiamo parlando. E noi vegetali non abbiamo la sudditanza delle bestie respiranti, perché l'aria l'abbiamo fatta noi. L'atmosfera che respirano l'abbiamo fatta noi. Senza di noi l'atmosfera non ci sarebbe. Se ci fosse sarebbe tossica. Se fosse tossica i suoi venti sarebbero di morte. E un vento di morte non potrebbe indicarci nessuno spirito cosmico. Sia perché questo deve essere di vita, sia perché a chi lo indicherebbe, non essendoci sensitivi nel pianeta. Per cui occhio, rotolando ho visioni circolari. E dico ancora questo: nessuna voce esiste nel vuoto. Quelle che si sentono sono portate dall'aria, nell'aria, sono l'aria, e l'aria è una voce. E tutte le voci soffiano i venti gelidi delle steppe e portano canzoni. Volevo finire con la parola canzoni.
2: Sì.
1: Perché è una delle parole più belle che esistano. E, che tra l'altro indicano una cosa umana, anche se poi la canzone la fa il vento, gli uccelli eccetera, li abbiamo imitati sicuramente, però il fatto che li chiamiamo così è una delle cose non tantissime belle dell'umanità. E allora senti, una grande gioia averti qua, i tuoi libri sempre bellissimi e,
2: grazie.
1: Però questo cespuglio vorrei proprio chiederti come ti è venuto in mente, caro Dario, di scrivere tutto un libro, non un libro lungo, in questo periodo della mia vita, forse perché sto seguendo il gruppo di letture in rinascita, quello Falene, facciamo solo libri corti, mi sembra no, una cifra interessante, è un libro corto, te lo leggi anche tutto in un pomeriggio se vuoi, perché sono 109 pagine, però è tutto raccontato da un cespuglio che rotola. Da dove viene fuori questa cosa?
2: Beh, la collana è quella di Aboca, la casa editrice che fa libri che si intitolano Il Bosco degli Scrittori, per cui affidano a uno scrittore, una scrittrice, il compito di scegliersi una pianta, un albero, e di fare una variazione narrativa su quell'albero. Io ho scelto il cespuglio perché intanto mi è simpatico, iconico, era quello di Will Coyote, gira nei deserti, non sta fermo, questo è il punto che mi piaceva, scegliere un albero che però non sta fermo, non è piantato per terra, perché la vita del cespuglio comincia quando si stacca dalla piccola radice che ha e il vento lo fa rotolare in giro e rotolando lui sparge i semi per invadere le pianure scrocolate e deserte e inospitali, perché è una specie invasiva ma non molto resistente. Insomma, mi piaceva avere una pianta che avrei fatto parlare e che mi poteva portare in giro come voce narrante e anche come punto di vista. Poi il fatto che rotola mette insieme l'alto, il basso, il destro, la sinistra, tutto, quindi ho fatto una specie di mixer che mi ha molto divertito fare, ecco.
1: Sì, c'è una presenza dell'aria in tutte le sue forme fortissima, cioè il vento compare di continuo per forza perché è il suo compagno di vita,
2: sì.
1: Quindi
2: certo,
1: scusa,
2: non sta fermo.
1: Questa chiacchierata con te seguirà delle piste indecifrabili, perché mi viene da dirti, c'era un albero che è arrivato secondo dentro di te?
2: Sì, però era più che secondo, cioè sarebbe arrivato secondo comunque, ma era già stato scelto da Garlini per la stessa collana, che era il fico che Gesù secca perché non
1: sì,
2: gli dava i frutti.
1: Sì.
2: Quindi
1: in una delle intemperanze più incredibili dei Vangeli.
2: È stato cattivo due volte, una vabbè contro i mercanti e lì va bene.
1: C'aveva ragione.
2: Ma lì il fico, poverino, sì, era fuori stagione, fammi il fico, non ce l'ho, già l'ha bruciato per sempre.
1: Questa è una crisi infantile, ha avuto proprio un tantrum, e quella lì è una scena che a me fa sempre ridere, tutto sommato. Perché
2: però okay, l'aveva scelto appunto Garlini, che ne ha fatto già un libro, e comunque avrei scelto il cespuglio perché volevo citare Will Coyote, e allora non potevo fare diversamente.
1: Ti ripeto, questa è una cosa da chiarire, perché oltretutto, vabbè, Dario, ci siamo conosciuti, abbiamo presentato il libro prima, io provo una fortissima simpatia per Dario Voltolini e quindi mi viene da chiacchierare stile bar, perdonatemi. Allora, io oggi parlando con un'amica ti ho ribattezzato il re dell'aggettivo. Il tuo libro ha una presenza di aggettivi, io direi che arriva poco sotto quella dei sostantivi e dei verbi, ma probabilmente supera anche i verbi, e è un dono incredibile che hai, perché è visivo questo libro in modo, è proprio sensoriale. Io poi sono sensibile ai colori, vedo anche, sento delle consistenze quando leggo i nomi dei colori, e quindi gli azzurri, i bianchi, gli argento, tu ami gli aggettivi, direi.
2: Beh, sì, perché dovevo dare un'immagine, insomma, narrando dal punto di vista di uno che gli occhi non li ha, per esempio, e poi gira in posti strani, quindi mi sono dotato di vari aggettivi descrittivi, ma che corrispondono però ai luoghi in cui si muove, cioè le dune argentate, i vari colori dell'azzurro del cielo, sono cose evocative che spero servano al lettore per collocare anche visivamente una cosa che è sostanzialmente puro suono, ecco. E poi c'era questa piccola polemica interna fra me e me e le scuole di scrittura, dove dicono gli aggettivi bisogna fare del meno che si può.
1: Volevo proprio dire questo, finisci questa frase perché poi faccio un intervento, un rant proprio gamba tesa.
2: Vabbè, voglio dire, a questo punto di vista, allora Faulkner lo buttiamo via e non se ne parla più, insomma.
1: Sì.
2: Io tra l'altro l'aggettivo va usato chiaramente come tutte le parole, con senno, no? Io tutto l'inizio di Invernale, il mio libro di 2 anni fa,
1: sì,
2: è senza aggettivazione perché devo dare una sensazione diversa. Qui però invece serviva, e allora ho detto andiamoci massivamente, ecco.
1: E visto che la parola è una musica comunque, e criticare il modo in cui uno fa musica mi sembra, puoi solo dire se alla fine ti piace o no, però ci sono i Pink Floyd e poi invece uno può fare percussioni, basta.
2: Certo.
1: Questo è un libro in cui è proprio un arazzo di colori, e io ricordo di aver fatto una volta, perché l'avevamo organizzato noi, quindi mi sono trovata a partecipare a una roba intensiva, un fine settimana di corso di scrittura, perché ero curiosa di vedere come funzionava, e la prima cosa che è stata detta dalla persona che conduceva, che tra l'altro è un autore che io stimo molto, è stato: no avverbi, no aggettivi.
2: E
1: io ho pensato, qua si sente il suono di me, capito? Perché?
2: Io già così scrivo libri corti, figurati cosa faccio.
1: Cioè, ma poi perché? Cioè, sarebbe come dire, niente synth, solo chitarre acustiche. Perché? Cioè, ecco, il leggere questo libro è proprio vedere i colori. Tu hai detto, perché i colori ci sono i colori dei luoghi, sì, però bisogna vederli.
2: Sì, vuole un po' di immaginazione sicuramente. Sì. Cioè, quello però fa parte del lavoro, se no. Che cosa si mette a fare uno che scrive?
1: E farli vedere agli altri. Senti, sì, questo Cespuglia ha una personalità molto definita,
2: sì,
1: a tratti, sì, poetico, ma è anche molto ironico, e tu, siccome il Cespuglio dialogherà con varie entità nel corso, sì, della sua storia, sì, c'è un punto in cui io morivo dal ridere. Io ho letto questo libro in luoghi pubblici e più volte ho riso alta voce.
2: Cioè, bello, bellissimo,
1: no, c'è un punto in cui lui si incontra un cactus e a un certo punto c'è morchia in giro, cartacce e pezzi di legno incastrati una nell'altro, perché si sono incastrati. Sentiamo il vento scendere, lascia un silenzio tremante, di lontano arrivano i rumori dei motori, arrivano i motori. Che cazzo vuoi, cespuglio di merda, mi domanda il cactus barile. Gli rispondo che non dipende da me dove vado. Lui ti ridacchia, sei una balla di rametti passiva, dice. Adesso arriva il titolare e ti sbatte via. Fanno dei dialoghi, a me che cazzo è cespuglio di merda, ma ha fatto ridere fortissimo, perché questo è un libro assolutamente poetico, ma poetico in un modo che non ti aspetti, perché c'è questo lirismo della descrizione dell'aria, dei panorami, dei posti, i semi, gli alberi, ma ci sono dei momenti in cui ridi, e poi c'è un punto in cui c'è una specie di noir che tu hai inserito.
2: Ah sì, quello sì, fa ridere anche me.
1: Raccontaci per un certo punto. Però un noir raccontato con una struttura tipo nome, sì, 4, nome 2.
2: Sì, sono i quadri prima di scriverlo, noir, no? Gli appunti, diciamo. Beh, comunque, insomma, il cespuglio parte dal deserto della California, scende verso Los Angeles, no? E precipita verso Los Angeles. Allora volevo fare un cameo di storie cendeleriane della Hard Boy School,
1: sì,
2: no? I gialli. Allora gli faccio raccontare dal cactus barile nel quale si è impiantato per un giro di vento, fatto raccontare questo scheletro di storia alla Chandler, dove non si capisce niente.
1: C'è una fan fatale, comunque, ovviamente.
2: Ci sono tutte le cose, cioè il ufficio scassato e povero con le cicche sul tavolo, la fan fatale che arriva da un compito, poi lei con la cattiva, poi lui va in un posto e trova un suo amico, poi si mette una botta in testa e quando si riprende e risolve il caso, che non è un caso, e alla fine
1: è lungo addio, però è lungo addio.
2: Sostanzialmente sì, quello che uno si ricorda del lungo addio,
1: sì, bravo.
2: Chiunque a fare un riassunto delle trame. Cioè,
1: no, infatti
2: non lo sapeva neanche lui, quindi.
1: Sì, esatto. Beh, però ho apprezzato tantissimo questa cosa, perché Lungo addio è uno dei più belli che siano mai stati scritti, secondo me, e quindi.
2: Ma poi si intravede che c'è qualcosa, un chirurgo plastico, insomma, c'è qualche brano di
1: certo. No, no, ma è per quello che ti ho detto il lungo addio, perché ho detto qualcuno qui ama il lungo addio.
2: Molto.
1: Tra l'altro, nella pagina che ho letto c'è anche una delle scene più belle del libro per me, che è quella in cui, perché ci sono questi venti Sant'Anna, poi che incendiano le cose. Però lui, quando è lì incastrato col cactus barile, c'è un momento in cui arriva una raffica di vento, succede un casino e c'è un incidente a catena. E anche lì sonoramente tu senti proprio le macchine pam pam pam pam che si accartocciano così. E è proprio che questo cespuglio che rotola ha una vita interessantissima.
2: E comunque è una citazione da due, quel posto lì. Quel posto dove va a incastrarsi del cactus.
1: Ah sì?
2: Perché mi sono divertito a fare questo.
1: Questa l'ho persa.
2: Non è una cosa, non è una settimana linguistica, però a me piaceva l'idea di andare a finire, sei giù quando il camion spacca la cabina telefonica lì in cui sta cercando aiuto e ci sono tutti i serpenti, tarantole che...
1: Ah, è vero! Fuori. Infatti questo c'è il negozio che vende serpenti e tarantole.
2: Il nipote forse di quella ha continuato l'attività e si trova lì, in cespuglio.
1: Allora c'è un momento in cui c'è una sorta di contatto telepatico, e comunque, visto che sappiamo che le piante, tutto sommato, pare a questo punto sappiamo che sono in contatto attraverso le radici per spazi infiniti, hanno segnali chimici, c'è di tutto, e c'è un contatto col Carso.
2: Sì.
1: Come mai?
2: Ma intanto io volevo, nella pazzia di questa prosa, volevo però essere coerente, e quindi per fare arrivare storie antiche a un cespuglio attuale ho pensato che le storie fossero tutte conservate nel vento e nell'atmosfera, e quindi quando il vento lo trapassa li sente. Però poi ho anche pensato che un sommacco californiano, perché ce ne sono anche lì, fosse in contatto, diciamo radio, no, telepatico, con i sommacchi del Carso, e quindi potesse raccontare storie del Carso al nostro cespuglio. Tra l'altro, non faccio per dire, ma io sono a Muggia, vicino a Trieste, sto guardando la collina e vedo il Carso, quindi insomma sono in contatto, sono il tuo sommacco in questo momento, capito?
1: Sì.
2: Mi trovo proprio qua, per caso. E i sommacchi del Carso raccontano le storie terrificanti di questa terra bellissima e insanguinata, che ha sempre avuto un ruolo cruciale tutte le volte che gli umani si ammazzano, e racconta queste cose al mio cespuglio, perché alla fine un effetto collaterale di parlare dal punto di vista dei vegetali è che le specie umane e quelle animali in generale sono molto ridimensionate, ecco, qui sullo sfondo, e non diamo grandissima prova di noi altri quando raccontano queste storie, che sono di dolore e di disadmiramento di bellezze naturali pazzesche, quindi insomma lo facciamo quella figura bellissima.
1: No, c'è una scena tra l'altro che mi ha fatto ridere, in cui un uomo e una donna parlano del fatto che vorrebbero perpetuare delle etnie tramite l'inseminazione, cioè lui vorrebbe inseminare donne di queste etnie, lei vorrebbe farsi inseminare, detto così, uso farsi inseminare perché parliamo di semi tutto sommato, perché poi ci sono dei vegetali da tutte le etnie, e c'è una discussione tipo, vabbè, ma se ci sei anche tu non è più pura l'etnia, perché te porti il tuo DNA. E l'albero, che non ricordo cosa sia in questo momento, è un fico?
2: È un sicomoro.
1: Sono quegli alberi, ti giuro, come il sommacco, che io non so che alberi siano, ma hanno dei nomi bellissimi. È una vita che me lo C'è anche la canzone Under the Sycamore Trees, non so che albero sia, in ogni caso, e lui fa tutto un discorso sul fatto che anche a lui piacerebbe mescolarsi,
2: sì.
1: Ma non si può, e no. Quindi però è tutto il libro attraversato, ripeto, dal vento, ma anche dal fatto che sono infinite le specie vegetali, ognuna con la sua genetica, però i loro semi sono trasportati dalle api, dall'aria, sì. E c'è il momento in cui il cespuglio ha questo orgoglio, perché esatto. Dice: io volo ovunque, i miei semi sono miliardi. Anzi, poi a un certo punto un'altra cosa carina che dice, che se lui lasciasse andare un seme ogni rotolata potrebbe cioè percorrere
2: per arrivare a New York,
1: sì, con la scia dei suoi delle sue discendenti o dei suoi discendenti, potrebbe arrivare a distanze lontanissime. E questa cosa dei semi pure mi ha fatto pensare al fatto che ci sono vegetali che stanno sparendo e ci sono le banche dei semi.
2: Mm-hmm, sì.
1: No, non solo l'esperienza carina della gente, carina, insomma, un po' sminuente dire, la bella esperienza della gente che si scambia le sementi. E sono delle iniziative, ne avevo conosciuta una qua a Brescia che era molto bella, tu portavi i tuoi semi, se una persona voleva piantare quella cosa lì, quell'erba lì, quella cosa commestibile, veniva a prenderseli e lasciava i suoi. Ma anche il fatto che ci sono semi che vengono conservati perché le piante non esistono più, perché le coltivazioni intensive o comunque quelle delle grandi multinazionali ti impongono delle sementi che poi vanno bene con i loro diserbanti, che poi vanno bene con i loro fertilizzanti, e intere specie vegetali che sopravvivevano, non so, in determinate condizioni di vento eccetera, vengono azzerate, e poi in quel posto lì non cresce più niente perché resisteva solo quella specie che aveva affinato in chissà quante decine di migliaia di anni, centinaia, la sopravvivenza in quel luogo. E allora il discorso dei semi, che pure attraverso il libro mi ha affascinato tanto.
2: Sì, sì, tra l'altro quel sicomoro l'ho preso in prestito da un papiro, che è un'altra forma vegetale ovviamente,
1: eh sì?
2: Che c'è al Museo Egizio di Torino, dove c'è proprio un sicomoro che parla e racconta di questi amanti che si riuniscono sotto la sua ombra, e quindi insomma che i vegetali parlino è già così nell'antico Egitto, anche da prima evidentemente. Quindi mi piaceva dare voce a un papiro che è nel nostro museo, insomma,
1: che è arrivato fino a noi tra l'altro nella sua fragilità,
2: sì.
1: No?
2: Certo, sì.
1: C'è anche un broccolo,
2: mi sembra di aver fatto anche una battuta lì, non so se è il sicomoro, ma credo di sì, quando dice che i sicomori si sentono tanto fichi.
1: Sì, l'ho colta, sì.
2: Esatto, sono della famiglia dei fichi, quindi va bene.
1: Ah, non lo sapevo. Vabbè, hai giocato un sacco anche tu,
2: Sicuro che mi sono divertito come un matto.
1: Guarda, c'è un altro punto in cui ho riso tanto, che è quello del broccolo, quindi dice... tieni presente che oltre a essere una verdura sono anche un frattale e ho anche intuizioni su quello che verrà, per esempio quando lo incontrerai salutami Pando.
2: Sì, sì. Allora, è stato divertente, dai. Sì,
1: il guarda, non lo so, questo fatto che tra l'altro mi è tornato in mente perché lo sapevo, perché avevo chiesto informazioni, cioè che a Bocca che ha commissionato, tra l'altro mi sembra interessantissima questa commissione tra la medicina vegetale e
2: sì,
1: la scrittura.
2: Sì, sì. No, è proprio virtuosa come connessione.
1: E volevo dirti, io spesso ho la sensazione, essendo il mio cervello ovunque, che quando mi danno una griglia io in qualche modo tiro un respiro di sollievo e lì ho la sensazione quasi di funzionare meglio di quando posso fare
2: così.
1: Quello che voglio. Esatto.
2: Così.
1: Quando ti hanno assegnato un compito, come funziona il tuo cervello?
2: Funziona che comunque sono costretti poi a prenderlo, mi sotto libero.
1: Cioè c'è una sorta di... No, c'è una sorta di, come dire, è un po' come la lente che mette a fuoco la luce e il punto in cui la focalizza prende fuoco, cioè avere una... essere costretti all'interno di un argomento specifico, perché te ti hanno detto adesso prendi un vegetale e lo fai parlare, lo racconti. Non è stato come quando hai raccontato la morte di tuo padre,
2: no,
1: perché, bellissimo tra l'altro.
2: No, perché lì è una commissione, quindi il primo passo è già fondato, insomma, non possono dire ma perché hai scelto un altro? L'hai chiesto tu, quindi capite che furbamente uno si sente paradossalmente più libero. Ma questa è una battuta, però tutta lui un po' si fronda su questo, no? Con le pretensioni che si davano, tipo non scrivere un romanzo senza la E, figurati,
1: sì.
2: Tanto che bisogna essere dei geni. Però è chiaro che ti mette in moto un sacco di cose, quel divieto, quel compito, quindi è proprio così che funzioniamo, trovo.
1: Sì, un po' la poesia del divieto è interessante come riflessione. Allora, senti, io ti ringrazio di essere stato con noi. Dario Voltolini, ci sentiamo ogni libro che esce, quindi sappia. Dario Voltolini sarà sempre a Flatlandia. Stavolta ci ha raccontato
2: un cespuglio. Tieni d'occhio la collana, perché è uscito uno di una tua amica adesso.
1: Mm-hmm. Allora, sicuramente adesso scriviamo a Boca e ce lo facciamo mandare. Dario Voltolini, Il cespuglio. Un libro divertentissimo, poeticissimo, momenti di commozione anche, in cui tutta la tua, non so come dire, il tuo mondo immaginario in qualche modo compare a momenti. E niente, lo consigliamo. Se volete, anche Simone l'ha letto con gli occhi
0: esatto,
1: chiusi.
0: Esatto, lo trovate in podcast sulla pagina di Flatlandia, la lettura di un estratto di questo bellissimo libro. Dopo magari Dario ti mandiamo il link anche di questa pagina qua.
1: Ti ringraziamo,
2: grazie,
1: alla prossima. Ciao Dario.
2: Buon pirlo.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao.

0: ve lo consigliamo veramente questo libro, veramente velocissimo, lo leggete come diceva Chicca in un pomeriggio o in una serata, comunque,
1: sì, comunque
0: una giornata, è una delizia,
1: sì, è una
0: proprio
1: delizia, sì,
0: è una vera e propria delizia,
1: non solo se vi piace, non so come dire, la natura e siete appassionati di questo discorso, perché comunque non ne abbiamo parlato, ma è anche un libro profondamente che affonda delle radici, sembra una battuta, perché
0: sì,
1: questo
0: parlando di piante,
1: non
0: certo,
1: ce le ha oltretutto, certo, però in un discorso anche sul pianeta e
0: certo,
1: sulla sua, sulla sostenibilità della vita sulla Terra per come la conosciamo noi umani.
0: Chicca, in questi due minuti che ci restano volevi
1: aggiungere
0: qualcosa?
1: Questi due minuti
0: qualcosa.
1: Volevo aggiungere che adesso comincia Librixia e ci sono un sacco di cose a Librixia, ma vi segnalo che verrà lunedì 28, 17 e 15, adesso ve lo dico bene, al Moca, sì, 17 e 15, verrà Pier Giorgio Pardo, critico musicale, Matrilineare, la musica italiana nelle parole delle cantautrici, un discorso interessantissimo sulla musica femminile, sulla musica delle donne, in Italia, che spesso finisce un po', come dire, diciamo battuta di nuovo, battuta una sottotraccia, ma c'è e è importante e se ne parla troppo poco. Avrò il piacere di parlare con lui, ma ho coinvolto anche Lupan Grazio, cantante e chitarrista di Ovlov, musicista, animatrice, insieme a altre persone, tra cui me,
0: DJ e, anche
1: DJ, ok, questa è una battuta tra noi, ma anche parte di un collettivo che si chiama Women, che si occupa per l'appunto di arte al femminile e molto spesso di musica. Quindi Moca, Librixia, Matrilineare con Pardo, 17:15 lunedì 28, vi aspettiamo.

0: E con questo noi ci salutiamo e passiamo la linea alla redazione informativa per il GR L'Agenda, poi a seguire la polvere della battaglia.
1: Io saluto tutte le persone che ci hanno ascoltato sempre con tanto amore, perché appunto l'autunno è la mia stagione.
0: Io invece sono super depresso, perché quando finisce l'estate io
1: euforica
0: avvizzisco
1: una foglia esatto. E invece io proprio rosseggio come quelle dei faggi. Ci sentiamo lunedì prossimo. Vi lascio con le notizie e spero che passiate una giornata bellissima.
0: Noi invece ci risentiamo alle 16 con Barà Onda d'Urto. Ciao!
1: Ciao.

13, Radio Onda d'Urto, la prima edizione della Radio Giornale con i servizi. Un programma di governo che guarda al diritto alla casa e al contrasto alla speculazione finanziaria. La Link si afferma a Berlino, vince ancora l'estrema destra a Est, diversi servizi di commento per le elezioni regionali in Germania. Una rida di voci contrarie arriva dal mondo della scuola in risposta all'annuncio della Premier Meloni di voler istituire il numero chiuso di stranieri per classe. Noi abbiamo raccolto il commento di Luca Archetti, insegnante e attivista dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Comitati di Bagnoli e sfollati per il bradisismo hanno bloccato i camion della cantiere della Coppa America a Piazza Bagnoli per protestare contro il disastro sanitario, ambientale e democratico in corso. Il collegamento con Laura Brodi della rete No American scappa da Napoli. Luca Marsella, portavoce nazionale di Casa Pound, è indagato per l'aggressione ai danni della giornalista Alessandro Saebi del 24 ottobre dello scorso anno. Lo stesso Saebi ai nostri microfoni. A Ceuta esponenti di estrema destra attaccano gli attivisti di Negu Goriak Derecho al Techo, arrivati in città per assistere i migranti. Il servizio con un attivista di No Name Kitchen. Iniziamo quindi dalle elezioni regionali in Germania. A Berlino la sinistra della Link nettamente primo partito con la 24,9%, mentre la CDU, che esprimeva il sindaco uscente, è data al 18,8%. Cresce l'estrema destra di AfD con la 15,8%, che la colloca al terzo posto. Nella capitale ci sono comunque i numeri per un eventuale governo rosso-verde, dal momento che l'SPD ha preso il 12%, i Verdi il 14,3%. Elif Eralp, la candidata di punta della Link, si è presentata con un programma elettorale che punta al contrasto alla speculazione finanziaria, a una profonda riforma del sistema fiscale locale e nazionale e all'emergenza abitativa. Nel programma l'immediata attuazione del referendum del 2021 che prevede l'esproprio con indennizzo.

0: dei grandi gruppi immobiliari, cosa su cui la vecchia dirigenza dell'SPD, sconfitta ieri, aveva tracciato una linea rossa. Non i giovani dell'SPD, che probabilmente saranno la futura dirigenza dell'SPD e sono stati eletti. Loro hanno raccolto le firme per quel referendum insieme alla Linke e ai Verdi, e quindi in realtà le loro dichiarazioni dicono: beh, adesso è il momento di attuarlo, sono 5 anni che aspettiamo. Quindi il dibattito sull'esproprio e sui prezzi calmierati degli affitti è tutto nel campo dell'SPD, non dei Verdi, i quali hanno firmato 2 settimane fa insieme alla Linke l'appello da parte dei gruppi di movimento per il diritto all'abitare su calmiera dei prezzi, l'esproprio, la tassazione delle grandi rendite, delle grandi ville di lusso nel sud-ovest berlinese.
1: In Mecklenburg-Pomerania la AfD sorpassa l'SPD crescendo di 21 punti, collano tutti gli altri con la CDU alla 4,9 sotto la soglia di sbarramento, sarebbe la prima volta nella storia. Il partito dell'estrema destra AfD con il 38,2% è inseguita dai socialdemocratici alla 35,5, la Link alla 6,5, i Verdi alla 5,7, l'affluenza è stata molto alta alla 79%. Alice Weidel, la co-leader del partito di estrema destra, ha affermato che la sua formazione ha già di fatto sostituito la CDU di Merz come partito popolare dominante nella vita politica tedesca. Sentiamo il commento alle elezioni di Fabio Compagno, il nostro collaboratore che vive in Germania.
2: Fattore decisivo su cui ha vinto a Berlino la Linke e su cui ha vinto anche in Mecklenburg Vorpommern la AfD, cioè la percentuale di partecipazione al voto si è alzata e le persone che non avevano votato alle scorse elezioni hanno votato in Mecklenburg-Vorpommern, la AfD, e 40.000 se non sbaglio, e a Berlino la Linke, 75.000. Quindi si sono riusciti appunto a mobilitare degli elettori, delle elettrici che fondamentalmente sono state, credo in entrambi i casi, scontenti comunque con quella che viene concepita come la politica dei partiti tradizionali, e parliamo appunto dell'SPD, della CDU in particolare.
1: Andiamo in Russia, la Commissione elettorale centrale russa ha annunciato che Russia unita dal presidente Putin con il 57% ha ottenuto la maggioranza dei seggi alla Duma, conquistandone 355 su un totale di 450, superando quindi i 324 ottenuti nel 2021. Il Partito Comunista segue molto distaccato con il 13,8% dei voti, l'affluenza al 59,3%. Le notizie dal Medio Oriente: gli Houthi yemeniti hanno dichiarato che l'Arabia Saudita ha lanciato 28 attacchi in diverse aree del paese nelle ultime 24 ore nel contesto degli scontri tra il gruppo filo iraniano e il governo yemenita sostenuto da Riyadh durante la ripresa della guerra civile. Molti di questi attacchi sono partiti anche dalle basi aeree che sono presidiate dall'aviazione e dai soldati italiani. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che un bambino è morto nella zona di Al-Mawasi a Rafah, nel sud di Gaza, a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati dall'IDF. Da palestinese e 2 adolescenti sono rimasti feriti ieri sera in 2 diverse zone della striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha effettuato anche attacchi in Libano, in particolare nel distretto di Tiro, nel Libano meridionale, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa National News Agency. L'agenzia ha inoltre segnalato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco con l'artiglieria contro le valli adiacenti e che alcune abitazioni sono state fatte saltare in aria. Parliamo di scuola, le classi con studenti stranieri che non parlano italiano in tutta Italia sono circa 1.750 nella primaria, il resto nella secondaria di primo e secondo grado. È previsto da 2 anni che ci siano circa 1.000 docenti in Italia preparati

0: L'insegnamento dell'italiano, laddove c'è un certo numero di studenti che non parlano la lingua, dovranno seguire questi corsi. Le cifre non sono alte, 1000 classi su 300.000 non sono molte, e certo avere molti alunni non parlanti italiano in classe significa non includerli, lo ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Mario Rusconi, il quale ricorda che il limite al numero di stranieri in classe già esiste e ora sarà riformulata la struttura delle classi, ma laddove per numero di iscrizioni si dovesse superare il numero di bambini non parlanti italiano, questi studenti vanno iscritti in scuole vicine, altrimenti il rischio è che non vadano più a scuola. L'iniziativa di mettere un numero per l'iscrizione dei bambini stranieri è una discriminazione e una forma di razzismo che noi combatteremo, ha detto a Bari l'assessora alla cultura e alla conoscenza della Regione Puglia, Silvia Maglietta, a margine del convegno Scuole di Comunità, la scuola come presidio civico e motore di comunità, con riferimento all'annuncio dato ieri dalla Premier Meloni sul palco della festa di Gioventù Nazionale a Roma. Sulla questione è intervenuto anche Save the Children, che ha detto: i bambini non sono numeri, la qualità della scuola non si costruisce attraverso soglie numeriche per alcuni studenti, ma investendo sull'offerta educativa per tutti e tutti, come prevede tra l'altro la nostra Costituzione. Ma su questo sentiamo Luca Archetti, insegnante e attivista dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola.
1: La classe dirigente, in modo bipartisan, sta andando verso la guerra, costruendo un'idea di nemico. Ora, non mi sembra il momento storico di lasciare alla classe politica, che sia, beh, in questo in particolar modo al presente governo, però a tutta la classe politica attuale, la responsabilità e il di fare delle riforme sulla scuola in questo momento. Non dimentichiamo che Giorgia Meloni ha lanciato questa cosa all'evento di Gioventù Nazionale, e motivando questa cosa utilizzando la questione di genere, quando loro stessi vanno a fare una legge che è deleteria rispetto alla questione di genere, e d'altra parte, e quando la militarizzazione generale va a braccetto con il patriarcato. Non mi sembra questo il modo di... è la voce da ascoltare per riformare la scuola italiana, che già ha tanto di buono grazie alla Costituzione che abbiamo.
0: È indagato per omicidio il 35enne che sabato notte a Baldisseo d'Alba, nella Cunese, ha sparato uccidendolo un lardo sorpreso assieme ad alcuni complici nella cortile di casa. La vittima, in via di identificazione, sarebbe comunque un uomo di 36 anni. Il 35enne, un autotrasportatore, al momento del fatto era da solo nella cascina dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Ha sparato con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. È plausibile che abbia agito per paura, e la procura in questi casi cerca di applicare i criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ma si deve tenere sempre presente che è stata stroncata una vita umana, ha detto il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo. Andiamo a Napoli, comitati di Bagnoli e sfollati per il bradisismo hanno bloccato i camion della cantiere della Coppa America a Piazza Bagnoli per protestare contro il disastro sanitario, ambientale e democratico in corso. Mentre si spendono centinaia di milioni per un inutile evento sportivo e si saccheggia un intero territorio, denunciano i manifestanti, non si riesce a dare risposte concrete a oltre 5.000 famiglie di sfrattati. La mobilitazione continuerà nei prossimi giorni per rovinargli lo spettacolo, hanno annunciato i promotori. Da Bagnoli sentiamo Laura Brodi della rete No American Scap.
2: Siamo ancora in blocco in questo momento e continueremo finché non riceveremo delle risposte, perché la situazione è critica ed è seriamente urgente. La questione è molto semplice: tutto quello che stiamo ripetendo da un anno a questa parte si sta verificando, perché le strade sono completamente dissestate. Tutto questo accade, diciamo, in una zona ad alto rischio per il bradisismo, dove ci sono centinaia di sfollati a Bagnoli, migliaia di sfollati a Pozzuoli, persone completamente abbandonate a loro stesse. In realtà sta andando molto bene, ci sono stati molti abitanti che a vista ci hanno raggiunto, ci sono più di 30 camion bloccati, loro in realtà stanno anche in ritardo con i lavori, quindi in questo momento, diciamo, gli stiamo arrecando un danno non indifferente. Per ora restiamo qui, proviamo a resistere il più possibile. Sabato ci sarà la manifestazione, dato che questo weekend, diciamo, da giovedì iniziano le pre-regate, quindi, diciamo, tutto questo avviene mentre a Mergellina stanno impacchettando la presentazione di tutto questo progetto, e quindi questo.
0: Coinvolto in un incidente sul lavoro in un'azienda di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, questa mattina è morto un uomo di circa 60 anni nell'area sud della Basilicata. Le cause sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri che conducono le indagini. Un operaio di 51 anni è morto invece sul lavoro a Polesine, nella bassa Parmense, alle 8:30. Si trovava al lavoro in una cava di sabbia e per cause da chiarire si è ferito mentre era impegnato accanto a un macchinario, sembra una tramoggia. Da subito le condizioni dell'uomo sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento e nulla è valso l'intervento dei sanitari. Una donna di 29 anni invece è stata aggredita e ferita con due fendenti all'addome. Per l'aggressione è stato fermato l'ex compagno di 44 anni. Ora lei si trova ricoverata all'ospedale di Novara in prognosi riservato. È accaduto a Bognanco, nella Verbano Cusio Ossola. I due che avevano convissuto in passato e la cui relazione era terminata, pare che si fossero incontrati per un chiarimento e poi l'uomo l'ha colpita. La donna negli ultimi giorni si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione che stava vivendo con l'ex compagno. Un anno fa sono stato attaccato da tre soggetti per aver indossato una felpa antifascista. La procura avrebbe individuato i responsabili. Il più coraggioso dei tre, quello che minacciava una mamma con un figlio di 6 mesi in braccio, sarebbe il portavoce nazionale di Casa Pound, Luca Marsella. 2 giorni fa è arrivato il decreto di citazione in giudizio per i tre. Così su Instagram il giornalista Alessandro Saez con la vicenda che risale al 24 ottobre dello scorso anno, quando è stato aggredito a Roma mentre passeggiava con la compagna e il figlio. Abbiamo Alessandro Saebi ai nostri microfoni.
3: Citazione diretta in giudizio significa, detto in parole povere molto dritto, che secondo il pubblico ministero gli elementi erano talmente marcati da andare appunto direttamente di fronte a un giudice saltando la fase del GUP, ecco, quindi si terrà direttamente a dibattimento. Stando alla ricostruzione della procura di Roma, che ha identificato questi tre soggetti, e appunto l'azione era caratterizzata da una forte connotazione politica, quindi non erano tre ragazzi che a un certo punto hanno visto la felpa e mi hanno picchiato, ma 3 militanti del Giale Casa Pound, che lo ricordo sta a pochi metri da dove sono stato aggredito, e stando sempre alle costruzioni della Procura di Roma, lo vedremo al processo, uno dei tre era appunto il portavoce nazionale di Casa Pound. Questo ovviamente smonta la retorica delle mele marce, smonta la retorica di una frangia radicale pericolosa, ma ci dice di un movimento che, se fosse vero, è pericoloso per sua natura, è pericoloso nell'anima. Sicuramente una cosa che voglio specificare, che forse è mancata, non è solo l'aggressione che ho subito, che sì è grave, però insomma la situazione è estremamente brutta, perché appunto ero con la mia famiglia, ero con la mia compagna, il mio bambino di 6 mesi, e nonostante questo un terzo soggetto, che la procura ha identificato in Luca Marsella, va a minacciare questa donna con in mano un bambino.
0: Migliaia di persone hanno manifestato ieri a Parigi contro una proposta di legge sull'uso legittimo della violenza che, secondo i critici, conferirebbe una sorta di licenza di uccidere a poliziotti e gendarmi. A luglio i deputati dell'Assemblea nazionale hanno approvato il provvedimento, il quale stabilisce che si presume la legittimità dell'azione di qualsiasi agente delle forze dell'ordine che faccia uso della propria arma. Il testo deve ora passare al voto del Senato. Nella Repubblica non può esserci un'impunità organizzata per la polizia, ha affermato, non può esistere una categoria di cittadini che abbia diritto di vita o di morte su altri cittadini, sostengono i partecipanti. Alla protesta hanno aderito anche Amnesty International, il sindacato dei magistrati francesi e la Lega per i diritti umani. Ci sono state anche cariche di polizia contro i manifestanti. Chiudiamo con la pagina migranti. Oggi il team di Medici Senza Frontiere a bordo della nave Oivon ha soccorso 31 persone, ha segnato il porto di Catania. Abbiamo temuto che le persone venissero respinte in Libia, ha detto Chiara Milanese, capo progetto di Medici Senza Frontiere. È arrivata invece questa mattina nel porto di Marina di Carrara la Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee, con a bordo 23 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo meridionale. Torna ad alzarsi invece la tensione a Ceuta. Ieri sera al porto, durante una protesta contro l'arrivo di volontari di Negugoriak Derecho a Techo, diritto a un tetto, un'associazione della Navarra che aveva raggiunto la città spagnola in Marocco per il monitoraggio dei migranti rimasti nell'enclave dopo gli arrivi del 30 e 31 luglio, c'è stata una protesta nei loro confronti organizzata da gruppi razzisti e di estrema destra, alla quale hanno partecipato una cinquantina di persone. È stata colpita con lanci di pietra e uova anche l'auto di Giulia Ferraris, consigliera dell'Assemblea di Ceuta per Ceuta IA, formazione politica localista progressista che viaggiava con due attivisti della ONG di Navarra. Gli incidenti sono poi degenerati in scontri tra manifestanti e agenti che sono intervenuti con unità antisommossa. Negugoriak Derecho a Techo è un gruppo che è nato a Pamplona come rete autogestita per offrire riparo e alloggio notturno ai senza tetto durante i mesi freddi e ora ha trasferito lo stesso spirito di solidarietà alla crisi di Ceuta. Da Ceuta sentiamo il racconto di un attivista di No Name Kitchen.
4: È stata la parata militare per l'anniversario della creazione della Legione, quindi c'è stata questa manifestazione, un po' di tensioni per l'arrivo di queste compagne che però appunto da quel che sappiamo in realtà è stata distrutta una macchina che però apparteneva a un avvocato di Ceuta, che quindi non c'entrava niente con quella situazione. Molte persone sono ostili a quello che facciamo e continuano i controlli di polizia. L'altro giorno durante lo sgombero per portare delle persone da Playa Trampolin, che è questa spiaggia in cui tante persone adesso hanno trovato rifugio e vivono, durante lo sgombero per portare queste persone in un nuovo centro che si trova al porto, un paio di compagne sono andate a registrare e a documentare quello che stava succedendo. Una persona che fa parte della Guardia Civile di Ceuta ha preso il telefono di una compagna e ha eliminato i video senza ovviamente chiederglielo, strappandogli il telefono dalle mani dicendo che era illegale quello che stava facendo. Però ricordiamo che sicuramente quello che vediamo noi non è assolutamente niente rispetto a quello che invece sta vivendo la gente in questo momento, che si trova in strada senza soluzioni, senza alternative, ma con una violenza che è costante, continua e giornaliera.
0: 13:23, Radio Onda d'Urto. Tutto per quanto riguarda la prima edizione del Radio Giornale con i servizi. Per qualche istante l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. To the ball.
5: wrong, cause you can't take it with you when you go. Ow!
6: Lunedì 21 di settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Apriamo con un'anticipazione che ci porta già a sabato, corteo per la Palestina a Brescia. No al genocidio, no alla pulizia etnica, no al DDL 1004, no all'adesione all'IHRA del comune di Brescia. Boicottiamo Israele. Queste le parole d'ordine del coordinamento Palestina, che dà appuntamento per sabato 26 di settembre a Brescia, ore 15. Il corteo partirà dalla metropolitana di San Faustino. Oggi invece c'è, come ogni lunedì, l'appuntamento con lo sportello anti-sfratti, anti-sgomberi ed anti-pignoramenti del magazzino 47. Organizza l'associazione Diritti per Tutti dalle ore 19.30. Da Brescia a Verona, dove c'è lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes, sempre in tema di casa. Qui è necessario prendere appuntamento mandando un messaggio WhatsApp al 329-69-75-387 per Verona. Torniamo a Brescia, in questo caso con lo sportello salute dell'associazione SOS Diritti. Sportello che aiuta a fare rispettare i tempi per le visite e per gli esami. Gli appuntamenti di lunedì sono dalle ore 17.30 alle ore 19 alla Casa della Sinistra in via Eritrea 20. Sempre oggi, ma nella bassa bresciana, appuntamento dalle ore 13 alle ore 14 a Comezzano Cizzago, nella sede dell'Associazione Pensionati di via Martinengo 6. Ci sono poi un'altra serie di appuntamenti lungo tutta la settimana. Per scoprirli basta visitare la pagina social Sportello Salute Brescia. Veniamo ora agli appuntamenti cinematografici con il nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari è in proiezione alle ore 18.30, sala 1. Marco Bellocchio invece con La Porta della Realtà, sempre oggi alle 20.30 in sala 2. Tuner, l'accordatore di Daniel Roer, alle ore 21 in sala 1. E poi Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, ore 18.45, sala 2, versione originale, sottotitolata in italiano. Queste almeno le proposte del Cinema Nuovo Eden. Al Cinema Sereno invece alle ore 20.50 c'è Tony, diario di un giovane cuoco con Matt Johnson. Al CTM di Rezzato alle ore 21 invece c'è Robin Hood, il prezzo del sangue. All'Auditorium Gabere di Castelmella c'è Spider-Man Brand New Day, sempre alle ore 21. E poi al Cinema Giardino di Breno, siamo in Valle Camonica, ore 21 Coyote vs Acme. Queste sono le proposte dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti qui su Radio Onda d'Urto. Potete scriverci all'indirizzo mail redazione@radioondadurto.org per vedere letti i vostri appuntamenti in questo spazio. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Le 13:27, Radio Onda d'Urto, fra qualche minuto la seconda parte dello spazio Dissonanze, che sarà con noi fino alle 14:30, poi a seguire le trasmissioni del pomeriggio. L'informazione torna alle 16 con la radiogiornale in forma breve, e poi alle 17:20 ancora il radiogiornale in forma breve e lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Buon proseguimento di giornata.

Ciao Lattades, buongiorno, polvere della battaglia del lunedì, polvere della battaglia nella quale vi trasmettiamo il meglio della presentazione del libro di Gabriele Polo Senza Patria, edito da Alegre, un libro che purtroppo non è stato possibile presentare alla festa di Agenda d'Urto, la libreria del Gatto Nero, ma speriamo che ci siano altre occasioni per dialogare con Gabriele Polo a Brescia e dintorni. L'incontro si è svolto sabato all'Arcicremlino di Borgo San Giacomo. Senza Patria resta un libro molto interessante, un libro internazionale, internazionalista, ambientato nell'area del litorale adriatico, confine orientale, Bisacaria, chiamiamola come vogliamo, comunque in quella parte di Europa e di mondo. È una storia familiare, una storia politica, e visto anche nello spirito di questo libro e dei racconti che fa Gabriele Polo all'interno della presentazione, anche musicalmente mettiamo qualcosa che sta bene con tutto questo. Noi a breve torneremo con i nostri incontri, le nostre interviste, con tutte le cose della normale programmazione della Polvere Battaglia. Un saluto da parte mia, di Beppe e di tutto il gruppo della nostra trasmissione. Buon pomeriggio ed estate come sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Senza Patria è un libro molto importante perché fa tutta una serie di operazioni molto intelligenti. Intanto fa un'operazione particolare dal punto di vista della storia di Gabriele Polo scrittore. Gabriele Polo ha scritto tanti libri nella sua carriera di giornalista e scrittore di lungo corso, però è una prova narrativa, quindi qualcosa di diverso rispetto ai tanti libri fatti in passato, libri d'inchiesta sulle fabbriche, sulle dismissioni delle fabbriche, oppure quello dedicato al sequestro di Julian Sgren, alla morte di Nicola Calipari. Qui fa un'operazione molto diversa e forse anche è il tempo magari di rifare questo tipo di lavori, di provare a recuperare il ruolo delle narrazioni. Quindi di un certo tipo di storie, di prendere delle cose che magari non sono realmente accadute ma sono molto credibili perché si collegano a tante cose e tra l'altro si collegano ad altri due libri che mi sono permesso di portare dalla mia biblioteca, sono due libri tra l'altro editi dalla casa editrice, cioè da Alegre, parto in ordine cronologico di uscita, il primo è questo, Una cosa oscura senza pregio di Andrea Olivieri, che è un libro che tra l'altro cita alcuni episodi che Gabriele Polo racconta in Senza Patria, e il secondo, di cui c'è anche una citazione diretta all'interno del libro, è questo, La farina dei partigiani, una saga proletaria lunga un secolo di Piero Puric e Andrei Marini. Io ti chiederei come mai, dopo comunque tanto tempo, dopo tanto lavoro, hai voluto fare un'opera di finzione, e il secondo aspetto è come collocarlo rispetto al contesto.
1: Grazie, intanto buonasera a tutti e tutte. E questo libro in realtà nasce nella mia testa moltissimi anni fa, perché questo libro non è altro che una serie di storie che io ho sentito fin da piccolo, a casa, a scuola, al bar, nelle sedi politiche, nelle piazze, insomma, tutte storie avvenute in quel luogo particolare che è il confine tra Italia e Jugoslavia, tra Trieste e Monfalcone, proprio appena sotto il Carso, per chi ha un minimo di idea di come si è fatta la geografia, il punto più alto del Mediterraneo, insomma, il Golfo di Trieste, e storie che sono sempre entrate in testa e che a un certo punto ho sentito il bisogno di raccontare. Ed era completamente diverso rispetto a quello che ho scritto una quindicina di libri finora, questo per la prima volta più che un romanzo un racconto storico, no? Perché questo veicolo, questa modalità, perché di queste vicende, che sono le vicende che accadono in quelle zone tra l'inizio del Novecento e la metà dello stesso secolo, quindi due guerre mondiali, l'industrializzazione molto rapida di quelle zone, l'avvento del fascismo, la repressione, l'italianizzazione forzata di tutte le popolazioni slovene, a cui veniva impedito ad esempio di parlare la loro lingua, un'operazione coloniale che l'Italia fa in quel periodo, quindi il fascismo che si afferma, la resistenza o la clandestinità del Partito Comunista, la resistenza, una nuova guerra, e poi la vicenda del confine orientale, cioè se sono poste a un certo punto le popolazioni di quelle terre, se chiedere di far parte della Jugoslavia oppure se rimanere in Italia. Insomma, c'è un conflitto, una divisione molto forte anche dentro lo stesso Partito Comunista Italiano su questo. Insomma, tutte queste cose dagli storici locali sono state raccontate benissimo, tantissime volte. Probabilmente è una storia che non è andata molto al di là dei confini, ci sono degli episodi che probabilmente molti di voi non conoscono, eppure sono episodi eclatanti, magari poi ne parliamo, anche gli stessi di cui parla Olivieri, no? Questo esodo di operai che decidono dall'Italia di andare a costruire il socialismo jugoslavo, per esempio, insomma, migliaia. Però tutte queste cose gli storici le hanno raccontate lì. Però io sento il bisogno di dare a queste storie una forma narrativa, cioè una forma in qualche modo anche più accattivante, e di far interpretare a due personaggi di fantasia, due fratelli e la loro famiglia attorno, quelle vicende, che sono tutte vicende reali, lì c'è anche una partita di calcio, ma anche quella è reale, è vero anche il risultato di quella partita di calcio, tutto, è tutto molto vero, però di raccontare questa storia dal basso, insomma, come loro l'hanno vissuta, come cerco di interpretare come loro l'abbiano vissuta, attraverso la memoria che io mi sono fatto dei colloqui con parenti, amici, compagni di quella zona che mi raccontavano queste storie. Quindi dare dei sentimenti a questa vicenda, perché è una vicenda storica molto complicata. Si parla di confini, si parla di guerre, si parla di repressione, si parla di lotta partigiana, molto, una vicenda molto dura, però dare un'anima a tutto questo. E quindi ho scelto la forma narrativa, che è una cosa nuova. Dopodiché devo dirti che in fondo non c'è una grandissima differenza se uno fa un romanzo, un racconto storico, tra fare un racconto storico e fare un reportage giornalistico. Se uno fa un reportage giornalistico in maniera seria, come io penso sia in maniera seria, cioè dando la parola alle persone che racconti, rispettando il loro punto di vista, documentandosi con le carte, con i documenti, su quello che succede, e quindi intrecciando il tuo punto di vista, il tuo modello della realtà, come lo racconti, il punto di vista di chi te la narra e più o meno l'oggettività dei documenti. Fare un racconto storico non è molto diverso che fare un lungo reportage, per cui mi è venuto spontaneo. L'altro motivo per cui l'ho voluto fare, della seconda parte della tua domanda, è che ho sentito il bisogno in questo momento di affrontare alcuni nodi e di farlo poi in una forma appunto narrativa, che è primo di tutti quello del nazionalismo e in secondo luogo quello delle guerre, perché mi sembrava che questi elementi stessero tornando prepotentemente di attualità e riscontrando analogie inquietanti tra quello che succede oggi anche in quelle zone, in quelle aree, insomma, tra Occidente e Oriente, come siamo abituati a dire, anche se un confine non esiste preciso, perché è una contaminazione continua tra Occidente e Oriente, ma delle analogie tra quello che succede oggi e tra lo spirito malevolo di questi tempi e lo spirito malevolo che ha alimentato l'inizio del Novecento e che ha portato a una lunga guerra civile europea con due guerre mondiali. Questa cosa del nazionalismo, l'ho sentita a un certo punto veramente un'ossessione che andava svelata, insomma, perché il nazionalismo è la bestia che ha caratterizzato tutto i nazionalismi, tutto il Novecento, che ha portato a tutte le tragedie del Novecento. I due protagonisti di questo libro combattono il nazionalismo, sono degli internazionalisti, sognano una terra che non abbia dei confini particolari, ma che sia un luogo di incontro tra popolazioni che parlano diverse lingue, e pensano che la fabbrica, dove appunto ci sono gente che lavora, italiani, friulani, croati, sloveni, inglesi, albanesi, rumeni, ungheresi, di tutto, sia un luogo di incontro, un luogo di incontro di costruire una cultura e un mondo diverso. E quindi avevo bisogno di affrontare questi nodi di fondo, nazionalismo, guerra e razzismo, che è l'altra cosa, l'incrocio dei popoli. Possono dei popoli diversi convivere, costruire una cosa assieme? In quella storia lì, per un periodo storico, è successo. Oggi è tutto molto più complicato.
0: È tutto molto più complicato a partire dal luogo centrale di questa storia, che è Monfalcone. E tra l'altro è molto difficile in questo momento storico, si potrebbe dire anche molto dell'attualità di Monfalcone e di come Monfalcone in questo momento sia, e probabilmente lo è da più di un secolo, uno dei luoghi chiave di un certo tipo di discorsi, di un certo tipo di retoriche e anche della sfida delle persone internazionaliste contro tutto questo. Ti chiederei un po' di collocarci Monfalcone, perché comunque nel libro tu racconti come il cantiere porta Monfalcone ad essere, da un villaggio a diventare un centro molto importante, ad avere tutta una sua architettura, un suo logo, anche tutto un certo rapporto con i padroni, perché prima hai parlato del calcio, ma è anche il calcio si lega alla fabbrica e ai padroni. Quindi raccontaci questa Monfalcone nel libro, e magari la mettiamo anche insieme a quanto accade adesso.
1: Monfalcone è un posto, una piccola città, c'è 35.000 abitanti adesso. All'inizio del Novecento, prima che aprisse questa fabbrica, c'aveva 3-4 mila abitanti. Nel giro di pochi anni gli abitanti diventano 15-20 mila, perché c'è un'immigrazione da tutto il circondario, da tutto il Friuli, contadini che appunto poveri, molto poveri, una zona molto povera. La fabbrica la mettono lì perché è una zona povera, quindi manodopera disponibile a bassissimo costo, e poi per questioni geografiche, perché è un punto strategico rispetto ai trasporti dell'Austria-Ungheria di allora, insomma. Quindi un luogo di incrocio di realtà, un luogo di incrocio di etnie. La fabbrica è all'inizio composta da lavoratori friulani, lavoratori locali che parlano una specie di veneto abbastanza italianizzato, istriani, sloveni, croati, i tecnici sono tutti inglesi, è un tinfop, insomma, è un luogo di incrocio di lingue, di professioni e capacità, ed è una fabbrica terribile, perché nasce da una speculazione di questo gruppo, di questa famiglia che si chiama Kosovic, che hanno fatto i soldi, sono degli armatori di Lussino, Cherso, queste isole della Dalmazia del nord, che si trasferiscono a Trieste e fanno i soldi per anni con gli immigrati, c'è cioè una compagnia di navigazione, e portano le popolazioni locali di tutto l'impero austro-ungarico nel Sud America e nel Nord America, cioè non proprio mandavano i loro agenti in giro per i luoghi più poveri dell'impero, in Galizia, vicino la Polonia, nello stesso Friuli, cioè, e anche nei luoghi più poveri d'Italia, raccoglievano, li convincevano ad andare via, insomma, per andare nelle Americhe, riempivano i bastimenti, sono fatti soldi. A un certo punto decidono, e siccome ci sono delle sovvenzioni, l'Austria-Ungheria è molto forte per la navalmeccanica, anche perché si avvicina la guerra e si sa che le guerre non è che scoppiano improvviso, si capisce quando stanno per scoppiare, si capisce un po' abbastanza prima, e l'Austria-Ungheria capisce, come tutti capiscono in Europa, che ci sarà un livello di conflitto, anche se nessuno pensa che la prima guerra mondiale duri tutti quegli anni su un massacro del genere, pensa che sia una roba di 6 mesi, un anno, no? Poi le guerre scoppiano e poi non si sa quando finiscono, insomma, esattamente lì. E pensano appunto di invece di comprare navi in Inghilterra, di farsele per conto loro, perché così guadagnano di più, e quindi oltre alla compagnia di navigazione creano queste cantine navali. Lo fanno lì perché a Trieste tutto lo spazio non c'è più, quindi lì una landa desolata, manodopera a basso costo, disponibile, sembra un trattato marxista di economia, proprio perché conduce a tutte le caratteristiche della comunicazione originale capitalistica, proprio, sembra proprio una roba studiata a tavolino. Aprono questa fabbrica, che è una fabbrica tremenda, perché gli operai la chiamano il cantiere della morte, c'è un livello di fortunistica, muoiono ogni giorno, perché si fa tutto a mano, non ci sono macchine nei primi anni, e sì, queste lamiere enormi vengono depositate nei piazzali, portate lì da carri, bestiame, trenate da mucche, insomma, no? da buoi, e poi vengono scaricate nei piazzali, e lì la gente, gli operai li devono tirare fuori, trovare quelle, portare la spalla, caricarle, poi ci sono i ribattini che le attaccano, insomma, nelle stive si lavora a lume di candela, quindi infortuni, gente che prende fuoco, insomma, fabbrica terribile. E questa fabbrica, che teoricamente dovrebbe essere tranquilla, perché è fatta da ex contadini, gente che non ha, non politicizzata, loro la fanno lì, assumono lì per evitare, fanno venire gli inglesi per evitare di assumere i mistri, i maestri da Trieste, che invece sono politicizzati, perché Trieste ha già una storia industriale anarchica e socialista molto forte, e lì i maestri d'ascia, quelli che insegnano il mestiere, quelli che sono i professionalizzati, hanno potere contrattuale, e loro cercano di evitare questo, quindi prendono i professionalizzati dall'Inghilterra e la manovolanza dal contadinato intorno, che pensano di risolvere il problema del controllo della fabbrica. Dopo 15 giorni ci sarà uno sciopero e ci sarà una conflittualità continua, fortissima, che continuerà negli anni, perché le condizioni del lavoro sono talmente bestiali e orribili che questi contadini che entrano in fabbrica senza nessuna coscienza politica si politicizzano immediatamente. E naturalmente poi c'è qualche circolo anarchico, qualche circolo socialista che fa il suo lavoro, come oggi invece non si fa. E questa sarà una storia fantastica, perché permetterà a questa cultura, una cultura anche del lavoro molto forte, nel senso che quelli che poi diventano professionalizzati sono molto fieri di quello che fanno, pensano che i padroni siano inutili, pensano che il loro mestiere sia una cosa fondamentale, anche quando poi andranno in Jugoslavia nel 45, nel dopoguerra, per costruire il socialismo, la battuta era, sappiamo costruire una nave, cosa vuol che sia costruire il socialismo? Sarà più facile, no? Perché la nave è una cosa complicata da fare, è fatta di tanti mestieri, di tanti incroci, è complicata anche da progettare, e loro le sapevano fare, insomma. Questa loro forza è talmente grande che gli permetterà di attraversare anche il ventennio fascista, quella è la fabbrica in cui il Partito Comunista Italiano è il più forte nucleo di iscritti, e li arrestano continuamente, e loro reclutano altri, cioè riescono a resistere, e quando parte la resistenza L'8 settembre esco in corteo dalla fabbrica, vado in montagna a combattere, un migliaio in tuta, ed è la più lunga battaglia della partigiana della seconda guerra mondiale, dura 3 settimane, è la battaglia di Gorizia. È la brigata che si chiama la brigata proletaria. Perché si chiama brigata proletaria? Perché a un certo punto si ritrovano lì e stanno andando spontaneamente verso gli sloveni che già combattono da alcuni anni, si guardano attorno, sono tutti di tutto e dicono come ci chiamiamo? Siamo proletari? Siamo la brigata proletaria. Insomma, è come un falcone e questa roba qua. Oggi un falcone è una cosa completamente diversa. È perché è cambiato il modo di fare le navi, la fabbrica è ancora lì ed è ancora più grande. Ci lavorano 10.000 persone, l'80% sono stranieri, la gran parte di questi vengono da Bangladesh, non hanno diritti, lavorano in appalto, non sono dipendenti sui cantieri, appalti, subappalti, controappalti, come dice sempre Landini, insomma, e lavoro nero, e lavorano in condizioni disumane, c'è anche un po' di caporalato persino, però fanno loro la nave, perché sono loro che la lavorano, non hanno rappresentanza sindacale, perché il sindacato, secondo me, in maniera miope, pensa che va rappresentato soprattutto gli italiani, quindi non si occupano di loro, perché non ha coraggio di affrontare il problema degli appalti, che è il problema vero del degrado del lavoro industriale oggi lì in maniera esasperata, e sono il capo espiatorio di una campagna, una narrazione tossica che la destra fa, che ha permesso alla destra, in un luogo che è sempre, sempre governato dalla sinistra, di conquistare il comune 12 anni fa e di conservarlo con percentuali del 60-70%. Perché loro sono il capo espiatorio, perché sono quelli a cui viene addossato qualunque problema, perché si è creato un livore tale dei vecchi monfalconesi, quelli stessi magari che sono i figli di quelli lì, o quelli che hanno fatto le lotte anche degli anni 70, grandissime lotte degli anni 70 di saldatori della mano meccanica, che pensano a torto che quelli lì sono venuti qua a rubare il lavoro, ma quel lavoro lì non lo facevamo più, nessuno lo faceva più, perché è un lavoro terribile, perché costruiscono queste bellissime, per me orribili, perché sono dei cassoni, queste grandi navi da crociera, non so se avete mai visto. Sono delle specie di caseggiati che galleggiano, insomma, no? Una specie di puzzle, no? Che i pezzi si aggiungono accanto all'altro, loro lavorano in questi cunicoli in condizioni assurde, perché sono gli unici disponibili a farlo, perché venendo dal Bangladesh, naturalmente per loro per una paga di 1.500 euro al mese è un grandissimo salto di qualità, è uno dei paesi più poveri del mondo, e quindi sono disponibili a tutto, e diventano il nemico al punto che la campagna politica più, tra virgolette, ahimè, efficace che si fa oggi a Monfalcone in quella zona è quella contro l'islamizzazione e per la reimmigrazione, parola che conoscete bene anche voi, insomma. E la Lega su questo continua a governare e comandare e a inquinare il cervello degli abitanti locali. Oggi Monfalcone è questa. Però io continuo a pensare che rimettere insieme i pezzi che si sono rotti, cioè trovare un sistema di convivenza e di contaminazione, perché la storia del cantiere Monfalcone era stata una storia di contaminazione di culture che incontrandosi cambiavano, diventavano un'altra cultura, che era poi la cultura del lavoro, la cultura che diceva noi la fabbrica possiamo anche gestire da solo, comunque se ci confrontiamo con il padrone i nostri diritti li conosciamo bene, li facciamo valere. Un percorso analogo a quello si può fare soltanto partendo da lì dentro, mettendo insieme, perché lì italiani, slavi, ci sono tanti anche croati, rumeni, eccetera, e bengalesi convivono e fanno più o meno la stessa, fanno lavori diversi ma compongono un prodotto unico. O li unifichi lì, li fai comunicare lì, li fai conoscere lì e superi gli stereotipi, le barriere, i pregiudizi lì, o non c'è nessun'altra possibilità di superarlo. Per cui la battaglia oggi è quella lì. Ma questa è una discussione sul presente che nel libro non c'è.
0: Però c'è un aspetto che io ho trovato molto bello. Circa metà del libro c'è un dialogo tra Francesco, che è il fratello più grande, e un dirigente del Partito Comunista Clandestino.
2: Siamo già nel fascismo.
0: Esatto, siamo già durante il ventennio. Cioè, il dialogo è questo, molto breve, ve lo leggo. Non solo Volantini, rispose il dirigente spazientito. sabotare e rompere tutto, non insegnare il mestiere ai giovani, rovinare la nave. Francesco non poteva nemmeno immaginare di rovinare la nave, ma andando a puttana il suo lavoro e rinunciando al mestiere, aveva tutt'altro modo di concepire l'ideale. Così quando faremo la rivoluzione nessuno saprà far più le navi, e a comandare sarà sempre il barone. Qui c'è un aspetto importantissimo che è molto presente nel libro, cioè la sfida per la conoscenza. I due fratelli, le figure femminili, poi arriveremo anche a questo perché sono anche aspetti secondo me molto interessanti del libro, i protagonisti minori, il contesto, c'è questa sfida continua non solo a voler conoscere ma anche a confrontarsi, confliggere. È una cosa che in questo tempo sembra sempre più distante, però è una sfida continua, è molto presente. Ti chiederei come hai approcci anche questo discorso della continua ricerca di conoscenza, e anche, visto che ci parlavi di aneddoti, di racconti familiari, com'è stato conoscere queste cose nel tempo e poi riprenderle, riconnetterle con i vari fili del tuo passato, della tua vita e della vita di persone che hai incontrato?
1: Beh, guarda, per me è stato abbastanza semplice, tutto sommato. Io vengo da una famiglia in cui mio padre aveva 10 fratelli e sorelle, di cui 9 hanno lavorato in quella fabbrica. Lui l'ha lavorato per un periodo e poi è uscito e ha messo su un'officina dell'elettrauto. Quindi la mia vita è nata lì, stavo in una cittadina in cui il mio tempo, fin da bambino, era scandito dalla sirena della fabbrica. Alle 8 meno 20 li fanno il normale, dalle 8 alle 5 facevano, adesso lavorano anche di notte. Vabbè. La sirena delle 8 meno 20 era quella che mi diceva che dovevo alzarmi, prepararmi ad andare a scuola. Alle 8 meno 5 se no, la seconda sirena, che era quella del pre-ingresso, io sapevo che dovevo uscire di casa per andare a scuola. Poi c'era la sirena del mezzogiorno che mi faceva sapere che più, ancora più che la campanella della scuola, che la scuola stava finendo. All'una c'era la sirena di ritorno in fabbrica e ritorno al lavoro, quindi quella delle 5 mi diceva che era che dovevo aver finito i compiti, quindi perché il tempo non stava finendo, si avvicinava la sera. E tutta la fabbrica, la squadra di calcio si chiamava quella fabbrica, il teatro era come quello della fabbrica, e l'asilo era l'asilo della fabbrica per indipendenti, e le colonie estive erano per tutto, cioè tutto ruotava attorno alla fabbrica. Quindi è l'ambiente naturale in cui la mia generazione è cresciuta, e dentro questo ambiente concreto, materiale, c'era la trasmissione della cultura, del racconto di quello che veniva soprattutto nelle osterie, prima in famiglia e poi nelle osterie a scuola, nelle osterie a scuola. Ed era un insieme di racconti, io ho conosciuto i vecchi operai, quelli appunto che conoscevano il mestiere, che era tutto centrato su questo saper fare, saper conoscere. E anche la politica, per me, come per tutti gli altri miei compagni di allora, era soprattutto un approccio di conoscere il mondo e di cambiarlo attraverso la conoscenza del processo produttivo, insomma, sapere come si fa una nave, sapere come si lavora, sapere quanto costa lavorare, sapere quanto guadagna un operaio, che era un po' un parente, sapere che lavoro fa, cosa costa la fatica, cosa sono quelle mani sporche di grasso. Era tutto questo, ed era una comunità che sapeva che la fabbrica era al centro di tutto e che lì avveniva qualcosa di decisivo. E se eri forte lì, eri forte anche fuori. Se eri debole lì, eri debole anche fuori. E la conoscenza era lo strumento per dominare quella cosa lì, perché se non sapevi, se non sapevi confrontarti col capo su come si fa una cosa, beh, non eri finito, insomma, non avevi altro potere che mandarlo al diavolo, però non durava lungo. Ecco, quindi è stato un percorso di assimilazione di una cultura operaia che è molto particolare, perché una meccanica molto particolare, ma molto di livello professionale alto, anche se ci sono moltissimi lavori umili, però era l'insieme della cosa ti dava un senso di futuro. La festa del paese era il varo della nave, cioè quando c'era il varo della nave, allora per scivolamento, che era anche un bel spettacolo, tutti andavano a vedere il suo varo, ed era, insomma, uno c'ha la percezione, è evidente che il lavoro è il centro del mondo quando stai con lì, capito? cioè non è che ti possono fare discorsi, tanto ci sono le macchine, il lavoro è destinato a finire, il lavoro è una roba, è diventata roba secondaria, no? Vedi che non è così, perché vedi, ieri stamattina proprio sono andato a fare un giro in questa fabbrica che è cambiata molto, e naturalmente il giro era gestito dall'azienda, no? Perché sono loro che li portano in giro, o il sindacato o l'azienda, insomma. Ho contattato questo giro per vedere i nuovi sistemi produttivi e loro mi facevano vedere i robottini, mi facevano vedere i saldatori automatici, mi facevano vedere tutte queste cose qua, e accanto naturalmente c'erano quelli che lavoravano, c'erano dietro di me, davanti mi mostravano questo cane robot che serviva a controllare di fatto dentro le paratie della nave, se le saldature sono fatte bene, quindi un livello di controllo, e dietro c'era un pezzo di nave con delle impalcature intorno e c'erano cinque bengalesi che stavano montando su impalcature, senza casco, senza niente, si lanciavano i pezzi di tubi innocenti che poi avrebbero... C'era il lavoro, una parte del lavoro, quello che viene mostrato e quello che invece viene nascosto, no? E però se tu appena lo vedi, prima anche noi oggi non lo vediamo più quel lavoro là, o magari ognuno vede il suo, ma non vede più quello degli altri perché viene nascosto, e invece quello lì bisogna tornare a vedere, e mi sono tornato di nuovo sul presente, non chiedo scusa, però è conoscere quelli lì, infatti io quando ero lì che guardavo i robottini, poi mi giravo e facevo il filmato a quelli e a quegli altri, conoscere quella roba lì è la roba fondamentale per poter fare qualunque cosa.

0: è interessante che in mezzo c'è questo Boris, questo sloveno, che per certi versi è un contraltare di entrambi, cioè lui sta a metà tra quella dimensione lì, cioè cerca comunque anche durante la lotta di liberazione di indirizzare un pochino Luigi, fargli capire determinate cose, determinate questioni che il fratello porta, allo stesso tempo però ha delle posizioni critiche nei confronti di Francesco, le ha durante il viaggio comune, perché anche Boris viene mandato sul fronte ucraino a proposito di connessioni con il presente. E poi quando vedono l'Unione Sovietica, vedono la rivoluzione, hanno delle diversità, e comunque c'è anche un contrattare linguistico, quindi porta la prospettiva degli sloveni, della loro persecuzione, di quello che succede, e anche come comunque si sviluppano le forze comuniste nell'allora regno dei serbi, dei croati, degli sloveni, che chiaramente è diverso rispetto a quello che capita in Italia, il fatto che comunque poi tu non lo dici, però in Slovenia fanno i conti con due fronti contemporaneamente, perché hanno da un lato i fascisti italiani e dall'altra parte poi negli anni 30 arrivano gli Ustascia. Quindi ti chiederei il ruolo di Boris in tutto questo.
1: E Boris rappresenta una comunità molto importante per quella zona, che è la comunità slovena, che vive a contatto con la comunità, diciamo, italofona, e che viene pesantemente repressa dal fascismo, e prima comunque viene considerata dai Kosovic manovalanza, insomma. Gli sloveni non diventavano operai professionalizzati, rimanevano manovali, rimanevano.

0: niente, devo cambiare il cognome, è invivibile per me la situazione. Quindi vado e emigra, come centinaia di migliaia di sloveni che lasciano le zone che vengono conquistate dall'Italia su tutto l'alto piano carsico e vanno nel nuovo regno di Jugoslavia prima della seconda guerra mondiale. Quindi Boris rappresenta un altro punto di vista che a un certo punto ritroviamo, che diventa un nuovo nazionalismo con cui ci si confronta e che costituisce un nuovo problema. E questo poi è un cortocircuito. Alla fine noi non sappiamo che fine fa Boris, sappiamo che anche lui finisce nelle spirali, ma non si sa in che modo e da che parte di quello che sarà lo scontro tra Tito e Stalin nel 49 del Cominform, no? E quindi non si sa a che fine faccia, però rappresenta quel mondo lì, che è un mondo fondamentale, importantissimo per quelle zone e che è sempre stato considerato da noi, tra virgolette, italiani, un mondo di serie B. Infatti, come li chiamavano? Chiamavano schiavi, cioè in dialetto gli sloveni venivano detti da chi li disprezzava naturalmente schiavi. E Francesco sente questa parola schiavi quando è ancora giovane per la prima volta a Trieste e si chiede ma che parola è, che roba è questa roba, e si chiede lui chi è. E lì poi c'è un dialogo con sua madre, che è un'altra persona, un personaggio molto fondamentale. Sì, questo dialogo, cioè lui torna praticamente quando uccidono il re del Tronio a Sarajevo d'Austria, i consoli ci hanno permesso di andare all'inizio del funerale a Trieste, no? La bala arriva a Trieste sulla Viribus Unitis, che è l'ammiraglia della flotta austro-ungarica che è stata costruita a Trieste ed inaugurata, cioè battezzata proprio dallo stesso sovrano in pectore che poi arriva a cadavere sulla nave, insomma c'è l'inizio del funerale di questo il Francesco Ferdinando, erode del trono, e ucciso Sarajevo. E Francesco trova una città che è diversa da quella che conosceva prima, quando faceva il mozzo sulla barca del padre che portava ghiaia e sabbia, e sente, percepisce queste tensioni nazionaliste, no? Lì per esempio succede che dopo l'attentato non è che gli italiani se la prendono con gli austriaci, ma gli italiani assaltano i negozi degli sloveni e dei croati, perché, e quindi paradossalmente i nazionalisti italiani, quelli che poi saranno gli irredentisti e chiedono all'Italia di entrare in guerra contro l'Austria-Ungheria, però se la prendono con gli sloveni, perché gli sloveni croati, gli slavi, perché li considerano quelli gli assassini del sovrano, eccetera. Vabbè, capisce che cose strane, insomma, sempre parlano queste lingue diverse che si mescolano, ma che cominciano a stridere tra di loro, torna a casa un po' sconvolto e chiede a sua madre, ma mamma, ma noi di che paese siamo? Sua madre resta così, pensa, ma è ubriaco, bevuto, è stanco, ricoglionito, ma in che senso di che paese siamo? No, e noi risponde, no, siamo di qua, siamo nati qua, siamo di questo paese qua. Ma no, io cosa sono, italiano, sloveno, mezzo tedesco, mezzo croato, cosa siamo, no? E la madre risponde in maniera molto pragmatica, con saggezza lontanina, ah, in quel senso, no, sono cose da signori, roba che di chi ha tanti soldi, pochi pensieri. Detto in diretto suona meglio, perché roba dei signori, roba di chi ha tanti scheli, pochi pensieri. E liquida così la discussione, no? Per dire quanto lo spirito nazionale fosse radicato in quelle zone. Ecco, però questo è interessante per capire l'approccio, no? Sulla questione nazionale.
1: E proprio quel dialogo ci mostra l'aspetto più bello, secondo me, di tutte le figure femminili del libro. Perché alla parola nazionale associamo un'altra parola che è orgoglio, e tutte le volte che le figure femminili nel tuo libro intervengono, hanno un ruolo, smontano l'orgoglio maschile.
2: Assolutamente.
1: Questa è una cosa fantastica, perché ci sono poche scene dove le donne sono in azione, ma ogni volta hanno un impatto enorme. Lo ha Giovanna quando incontra Luigi nella situazione in cui fa la staffetta partigiana, lo fa la madre per mettere a posto il rapporto di Francesco col padre, lo hanno le mogli di, Fran-

0: Francesco, Luigi, cioè ci sono queste scene che sono estremamente significative del ruolo delle donne, e immagino anche del ruolo delle donne che hanno avuto rispetto ai mariti che lavoravano in fabbrica. Quindi tutta questa cosa qui, ti chiederei la storia di queste donne e la storia delle donne del libro.
1: Sì, le donne sono presenze fondamentali del libro, anche se sono personaggi apparentemente secondarie, e sono essenzialmente due: la madre dei due fratelli e la moglie di Francesco, del fratello maggiore. Poi c'è la moglie del fratello minore, che però muore presto per la tubercolosi, eccetera. Però queste sono figure molto belle, secondo me, che io amo molto, perché riconducono sempre i maschi alla concretezza delle cose. Culture contadine, no? Culture che stanno coi piedi piantati per terra, per cui il socialismo, il comunismo non è un'ideologia, una politica da affermare in maniera muscolare, ma è il avere la dignità di poter mangiare in maniera decente, un tetto sopra la testa, il potersi istruire, non dover togliere il cappello di fronte al padrone, insomma è una cosa molto concreta, un paio di scarpe decenti, cose molto concrete. Le donne poi lì in quel periodo hanno avuto anche una funzione straordinaria dal punto di vista del, tra virgolette, welfare, dell'assistenza, perché per esempio li portavano per chilometri, pensate, fino alla seconda guerra mondiale non esisteva la mensa in fabbrica, cioè le donne partivano da casa loro intorno alle 10-11 del mattino, facevano chilometri e chilometri con il cibo che portavano ai cancelli. Alla sosta di mezzogiorno i loro mariti o figli prendevano sto cibo e lo mangiavano, e poi ritornavano a casa le donne, per dire una funzione. Però al di là di questo, queste figure femminili hanno la capacità di ricondurre i maschi alla concretezza e di abbassare un po' il loro testosterone, ecco, e di cercare non solo per tenere insieme la famiglia, ma proprio per riportarli alla realtà, per riportarli a una condizione di concretezza che spesso i due fratelli sballano completamente, si lanciano in duetti molto ideologici, di scontri, invece loro li riportano e hanno anche la capacità di criticare il presente. Ad esempio c'è Giovanna, la moglie di Francesco, che è l'unica in tutto il libro affronta una questione che lì è stata una questione molto delicata, che è quella delle foibe, no? E durante i 45 giorni di occupazione del nono corpo sloveno di Trieste, in Falcone e Gorizia, ci sono state quelle che in guerra i vincitori chiamano epurazione e gli sconfitti chiamano vendette, no? Cioè tutta una serie di fascisti, di persone colluse, vengono processati e uccisi. In questa situazione, essendo anche una guerra etnica, è stata la guerra di liberazione da quelle parti, con tutto quello che gli italiani avevano fatto prima, perché gli sloveni croati lì arrivano alla fine della guerra di liberazione con un odio pazzesco, arrivano con 500.000 persone uccise dagli italiani. Gli italiani in Slovenia e Croazia siamo partiti peggio dei nazisti, cioè hanno fatto sterminio di massa, paesi bruciati, cose tremende, per cui c'è un grande odio che hanno dentro, e il risultato sono anche le foibe, no? Sono un fenomeno. È stato anche molto gonfiato dalla retorica nazionalista italiana, ma che comunque 3-4.000 persone presumibilmente sono state uccise e gettate nelle foibe, non vive, in genere sono state. Quindi un dramma comunque. Giovanna è l'unica che affronta Boris, affronta suo marito, affronta il cognato, dicendo: ma cosa state facendo? E per esempio quello lì che avete, cioè, non c'entrava niente, suo fratello sì, era un fascista, ma lui non c'entrava niente. E loro gli rispondono: ma come, non capisci? Il problema delle foibe è che l'abbiamo chiuso troppo presto, dovevamo usarle di più. E lei dice: no, non capisco, e mi chiedo che mondo stiamo costruendo. Cioè, è quella che riporta alla realtà della vita, insomma. Ecco, cioè, Mario Luigi, la madre dei fratelli, e Giovanna, la moglie di Francesco, sono due figure fondamentali per dare al libro un equilibrio anche etico, se vogliamo, e di concretezza materiale.
2: A parte la questione del titolo di una lineare di una sera di euro, insomma, per tutta la particolare casa storica, c'è una cosa che mi colpisce molto nella tua narrazione, che è proprio quella della forma di battaglia, della formazione culturale, della presa di centro di classe legata alla classe operaia. Nella anni 70, in una grande fabbrica a due passi da qui, le operaie sono notoriamente piuttosto restie. Una di queste era anche la mia mamma. Manifestavano con la bandiera rossa e scioperavano dietro gli slogan di un nostro compagno di elevato livello, un bresciano che fu anche segretario della Camera Lavoro, si chiama Nino Greco.
3: Certo,
2: lo conosci, immagino. E da un lato scioperavano esponendosi in modo molto forte alla repressione del padrone, e dall'altro recitavano il rosario in fabbrica, capisci? Cioè questa combina, quindi l'elemento territoriale con l'elemento, diciamo, di presa di coscienza e quindi internazionale. Poi sulla questione di Jugoslavia, la costruzione sociale, c'è un bellissimo libro di Pasolini, che conosci sicuramente, dove dei compagni triestini fanno a proposito, la Trieste è un porco disgraziato. Dicevamo che è un slogan anarchico. Però insomma questi qui vanno lì proprio davvero con la speranza, con la sensibilità, con la voglia di costruire un'alternativa, ma l'alternativa non è possibile. Ricordiamoci anche che la Jugoslavia è l'unico paese tranito dagli inglesi che si è liberato da solo del nazismo, anche grazie ai compagni di confine. E voi che avete delle città divise in muri, zona A, zona B, Gorizia, città divisa da un muro, io conosco anche bene la biografia degli Zuffenfuhr, che immagino tu conosca molto bene, perché sono. E Bandito racconta proprio di questa cosa, non è una canzone, è piaciuta la musica. Quindi, quello che tu stai dicendo, quello che tu hai raccontato in questa davvero, davvero meravigliante narrazione, favorisce, diciamo così, la formazione di un pensiero critico e quindi l'aspirazione a una speranza. Allora io quello che ti chiedo, lanciamolo, perché noi non siamo così, cioè ovviamente siamo limitati nella fase, ma non siamo così perdenti. Ci sono situazioni, ma anche in Europa, in moltissimi paesi europei, in Francia in modo particolare, ma non solo, anche in Germania, anche in Svezia, anche in Inghilterra, dove, vabbè, noi siamo qui gente attempata, però c'è un casino di giovani che si battono per riconquistarsi il diritto sociale, per riprendere in mano le redini del futuro. Quindi non è finita. È diverso la classe operaia, è diverso la percezione di una sinistra, ma io parlo della sinistra con la vera, non parlo di quei delle canaglie che ci hanno tolto l'articolo 18, inserito il Joe Bax, è pregato in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi noi dobbiamo dare un messaggio e un progetto di speranza, a partire da quelli che siamo. Dove si arriva, di qualcosa su.
3: Io sono d'accordo con te, naturalmente, cioè, siamo movimenti giovanili, oggi c'è una manifestazione a Roma di per Spring Time, questo centro che è stato chiuso in maniera pretestuosa, che mi dicono straordinaria, e che insomma, a differenza di tanti cortei che facciamo noi, l'età media è 20 anni, quindi insomma, non è vero che è finita, la storia non finisce mai. E quindi il messaggio di speranza è fondamentale, però il messaggio di speranza deve essere nutrito da un'analisi molto feroce, cioè feroce nel senso rigorosa della realtà, di vedere quali sono i nuclei più critici, gli elementi più critici, per qua, ad esempio, facciamo un esempio, per ritornare alla vicenda, non tanto alla vicenda del libro, ma nel luogo di cui parla il libro, non è possibile che tu faccia sindacato in quel posto se non ti metti in testa di rappresentare gli stranieri, e non soltanto dandogli i diritti fuori dalla fabbrica, ma dandogli i diritti nella fabbrica, perché se non fai quella roba lì non metti insieme niente, è proprio una questione etica. Quindi ci vuole un rigore tra di noi, che non significa settarismo, non significa rigore, e poi ci vuole la coscienza, che questo invece è l'elemento più critico, che a me fa più paura, che oggi siamo di fronte a un capitalismo che c'è una ferocia mai vista, che ha rotto i legami che per qualche decennio comunque ha avuto con il sistema di rappresentanza della democrazia liberale. Oggi il capitalismo considera la democrazia liberale, dentro cui noi siamo vissuti, di fatto, in questa parte del mondo,
1: un ostacolo, e quindi tutte le garanzie che comunque la democrazia liberale dava come compromesso sociale, il welfare, eccetera, le considera una cosa che va cancellata. Gli stessi diritti personali no? E questa ferocia a me spaventa, quindi abbiamo di fronte un avversario che è veramente pericoloso, anche perché è cieco. Perché se voi pensate a quello che fanno oggi i potenti della terra sulle questioni ambientali, sulle questioni militari, sulle questioni di fondo, su quelle che riguardano la vita delle persone, sono dei gattini ciechi, perché pensano soltanto al loro immediato interesse, non hanno alcuna prospettiva. Noi avevamo nel secolo passato degli avversari politici che comunque avevano una visione di lungo respiro. Cioè, uno come De Gasperi era un cristiano, ma aveva una visione di lungo respiro, sapeva di dover rappresentare la popolazione, non pensava di poter essere autosufficiente, sapeva di doversi misurare con noi, con altri avversari politici. Oggi questi non hanno questa cosa, sono per la lotta di sterminio, loro vogliono sterminare chi li critica. Quindi è motivo in più per avere forza, per darsi forza, per essere molto aperti alle cose nuove e andare alla sostanza delle cose, alla concretezza delle cose.
4: Abbiamo un'altra domanda al pubblico.
5: Due domande. Una, il salario minimo può diventare unificante fra i vari lavoratori stranieri italiani che abbiamo, visto che lavora tornando anche con il sindacato, e poi perché è una battaglia che abbiamo perso nell'80 quando abbiamo inventato il lavoro interinale. Due, Luigi, quando Tito rompe Costali, non si fa peccare, tornano Falcone, lo mandano a Vidali, sì. E Vidali lo manda in Cecoslovacchia. Sì. Lui va in Cecoslovacchia e torna dopo la repressione della vita. Se me la spieghi.
1: Vabbè, il salario minimo sì, secondo me, se naturalmente dipende dal livello in cui viene messo, insomma, deve essere messo a un livello di minimi contrattuali, non quelli dei vigilanti, per capirci, insomma, ecco, minimi contrattuali. Quindi va definito con le rappresentanze sindacali, io credo. Però sì, è un elemento unificante, perché è un elemento che divide, che rompe. A quel punto la contrattazione sindacale cambia un po' d'aspetto, però ha un terreno molto ampio per diventare una contrattazione offensiva, non puramente salariale, non puramente difensiva. Perché a quel punto il sindacato deve capire, non c'è soltanto da garantire il minimo vitale che i contratti cercano oggi, nazionali, cercano di dare, ma si tratta di riconquistare cose in più e soprattutto si tratta di affrontare la condizione del lavoro al di là del salario. Quindi sulla questione del tempo, sulla questione delle condizioni, che sono le cose badate, che sono quelle che hanno fatto fare il salto di qualità alle lotte operaie alla fine degli anni 60. Perché la questione vera che ha prodotto il 69 operaio è stata la questione dell'orario, delle ferie, delle condizioni di lavoro e del controllo sul lavoro, cioè del dispotismo aziendale. Poi c'è anche il salario. Importante sempre, però se tu quello lo garantisci c'è un mare di lavoro davanti che diventa una contrattazione tra virgolette progressiva, non soltanto difensiva, in cui corri dietro l'inflazione e cerchi semplicemente di parare il colpo. La questione della di Luigi, vabbè, il libro non poteva raccontare tu, cioè il libro si interrompe con la rottura, appunto, Tito Stalin, col ritorno di Luigi in Italia, che poi però non può stare perché naturalmente in fabbrica non lo riprendono più, il partito non si fida perché sono andati di là, le stesse comunità non si fidano tanto di loro, insomma, per cui o si nascondono, come molti hanno fatto in cooperative, si sono un po' riciclati, aiutati dalle famiglie, nei piccoli paesi, oppure molti sono all'estero. Lui va in Cecoslovacchia. Cecoslovacchia perché c'è stato un esodo importantissimo verso la Cecoslovacchia, da quelle zone, ma soprattutto dalle zone emiliane dei partigiani, ex partigiani che hanno in qualche modo sapevano che sarebbero stati perseguitati, come molti sono stati perseguitati nel dopoguerra, perché era fatta l'amnistia di Togliatti e riciclati tutti i fascisti, poi i processi sono cominciati contro i partigiani, con i partigiani li hanno incarcerati, processati, no? Quindi da molte zone Emilia sono andati in Cecoslovacchia e lì hanno fondato questa esperienza interessante, che è una radio che trasmetteva su onde corte, che si chiamava Oggi in Italia, ed era un notiziario quotidiano gestito dal PC, che faceva impazzire la Democrazia Cristiana, nel senso che non hanno mai capito da dove veniva trasmessa questa cosa. E ogni giorno c'era un contro notiziario, il contro notiziario diceva un telegiornale di sinistra, sostanzialmente solo che radio, un altro giornale di sinistra. E Luigi usa questa cosa per dire che va a lavorare lì, insomma. E poi però arriva il 68, arriva Dubček, e Luigi e anche questi qua in qualche modo pensano, considerano un elemento di rinnovamento e quindi di ripresa di autonomia, di indipendenza, una botta di vita sostanzialmente, ecco. Quando arrivano i carri armati sovietici, per lui e per loro è una botta, perché la chiudono quella radio sovietici, perché comunque non si fidavano, e quindi lui torna in Italia, e a quel punto fa pace col fratello. Questa è proprio il finale del libro, una sorta di piccolo epilogo. Fa pace col fratello, con cui aveva ferocemente litigato per la scelta di andare in Jugoslavia, mentre il fratello diceva no, bisogna rimanere qua a combattere, perché si cambia il mondo in fabbrica, perché appunto lui è quello che pensa che si cambia il mondo col suo tornio, no? E quindi ritorna e si è la parabola di questo esodo politico che c'è stato, un numero di persone non enorme. Per esempio il direttore di quella radio per un periodo è stato Alessandro Curzi, quello che poi è diventato direttore del TG3. Quindi sono tutte storie vere che ho rimesso lì perché mi sembrava curioso, interessante raccontare anche questa vicenda, e avevo bisogno di trovare un finale per questo Luigi che non sapevo dove mettere, poverino, che era senza patria, proprio nel senso non sapevo dove sbattere la testa, e allora l'ho inserito in questo esodo e poi l'ho fatto stare lì per alcuni anni, e per loro due, gli anni che vanno dal 50 al 68 in realtà, per loro non succede niente, perché la loro storia l'hanno fatta, tutto quello, c'è la guerra fredda, in Italia c'è la Democrazia Cristiana, è tutto bloccato, no? E quindi fino al 68, come è stato in effetti, era tutto fermo, e per loro non è successo niente, infatti il libro non lo racconta, c'è solo il pezzetto finale dell'incontro, che è appunto che è un incontro anche di speranza, in cui lo sveglio, tanto poi se volete lo leggete, se non fa niente, comunque tanto non è un giallo, quindi in cui Luigi arriva, insomma, si incontrano perché Giovanna li costringe a incontrarsi di nuovo, a rivedersi dopo che non si volevano vedere, e si trovano in cucina davanti a un bicchiere di vino, e Luigi dice abbiamo perso, e quell'altro dice ma sì, per adesso, poi domani vedremo, e brindano con che era di vino rosso, che sembra una bandiera, ecco, per dire che nessuno si è pentito.

come ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto. International Rock Music e non solo alle 4. Lasciamo la nostra sigla, colonna sonora originale del Enter the Dragon, i tre dell'Operazione Drago di Bruce Lee, di Lalo Schifrin. Iniziamo subito con David Bowie, la sua Queen Beach, per poi andare a Life During Wartime dai Talking Heads, per chiudere il trisco Hanging on the Telephone di Blondie, tratto dal loro Parallel Lines.

E dunque David Bowie da Hunky Dory 1971, mentre invece con i Talking Heads andiamo nel 1979 a Fear of Music, dal quale, come dicevamo prima, presentiamo Life During Wartime, per poi arrivare al 1978 quando usciva Parallel Lines di Blondie, dal quale andiamo a estrarre la celeberrima Hanging on the Telephone. Ma visto che ci siamo, caldiamo il poker, lo facciamo con Ubenhagen, disco che marca l'uscita nel 1980. Nina Hagen dunque con la sua African Reggae.

E queste sono le note di Pushed Again dei Daito Tenhosen, che sono passati qualche mese fa anche dall'Italia per un concerto tutto sold out all'Alcatraz in compagnia di Bull Brigade. Questa è la loro Pushed Again, quindi rimaniamo ancora in Germania, dopodiché ci trasferiamo in Inghilterra prima di fare un salto negli Stati Uniti con la nightclubbing di Iggy Pop. E in Inghilterra andiamo a trovare una delle band così inserite nel calderone del punk rock nel 1977, anche se in verità le loro influenze, le loro proposte, diciamo, abbracciavano il glam e il rock più classico e il rock and roll, ovviamente. Sto parlando dei Radio Star, che ebbero un breve successo nel 1978, quando poi finirono in tour anche con gli Squeeze di And The Outlaws. Da questa compilation dell'etichetta, di una famosa etichetta underground londinese, Cheesic, andiamo ad estrarre Nervous Wreck, forse il loro singolo più pancheggiante. Quindi Radio Star con Nervous Wreck, Nightclub in Iggy Pop, per poi fare un salto in un lontano passato dagli Hollies, andiamo dagli Hollies, The Hollies, andiamo ad ascoltarci Bus Stop.

E dunque Bus Stop degli Hollies, uscita nel 1966, primo successo di questa band britannica, poi ebbe anche un grosso successo negli Stati Uniti ai tempi, negli anni 60, quando si parlava della British Invasion. Harlan Shuffle, loro sono Bob Earl, poi Willie Hutch con il suo team Foxy Brown, e poi ritorniamo al rock con gli Sparks di Kimono My House, targato 1974. This town I'm big enough for the both of us.

This Town Big Enough for the Both of Us, grande successo degli Sparks, targato 1974, tratto da Kimono My House, che anche secondo la critica, ma anche secondo me, grande fans di questo gruppo in quel periodo, è il loro album rock più riuscito, perché poi gli Sparks, adesso non ricordo esattamente l'anno, ma tra 78, già 77, 78, 79, cambiano e si danno all'elettronica, ritrovando un nuovo vigore e nuovi successi. Ultimo album interessante secondo me del loro periodo rock, ovviamente, perché poi anche la produzione elettronica fu veramente ed è tuttora veramente interessante, Big Beat. Big Beat è un disco del 1976 che contiene già delle sonorità oltre che glam anche proto-punk, secondo me, che anticiperà poi quella grande stagione che fu il 77 inglese e americano. Allora, ultimo brano per noi FM degli Steely Dan.

0: come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 15:17 minuti. Don't you know, talking about a revolution sounds. Di nuovo in diretta sulle nostre e vostre frequenze per continuare questo pomeriggio di informazione e buona musica.

0: Ed era Tracy Chapman qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto che ci accompagna, una trasmissione che vogliamo riproporvi in attesa della ripartenza delle trasmissioni consuete il lunedì pomeriggio alle 15.15 sulle nostre vostre frequenze. Ripartiranno infatti agli inizi di ottobre le trasmissioni di salute mentale Serendipo, esperienze da matti e test di caos, chiacchiere sparse su neurodivergenze. Due appuntamenti a rotazione ogni lunedì qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Noi però invece vogliamo tornare a una intervista realizzata la scorsa settimana a una delegazione del network internazionalista Women Weaving the Future, cioè in italiano Donne che tessono il futuro. E si è recata questa delegazione in Rojava, nelle aree a maggioranza curda della Siria settentrionale, dove nell'ambito della campagna Siamo Tutte YPG hanno incontrato e intervistato la comandante delle unità di protezione delle donne, Newroz Ahmed. Su Radio Onda d'Urto è intervenuta Lara Torrisi, esponente della delegazione in Rojava di Donne che tessono il futuro. Sentiamo l'intervista.
1: Nelle scorse settimane una delegazione di attiviste della rete globale Women Weaving the Future, in italiano Donne che tessono il futuro, si è recata in Rojava, area a maggioranza curda della Siria del nord e dell'est, dove dalla rivoluzione del 2012, in piena guerra civile siriana, si è sviluppato l'autogoverno delle comuni e delle cooperative, nel quale le donne hanno avuto fin da subito un ruolo centrale. Oggi quei territori nel cuore del Medio Oriente, conosciuti in tutto il mondo per la sfida rivoluzionaria del confederalismo democratico, attraversano un momento storico particolare. Le istituzioni civili e militari dell'amministrazione autonoma della Siria del nord e dell'est stanno affrontando un processo di integrazione nello Stato siriano in seguito a un accordo firmato dalle forze democratiche siriane e dal governo di Damasco lo scorso 29 gennaio, dopo alcune settimane di scontri armati. Gli esponenti della rete Donne che tessono il futuro hanno raggiunto il Rojava proprio in questo contesto e noi siamo in collegamento telefonico con Lara Torrisi, che ha preso parte a questa delegazione. Buongiorno Lara, intanto, e grazie della tua disponibilità.
2: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
1: Innanzitutto ti chiediamo proprio di raccontare ad ascoltatori e ascoltatrici com'è nata questa delegazione, con quali obiettivi e ovviamente com'è andata là.
2: Allora, sì, appunto, come diciamo anticipavi anche tu, la delegazione fa parte di questa, diciamo, rete che è appunto Donne che tessono il futuro e raggruppa al suo interno tantissime, diciamo, persone provenienti da città diverse in Italia, quindi da nord a sud, e anche persone di organizzazioni politiche, ma anche no, dove ci unisce, diciamo, poi un unico obiettivo, che è quello di contribuire poi alla costruzione del confederalismo mondiale delle donne. Questa delegazione nello specifico è andata in Rojava per partecipare e restituire in maniera più concreta, collegata alla campagna Siamo Tutte YPG, che appunto è cominciata da diversi mesi, perché l'obiettivo è quello di diciamo fare pressione da un punto di vista internazionale per sostenere il riconoscimento da parte del governo di transizione siriana dell'unità di difesa autonoma delle donne, che sono appunto le YPG. Durante il viaggio chiaramente, diciamo, abbiamo incontrato, abbiamo avuto tantissimi momenti di confronto, di discussione con diciamo donne impegnate ogni giorno nella costruzione, nella difesa e nella diffusione anche delle istituzioni autonome. Tantissime sono le esperienze che abbiamo conosciuto su diversi ambiti, così come le istituzioni, quindi dai comitati per la giustizia a quelli economici, da quelli militari a quelli della salute e così via. E ci tengo a precisare anche che chiaramente quando parliamo di istituzioni, diciamo, autonome in Rojava, non intendiamo ovviamente le istituzioni per come le intendiamo classicamente all'interno, per esempio, che ne so, dello Stato italiano, ma hanno altri tipi ovviamente di principi e valori molto diversi da quelli che diciamo riconosciamo noi, per esempio, ripeto, nei nostri territori. E diciamo proprio da questo punto di vista abbiamo visto concretamente, quindi non solo diciamo per in maniera teorica, come appunto le donne abbiano scelto di assumersi la responsabilità della propria sicurezza, della propria libertà e del proprio futuro proprio attraverso queste strutture autonome, attraverso il principio della copresidenza e attraverso ovviamente le forze di autodifesa, tant'è che più volte poi appunto parlando con le diverse donne delle istituzioni, la società, ci dicevano proprio a proposito delle IEPG che le IEPG sono come le loro figlie e grazie al sacrificio di tantissime martiri e grazie al lavoro che continua a fare l'unità di protezione delle donne è grazie a questo che possono continuare ad esistere appunto le istituzioni e di conseguenza proprio mantenere concreto e reale il pilastro dell'autonomia delle donne. Abbiamo visto infatti che da questo punto di vista, per esempio, l'educazione è una infrastruttura trasversale a tutte le istituzioni, è la base di tutto ciò che contribuisce poi alla trasformazione sociale, alla liberazione da una mentalità poi che sia appunto patriarcale e capitalista. Lo abbiamo visto nelle unità militari, lo abbiamo visto all'interno della salute, all'interno dell'economia, e questo è proprio quello che ci fa capire quanto effettivamente non solo è una rivoluzione concreta, ma è anche proprio un modo di strutturare diversamente appunto la propria vita, partendo proprio tutto dall'educazione per liberarsi da un certo tipo di pensiero statale, da una mentalità patriarcale. E quindi da tutto questo ovviamente l'esperienza, da questa esperienza che poi la campagna Siamo Tutte IEPG prende forma, prende forza, perché appunto come dicevo anche prima le IEPG rappresentano una delle espressioni più significative poi di questa volontà di autodeterminazione, perché diciamo la loro storia non racconta solamente di chi in qualche modo ha lottato contro l'ISIS, non è solo quello, come appunto c'è stato anche detto durante i momenti di confronto, ma ancora più in generale di appunto donne che hanno scelto di credere in se stesse, organizzarsi, di assumere direttamente la responsabilità della propria difesa in un territorio che chiaramente è stato ed è attraversato da guerra, sfollamento, violenze, minacce contro diciamo i popoli e le comunità, e anche il fatto che rappresentano le IEPG poi di fatto una delle espressioni più significative anche di lotta non tanto contro individui, come appunto ci dirà poi anche la comandante delle IEPG, su questo ci arriveremo dopo, ma contro una mentalità proprio che è appunto patriarcale. E quindi poi chiaramente da Rojava, dopo aver ascoltato, dopo aver avuto tantissimi momenti di confronto, quindi siamo tornate con tantissime storie, tantissimi volti impressi come delle fotografie, con tantissime parole, ma soprattutto anche sentendoci anche un po' una responsabilità, no? Cioè quindi quella di far conoscere questa esperienza, quella di continuare a costruire legami tra le donne in tutto il mondo, e quella anche di dire che appunto ciò che riguarda le donne del Rojava, così come le donne nel resto del mondo, riguarda tutte quante noi. E quindi appunto poi l'obiettivo principale appunto ritorna su questo, su appunto far conoscere questa esperienza e chiedere che le IEPG vengano riconosciute dal governo di transizione siriano e fare qualunque tipo di appunto azione, momento per far fare diciamo delle pressioni anche da un punto di vista internazionale, perché appunto quello che pensiamo è che riconoscere le IEPG sia qualcosa di non solo simbolico, anche lo slogan Siamo Tutte IEPG non è solamente uno slogan e basta, ma è veramente una chiamata internazionale, ecco, perché significa appunto riconoscere il diritto delle donne a partecipare ai processi decisionali, ad essere protagoniste, quindi non solo partecipare, essere protagoniste dei processi decisionali, della costruzione della pace, della propria autodifesa, del futuro anche in quel caso della Siria, ma potremmo dirlo in tutto il mondo. E quindi questo è un po' quanto.
1: Ecco, sulla campagna Siamo Tutte YPG, come dicevi, ci torneremo poi. Intanto, come abbiamo detto, la vostra delegazione ha raggiunto la Siria del Nord-Est in un momento storico ben preciso. Negli incontri cui avete avuto l'opportunità di partecipare, è stato affrontato il tema dell'integrazione nello Stato siriano in corso e cosa vi è stato riportato rispetto a questo processo?
2: Allora sì, diciamo che chiaramente è stato uno dei temi anche di discussione, proprio per, come dicevi tu, il momento delicato anche in cui siamo arrivate in Rojava. Tra l'altro noi siamo arrivate un po' prima che ci fosse poi l'annuncio ufficiale della dissoluzione dell'SDF, anche del primo incontro tra le YPG e il Ministero degli Interni, che poi è avvenuto appunto qualche settimana dopo la nostra appunto delegazione. In generale, appunto, quello che è la promessa che tutte dicevano, che tutti un po' anche continuavano a dire, che sicuramente c'è una paura dentro questo processo di integrazione, ma che appunto innanzitutto è uno stato embrionale, e quindi essendo ad uno stato embrionale c'è chiaramente una preoccupazione per l'incertezza, che non è tanto dettata da appunto non sapere che fare o non avere una linea strategica chiara, perché quella esiste, ma appunto su chiaramente il fatto che lo stato di integrazione si trova, come dire, ai suoi inizi, quindi anche molto c'è anche ancora da vedere, molto c'è ancora da capire. Sicuramente quello che colpisce sempre, come ogni volta che ci si relaziona con chi appunto fa parte di quella rivoluzione, è la determinazione, no? Cioè, quindi il non perdere la speranza e continuare a costruire la lotta e promettere di difendere anche tutto quello che sono stati i successi, i traguardi raggiunti per il grande lavoro fatto e chiaramente per quello che è stato anche il sacrificio dei martiri e delle martiri durante le varie guerre. È chiaro che è un nuovo, da quello che emergeva appunto anche proprio come dicevo, essendo uno stato embrionale, va definito un nuovo ordine politico, e quindi anche la partita molto si giocherà appunto su cosa effettivamente si riuscirà a mantenere nell'ottica proprio di capacità, di risultati, di raggiungimenti, di conquiste e anche di proprio come soggetti politici all'interno di questa nuova struttura politica, nuovo ordine politico che si andrà a costruire piano piano. E quindi intanto dico anche questo perché è un po' quello che è emerso in maniera innanzitutto generale, perché mi fa a volte un po' anche sorridere come magari anche per esempio qui in Europa eccetera si siano accavallate tantissime analisi, tantissime parole e lì, e invece stando lì e parlando, proprio discutendo di questo processo di integrazione se ne è discusso, è chiaro, se si sono analizzate delle cose, però è come se ci fosse anche una certa prudenza, no? Visto lo stato iniziale e quindi invece magari vediamo appunto accavallarsi, come dicevo, analisi di interpretare quasi a volte anche un po' facilmente o superficialmente quello che invece là in questo momento questo processo, sicuramente tutto possiamo dire, tranne che non sia qualcosa di molto complesso, articolato e che richiederà del tempo, e che vedremo col tempo appunto quali sono poi effettivamente le conquiste che vengono mantenute e quali vengono trasformate. Quindi diciamo mi sentivo di dire anche questa cosa perché chiaramente poi ritornando diciamo ovviamente ho iniziato a vedere che si cominciava a parlare, abbiamo visto che si cominciava a parlare del processo, però bisogna ecco è importante parlarne, però bisogna avere anche una certa come dire cura e cautela di quelli che sono in questo momento i processi che stanno avvenendo lì e si stanno verificando. Rispetto all'istituzione delle donne, tra l'altro sulla questione del processo di integrazione abbiamo visto per esempio come in alcune per alcune istituzioni da quando appunto è stato firmato l'accordo, per esempio il governo ha provato un po' a mettere i bastoni tra le ruote alle istituzioni, per esempio togliendogli le sedi che loro diciamo hanno ovviamente riconquistato appunto spostandosi in altre sedi, quindi continuando a mantenere il loro lavoro nonostante appunto questi piccoli attacchi diciamo, e diciamo c'è stato un po' anche un provare ad analizzare effettivamente anche qual è poi il terreno di uno dei terreni di scontri diciamo più che altro di incompatibilità importanti, che è quello della mentalità, no? Cioè quello che si diceva è che appunto la mentalità dello Stato, del governo di transizione siriano è un po' segue la legge della Sharia, è un po' quello del appunto la mentalità dell'uomo, no? È stato detto, quindi che chiaramente è contrapposta a quella che è diciamo poi l'idea della democrazia, dell'autonomia delle donne, perché proprio perché ci diceva per esempio il Comitato Economico delle Donne a Boria Jin, cioè proprio perché lo Stato parla della donna non in quanto diciamo sviluppo di se stessa, crescita di se stessa e quindi libertà come facciamo noi, ma solo in quanto ordine e controllo, per esempio, no? E quindi chiaramente diciamo questa dimensione qua è molto presente, e quindi anche quello che diciamo il loro lavoro, loro dicono proprio questo, cioè il nostro lavoro, proprio perché parla di autonomia della donna, parla di autodeterminazione, parla di libertà, parla di protagonismo delle donne nei processi decisionali, per esempio guardiamo solo al sistema della copresidenza, è quello che non accettano, è proprio anche la nostra idea di volere in qualche modo poi una vita socialista dove le donne siano appunto libere. E quindi per esempio quello che loro dicevano parlando, per esempio abbiamo visitato con Grastar sia la diplomazia che il consiglio della città di Kamishlo, dicevano proprio questo, cioè che appunto chiediamo che ci siano poi effettivamente delle leggi che possano permettere non solo di ufficializzarci ma anche di riconoscere effettivamente tutto il lavoro e la conquista che abbiamo fatto, perché solo tramite appunto queste leggi noi possiamo veramente in qualche modo definire dei campi e diciamo avere riconosciuto delle cose, perché a voce non c'è nulla di diciamo sicuro. E quindi per esempio parlavano anche della legge della famiglia, che è appunto questo quadro normativo che è stato approvato subito dopo la rivoluzione nel 2014, che è una legge che in Rojava è fondamentale, che ha permesso alle donne ma anche agli uomini tramite appunto tutta una serie di educazioni di avere riconosciuto il diritto diciamo e la libertà, quali sono i diritti e le libertà delle donne, c'è anche solo l'impianto, c'è anche solo le norme che stanno dentro questa legge della famiglia, che parlano appunto di abolizione del doppio matrimonio, del divieto delle bambine di potersi sposare, eccetera eccetera. E quindi loro dicevano proprio, per esempio con Grastar parlava proprio di voler far sì che questa legge venga riconosciuta, perché chiaramente una legge che è opposta a quella della Sharia come valori, come principi, come appunto mentalità, come prospettiva, che è la loro più grande conquista. E su questo diciamo c'è stata una certezza generale, visitando tutte le istituzioni, parlando con chiunque, che su quelli che sono state, per esempio soprattutto nel campo dell'autonomia delle donne, le conquiste che si sono raggiunte, non c'è assoluta volontà di arretrare, sia per la grande fatica, il grande lavoro che è stato fatto e così continua a fare, sia, ripeto, perché chiaramente diciamo tantissime donne, tantissime persone hanno dato la loro vita affinché si ottenessero queste conquiste. Un'altra questione sul, per esempio, il processo di integrazione che è stata, che devo dire ci ha colpito molto, è stata proprio quello di capire, no, come dentro chiaramente un processo di integrazione con uno Stato, come non, diciamo, farsi schiacciare da un certo tipo di mentalità, eccetera eccetera. E quello che loro dicevano a proposito di quello che dicevo sul fatto che l'educazione è qualcosa, è un impianto proprio infrastrutturale, proprio trasversale a tutto, è che appunto quello che non sono solo le leggi ufficiali che possono dare delle garanzie, ma anche loro proprio dicevano, la nostra difesa e precauzione più grande è quella ideologica, proprio perché la nostra, diciamo, educazione, la nostra ideologia è quella che ci rende forti e che ci permette anche di, diciamo, dentro tutta una serie di forme più che altro strutturali che cambiano, però di non cambiare poi di fatto, di cambiare la forma ma non la sostanza, nel senso di non sciogliersi proprio dentro la forma di uno Stato, e quindi questo è sempre l'arma più grande che abbiamo. Quindi per esempio Malagin, che è la casa delle donne, che ad oggi una delle istituzioni che è stata ufficialmente riconosciuta dallo Stato siriano, è stata riconosciuta cambiando il nome, quindi di fatto la propria forma, ma non la sostanza del lavoro che fa, cioè che continua a fare. E in generale anche su questa questione dell'essere riconosciuti ufficialmente, è una chiaramente prospettiva che a cui ambiscono, perché appunto dicono l'essere riconosciuti, se ci permette di poter raggiungere il nostro obiettivo più grande, che è quello di raggiungere tutte le donne, tutte le persone della Siria, allora è quello che vogliamo fare, e quindi non cambia poi di fatto, anzi. Quindi per esempio, che ne so, abbiamo visitato le istituzioni delle donne libere della Siria, che appunto sono delle donne di diverse etnie eccetera eccetera, che fanno un lavoro di mediazione, hanno diversi uffici su tante, dalla salute, sport, lingua eccetera eccetera, e dicevano proprio per esempio che con l'arrivo di Al-Jolani e la liberazione anche di Daesh durante la guerra appunto che c'è stata nei mesi all'inizio dell'anno, loro, diciamo, le istituzioni sono state le prime ad essere attaccate, e loro avevano per esempio delle sedi nelle città arabe come Raqqa e Taqba, sono arrivati, hanno bruciato tutto, e per esempio loro non possono ritornare lì, anche se le donne arabe chiedono che loro ritornino, e quindi stanno aspettando poi di fatto un'ufficializzazione anche per riuscire in maniera più tranquilla e serena, per poter continuare il loro lavoro, a raggiungere di nuovo per esempio quelle città. E poi un'altra questione sul sistema della copresidenza, a proposito, visto che abbiamo parlato che la legge dello Stato è la Sharia, che appunto le donne, come dicevano appunto alcune donne delle istituzioni, le donne non vengono scelte dallo Stato temporaneo, lo Stato nomina solo uomini, quindi per esempio loro stanno diciamo ovviando a questa cosa, dicendo proprio, hanno detto proprio, la nostra lotta è proporre solo nomi di donne. Quindi all'inizio noi per vari ministeri, varie, diciamo, istituzioni eccetera eccetera, proponevamo i nomi di un uomo e di una donna. Quando abbiamo visto che poi sceglievano solo i nomi appunto degli uomini, abbiamo, diciamo, in comune accordo con appunto compagni e compagni, abbiamo deciso di nominare solamente donne, così che loro non avessero appunto possibilità di scelte, quindi per l'ennesima volta nominare altri uomini. Quindi a proposito anche di quello che dicevo, essendo processi molto complessi, molto appunto che hanno bisogno appunto di strategie, diciamo anche di tattiche molto particolari, no? E che si diciamo provino a dare una risposta davanti chiaramente a uno Stato che, come dicevano, esattamente è nemico delle donne. E anche sulla questione del processo di integrazione, sull'accordo firmato, quello che si diceva appunto è che inizialmente chiaramente c'è stato un po' di confusione, no? Perché è stato chiaramente qualcosa di molto improvviso, il firmare l'accordo eccetera, poi appunto piano piano questa cosa, diciamo, è stata compresa, e la società appunto ha voluto questo affinché si fermasse diciamo un massacro, un genocidio, proprio perché la guerra è stata molto pesante, e quindi diciamo quello che è stato detto, e proprio abbiamo firmato l'accordo, tra l'altro non solo per noi curdi, ma per tutti i popoli che abitano la Siria, quindi anche le altre etnie, eccetera, eccetera, nel poi chiaramente inquadrare la fase attuale che è ora, che è appunto quello, appunto come l'hanno definito, il momento della lotta politica, della pace, e che appunto hanno proprio detto che vogliamo che sia esattamente come lo è tutto quello che facciamo, non tanto un modello solamente per noi, ma che lo sia per tutta la Siria, lo sia per tutto il mondo, proprio perché si diceva appunto che, a proposito di processo, che magari delle cose potranno cambiare nella forma, magari ci saranno pure degli insuccessi, ci saranno dei successi, dei raggiungimenti, però sa quello che è molto, c'è molta consapevolezza, è che la volontà della società è grande, è cresciuta in questi 15 anni di rivoluzione, e quindi nel momento in cui esiste questa grande volontà, questa grande forza da parte della società, chiaramente la forza dello Stato di fronte a questo diminuisce, ha un potere diverso, no? Che è il motivo per il quale, per esempio, come dicevo prima, Malajin, che è la casa delle donne, è stata diciamo ufficializzata, proprio perché di fronte a quella che è l'influenza che ha nella società, il valore sociale che ne riconosce tutta la società, non puoi, diciamo, come dire, agire da Stato in maniera diversa, proprio perché diciamo esiste di fatto una riconoscibilità e una potenza enorme, una forza quindi di conseguenza enorme. Questo è quanto, chiaramente sono tantissime cose che ho provato un po' a sintetizzare, perché sono molte le cose che chiaramente su questo processo di integrazione diciamo esistono, così come tanti ancora dubbi, domande. Ribadisco che però dobbiamo stare molto attenti e attenti, ecco, da qui ad analizzare la situazione, e soprattutto a non far cadere su questa analisi del processo di integrazione tutto in un binarismo, come se tutto fosse finito o non esiste più niente, perché non rispecchia, ecco, la realtà del lavoro che si sta facendo in questo momento lì.
1: In conclusione, torniamo sulla campagna Siamo Tutte YPG, perché mentre è stato annunciato lo scioglimento delle forze democratiche siriane e i loro combattenti sono stati integrati in 4 battaglioni dell'esercito siriano che difenderanno di fatto le aree a maggioranza curda, quindi il Rojava, non è ancora stato definito un processo di integrazione, un quadro di integrazione per quanto riguarda proprio le YPG, le unità di protezione delle donne di cui hai parlato. Come delegazione voi avete incontrato una comandante delle YPG, Nevroz Ahmed, e qual è la situazione a questo proposito? Ti chiediamo, anche alla luce proprio di questo incontro che avete avuto.
2: Sì, come dicevo anche all'inizio, l'incontro è stato chiaramente prima che ci fosse poi l'incontro, quello ufficiale, con il Ministero degli Interni, quindi chiaramente c'era una situazione non completamente diversa, però chiaramente era, diciamo, un altro periodo. Quello che diciamo un po' usciva fuori da questa intervista, proprio perché abbiamo chiesto insomma come stesse andando il processo di transizione con il governo siriano e perché appunto c'è la necessità di difendere le YPG e di diciamo e che le YPG mantengano diciamo la loro autonomia in quanto appunto unità autonoma delle donne. Diciamo che quello che ci è stato detto è che chiaramente loro hanno molta consapevolezza di quello che è diciamo un po', come dicevo prima, nelle istituzioni, la mentalità del governo, l'approccio diciamo del governo, che come diceva appunto la comandante si è manifestato nell'ultima guerra, quindi nei confronti delle donne sono state fatte degli attacchi, le donne sono state le prime ad essere colpite durante la guerra. Sono state prese decisioni molto dure, ci sono state pressioni, costrizioni, quindi da questo punto di vista un clima molto molto pesante e nemico proprio alle donne. E quello che gli è stato detto inizialmente apertamente di fronte al fatto che diciamo le YPG dovessero essere riconosciute è stato proprio che, cioè, il governo ha proprio apertamente detto, cioè, voi dovete tornare a casa, la difesa non è il vostro lavoro, fino ad adesso avete svolto il vostro dovere in casa, fuori da casa casa, ma ora dovete occuparvi delle vostre famiglie, il governo vi difenderà, il nostro esercito vi difenderà, dal punto di vista legale sarete protette, quindi non c'è bisogno di voi. Quindi è chiaro che, come dire, diciamo, era abbastanza chiara, ecco, la mentalità. E di fronte a questo chiaramente non c'è stata un arretramento, un po' rispetto al principio che dicevo prima, no? Che davanti alle conquiste che si hanno non c'è proprio nessuna volontà di arretrare, di fare dei passi indietro, anzi c'è tanta determinazione. È proprio quello che esprimeva la comandante, che per quanto tante sono le pressioni e tanti sono i tentativi anche psicologici di metterci paura, tutto questo non ci mette assolutamente paura, proprio perché dice, cioè, la nostra società vuole la pace, ma sulla base di ciò che si conosce della mentalità di questo governo sappiamo che è molto lontano, poi né da lontano né da vicino, la democrazia, i diritti sociali, i diritti delle donne hanno diciamo molto poco a che fare con il loro modo di pensare. E quindi però c'è appunto una forte consapevolezza del dire noi dobbiamo difendere la nostra esistenza per poter continuare la nostra lotta. Infatti c'è proprio un passaggio dove lei dice proprio, ci chiedono molto spesso ma perché insistete così tanto, no? Nel dovervi fare approvare, non ce n'è bisogno, diciamo, da parte del governo di transizione, e ci dicono che dobbiamo lasciare le armi perché il corpo della donna non sarebbe per esempio adatto alla guerra, non potrebbe sopportarlo, oppure ci dicono che se una donna ha figli non può, come fa a stare in guerra, se viene uccisa come, che cosa succede ai suoi figli, dicono di non voler far soffrire le donne perché appunto la guerra causa sofferenza alle donne, e proprio per questo, no, ci dicono che dobbiamo rimanere a casa, no, proprio perché secondo la loro visione, quando si dice appunto che lo Stato in quel caso è la mentalità dell'uomo, secondo quella visione la difesa è un lavoro da uomini, che guerra ed esercito sono compiti degli uomini, e quindi chiaramente quello che loro dicevano è proprio per questo motivo noi dobbiamo continuare ad insistere, cioè proprio insistere su una questione fondamentale, cioè che noi dobbiamo essere parte di appunto della difesa, dobbiamo esserlo in maniera autonoma e dobbiamo avere il diritto di decidere che cosa vogliamo. Figurarsi che prima diciamo che ci fosse l'incontro, quello che era stato detto è che, diciamo, loro non erano molto abituati, cioè non sono abituati, ecco, a dover parlare con delle donne, soprattutto su quello che riguarda l'ambito della difesa, della diciamo militare, no? E quindi quello che ci diceva la comandante, cioè noi in qualche modo è come se le avessimo portati a dover fare qualcosa che non avevano mai fatto, cioè incontrarci, che già questo è stato un passo molto importante, potente da un punto di vista simbolico, perché è proprio avvenuto qualcosa che non si pensava mai sarebbe successo, no? Degli uomini che ragionano con la legge della Sharia, che ragionano chiaramente con la mentalità dell'uomo, che incontrino delle donne, solo delle donne, per parlare di difesa, per parlare appunto di diciamo eserciti, eccetera eccetera. E quindi chiaramente questa cosa è stata molto potente, e infatti poi anche quando è avvenuto l'incontro, anche da questo punto di vista. E quello infatti quindi è la risposta più grande che viene data, perché lei proprio diceva per anni noi abbiamo partecipato alla guerra, abbiamo sconfitto l'ISIS, ci sono compagne provenienti da ogni nazione, compagne provenienti per esempio anche da ogni etnia, giovani donne che scelgono liberamente di partecipare e che dimostrano che è la donna che sceglie e che non sono loro, non sono degli uomini a decidere per noi. E per questo diciamo appunto di fronte poi al fatto, perché il ministero aveva provato all'inizio, il ministero della difesa, a distribuire qualche incarico ad alcune donne un po' qui un po' lì, e quindi loro hanno detto noi non vogliamo, noi non lottiamo perché alcune donne possono avere qualche incarico, e quindi noi non accettiamo questo, ma vogliamo che vengano appunto accettate e ufficializzate le unità di difesa della donna, quindi le IEPG. E da questo punto di vista dice la nostra battaglia non è solo chiaramente poi sul tema militare, che è una questione anche molto simbolica, ma è che la battaglia e la lotta che portiamo portiamo avanti insieme alle istituzioni, insieme a tutto il resto della società, è che le donne proprio siano accettate su ogni fronte. Per questo dice, noi in un incontro preliminare abbiamo proprio discusso con loro del loro approccio, delle condizioni che loro ci pongono, di ciò che loro sono disposti ad accettare e di ciò anche che noi vogliamo o non vogliamo concedere. E su questo, diceva proprio la comandante, siamo state molto molto chiare, proprio perché noi diciamo che l'autonomia delle donne deve essere difesa, le nostre forze devono essere difese, la nostra autonomia organizzativa deve essere riconosciuta, perché noi dobbiamo continuare a esistere come forza organizzata per la difesa di tutte le donne. E quindi chiaramente per adesso le donne diciamo ancora non esiste questa ufficializzazione, quindi c'è ancora, anche subito dopo poi l'incontro con il ministero eccetera eccetera, ancora quindi la fase è molto delicata, quindi il motivo per il quale anche dobbiamo spingere anche rispetto alla campagna, anche rispetto proprio al chiedere il riconoscimento, e anche rispetto al fatto che la campagna poi siamo tutte gli EPG, è legata, come diciamo abbiamo visto anche un po', stiamo ascoltando anche un po' dei racconti che sto dicendo, e quindi dei momenti di discussione che ci sono stati là, non riguarda solo ed esclusivamente un esercito e basta, ma riguarda proprio, è una dimensione molto più generale, che ha a che fare proprio con una rivoluzione delle donne, quindi con la difesa proprio del pilastro dell'autonomia delle donne, ma anche della democrazia, dell'ecologia sociale, del modello appunto che c'è in Rojava. E poi diciamo anche la comandante stesso parlava appunto che esiste un po', sta succedendo un po' questo fenomeno a proposito di propaganda, per cui per esempio le diceva, noi abbiamo riscontrato che nel Ministero degli Interni del governo di transizione la presenza delle donne è praticamente assente, e quindi diciamo per questo diciamo che la lotta delle IEPG e il successo anche è una forma che va difesa diciamo per tutto il mondo e non solo, e quindi nell'ottica anche del fatto che loro vogliono rompere questo sistema e un po' dare un colpo alla libertà delle donne, a mettere i bastoni tra le ruote, diciamo questa mentalità rappresenta un grande pericolo poi non solamente per noi ma per tutte quante le donne di tutto il mondo, no? Cioè per tutta la società a livello globale, perché poi la mentalità che troviamo nello stato nel governo temporaneo siriano non è diversa per molti aspetti rispetto alla mentalità capitalista e patriarcale da molti altri dagli altri stati nazione appunto che ci sono nel mondo, no? E quindi da questo punto di vista, per questo poi loro hanno parlato diciamo della campagna, hanno detto proprio per questo poi la campagna siamo tutte IEPG per noi assume chiaramente una dimensione, una connotazione globale, mondiale, e da questo punto di vista proprio perché dice, cioè noi la nostra resistenza non è contro delle persone in quanto tale, contro degli individui precisi eccetera eccetera, ma contro questo tipo di mentalità appunto che vuole in qualche modo appunto limitare se non annullare del tutto la libertà, l'autonomia della donna. E quindi dice, vogliamo essere noi, come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare, a dare un grande colpo a questa mentalità e dire, voi non potete cancellarci, non potete farci scomparire, noi ci siamo, esistiamo e continueremo a esistere. Quindi diciamo appunto questo. E poi un'ultima cosa, è stato interessante parlare delle operazioni, no? Che a volte fanno i vari stati che si definiscono diciamo democratici, o anche lo stesso stato di transizione siriano, il governo di transizione siriano, nel provare a utilizzare le donne diciamo come diciamo provare a dargli qualche compito, qualche incarico, diciamo mettendole al fronte, utilizzando la loro immagine, i loro modelli, come per dire appunto che non è vero che no, noi non diamo importanza alle donne o che le donne non possano avere un ruolo. E quindi dice chiaramente questa propaganda è molto molto diciamo presente da questo punto di vista, per dimostrare appunto la loro vicinanza diciamo alle donne, e il lato diciamo un lato democratico, che poi di democrazia è molto più nella forma che ovviamente nella sostanza. E quindi dice proprio ci sono tutti questi stati, non solo, ripeto, in Siria, lei diceva proprio, che fanno questo tipo di operazioni, e dobbiamo invece chiederci che cosa c'è realmente dietro a proposito di questo. E quindi questo è stato un po' l'intervista che abbiamo fatto, l'incontro e anche un po' la discussione, perché poi appunto loro ci hanno anche un po' chiesto in Italia quale fosse la situazione, eccetera eccetera, e appunto ribadendo l'importanza della campagna delle siamo tutte YPG, appunto, come non solo come slogan, come dicevo un po' all'inizio, ma proprio come chiamata internazionale per far pressione proprio rispetto a che cosa significa oggi dire siamo tutte YPG.
1: Lara Torrisi, della delegazione in Rojava della rete Donne che tessono il futuro, grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie mille.
3: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11:00. Poi alle ore 13:00 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:00 e 17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
4: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
0: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
3: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
6: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
7: Yeah.

Radio Onda d'Urto, sono le 16:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo lunedì 21 di settembre. Calano timidamente i prezzi del petrolio dopo 11 giorni di rincari energetici a livello globale, mentre la guerra per il controllo dei golfi commerciali imperversa nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb. La speranza dei mercati è riposta nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al via domani a New York. Tra i capi di Stato presenti, Benjamin Netanyahu, nonostante sul leader genocida israeliano penda tuttora un mandato di arresto internazionale. Assente invece il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abbas dopo il diniego del visto statunitense, con la unica possibilità di presenziare in videocollegamento. Ed è in questo contesto che si intensificano gli attacchi di Israele contro tutte le regioni e i paesi limitrofi. Nel primo pomeriggio di oggi gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato una serie di bombardamenti nel sud del Libano, in particolare nei distretti di Nabatieh, Bint Jaib e Maria Yun. Le forze israeliane hanno anche attaccato le aree della provincia di Deraa in Siria, mentre bombe e morti quotidiani si continuano a registrare in Palestina, in particolare a Gaza, dove solo da questa mattina Israele ha ammazzato almeno 4 persone. Sono quasi 74.000 i palestinesi uccisi in quasi 3 anni di genocidio nella striscia. Intanto le forze israeliane continuano anche i raid nella Cisgiordania occupata, in particolare a Biddu, a nord-ovest di Gerusalemme Est, sequestrando almeno 53 palestinesi in case che stanno usando come centri di detenzione. Veniamo ora alle notizie in breve all'Europa. Il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali tenutesi ieri in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, e poi a Berlino, ma non si dimetterà, ha detto. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha affermato inoltre Merz. Vittoria dunque della AfD nel Lander di Mecklenburgo e Pomerania anteriore, la regione meno densamente abitata della Germania. Qui l'ultradestra ha vinto con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto il limite d'ingresso. Boom di voti per la sinistra della Linke invece a Berlino, dove la candidata sindaca Elif Eralp ha preso il 25,7% di voti, attestandosi come primo partito, mentre la CDU, che esprimeva il sindaco uscente, il 18,8%. Nella capitale ci sono dunque i numeri per un governo rosso-verde, dal momento che l'SPD ha preso il 12% dei voti e i Verdi il 14,3%. E chi è in piena campagna elettorale? Giorgia Meloni, che dal palco dell'ala giovanile di Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale, ha annunciato ieri il divieto di burka e niqab nelle scuole, oltre a limitare il numero di studenti stranieri nelle classi. Già cauti i presidi, il limite al numero di stranieri in classe già esiste e ora sarà formulata la struttura delle classi, ma laddove per numero di iscrizioni si dovesse superare il numero di bambini non parlanti italiano,

Ancora fascisti e aggressioni squadriste andando a Roma. Un anno fa sono stato attaccato da 3 soggetti per aver indossato una felpa antifascista, a ricordarlo oggi il giornalista Alessandro Saebi. La procura avrebbe ora individuato i responsabili. Il più coraggioso dei 3, quello che minacciava una mamma con un figlio di 6 mesi in braccio, sarebbe il portavoce nazionale di Casa Pound, Luca Marsella. 2 giorni fa è arrivato il decreto di citazione in giudizio per i 3 in merito alla vicenda risalente al 24 ottobre scorso, quando Saebi era stato aggredito a Roma mentre passeggiava con la compagna e il figlio. E chiudiamo andando negli Stati Uniti, dove le truppe trumpiane dell'ICE hanno sparato ancora. A Austin, Texas, un agente dell'anti-immigrazione ha colpito e ferito una persona ricoverata ora in ospedale in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta ieri nel nord della città e ha provocato immediate manifestazioni. Gli agenti della polizia di Austin non sono stati coinvolti nell'operazione né nella sparatoria, hanno precisato il capo della polizia Lisa Davis. Anche il Dipartimento per la Sicurezza Interna, da cui dipende l'ICE, non ha partecipato alla conferenza stampa delle autorità locali e non ha risposto alle ripetute richieste di chiarimenti. Sono le 16:07 e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 17:20 di questo pomeriggio. La linea ora a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast. Cavagnini, a tutti e a tutte un buon ascolto.

lunedì 21 di settembre, un saluto a tutte e a tutti da Simone. Eccoci arrivati a una nuova puntata di Barano da d'Urto.

come ogni lunedì è ripreso Suoni all'Alba, la rubrica di Giulio Berghella dell'Altoparlante, e quest'oggi la puntata è particolarmente corposa, quindi andiamo subito a dare la linea a lui. Eccolo qua.

0: Eventi su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella ed è arrivato il momento di aprire ancora una volta le porte di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo preparato una puntata che mi piace in modo particolare, perché i nostri tre ospiti, pur arrivando da universi musicali molto differenti, sembrano porci tre domande. La prima riguarda noi stessi: cosa rimane della persona che eravamo quando il tempo passa e la vita inevitabilmente ci cambia? La seconda riguarda il mondo che abitiamo. Siamo ancora capaci di rallentare, ricordarci che siamo parte della natura e non semplicemente suoi utilizzatori. E la terza riguarda addirittura il nostro modo di ascoltare la musica. Abbiamo ancora la pazienza di fermarci davanti a un'opera senza bisogno di conoscere il volto, la vita e l'immagine di chi l'ha creata. Tre domande, tre artisti, tre canzoni. Saranno con noi Salvo Anello con Vita e Passione, Izzine con Pianeta B, e infine entreremo

0: Nell'universo volutamente misterioso di Apalis con Dai Ciliegi. Come sempre non ci limiteremo a presentare i brani, cercheremo di entrare nelle storie, nelle idee, nelle scelte artistiche che li hanno fatti nascere, perché a Suoni all'Alba una nuova uscita è sempre il punto di partenza, mai quello di arrivo. Suoni all'Alba, perché il futuro suona oggi. Suona oggi.
1: Tra memoria e parole, scattando nei

0: essere ottimistico, perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me... io direi...
1: Ed è arrivato il momento del nostro primo ospite. Lui è Salvo Anello. Il titolo della sua nuova canzone è composto da due parole enormi: vita e passione. Ma questa non è una celebrazione retorica della vita, è piuttosto uno sguardo allo specchio, quello che prima o poi capita a tutti noi. Quando ci fermiamo e proviamo a confrontare la persona che siamo diventati

0: con quella che ricordiamo di essere stati. Ci sono le occasioni perdute, le approvazioni che abbiamo cercato, le disillusioni, la paura qualche volta di non riconoscerci più. E poi c'è qualcosa che resiste. Una parte istintiva, ribelle, ancora capace di desiderare e soprattutto di meravigliarsi. Ed è proprio lì che Salvo Anello trova la sua vita e passione. Non nel desiderio di tornare giovani, ma nella possibilità di diventare adulti senza perdere completamente quella scintilla che un tempo ci faceva pensare che tutto fosse ancora possibile. Musicalmente ritroviamo la tradizione della canzone d'autore italiana, attraversata però da sensibilità folk e sfumature jazz. Ed è proprio il primo passo verso un nuovo album. Allora, direi che abbiamo parecchie cose da raccontare, quindi do il benvenuto a Suoni all'Alba a Salvo Anello. Ciao Salvo e benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a te. Partirei proprio dalla frase che accompagna la presentazione del brano. Vita e passione è ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito. Ecco Salvo, che cos'è per te questo carnevale?
1: Allora, il carnevale possono essere molte cose diverse, ovviamente nel testo il tema centrale a cui si riferisce, come ben detto tu già all'inizio, è quella fase di vita nel quale ovviamente si è meno adulti e si ha la possibilità di esplorare molti più universi, comunque si ha soprattutto la possibilità anche di contravvenire a determinate regole che spesso non fanno altro che andare a minacciare in qualche modo la libertà, soprattutto in questo caso di un artista o comunque di un creativo più in generale. Ma come ben detto tu sempre all'inizio, credo che questa condizione possa raccontare un po' l'esperienza di tutti, al di là dell'aspetto artistico in sé, in quanto tutti noi ci ritroviamo prima o poi a fare i conti con il passato, e quindi emergono vita e passione in questo senso. Ora insomma li approfondiamo meglio.
0: Certo, ecco, la canzone mette davanti allo specchio ciò che siamo stati e ciò che siamo poi alla fine diventati. Ecco Salvo, guardandoti oggi, riesci ancora a riconoscere il Salvo che magari aveva 20 anni?
1: Lo tengo dentro, riconoscerlo è difficile perché sono cambiate molte cose sia a livello ambientale che personale, però sicuramente la canzone invita proprio a questo. Cerco il più possibile di tenerlo dentro, di tenere dentro quella scintilla di meraviglia, di sana ribellione, e provare a non cedere agli elogi, appunto, come dice la canzone stessa, di chi ti apprezza solamente quando sei all'impasse, quando sei un punto fermo, in senso negativo in questo caso, che non si muove mai. Quindi sì, cerco il più possibile di tenere dentro l'immagine di ciò che ero, al di là di tutto quello che sono oggi.
0: Ecco, tu parli di disillusioni, di occasioni perdute e anche delle approvazioni poi conquistate. Crescendo noi impariamo davvero a essere noi stessi, oppure forse diventiamo solo molto bravi a essere ciò che gli altri si aspettano da noi?
1: Nella mia esperienza appoggio la tua seconda opzione. Uh-huh. Credo che in realtà io sia diventato molto bravo, e forse appunto posso estendere il concetto a tutti, a fare in modo che gli altri potessero ritenersi soddisfatti di quello che ero diventato. Quindi sì, ecco, rinasce il discorso di mantenere quella parte sempre viva, almeno interiormente, perché altrimenti rischiamo di farci sommergere dalla maschera, di pietrificare la maschera e diventare la maschera stessa. In quel caso perderemmo la nostra identità.
0: Ecco, credo però che una cosa la vuoi salvare, no? Ed è la capacità di meravigliarsi. È questa, secondo te, una delle prime vittime dell'età adulta? Quando si è grandi ci si meraviglia di meno?
1: Molto meno meno, perché siamo assuefatti, perché siamo tormentati dal rumore della vita frenetica, della responsabilità della vita adulta. Ovviamente questo non è un inno all'irresponsabilità o alla sindrome di Peter Pan, ma è più che altro un consiglio del mantenere appunto dentro, ripeto, quella parte che è capace di meravigliarsi lo stesso.
0: Ecco, il brano parla di maturità, però non vuole assolutamente celebrare quella che è la nostalgia per la giovinezza. Era importante per te evitare quella frase classica, no? Si stava meglio quando eravamo giovani.
1: Sì, assolutamente, perché tra l'altro la trovo anche in certi casi stucchevole, cioè è normale che stavamo meglio quando eravamo più giovani, ma appunto essendo normale va accettato come tale. Quello che invece, ritorno sul punto, è inaccettabile, ma purtroppo vedo farlo a molti, è sopprimere, addirittura mettersi in conflitto con quello che si era prima, cioè il dire prima ero uno stupido, prima mi meravigliavo, prima mi emozionavo per cose molto più stupide perché ero piccolo, ora sono un uomo adulto e quindi affronto la vita con molto più coraggio. Secondo me è l'esatto opposto. Secondo me il coraggio sta nella paura, il coraggio sta nell'emozione anche data da una piccola cosa, da ora non voglio fare retorica, però da un amore, da un tramonto, da un odore. Quelle piccole emozioni dobbiamo imparare a mantenerle e anzi a metterle loro in conflitto con ciò che siamo nella vita adulta. Quindi non è un rimpianto, non è un rimpianto, non è un inneggiare a ciò che eravamo, ma è al mantenere il meglio di quello che eravamo.
0: Ecco, vengo alla parte musicale. Tu torni a quella che è la grande tradizione cantautorale italiana. Ci sono, come abbiamo detto all'inizio, elementi folk, jazz e soprattutto c'è un arrangiamento che non sovrasta mai le parole. Mi pare di capire che per te è importante il testo, la penna, e sono loro poi a guidare la musica?
1: Sì, nel mio caso sì, tra l'altro il mio grande maestro è stato Fabrizio De André insieme a Francesco De Gregori, sono loro due i miei principali maestri spirituali, quindi sì, assolutamente il testo per me è centrale, però data anche la mia preparazione musicale, anche in composizione, ai miei studi, è chiaro che do anche valore alla musica, però la metto al servizio del testo, come tu hai ben detto.
0: Ricordo infatti, Salvo ha studiato pianoforte, poi chitarra e composizione, quindi tutti questi studi poi inevitabilmente finiscono anche nella tua musica cantautorale. Nel tuo percorso però troviamo anche progressive, rock, canzone d'autore, cinema, teatro e anche produzione indipendente. C'è un elemento che tiene insieme questi mondi che poi apparentemente sono così differenti, ma forse sotto sotto un filo conduttore ce l'hanno?
1: Beh, l'elemento centrale è la voglia di banalmente di comunicare, la voglia di voler dire qualcosa di importante, quindi anche per il teatro, per il cinema che hai citato, non mi limito mai a fare qualcosa perché possa essere un prodotto funzionale, ma sempre creando, costruendo un'impalcatura intorno al messaggio, al concetto o al testo nel caso della musica. Quindi la spinta iniziale è sempre la stessa, cioè la voglia di dire qualcosa e risuonare, si spera, con qualcuno in grado di recepirla.
0: Ecco, tu hai spesso concepito il disco come un'opera narrativa, no? Un'opera narrativa fatta di personaggi, di simboli, ma anche di percorsi interiori. Ci troviamo in un'epoca velocissima, no? L'epoca del singolo, l'epoca della playlist, però tu continui a credere fortemente in quello che rappresentava forse qualche tempo fa l'album, perché l'album ha un significato.
1: Assolutamente, io sono un divoratore di album, non ho mai ascoltato musica se non nella sua interezza, quindi nel contenuto in un album, e chiaramente anche per via del progressive soprattutto ho ascoltato tantissimo e continuo ad ascoltare concept album, quindi per me la narrazione è strettamente legata alla produzione di un disco, tant'è vero che anche Vita e Passione, dico, è un elemento di un viaggio più lungo che altre categorie che ancora dovrà uscire, però appunto è inserita in una narrativa più complessa, non è chiaramente solo questo.
0: Vita e Passione, l'hai detto tu, anticipa altra categoria, un album che è in uscita approssimativamente per il 13 novembre, giusto?
1: Il 13 novembre,
0: sì,
1: esatto.
0: Ok. Ecco, dopo tanti anni di musica, qual è la cosa che oggi riesce ancora a sorprenderti quando scrivi una canzone?
1: La sorpresa più grande è sicuramente dal rivedersi, cioè riscoprirsi. Io da sempre, quando ho scritto musica o altro, ho sempre sfruttato quello che si dice flusso di pensiero, quindi butto giù tutto quello che sento, provo e penso. Nel riguardare quello che poi ho fatto, ricevo la prima risonanza importante, quindi rivedo un attimo a che punto del percorso sono arrivato, e quindi quello che mi sorprende è riscoprirmi, indipendentemente dal fatto che io possa essere migliorato o peggiorato o rimasto uguale, anche se è difficile rimanere uguali. Quello che mi sorprende davvero è sempre rivedere un ritrovare qualcosa che ho cristallizzato nel periodo di mezzo, quindi dal precedente lavoro all'attuale.
0: Ecco, qual è la frase, il complimento più bello che ti aspetteresti da chi ascolta per la prima volta questo singolo?
1: Io non mi aspetto necessariamente un complimento, può essere anche una critica, non è quello che mi importa, però appunto il messaggio più bello che posso ricevere riguardo a questo singolo è un feedback, positivo o negativo che sia, ma autentico, cioè che sia riuscito davvero ad entrare nel merito sia del testo che della musica, di darmene riscontro, ripeto, indipendentemente dalla qualità.
0: Certo, crescere senza smettere completamente di stupirsi, forse questa la piccola resistenza emotiva di Salvo Anello che prova con questa canzone a raccontarci. Io ti ringrazio, Salvo, per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Grazie, in bocca al lupo e alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: Alla prossima, ciao, grazie, ciao.

0: Senti il vento come suona. Non c'è pianeta B. Non c'è pianeta B.
1: Ed ora cambiamo prospettiva. Prima abbiamo guardato dentro di noi, adesso proviamo a guardare il pianeta sul quale viviamo. Il nostro secondo ospite è Izzine e la sua nuova canzone si intitola Pianeta B. Un titolo che sembra quasi contenere un paradosso, perché sappiamo bene che, almeno per il momento, un vero pianeta B non ce l'abbiamo. Izzine parte da un'idea precisa. L'essere umano è profondamente legato alla Terra e alla natura, e più ci allontaniamo da questo rapporto, più rischiamo di perdere equilibrio. La sua però non vuole essere una predica ecologica, è piuttosto un invito a rallentare. Persino il ritmo della canzone è costruito in quella direzione, con un BPM vicino alla frequenza media del battito cardiaco e atmosfere placide e contemplative. Ma soprattutto nel caso di Zine, sostenibilità non è soltanto una parola inserita dentro una canzone. Il suo prossimo album sarà stampato su vinile riciclato e senza plastica. Per ritirarlo ha percorso 84 km in bicicletta e anche le date del tour promozionale saranno raggiunte esclusivamente pedalando. Quindi qui la musica e comportamento provano davvero a parlare la stessa lingua. Do il benvenuto, anzi il bentornato a Izzine a Suoni all'Alba. Ciao Izzine!
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Allora comincio subito dal titolo, Pianeta B. È un titolo volutamente provocatorio, no? Perché un pianeta B in realtà non c'è, a meno che io non mi sbagli.
2: Sì, no, diciamo è, se vuoi, un po' il titolo giusto per iniziare a far riflettere. In alcuni casi le canzoni possono far riflettere già o incuriosire, insomma, già dal titolo.
1: Certo. Ecco, dici che quando ci allontaniamo dal rapporto con la natura finiamo per sentirci persi, no? È una riflessione ecologica oppure prima ancora una riflessione che riguarda sicuramente il nostro benessere personale?
2: Sì, riguarda in primis l'essere umano, nel senso che siamo spesso presi da tantissime cose e di fronte a una società che va sempre più veloce, ma allo stesso tempo ci dà sempre meno occasioni per restare umani, cioè per vivere di relazioni, di unità e di stare insieme, è in effetti un invito a rallentare, respirare, cercare di guardare quello che c'è intorno. E intorno a noi c'è il nostro pianeta, c'è la nostra terra, ma fondamentalmente ci siamo noi, no? Perché certo, noi siamo parte dell'ecosistema, anche se a volte ce lo scordiamo.
1: Sì, ce lo dimentichiamo. È vero, ma quanto è difficile rallentare in una società che addirittura sembra misurare tutto attraverso il tempo e attraverso la velocità?
2: Assolutamente, è difficilissimo. È difficilissimo, però si parte, secondo me, credo, da piccoli gesti quotidiani, da piccole azioni che poi, come dire, possono in realtà, se sommate a tante altre, fare la differenza. Uh-huh. per cercare di migliorare la qualità di vita.
1: Ecco, anche parlavamo prima del BPM, no? Che è stato pensato quasi per accompagnare naturalmente il battito e il respiro, no? Ecco, è stato concepito questo proprio per sottolineare che abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di più tranquillità.
2: Sì, assolutamente. Insomma, dopo la musica in questo senso è un linguaggio che ha infinite con infinite sfumature, no? La possiamo utilizzare come musicisti in tanti modi, quindi sia per dare questo senso di accelerazione, questo senso di frenesia, che quindi magari ci invita a ballare piuttosto che ci invita appunto ad aumentare il ritmo, e in tanti casi invece possiamo fare anche il contrario, no? La possiamo utilizzare per cercare di rallentare, come dicevamo.
1: Ecco, tu per il videoclip sei tornato nella campagna padana, che è un posto della tua infanzia, no? In una foresta di pioppi bianchi. Ritornare fisicamente nei luoghi dove sei cresciuto ha cambiato in qualche modo anche il significato di questa canzone?
2: Ma diciamo che lo accompagna bene, perché quando ho pensato a fare qualcosa dal punto di vista visual, il videoclip, ma anche la copertina stessa del singolo, ho pensato che in effetti non c'era bisogno di fare molto, c'era solo la necessità di mettere quello che già c'è, quindi mettere la natura davanti all'obiettivo, non c'era bisogno di aggiungere niente, fare cose strane, specie con modificatori, con Photoshop o cose strane, con l'intelligenza artificiale, ma bastava semplicemente mettere la natura davanti all'obiettivo. E tornando, insomma, nei luoghi della mia infanzia, io ho un retaggio di tipo, diciamo, di campagna, vengono appunto dalla provincia parmigiana, e questo paesaggio dei pioppi bianchi è tipico delle zone vicino alla golena del torrente Parma.
1: Ecco, per i nostri radioascoltatori, la copertina, c'è una fotografia della Terra, bellissima, no? Realizzata dal satellite Artemis 2. Insomma, basta vederla quella Terra per capire qual è il bene prezioso che abbiamo, e quindi dobbiamo in qualche modo salvaguardarla, no?
2: Sì, la domanda è sempre quella: se stiamo facendo abbastanza per cercare di non sciupare quanto di più bello c'è. E la risposta è assolutamente no, nel senso che vediamo tanti comportamenti sbagliati, e in realtà la nostra società, comunque, insomma, diciamo la società occidentale, cioè veniamo da 50-60 anni di consumismo in cui abbiamo pensato a tutt'altro, no?
1: Certo.
2: Quindi sicuramente, come dire, cambiare marcia, quindi in questo caso scalare marcia, non è facile, però sicuramente sono tematiche di cui si sta parlando sempre di più.
1: Certo.
2: E speriamo che si continui così, insomma.
1: Che oltre a parlare concretizziamo anche, sicuramente sì. L'album si intitola Musica Sostenibile. Ti volevo fare questa domanda: è difficile evitare che una definizione del genere poi venga percepita semplicemente come uno slogan? Bisogna un po' faticare per far capire alla gente che non è una pubblicità, non è uno slogan.
2: Ma come dicevamo prima, si parte dalle piccole azioni quotidiane, tante scelte sia in campo personale che in campo artistico, e chiaramente ci deve essere qualcosa di autentico sotto, no? Al di là, certo, appunto, degli slogan. Il titolo, anche questo, vuol far riflettere, no? Perché sembra, come dire, sì, cioè sembra un titolo, uno slogan, un claim. In realtà poi dietro, per chi avrà l'interesse e la possibilità di approfondire, c'è una sorta, non dico di credo, ma insomma c'è un modo di vivere fatto appunto di piccole cose quotidiane, che spero le persone possano scoprire magari venendo ai live, piuttosto che ascoltando il disco, seguendo l'uscita delle canzoni, seguendomi sui social, insomma.
1: Certo.
2: cerco di raccontare nel modo più autentico l'idea di questo disco, di queste canzoni.
1: Ecco, tu hai scelto fra l'altro come supporto un vinile riciclato, con un packaging senza plastica, e addirittura sei andato a prenderlo in bicicletta, no? Era una dimostrazione personale, credo, no? Qualcosa che in primis faceva piacere a te.
2: Sì, tra l'altro io devo precisare questa cosa: io assolutamente non sono un ciclista.
1: Ah, ecco.
2: Quindi
1: 84 chilometri è qualcosa di esageratissimo.
2: Allora, devo dire che sono stato stupito del fatto che in effetti si fanno, con un po' di preparazione, perché io ho cercato un pochino di allenarmi col tempo che avevo a disposizione prima di fare questa cosa, ho cercato di allenarmi un po' in bicicletta, però sì, devo dire, è una sfida che ho preso con me stesso e che continuerò a prendere, nel senso che avrò date in città un po' lontane, su Bologna, su Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, e andrò sempre in bicicletta con la chitarra sulle spalle per dimostrare, ecco, che anche chi magari non è un ciclista può fare qualcosa di in modo sostenibile. Penso che quello che fa la differenza sia la motivazione, certo, no? Che ti spinge a fare le cose.
1: Assolutamente sì. Ecco, ti lascio con una domanda semplice. Secondo te qual è una piccola abitudine che ciascuno di noi potrebbe cambiare magari domani mattina stesso per avere un rapporto un po' meno distratto con il nostro pianeta?
2: Ah, in realtà è una domanda più complessa di quello che sembra, perché le cose sarebbero tantissime, ecco, però me ne viene in mente una così a bruciapelo e ti dico questa, perché in effetti ce ne sono tante di cose. Uh-huh. Però già solo se iniziassimo a ogni qualvolta abbiamo bisogno di un bene, di un bene d'uso, se iniziassimo a pensare che ha valore il fatto che questa cosa possa essere prima di noi utilizzata da altre persone, mm-hmm, anziché andare magari sulle piattaforme di e-commerce e comprare in modo convulso qualsiasi cosa, magari poi scopriamo che c'è qualche conoscente, qualche amico, piuttosto che ci sono negozi che vendono articoli usati, ci sono anche piattaforme che vendono, certo, articoli usati.
1: Certo.
2: E questo è, penso che sia un modo per dare dignità a ciò che è già stato creato, smettendo di continuare a produrre cose inutili. Di cui ci riempiamo le vite.
1: Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Ecco, forse sostenibilità significa anche questo, non aspettare che qualcun altro faccia la prima mossa. E Izine prova a dimostrarlo mettendo sullo stesso percorso le proprie canzoni e le proprie scelte. Io ti ringrazio per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito.
1: Ciao, alla prossima, in bocca al lupo.
2: Ciao.
1: Ciao.

Ed eccoci ancora insieme con Indie Music Like Top 100, il viaggio dentro la musica indipendente italiana tra artisti affermati, nuove produzioni, nuove etichette e soprattutto tanta musica che continua a muoversi fuori dai percorsi più prevedibili. Oggi allarghiamo il nostro sguardo alla Top 100 e andiamo a scoprire una zona particolarmente interessante della classifica. Partiremo dalla posizione numero 40 e saliremo fino alla posizione numero 20. Soltanto alla fine vi diremo anche chi occupa la vetta assoluta della classifica. Quindi, volume alto, andiamo a cominciare. Alla numero 40 troviamo Nico Pandetta con Piccola Mia. Saliamo alla 39 dove c'è Villa Banks con Capricci. Posizione numero 38 per Noiz Narcos insieme a Danno e a Sain, Scarafaggi. Alla 37 incontriamo invece Leon Faun con Niente da Far West. E adesso arriviamo alla prima delle nostre soste musicali. Numero 36 della Indie Music Like Top 100, un artista che negli ultimi anni ha costruito un percorso personale muovendosi tra pop, canzone d'autore e ricerca interpretativa. Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui.

0: strano tu.
1: E continua la nostra salita. Alla numero 35 troviamo Coez con Niente da nascondere. Numero 34 per ultimo con Il giorno che aspettavo. Alla posizione numero 33 ci sono Le vibrazioni con un titolo decisamente particolare, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. Alla 32 troviamo Nugenea con Carré. E ci siamo, perché adesso arriviamo alla posizione numero 31 e alla seconda canzone che abbiamo scelto di ascoltare. Il brano è Cucù Marie, a proporlo Napoleone.

0: ed è arrivato il momento di entrare nella zona calda. Alla posizione numero 30 troviamo Setu e Giz con Settimana. Numero 29 per Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Alla 28 una collaborazione decisamente particolare, Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.
1: Chi si o mare? Perché non te ne rende, o sai che devo mare? È come un pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano, tu non sei.

alla posizione 27 c'è Bad Mary con Chi me l'ha fatto fare. Numero 26 per Cimini con Domani. E alla 25 troviamo Daria Uber con Passerà. Posizione numero 24 per i Santi Francesi, Nebbia. E mancano ormai pochissimi passi alla posizione numero 20. Numero 23, una coppia artistica che continua a regalare collaborazioni interessanti alla scena italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Posizione numero 22, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, Malika Ayane con Una possibilità. E appena fuori dalle prime 20, alla posizione numero 21, troviamo Emma Muscat con Sweet Panorama. Ed eccoci arrivati alla soglia che volevamo raggiungere oggi. Ad aprire ufficialmente la top 20 della Indie Music Like 100 troviamo Il Mago del Gelato, posizione numero 20 con Batti Cuore.

di salutarci abbiamo ancora una promessa da mantenere. All'inizio abbiamo detto che soltanto alla fine avremmo svelato il nome di chi guida tutti dall'alto. Questa settimana la vetta della Indie Music Like Top 100 estate parla il linguaggio dell'incontro e della contaminazione. Al numero 1 troviamo infatti Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla insieme ai Filo Q e a Femme Fatale con Tutti Bodyguard. E questa la canzone che occupa il gradino più alto della classifica.

si alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati mangano.

e ci siamo fermati alla posizione numero 20. Abbiamo attraversato 21 caselle della classifica Indie Music Like Top 100. Ma naturalmente la corsa non finisce qui. Ci aspettano ancora tante altre posizioni. Questa è Indie Music Like Top 100 Estate. La musica indipendente, quella che cresce, cambia, sorprende e continua a farci ascoltare. Alla prossima, alla scalata. Prossima scalata. Ciao ciao a tutti.

0: Il nostro terzo e ultimo incontro richiede di cambiare ancora una volta le regole, perché questa volta non vi diremo praticamente nulla della persona che sta dietro alla musica. E non è una mancanza di informazioni, è proprio una scelta artistica. Si chiama Apalis ed è tutto ciò che abbiamo bisogno di sapere. Niente volto da riconoscere, niente quotidianità raccontata sui social, niente costruzione pubblica del personaggio. Apalis sceglie deliberatamente di sottrarsi all'iperesposizione contemporanea e di riportare tutto a una domanda antichissima. Sappiamo ancora ascoltare una canzone senza bisogno di conoscere chi la canta? Il progetto vive attraverso l'ascolto e dai ciliegi, title track dell'album Desordio, e rappresenta perfettamente questa idea. Le ciliegie cadute, rovinate dal vento o dal becco di un fringuello, diventano una grande metafora della fragilità umana. C'è la colpa, c'è l'imperfezione, c'è la possibilità di redenzione. E c'è un padrone che non assume il ruolo del giudice punitivo, ma quello della grazia e dell'amore, capaci di accogliere chi riconosce la propria fragilità. Musicalmente tutto viene sottratto: sintetizzatori, atmosfere sospese, una vocalità tra canto e recitazione, spoken word, art pop e minimalismo elettronico. È una canzone che non sembra chiedere attenzione, la pretende, e forse proprio per questo rappresenta qualcosa di decisamente controcorrente. Ma per saperne di più, Apalis è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao e benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao. Ecco, io comincerei proprio da ciò che normalmente sarebbe la prima domanda di qualsiasi intervista e che a te invece non faremo, che è il chi sei. Ecco, però voglio dirti, perché hai deciso che la persona dietro l'opera non dovesse essere poi così importante?
1: Perché siamo in troppi a dire seguimi, troppi a metterci al centro, troppi a dire io sono la via, e allora ho preferito lasciar parlare quello che faccio, cioè un lavoro di arte, di artigianato musicale e letterario.
0: Ecco, oggi agli artisti viene quasi imposto, no, di raccontarsi continuamente su questi benedetti social. Tu fai esattamente il contrario, no? E sicuramente non è solo una scelta artistica oppure filosofica, è anche una forma di protesta in qualche modo. A qualcuno potrebbe venire in mente questo?
1: Beh, lo è, ma è anche... è anche un frutto dell'esperienza, perché io sui social ci sono stato e ne ho conosciuto i limiti, e i limiti principali penso che siano degli spazi virtuali in cui facilmente cadiamo in modalità di relazione e comunicazione che non sono poi alla fin fine troppo reali e troppo umane. E quindi sottrarmi a questi spazi, diciamo, non è uno snobismo, ma è anche un proteggere la mia esistenza e quella dei miei familiari, insomma.
0: Certo. Quindi possiamo dire che in qualche modo preferisci 100 persone che ascoltano davvero piuttosto che 100.000 che scorrono qualcosa in modo veloce e soprattutto in modo distratto.
1: Guarda, è proprio così. Io sono molto felice, molto onorato di poter parlare del mio album con te, e sono felice di poter arrivare alle persone che eventualmente vorranno ascoltarlo in questo modo.
0: Ecco, e quindi arriviamo a Dai ciliegi. Perché proprio le ciliegie per raccontare la fragilità dell'essere umano?
1: Ma se ti riferisci al frutto specifico, non c'è un significato particolare legato alle ciliegie piuttosto che alle banane. Mm-hmm. Però diciamo, la metafora è nata poeticamente così, sull'albero, diciamo, sulla metafora dei ciliegi, e così è rimasta. Quello che qui conta è appunto è stabilire la connessione tra le ciliegie e la nostra condizione umana, nel senso che ci sono vari passaggi, ma di base è l'essere creaturale, l'essere entrambe creature ed essere entrambi soggetti alle intemperie, alle bisce, ai cani, ai colpi della stagione e anche al padrone che ci può invece raccogliere e far diventare marmellate per entrare in una torta. E questa è l'immagine della grazia divina che diciamo ci vuole così portare dentro le sue marmellate nel paradiso.

0: Tutta una parte in cui le immagini si sovrappongono per definire, per così dire, le persone dei santi, un'altra parte le persone dei peccatori e l'ultima parte le persone che sono i graziati, cioè quelli che pur essendo peccatori tutto sommato si lasciano avvicinare, accarezzare dalla grazia divina e quindi il padrone ne ha simpatia e per così dire li santifica. Ecco, sono un po' queste le tre figure,
1: certo, che ha. Musicalmente hai scelto una forma altrettanto radicale, no? Lo spoken word, il cantautorato, l'art pop, il minimalismo elettronico e una voce che recita e canta, no? Perché ecco, era necessario togliere invece che aggiungere, no? Spesso nelle produzioni si aggiunge, si mette carne sul fuoco. Qui c'è quella sensazione che era necessario far rimanere tutto molto naturale, no? È importante per te questo?
0: Sì, lo confermo, è un aspetto produttivo in cui credo e usare, non dico il minor numero di elementi possibile, ma diciamo quando il pezzo funziona con gli elementi che ho messo in campo, ecco, tendenzialmente lo lascio stare, non vado ad appesantirlo.
1: Tu hai deciso di non affidare l'opera alle piattaforme. Oggi purtroppo è una corsa ai click, ai link, agli stream e alle piattaforme, ma hai deciso di creare uno spazio proprio dedicato all'ascolto. In questo mondo musicale che va così, è velocissimo, è usa e getta, ecco, questa è una critica contro gli algoritmi che in qualche modo stanno modificando quelle che sono le nostre relazioni?
0: Ma assolutamente, sai, anzitutto non voler essere numerato, cioè voglio dire, la mia opera è una cosa piccola e però ha la sua dignità e io non vedo perché debba, per così dire, farmi ingurgitare da aziende che fatturano miliardi di euro, capovolgendo sostanzialmente i termini della produzione, perché in teoria la musica nasce come fatto dell'arte, ma poi finisce per essere fatalmente inglomerato in questi meccanismi che appunto industrializzano il processo tra creatore e consumatore, diciamo, certo. Ho questo termine qui che è antipatico, ma si usa. E allora ecco, l'idea di mettermi su una sola piattaforma di distribuzione in internet, cioè il mio sito, è un modo per dire: ma sai che c'è? Tanto su Spotify che cosa dà di più? Il player è uguale, certo. Uno basta che schiaccia click, ma che serve? Niente.
1: Ecco, neanche se uno volesse fare un discorso economico non serve proprio a nulla, è vero, hai perfettamente ragione, quindi trovare proprio il luogo, la stanza dove ascoltare, ed è una bellissima cosa. Adesso volevo porti una provocazione, no? Scegliere l'anonimato può diventare in qualche modo un'immagine, quasi un personaggio, ecco, come si evita che il mistero diventi esistente stesso una strategia promozionale?
0: Probabilmente non lo si evita, in quanto in parte lo è anche una strategia promozionale, nel senso non siamo così puri e incontaminati dal voler pretendere di non averci pensato sopra, quindi semplicemente si lascerà che le cose accadano e se poi c'è bisogno di svelare chi sono lo dirò. Detto ciò non credo che succederà, perché non credo che avrò chissà quale successo, però sono già contento, ecco, questo è il mio vero scopo, non è tanto quello legato all'anonimato eccetera, il mio scopo è far sapere che esiste quest'opera e che qualcuno possa ascoltarla.
1: Ecco, l'album ha richiesto anni di sedimentazione. Che cosa significa per te lasciar sedimentare un'opera? Come capisci che finalmente è arrivato quel momento, il momento di tirarla fuori?
0: Quando è perfetta. Nelle prime fasi non lo era e ho dovuto aspettare

0: diventare anni, e adesso penso che lo fosse, perlomeno per il livello a cui sono arrivato, non dico certo, perfetto in assoluto.
1: Quindi insomma bisognava raggiungere quella perfezione che tu hai percepito poi, e quindi era arrivato il momento. Chiudiamo rispettando sicuramente fino in fondo la tua scelta, quindi non ti chiederemo mai chi sei, da dove vieni, che volto hai, però ti chiedo soltanto questo: che cosa vorresti rimanesse di Apalis quando l'ascoltatore spegne l'ultimo brano del disco?
0: Un senso di bellezza, di pace, di conforto, di contatto con un'opera autentica e bella.
1: Bene. In un tempo nel quale siamo abituati a vedere tutto, Apalis sceglie di non mostrarsi. In un tempo nel quale scorriamo velocemente, ci chiede di fermarci. E in un tempo nel quale spesso conosciamo l'artista prima ancora della sua musica, prova a ribaltare completamente l'ordine delle cose. Io ringrazio Apalis per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie mille a voi.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: e siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Suoni all'Alba. Tre ospiti e, come dicevamo all'inizio, tre domande. Con Salvo Aniello e Vita e Passione abbiamo guardato il tempo dalla parte dell'essere umano, ciò che eravamo, ciò che siamo diventati e soprattutto ciò che, nonostante gli anni, scegliamo di non perdere. Con Izzine e Pianeta B abbiamo allargato lo sguardo alla Terra, chiedendoci se la nostra corsa continua non ci abbia fatto dimenticare qualcosa di elementare. Siamo parte della natura, non spettatori esterni. E infine Apalis ci ha posto davanti a un'altra questione. Sappiamo ancora ascoltare, ascoltare davvero? Senza immagini, senza profili, senza sapere tutto della persona che sta dietro una canzone. Tre mondi apparentemente lontanissimi. Eppure oggi una parola potrebbe tenerli insieme. Tempo. Il tempo che passa, il tempo che dovremmo concedere al pianeta e il tempo che dovremmo tornare a concedere alla musica. Forse abbiamo bisogno proprio di questo. Qualche volta correre un po' meno e ascoltare un po' di più. Grazie a Salvo Aniello, Izzine e Apalis per essere stati con noi. E grazie naturalmente a voi ascoltatrici e ascoltatori che avete scelto ancora una volta di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da me Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Nuovi artisti, nuove canzoni e soprattutto nuove storie da scoprire. Un caro saluto e buon proseguimento. E ricordate, qualche volta la musica migliore non è quella che arriva per prima, è quella alla quale decidiamo di concedere il tempo di arrivare. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
1: Suona oggi.
0: Buona musica,
1: buona
0: a,
1: musica
0: tutti.
1: A tutti
0: e alla prossima.
1: E alla prossima.

allora ringraziamo Giulio Berghella dell'Altoparlante per questa corposa puntata di Suoni all'Alba. Andiamo adesso con una bella novità, è uscito venerdì scorso il nuovo album, l'album di debutto tra l'altro, di un nuovo progetto di Andrea Van Cleef, si chiama Song of the Lizard, l'album si chiama May 2 2026, che è la data in cui è stato registrato, perché sì, è un album registrato in studio ma dal vivo. È una sorta di raccolta di vari brani a firma di Andrea Van Cleef con i suoi svariati progetti nel corso degli anni, dai Van Cleef Continental alla Fats Resistance, anche agli Humulus. E noi da questo May 2 2026 dei Song of the Lizard andiamo ad ascoltarci Coyori, un pezzo inizialmente registrato proprio dalla Fats Resistance.

con questa ci salutiamo. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Ciao.

0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo lunedì 21 di settembre. Calano timidamente i prezzi del petrolio dopo 11 giorni di rincari energetici a livello globale, mentre la guerra per il controllo dei golfi commerciali imperversa nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb. La speranza dei mercati è riposta nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al via domani, a New York. Tra i capi di Stato presenti Benjamin Netanyahu, nonostante sul leader genocida israeliano penda un mandato di arresto internazionale. Assente invece il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abbas dopo il diniego del visto statunitense, con la possibilità unicamente di presenziale in videocollegamento. Ed è in questo contesto che si intensificano gli attacchi di Israele contro tutte le regioni e paesi limitrofi. Nel primo pomeriggio di oggi gli aerei da guerra israeliani hanno infatti effettuato una serie di bombardamenti nel sud del Libano, in particolare nei distretti di Nabatie, Binte, Jelil e Maria Nun, distrutto un ospedale a Hula. Le forze israeliane hanno anche attaccato le aree della provincia di Dera, qui in Siria, mentre bombe e morti quotidiane si continuano a registrare in Palestina, a Gaza, dove solo da questa mattina Israele ha ammazzato almeno 4 persone. Sono quasi 74.000 i palestinesi uccisi in quasi 3 anni di genocidio nella striscia di Gaza. Le forze israeliane continuano anche i raid nella Cisgiordania occupata, in particolare a Biddu, a nord-ovest di Gerusalemme, sequestrando oggi almeno 53 palestinesi in una delle case sequestrate anch'essa durante il loro raid sulla città. Veniamo ora alle notizie in breve con l'Europa. Il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta delle CDU alle elezioni locali tenutesi ieri in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, e anche quelle a Berlino, ma non si dimetterà, ha detto. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha affermato Merz. In questo caso si parla della vittoria della AfD nel Land di Mecklenburg-Pomerania Anteriore, la regione meno densamente abitata della Germania. Qui l'ultradestra ha vinto il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia ha ottenuto il 4,9% sotto il limite di ingresso. Boom di voti invece per la sinistra della Linke a Berlino, dove la candidata sindaca Elif Ferhalp ha preso il 25,7% di voti, attestandosi come primo partito, mentre la CDU, che esprimeva il sindaco uscente, il 8%. Nella capitale ci sono i numeri per un governo rosso-verde, dal momento che l'SPD ha preso il 12% dei voti e i verdi il 14,3%. E chi è in piena campagna elettorale è anche Giorgia Meloni, che dal palco dell'ala giovanile di Fratelli d'Italia Gioventù Nazionale ha annunciato ieri il divieto di burka e niqab nelle scuole, oltre a limitare il numero di studenti stranieri nelle classi. Già cauti i presidi, il limite al numero di stranieri in classe già esiste e ora sarà riformulata la struttura delle classi, ma laddove per numero di iscrizioni si dovesse superare il numero di bambini non parlanti italiano, questi studenti vanno iscritti in scuole vicine, altrimenti il rischio è che non vadano più a scuola, a dirlo oggi il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Mario Rusconi. E parliamo ancora di fascisti. Più agenti e camionette che militanti del FUAN erano presenti questa mattina al campus universitario Luigi Einaudi di Torino, dove con l'inizio delle lezioni volevano volantinare una decina di sgherri della destra neofascista giovanile di Fratelli d'Italia. Ad attenderli però decine di studenti e studentesse universitari che con la loro massiccia presenza hanno scoraggiato l'iniziativa fascista del FUAN. E ancora fascisti, aggressioni squadriste, andando però a Roma. un anno fa sono stato attaccato da 3 soggetti per aver indossato una felpa antifascista. A ricordarlo oggi il giornalista Alessandro Saibi. La procura infatti avrebbe ora individuato i responsabili, il più coraggioso dei 3, quello che minacciava una mamma con un figlio di 6 mesi in braccio, che sarebbe il portavoce nazionale di Casa Pound, Luca Marsella. 2 giorni fa è arrivato infatti il decreto di citazione in giudizio per i 3 in merito alla vicenda risalente al 24 ottobre scorso, quando Saibi era stato aggredito a Roma mentre passeggiava con la compagna ed il figlio. E andiamo ora negli Stati Uniti, dove le truppe trumpiane dell'ICE hanno sparato ancora. A Austin, in Texas, un agente dell'anti-immigrazione ha colpito e ferito una persona ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta ieri nel nord della città e ha provocato immediate manifestazioni. Gli agenti della polizia di Austin non sono stati coinvolti nell'operazione né nella sparatoria, ha precisato il capo della polizia, Lisa Davis. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna, quello da cui dipende l'ICE, invece, non ha partecipato alla conferenza stampa delle autorità locali e non ha risposto alle ripetute richieste di chiarimenti sulla sparatoria. 12:26 minuti, è tutto con le notizie del giornale Radio Flash di questo pomeriggio, che torna in forma lunga alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Tra le altre cose andremo in Germania, in particolare per parlare del boom di vittoria della Link a Berlino. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Lunedì 21 di settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Apriamo con un'anticipazione che ci porta già a sabato: corteo per la Palestina a Brescia. No al genocidio, no alla pulizia etnica, no al DDL 1004, no all'adesione all'IHRA del comune di Brescia. Boicottiamo Israele. Queste le parole d'ordine del coordinamento Palestina, che dà appuntamento per sabato 26 di settembre a Brescia, ore 15. Il corteo partirà dalla metropolitana di San Faustino. Oggi invece c'è, come ogni lunedì, l'appuntamento con lo sportello anti-sfratti, anti-sgomberi ed anti-pignoramenti del magazzino 47. Organizza l'associazione Diritti per Tutti dalle ore 19:30. Da Brescia a Verona, dove c'è lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes, sempre in tema di casa. Qui è necessario prendere appuntamento mandando un messaggio WhatsApp al 329-69-75-387 per Verona. Torniamo a Brescia, in questo caso con lo sportello salute dell'associazione SOS Diritti. Sportello che aiuta a fare rispettare i tempi per le visite e per gli esami. Gli appuntamenti di lunedì sono dalle ore 17:30 alle ore 19 alla Casa della Sinistra in via Eritrea 20. Sempre oggi, ma nella bassa bresciana, appuntamento dalle ore 13 alle ore 14 a Comezzano Cizzago, nella sede dell'Associazione Pensionati di via Martinengo 6. Ci sono poi un'altra serie di appuntamenti lungo tutta la settimana. Per scoprirli basta visitare la pagina social Sportello Salute Brescia. Veniamo ora agli appuntamenti cinematografici con il nuovo Eden di via Nino Bizio 9 a Brescia. Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari è in proiezione alle ore 18:30, sala 1. Marco Bellocchio invece con La Porta della Realtà, sempre oggi alle 20:30 in sala 2. Tuner, l'accordatore di Daniel Roer, alle ore 21 in sala 1. E poi Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, ore 18:45, sala 2, versione originale, sottotitolata in italiano. Queste almeno le proposte del Cinema Nuovo Eden. Al Cinema Sereno invece alle ore 20:50 c'è Tony, diario di un giovane cuoco con Matt Johnson. Al CTM di Rezzato alle ore 21 invece c'è Robin Hood, il prezzo del sangue. All'Auditorium Gabere di Castelmella c'è Spider-Man Brand New Day sempre alle ore 21. E poi al Cinema Giardino di Breno, siamo in Valle Camonica, ore 21 Coyote vs Acme. Queste sono le proposte dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti qui su Radio Onda d'Urto. Potete scriverci all'indirizzo mail redazione@radioondadurto.org per vedere letti i vostri appuntamenti in questo spazio. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

Lunedì 21 di settembre, sono le 17:31 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Inizia lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Vediamo i titoli. Le scuole di frontiera non hanno bisogno di tetti per stranieri, ma di investimenti, ovvero risorse per alfabetizzazione, doppio organico, più compresenze. Lo afferma Maria Mercanti, che è stata insegnante e coordinatrice della scuola elementare Volta del quartiere Fiumicello di Brescia, dove i bambini italiani sono circa l'1-2% su 250. E poi agli esteri, a partire dalla Francia, dove è stato un fine settimana di mobilitazioni in tantissime città contro la legge denominata Permis de tuer, permesso di uccidere, contro la violenza delle forze dell'ordine. Da Saint-Denis noi avremo la corrispondenza di Alice Ferraglio, compagna bresciana e consigliera comunale per la France Insoumise. Poi in Germania, dove la Linke trionfa alle elezioni nella città-stato di Berlino con un programma radicale sui temi delle condizioni sociali e dei diritti delle persone. Noi vi proporremo l'analisi di Beppe Caccia, ricercatore di storia del pensiero politico alla Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino. Poi di nuovo in Italia, sabato a Bologna centinaia di persone si sono trovate in presidio in piazza Nettuno per solidarizzare con i sanitari indagati e perquisiti dalla procura di Ravenna per aver certificato l'inidoneità di persone destinate ai lager di Stato, i CPR. Abbiamo raccolto il racconto della piazza con il dottor Andrea Mariano del Laboratorio Salute Popolare del capoluogo emiliano-romagnolo. E dopo la piazza bolognese di sabato, in solidarietà ai medici e contro i CPR, oggi nuovi presidi a Bari, che presidio che c'è già stato, in realtà era nel primo pomeriggio in piazza Giulio Cesare, ma poi anche a Firenze in via Cavour alle ore 18 e a Milano sempre alle ore 18 in piazza San Babila. La parola d'ordine di questi presidi è: la cura non è reato. Noi ci collegheremo in diretta con il capoluogo lombardo, dove ci sarà Anna Campo Sampiero della rete Mai Più Lager, no CPR. E poi alle 18:50 la cassetta degli attrezzi. Oggi tocca a Working Class Hero, che ci parlerà di licenziamenti illegittimi. Questo è il programma dello spazio approfondimenti fino alle 19:20 minuti, quando poi tornerà il giornale radio, la seconda edizione con i servizi.

0: Siamo in collegamento con Maria Mercanti, che è stata per tanti anni insegnante e anche coordinatrice alla scuola elementare, scuola primaria Volta del quartiere Fiumicello di Brescia, una delle scuole dove sicuramente la presenza di alunni e alunne di famiglie di origine migrante è più marcata, è più alta. Quindi io ti chiedo, Maria, innanzitutto una buona giornata, un saluto.
1: Grazie.
0: E ti chiedo poi di presentare brevemente appunto quella che è stata per tanti anni la tua scuola. Sei appena andata in pensione, quindi insomma hai insegnato per decenni insomma in questa realtà. Ti chiedo, ecco, di presentare, di illustrarla per far capire anche come sono le scuole di cui si parla e di cui adesso la Meloni, la Presidente del Consiglio Meloni, con questo nuovo decreto che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri, vorrebbe cambiare la situazione a colpi di decreto, con un decreto insomma che impone un tetto per gli alunni stranieri, perché dice non possiamo consentire che nelle classi della scuola italiana gli italiani siano una minoranza. Quindi partiamo dalla tua scuola, descrivicela brevemente.
1: Buongiorno a tutti, mi avete colto un po' di sorpresa, io sono in pensione. Sì, la mia scuola, io sono molto affezionata alla mia scuola. La mia scuola è stata una scuola di frontiera, è una scuola di frontiera perché la scuola c'è ancora, io non ci sono più, ma la scuola c'è ancora. È una scuola di frontiera che avrebbe bisogno di essere supportata e non affossata, tanto per cominciare. È una scuola che sicuramente ha tanti bambini stranieri, perché la realtà abitativa di Fiumicello è una realtà abitativa che vede bambini stranieri. Ma d'altra parte gli italiani di figli non ne fanno più, gli unici che fanno figli sono gli stranieri, non dite che ce la raccontiamo. La mia scuola, come tante altre scuole, sta in piedi perché ci sono i bambini stranieri, altrimenti non sarebbe già chiusa. Non ci sono bambini italiani, non ci sono più, perché la realtà abitativa è diversa, per cui è inutile che ce la raccontiamo. La mia è una scuola difficile, ma anche una scuola ricca di diversità, perché la ricchezza viene proprio da quello, dal fatto che c'erano bambini che dovevano condividere spazi insieme, dovevano condividere modi diversi di vedere il mondo, e questo è sicuramente arricchente per loro e per noi. Certo, non è facile, e non è mettendo un tetto che cambiano le situazioni, cambiano investendo sulla scuola come la nostra. Invece ci hanno lasciato da sole a far fronte a situazioni complicate da un punto di vista umano e da un punto di vista didattico.
0: Non, ecco, per capirci, Maria, quanti alunni ci sono alla Volta e la situazione delle classi quant'è, cioè quanto è la presenza
1: i bambini stranieri?
0: Bambini
1: la Volta è composta
0: stranieri.
1: Esclusivamente da bambini stranieri, poi alcuni sono nati in Italia per cui sono stranieri perché parlano a casa la lingua d'origine, ma in realtà sono nati in Italia, per cui in realtà dovrebbero essere ritenuti italiani. Però non sono nativi, non parlano la lingua, non parlano italiano perché lo parlano come seconda lingua. La scuola Volta è composta esclusivamente da bambini stranieri, non ci sono, poi i bambini italiani sono pochissimi, sono una quantità, una percentuale veramente forse del 2%, 1%. Fino all'anno scorso erano circa 250 bambini, ma tutti quanti stranieri, cioè non, ecco, questa è la realtà. Ci sono 14 classi, ma la situazione è questa, non cambia. Non so cos'altro tu voglia sapere di insegnare. Gli insegnanti sono abbastanza, il corpo docente è abbastanza stabile, la situazione è abbastanza conosciuta e nessuno fa niente per risolverla, perché il Comune di Brescia dovrebbe prendere questi bambini e spostarli altrove. Ma come fai? Cioè, dove li metti? Cosa ne fai di questi bambini che vogliono venire a scuola dove i genitori hanno investito sulla loro cultura, sul loro diventare grandi? Dove li puoi portare? Se anche solo andare a Torricella, che è la scuola più vicina, del quartiere più vicino, è un problema, c'è da attraversare proprio la tangenziale, c'è da attraversare il ponte. Un bambino di 6 anni, cosa gli fai fare una scelta di questo genere? È impensabile. Lì bisogna fare degli investimenti, non mettere dei tetti. Il tetto c'era già, ma non è mai stato rispettato perché non era possibile farlo rispettare. Poi adesso la scuola è già iniziata, ragazzi miei. Siamo ormai a metà settembre, fine settembre la scuola è cominciata, dove li metti su questi bambini? Dall'anno prossimo dici no, scusi, lei non può più venire in questa scuola, deve andare in un'altra. È una follia. hanno il diritto di venire a scuola e hanno il diritto di stare a scuola e imparare italiano, perché secondo loro parlano l'italiano meglio o peggio degli bambini italiani della zona. Ma non mi fanno ridere queste cose. Certo, bisogna fare degli, ripeto di nuovo per la terza volta, bisogna fare degli investimenti e non lasciare le insegnanti da sole con opinioni diverse, perché alcuni insegnanti magari dicono finalmente qualcuno ci sta guardando, finalmente qualcuno fa qualcosa per la scuola, finalmente qualcuno dice che così non possiamo andare avanti. Ma non è questo il modo, non è così che si aiutano le scuole come la mia, quella che è stata la mia ormai.
0: Ecco, investimenti quindi significa avere più insegnanti per fare compresenze, per fare corsi di alfabetizzazione magari intensi, accelerati?
1: Sì, fare corsi di alfabetizzazione, mettere un doppio organico, avere più compresenze. Sì, io penso che ho lasciato le mie classi, che erano classi da 25 alunni, con bambini, con una classe che erano più bambini disabili, ed ero completamente da sola, cioè dovevo far fronte alla situazione da sola, al massimo con gli insegnanti di sostegno. E avere bambini disabili è diventata una risorsa, perché è l'unico modo per avere qualcuno che ti supporta in classe, altrimenti sei da sola frontale con 25 bambini e non tutti comprendono quello che tu insegni. Certo, io facevo matematica, la matematica è un linguaggio universale, per cui avevo meno difficoltà, ma se tu insegni italiano, ovviamente le loro competenze linguistiche, e non perché erano stranieri, ma perché i bambini non sono più abituati a avere esperienze e non sono più abituati ad essere ascoltati, non parlano, non scrivono, non comunicano, per cui ovviamente usano l'italiano non come prima lingua. Non perché sono stranieri, ma perché i bambini non parlano, non vengono ascoltati, perciò non vengono neanche, non hanno bisogno di parlare. Abbiamo bisogno di, nella scuola, una scuola così c'era bisogno di risorse di insegnanti che facessero almeno un doppio organico, le compresenze, alfabetizzazione, supportarle nei momenti più bui. Invece l'insegnante era spesso, il rapporto era 1-25, e questo è insensato. Ma 1-25, anche se fossero stati tutti italiani, è insensato, ecco. Per cui è insensata una regola di questo genere. È la scuola che va, sulla scuola bisogna investire, non mettendo la solita toppa qua e là, come sta facendo adesso, ricorrendo mannaccio. Non so se tu volessi sapere questo o altro.
0: Ecco, per quanto riguarda invece il rapporto con le famiglie in queste scuole, com'è il rapporto scuola-famiglia? Cioè, notate, è ovvio che non si può generalizzare, però c'è interesse da parte di queste famiglie rispetto ai percorsi formativi, di istruzione dei propri figli? C'è un coinvolgimento nell'attività della scuola?
1: Certo, il coinvolgimento c'è, ovviamente anche qui bisogna sempre passare attraverso una mediazione culturale, bisogna spiegarle le cose, perché se non le spieghi i genitori non comprendono cosa tu stai chiedendo né cosa tu stai facendo. Poi una volta che hanno capito, perché hanno capito, hanno compreso, perché spesso questi genitori non parlano la lingua, non parlano italiano, ma d'altra parte voglio dire, se mi si incina cosa capirei di quello che mi stanno spiegando? Magari un po' di cinese lo parlo, ma non abbastanza nello specifico, non abbastanza per capire quello che mi viene richiesto. Per cui con una mediazione culturale che spiega e nello stesso tempo ti spiega ai genitori cosa sta succedendo e spiega a te quello che i genitori hanno in mente, perché spesso è un problema proprio di confronto che non esiste, perché io non capisco loro, loro non capiscono me. Invece se c'è una mediazione riesco a comprendere e a spiegare laddove non ci si comprende, e allora a questo punto i genitori investono, perché i genitori stanno investendo sulla scuola, loro in qualche modo vorrebbero che i loro figli avessero successo scolastico, molto più degli italiani, perché hanno ancora la visione della scuola come un qualche cosa che dà successo. Gli italiani sono molto più ambigui su questo, hanno capito che la scuola non dà soldi, ecco. Mentre gli stranieri sono ancora nella fase in cui vorrebbero che i loro figli imparassero almeno le cose basilari, e spingono i bambini a scuola e investono sui bambini a scuola, certo in maniera sempre molto relativa, perché quando cominci ad avere tanti figli e della madre che se ne deve occupare diventa tutto molto più complicato. D'altra parte, dove i soldi sono pochi, è chiaro che si fanno delle scelte, non sto a sindacare, però io non posso dire di aver trovato delle famiglie completamente distaccate da quello che è il benessere della scuola, il benessere delle bambine a scuola. Anzi, nel momento in cui sono riuscita ad avere un contatto con loro, spesso è stato un rapporto fruttuoso, un rapporto di confronto. Ripeto, una volta che tu hai capito cosa io ti chiedo e io capisco cosa tu vorresti dalla scuola, si arriva su un terreno comune. Ma se questo terreno non si crea e io in qualche modo ti respingo a prescindere, è chiaro che non c'è confronto, non c'è modo di costruire un ponte, ecco. Per cui questo è certo, il problema grosso è che loro sono legati al discorso economico, per cui sono capaci di stare qui un anno, due anni, poi se trovano un posto migliore dove andare, prendono armi, burattini e se ne vanno, bagagli e se ne vanno. E questo è un grosso problema, perché tu magari hai investito sui loro figli e sui bambini, hai dato anima e corpo per fargli imparare qualche cosa, invece questi se ne vanno. Questo è un grosso problema, un grossissimo problema, che è legato al discorso economico, non è legato all'ambiente scolastico.
0: A Brescia, su 200.000 abitanti, 55.000 sono di origine straniera, definiamolo in questo modo, anche se poi 21.400 hanno già ottenuto la cittadinanza italiana. Sono presenti 140 nazionalità differenti come origine. Ecco, nella vostra scuola c'erano delle origini più, diciamo, marcate? Ecco, è un quartiere abitato soprattutto anche da tante famiglie indiane e pakistane,
1: mentre il primo maggio erano soprattutto cinesi, ma nel quartiere di Fiumicello sono origini indiane e pakistane. Ultimamente stavano arrivando anche gli slavi e i sudamericani, però soprattutto indiani e pakistani.
0: Maria, io ti ringrazio molto per questo contributo.
1: Allora, io voglio aggiungere una cosa. Questo, che io sono molto affezionata alla mia scuola. La mia scuola è stata una scuola importante nella mia vita, che mi ha dato molto, e sono molto legata alle famiglie che mi hanno supportato e aiutato. Volevo anche aggiungere un'altra cosa. Nel periodo del Covid io ho avuto contatti con genitori che poiché riuscivano a parlare, cioè che mi mettevano, che facevano da tramite tra la scuola e i genitori, che con la scuola avevano un rapporto difficile, cioè facevano proprio da trade union, da mediatori culturali, quando erano solo rappresentanti. La mamma pakistana si faceva carico di parlare con la mamma della scuola dell'infanzia per spiegargli come dovesse muoversi. Per cui queste situazioni ci sono, però bisogna in qualche modo investire su questi genitori, dargli la possibilità di esprimersi. Se tu non gliela dai, è chiaro che è una scuola che è destinata ad essere a finire lì, a essere chiusa, ma non è questo che noi vogliamo, ecco. Volevo solo aggiungere questo, perché se non ci fosse stata la presenza di questi genitori e queste mamme che facevano proprio da trade union, da mediazione, molte famiglie sarebbero state isolate, invece le hanno proprio supportate, ma perché credevano nella scuola e credevano negli insegnanti, altrimenti non l'avrebbero fatto. E io continuo a mantenere ottimi rapporti con questi genitori, perché hanno segnato un pezzo di percorso insieme, noi per loro e loro per me, ecco. Questo mi sembra importante.
0: Grazie Maria Mercanti, per tanti anni insegnante, maestra e coordinatrice della scuola elementare e scuola primaria Volta, quartiere Fiumicello di Brescia. Grazie, risentirci.
1: Va bene, grazie, va bene.

Andiamo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo all'estero, andiamo in Francia, dove è stato un fine settimana, quello appena passato, di mobilitazioni in tantissime città del paese d'Oltralpe contro la legge denominata Permis de tuer, permesso di uccidere. Parla quindi di violenza delle forze dell'ordine. Noi da Saint-Denis, periferia nord di Parigi, abbiamo registrato la corrispondenza di Alice Ferraio, compagna bresciana e consigliera comunale per la France Insoumise.

0: In collegamento da Saint-Denis, Francia, siamo con Alice Ferraglio, compagna bresciana che da ormai tanti anni vive e lavora in Francia ed è consigliera comunale proprio a Saint-Denis per la France Insoumise. Ciao Alice, buona giornata.
1: Ciao, grazie.
0: Arriviamo da un weekend di mobilitazione in Francia, di cui ci avevi già anticipato nella precedente corrispondenza, la giornata di mobilitazione nazionale contro le permis de tuer, il permesso d'uccidere. Quindi lascio a te la parola proprio per dire come è andata, come è stata articolata sul piano nazionale e come è andata questa giornata di mobilitazione.
1: Grazie, allora intanto bisogna dire che la manifestazione si è svolta su due giornate, ci sono state delle manifestazioni anche sabato, quindi ha preso fra sabato e domenica e contiamo più di 70 manifestazioni in tutta la Francia, sia nelle piccole città come Rennes, Annecy, Caen e in città più grandi, Marsiglia, Lione, Tolosa e naturalmente la manifestazione di Parigi con più di 20.000 manifestanti secondo la prefettura, in cui erano presenti 166 realtà politiche fra collettivi, associazioni e partiti politici e alla quale ho partecipato. Dunque, diciamo già intanto per dare un'idea del corteo, il corteo è stato molto tranquillo fino quasi verso la fine e verso la fine c'è stata una carica abbastanza violenta della polizia. Messa da parte questo episodio, comunque abbastanza marginale rispetto a tutto l'iter del percorso, la manifestazione è stata piuttosto pacifica e riempita di interventi di un sacco di realtà che ho nominato prima, collettive, associazioni, te ne cito qualcuno per darti un'idea, c'era presente Amnesty International, i sindacati, la CGT, un sacco di collettivi contro le violenze delle forze dell'ordine, come il collettivo SAV, Stop Violence d'État, Stop alle violenze di Stato, la cui portavoce è la zia di un ragazzo che è stato ammazzato anni fa dalle forze dell'ordine e vediamo ci sono tante realtà politiche di questi collettivi che sono nate in questo modo, quindi ci sono familiari delle vittime che si sono politicizzate appropriandosi di questa questione e incarnandola nelle lotte. Dunque, questa manifestazione è stata indetta per la giornata del 20 settembre, questo perché nei prossimi giorni questa legge dovrebbe essere discussa al Senato, dovrebbe essere perché non è ancora messa nell'ordine del giorno e l'obiettivo era proprio di dissuadere il fatto che questa legge possa essere discussa e quindi poi approvata e l'idea era proprio quella di fare in modo che molte persone si mobilitassero, riempissero le piazze per dissuadere il voto. Un totale, diciamo, tra questi giorni di manifestazioni si conta quasi più di 50.000 manifestanti, che è un ottimo risultato rispetto a questo tema, e si è visto come la questione del permis de tuer, quindi di questa legge che ricordiamolo è un'ennesima legge che garantirebbe tra virgolette, ma neanche troppo tra virgolette, una sorta di impunità per le forze dell'ordine, ha comunque un precedente storico che è la legge del 2017 che porta il nome dell'ex primo ministro socialista Cazeneuve, che era socialista sotto la presidenza Hollande, che è la legge, si chiama la legge del rifiuto di ottemperare, quindi cioè la legge in cui che prevede che un poliziotto in caso in cui qualcuno che è stato sottoposto a un controllo rifiuti di obbedire all'ordine, questo autorizza il poliziotto a poter sparare se sente di poter essere in pericolo. Ricordo nel 2023 un ragazzo, Nael, è stato ucciso e a causa, a causa del, del fatto che non si è voluto fermare a un controllo di polizia, e la legge del 2017 appunto prevedeva che ha reso molto più difficili le indagini appunto per quanto a causa del contenuto di questo testo di legge che dà una sorta di libertà alla polizia di poter agire in maniera arbitraria. Dunque, bisogna dire allora che cosa introduce di nuovo questa legge. Questa legge dà alla famiglia l'onere della prova, cioè se prima in caso di omicidio anche delle forze dell'ordine un'inchiesta veniva aperta automaticamente dallo Stato, in questo caso saranno le famiglie a dover aprire l'indagine. Sappiamo che questo è molto problematico proprio perché per raccogliere le prove sono proprio decisive le prime ore dell'inchiesta, in cui si possono recuperare le immagini di videosorveglianza, recuperare i messaggi dei telefoni prima che questi vengano cancellati, si possono interrogare, avere delle testimonianze a caldo e mettere in fermo i poliziotti in questione per raccogliere le loro testimonianze. Quindi tutto questo che già comunque sia rendeva molto difficile anche prima il fatto di avere una giustizia di riportare la verità rispetto all'accaduto sarà reso ancora molto più difficile, se non addirittura impossibile, se questa legge passa.
0: Questa giornata di mobilitazione in un contesto sociale che sta, diciamo, diventando sempre più caldo, per usare questa espressione relativa agli autunni caldi, insomma, delle lotte operaie e sindacali, perché siamo ormai a pochi giorni dallo sciopero generale indetto dall'intersindacale di cui ci avevi accennato anche nella precedente corrispondenza.
1: Sì, siamo a pochi giorni da questo sciopero generale. Interessante che tu l'abbia notato, perché effettivamente, sempre tornando a questa legge comunque, quali sono le categorie che prende nel mirino? Sicuramente le persone definite come razzializzate, non bianche, dei quartieri popolari, c'è una sfilza di giovani, soprattutto giovani ragazzi dei quartieri popolari che sono stati uccisi a causa di controlli di polizia. Si contano dal 2005 162 persone uccise dalla polizia durante un controllo, ma non solo. E mi è venuto in mente adesso che tu hai citato la manifestazione del 29, con una manifestazione sindacale, quindi piena di lavoratori che portano le loro rivendicazioni politiche e sindacali, e anche i militanti politici possono essere diventare nel mirino in questo caso della legge. Pensiamo che cosa è successo comunque nel 2019 con i Gilets Jaunes, la violenza che si è scatenata contro il movimento, e anche quello che è successo nel 2023 a Sansolin contro gli ambientalisti. Quindi diciamo, queste sono effettivamente le categorie che subiranno questa legge, ed è effettivamente una legge reazionaria, perché quello che vuole impedire è il fatto che ci sia la libertà di poter manifestare, e quindi utilizzano la repressione come arma di controllo. E questo clima reazionario rappresentato in questo caso da una sorta di potere arbitrario che viene donato alle forze dell'ordine, qualcosa che è stato denunciato fortemente dalla France Insoumise, che era presente nel corteo e ha preso la parola in diversi spezzoni, e questo mostra quanto in questa manifestazione unitaria la campagna presidenziale, nel caso specifico la figura di Jean-Luc Mélenchon in quanto rappresentante politico della France Insoumise, avesse un forte significato politico rispetto a questo tema delle violenze della polizia, perché la France Insoumise è un partito politico che non ha paura di dire che la violenza delle forze dell'ordine non è qualcosa di marginale, di periferico, cioè, come si dice in Italia, le mele marce che infangano la divisa. Diciamo proprio, i nostri rappresentanti politici l'hanno espresso più volte in tutto il corteo, che il problema è strutturale, nel senso che il razzismo è una fortissima, purtroppo, adesso, componente delle forze dell'ordine, così come l'ideologia di estrema destra in questi giorni in Francia si è visto ancora di più, sono usciti dei filmati in cui dei poliziotti che non sapevano di essere ripresi si lasciavano andare in frasi razziste, omofobe, misogine, e senza contare i video che mostrano le violenze fisiche perpetrate dalle forze dell'ordine. Penso a un video recente che è uscito, che riguarda una città di estrema destra, Carcassonne, in cui questo giovane ragazzo di origine magrebina si è fatto malmenare da dei poliziotti. Si vedeva benissimo nel video che aveva un fortissimo dolore alla testa dopo le percosse, e è morto qualche giorno dopo, ovviamente per la versione ufficiale per arresto cardiaco. In Italia dovrebbe ricordarci qualcosa.
0: Grazie Alice Ferraglio da Saint-Denis, Alice Ferraglio, compagna bresciana che vive e lavora in Francia, consigliera comunale di La France Insoumise proprio a Saint-Denis. Grazie, a risentirci. Grazie. Per la prossima corrispondenza.
1: Grazie a voi, a presto.

0: ACDC.
1: ACAB.
2: Wir kommen in Schwarz, Dicker. Mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. Siamo tutti Antifa.
3: 18 e 3 minuti, una buona serata ascoltatrici e ascoltatori. Andiamo a parlare di elezioni in Germania. Abbiamo parlato anche questa mattina su queste frequenze, avevamo raccolto l'analisi di Fabio, compagno che vive e lavora a Berlino, e sempre da Berlino di Nicola Carella, nostro collaboratore. Siamo concentrati in particolare appunto sui risultati, sui numeri della capitale, che è pronta per un governo rosso-rosso-verde. Infatti, secondo i risultati preliminari nella corsa per il sindaco di Berlino, la Linke supera il 25%, mentre la CDU è sotto al 18,8%. C'è poi l'Alternative für Deutschland che si ferma al 16,3%, era data secondo i sondaggi alla vigilia al 18%. I Verdi invece hanno ottenuto il 14,3%, malissimo invece la SPD che scende al 12,1%, il peggior risultato di sempre.
2: Siamo tutti antifa.
3: E noi tra poco andremo a proporvi l'intervista che abbiamo realizzato con Beppe Caccia, ricercatore di storia del pensiero politico alla Fondazione Rosa Luxemburg, sempre a Berlino.
2: Siamo tutti antifa.
3: Che propone un'analisi del voto quartiere per quartiere.

Siamo in collegamento con Beppe Caccia, che è ricercatore di storia del pensiero politico alla Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino. E proprio a Berlino si sono svolte le elezioni che hanno visto trionfare la Linke. Un risultato che viene considerato ovviamente in controtendenza rispetto agli Land, dove c'è stata invece un'affermazione dell'AfD, anche se in questo caso la nuova elezione non ha visto, come in Sassonia-Anhalt, proprio un vero e proprio, come si può dire, trionfo della formazione neonazista. Allora, Beppe, partiamo però da Berlino, che ci avevi detto che era insomma una situazione da tenere ben sotto osservazione per anche le implicazioni ovviamente che ha il voto nella grande metropoli tedesca.

Hamburg, for Pommern, lo dicono chiaramente, ma è tuttavia un risultato che giustamente si può definire storico, nel senso che è la prima volta. La Link è stata in diverse occasioni, anche negli anni immediatamente successivi alla caduta del muro e alla riunificazione, la Link è stata diverse volte partner minore in coalizioni che hanno governato Berlino, anche recentemente con sindaci socialdemocratici e in coalizione con i Verdi, ma è la prima volta che la Link si afferma come primo partito e quindi anche nelle indicazioni del voto personale con la sua candidata di punta, Elif Eralp, come donna più candidata, più votata di tutto il Senato di Berlino. Due parole sul sistema elettorale tedesco. Berlino in realtà non è un comune, Berlino è città-stato, quindi diciamo ha tutte le regole nel sistema costituzionale federale, oltre che diciamo quello che ha in più come capitale della Repubblica. Berlino è un Land, è città-stato retta da un Senato che ha nel sistema federale poteri molto ampi, sia dal punto di vista economico-produttivo, ma anche per esempio nella gestione dell'ordine pubblico e parzialmente anche per le politiche dell'immigrazione, quindi la sindaca di Berlino ha i poteri del presidente, del governatore di un land da ogni punto di vista, il suo senato è qualcosa di più di un consiglio comunale. Questo risultato premia una grande capacità di innovazione che c'è stata in questi anni da parte della Link. Verrebbe da dire a partire dagli anni in cui era segretaria ed è stata appunto come partner di minoranza senatrice alle politiche sociali e dell'immigrazione Katia Kipping, è un processo di grande rinnovamento della Link sia nella sua leadership, ma anche e soprattutto nella composizione dei suoi iscritti, dei suoi militanti, dei suoi attivisti. La storia di questi ultimi anni è la storia di un partito che ha saputo efficacemente interloquire, relazionarsi con i movimenti, che è stato molto presente nella società tedesca, nei quartieri di Berlino in particolare, e che ha saputo indirizzare la propria azione politica, il proprio programma a temi cruciali sulla condizione sociale e sui diritti delle persone. Questo diciamo andrebbe fatto notare a chi nel lagone italiano sta riproponendo un dibattito un po' stucchevole su diritti sociali e diritti civili, come se ci fosse una contraddizione nell'intervenire e nell'affrontare due degli aspetti, no, delle forme contemporanee del dominio e quindi due degli aspetti fondamentali di qualsiasi politica che voglia trasformare l'esistente anche da un punto di vista istituzionale, senza scomodare ragionamenti ben più profondi sulla intersezionalità e diciamo la capacità delle lotte di incrociarsi, contaminarsi, convergere, ma anche banalmente dal punto di vista delle

0: formazione del programma politico di una forza progressista istituzionale, la Linke dimostra in questa vincente corsa per Berlino e in risultati che sono in crescita in tutti i Länder tedeschi, che è possibile tenere assieme questi temi, è possibile fare delle battaglie elettorali vincenti tenendo assieme questi temi. Quindi ha una composizione sia dal punto di vista militante sia dal punto di vista elettorale fortemente connotata dal punto di vista generazionale. I numeri, se si scompone il risultato di Berlino, i numeri per classi di età, ed è, diciamo, riuscita nel corso di questi ultimi anni, diciamo così, a soppiantare i Verdi nel voto sull'innovazione, no? Io lo vedo anche, per esempio, tra le attiviste e gli attivisti delle organizzazioni che si battono per i diritti dei migranti nel soccorso civile in mare. 7, 8, 10 anni fa avrebbero tutti votato per i Grünen, per i Verdi, oggi erano attivamente coinvolti anche nel anche proprio materialmente nella campagna elettorale della Linke. Quindi c'è stata questa capacità, poi spenderemo due parole, ben sintetizzata anche nella figura della candidata sindaca, tenere insieme la storia e la storia politica e le caratteristiche sociali e culturali della metropoli tedesca con un programma politico di una forte radicalità sia sul terreno dei diritti sociali che di quelli civili, senza dimenticare anche che il fatto che la Linke abbia assunto una posizione molto equilibrata, ma al tempo stesso in controtendenza con il mainstream della politica tedesca su il 7 ottobre, il massacro successivo a Gaza, la situazione in generale in Medio Oriente, ha sicuramente anche pesato in un orientamento del voto sulla Linke stessa. E dicevo della candidata sindaca, no? Perché chiaramente anche le biografie hanno un peso, anche la soggettività stessa, il profilo stesso della candidata ha avuto un peso, perché Elif Aralp nasce in Germania da genitori di origine curda con la cittadinanza turca, ma che devono lasciare la Turchia in seguito al colpo di Stato militare del 1980, proprio per la militanza del padre nella sinistra rivoluzionaria in Turchia. E come diciamo esuli politici, il padre e la madre si ricostruiscono una vita in Germania, tra l'altro inizialmente non a Berlino, ma diciamo si spostano tra diverse città tedesche, ed Elif Aralp si forma come giurista, particolarmente diciamo brava e autorevole, tra l'altro, caratteristica che le sarà molto utile nelle battaglie che da oggi in poi, appena ha messo piede nel palazzo dell'Abgeordnetenhaus, dovrà affrontare, perché di questo io credo dobbiamo tener conto. Non c'è niente di scontato da adesso in poi, perché come dire, è chiaramente l'indicazione degli elettori, è chiara per una maggioranza di governo della città, come si dice da queste parti, rot-rot-grün, no? Rosso-rosso-verde, guidata dalla Linke, no? Da questo eccezionale risultato della sinistra, e con Verdi e socialdemocratici come partner minori della coalizione. Questo esito non è scontato, perché diciamo sulla carta, nel calcolo brutto dei seggi ottenuti, tecnicamente sarebbe anche possibile una maggioranza di segno diverso, cioè una maggioranza in cui socialdemocratici e Verdi recuperassero invece un rapporto con i cristiano-democratici della CDU, che sono come noto la forza politica più penalizzata dal voto, che esprimeva il sindaco uscente. Ci sono forti resistenze in certe componenti dell'SPD, della socialdemocrazia, a un'alleanza con la Linke, proprio perché queste componenti dell'SPD faticano a digerire uno dei punti cruciali del programma della ERALP e della Linke, che è quello di un intervento profondo e strutturale sulle politiche per il diritto all'abitare. Berlino fino a 10 anni fa era una città neanche lontanamente paragonabile dal punto di vista del mercato immobiliare con le altre capitali europee. È una città dove un affitto fino a 10 anni fa era abbordabile, era sostenibile anche per redditi medi e medio-bassi, ma anche diciamo per il portato delle lotte per la casa e le occupazioni degli anni 80 e 90, prima e dopo la caduta del muro e la riunificazione. E da allora, come tutte le grandi città europee, Berlino è stato un boccone estremamente succulento anche per questa ragione, anche per lo sviluppo di tutta l'economia legata alla conoscenza, alle tecnologie, alla cultura, anche per lo sviluppo delle controculture, delle produzioni culturali indipendenti, è diventato appunto il ghiotto boccone per la speculazione finanziaria, per i grandi fondi di investimento. Anche i governi di centrosinistra della città hanno dato una mano al processo di privatizzazione di un patrimonio una volta molto significativo di case pubbliche, che sono state diciamo cedute a grossi player finanziari privati, con un effetto che è quello che potete immaginare, che è diciamo niente di nuovo, no? Ma l'allineamento anche del mercato immobiliare e della casa ai valori, se non proprio identici, quantomeno vicini a quelli delle altre grandi città europee e delle città italiane. Ecco, non scopriremo niente di nuovo, ma proprio sulla necessità di dare una svolta, e qui ci sono anche le similitudini, se volete, con l'esperienza newyorkese di Mamdani, su questa necessità di dare una svolta e di invertire la tendenza proprio rispetto alle politiche dell'abitare, al costo della vita, al costruire una città che sia appunto praticabile, vivibile da chi ha redditi medi e medio-bassi, che si è costruito gran parte del consenso elettorale a ERALP e alla Linke, insieme appunto a questa diciamo grande apertura sul terreno della plastica rappresentazione di che cosa significa essere una metropoli multiculturale, su che cosa significa essere espressione di una composizione sociale che è ormai per sua natura completamente meticcia, e farsi paladina dei processi di inclusione sociale di questa composizione, a partire anche dalla questione di Gaza, che a Berlino ha assunto proprio le caratteristiche, il movimento di solidarietà con Gaza è diventato anche il terreno di emersione, di lotta, di conflitto sociale in città per le giovanissime generazioni di questa composizione multiculturale, plurale, e così via, insomma, quello che chiunque ci abbia anche solo passato un fine settimana di vacanza a Berlino ha potuto in questi anni toccare con mano. Questo mix ha fatto anche sì che il voto alla Linke è diventato incredibile, no? Il voto più radicale è diventato anche il voto più utile contro l'AfD, che comunque in alcuni quartieri, soprattutto nei quartieri più periferici, sia dell'est che dell'ovest, fa alcuni inquietanti e minacciosi passi in avanti. E quindi anche, diciamo, una delle sfide del nuovo governo della città, se appunto, come dicevo, non ci saranno brutti scherzi in parte del ceto politico socialdemocratico, anche questa rappresenta una sfida. Ci sono comunque settori sociali delle periferie di Berlino dove il crescente consenso all'AfD, ovviamente non a livello degli altri lender dell'est, però richiede di essere attivamente contrastato con politiche in grado di dare una risposta ai bisogni sociali della città. Si apre comunque, ecco, l'avevamo scritto 10 anni fa, un interessante laboratorio municipale, ma su scala metropolitana, di grande innovazione politica, e la possibilità di mostrare anche sul terreno del governo di una città e di una metropoli complessa, complicata come Berlino può essere, che c'è una possibilità di praticare, attuare politiche di grande trasformazione.
1: Avevi aperto una parentesi sulla scomposizione per classi di età del voto, ecco, se magari riesci a concludere proprio con questo aspetto che credo che...
0: Non ho sotto mano la tabella, ma come dire, la Linke tra i votanti ventenni sfiora il 50%, così come ci sono intere zone della città, quelle dove è più significativa è la composizione multiculturale, penso a sezioni di Neukölln lungo la Sonnenallee, la Karl-Marx-Strasse, dove la Linke anche lì si avvicina al 50% del voto, e diciamo quartieri tra Kreuzberg e Schöneberg, dove insieme il voto alla Linke, il voto ai Verdi, il voto ai socialdemocratici arriva oltre il 70%. Ecco, c'è un tema generazionale, quindi questo è stato anche un voto, non è più il vecchio voto della PDS, non è più il vecchio, per carità, alcune figure storiche dignitosissime, penso a uno degli ultimi appelli al voto fatto da Gregor Gysi, diciamo che storicamente sempre eletto come mandato diretto al Parlamento federale a Treptow, diciamo in quella che era la, la Berlino Est, c'è sicuramente anche questa componente storica delle figure più dignitose che vengono dalla storia e dal dissenso della PDS contro il regime della Repubblica Democratica, ma essenzialmente una grande spinta a questo successo della Linke viene dal voto dei giovani e dei giovanissimi, che sono stati tra l'altro i protagonisti delle piazze di questi ultimi anni. E al tempo stesso è anche un voto, come vi dicevo riportando appunto dati positivamente impressionanti di alcuni quartieri, anche un voto che è territorialmente molto concentrato, cioè tu hai una mappa di Berlino dove è incredibile, no? Sono soprattutto le zone centrali che però nella geografia sociale di Berlino non è che corrispondono alle zone dell'elite, no? Quartieri come Kreuzberg, Neukölln, alcune zone di Mitte proprio, no? Del centro, Prenzlauer Berg, Treptow, oggi di fatto si trovano fisicamente al centro della città, ma mantengono una composizione sociale molto mista. E qui diciamo il voto alla Linke è molto superiore alla media dell'intera città-stato, così come ci sono zone residenziali dell'alta borghesia dell'Ovest tra Wilmersdorf oppure diciamo più a nord-ovest della città, dove la CDU, i cristiano-democratici tengono come primo partito. E poi c'è quel dato inquietante, preoccupante, che comunque va messo a tema ed affrontato, del voto delle periferie del nord-est e del sud-est della capitale, ma qualcosa anche nelle periferie dell'ovest per l'AfD. Quindi diciamo c'è un dato sia generazionale che territoriale che è molto articolato e che poi va letto anche perché corrisponde anche poi a delle geografie sociali e culturali non solo storiche ma che ci parlano anche dell'oggi.
1: Grazie Beppe Caccia, ricercatore di storia del pensiero politico, Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino. A risentirci, grazie.

0: 18:30 minuti, torniamo alle notizie dall'Italia, qui su Radio Onda d'Urto. Andiamo a parlare della manifestazione del presidio, che per la precisione, che c'è stato sabato pomeriggio a Bologna, dove centinaia di persone si sono ritrovate in piazza Nettuno per solidarizzare con i sanitari indagati e perquisiti dalla procura di Ravenna per aver certificato l'inidoneità di persone destinate ai lager di Stato, i CPR. Ci racconta in parte la piazza il dottor Andrea Mariano del Laboratorio di Salute Popolare del capoluogo emiliano romagnolo. In parte la piazza, perché poi sentiremo anche le sue considerazioni a proposito dell'inchiesta. Infatti il dottor Mariano ci ha parlato all'interno dell'intervista di attacco alla deontologia medica e della sua autonomia, che tramite una sproporzionata operazione di polizia verso i medici alimenta un clima pesante. In conclusione dell'intervista poi ci ha anche raccontato l'attività dell'organizzazione di cui fa parte, il Laboratorio Salute Popolare, proprio di Bologna. Sull'inchiesta della procura di Ravenna che riguarda il rilascio di certificati di non idoneità sanitaria al trattenimento di persone straniere nei CPR o nei luoghi destinati a rimpatrio. L'inchiesta aveva attivato lo scorso 16 di settembre perquisizioni domiciliari di 23 medici e mediche in diverse città italiane. L'unico indagato per associazione a delinquere, il dottor Nicola Cocco, che fa anche parte della rete Mai Più Lager No ai CPR, è già stato ospite di queste frequenze proprio la settimana scorsa. Sulla vicenda, sabato in piazza a Nettuno, Bologna è scesa in piazza per un presidio che è stato partecipato da centinaia di persone. Tra loro c'era anche Andrea Mariano del Laboratorio Salute Popolare, al quale diamo il benvenuto su queste frequenze. Un saluto, Andrea.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, partiamo proprio dalla piazza di sabato a Bologna. Oltre alla solidarietà, naturalmente, con medici e mediche sotto attacco, che cosa hanno espresso, cosa hanno chiesto le voci di appunto piazza Nettuno, che era composta da un fronte molto largo e compatto che andava da Mediterranea Saving Humans a tante altre associazioni, naturalmente dalla rete Mai Più Lager No CPR, ma fino ad arrivare alla CGL schierata contro i nuovi CPR, specialmente nella regione, fino al Partito Democratico e ai consiglieri del comune. A te la parola, Andrea.
1: Allora sì, la piazza di sabato, il presidio è stato chiamato e diciamo anche rapidamente per mostrare solidarietà alle notizie che sono arrivate mercoledì mattina con l'allargarsi dell'inchiesta che ora ha visto coinvolti altri 23 medici con appunto perquisizioni in casa, fermi in questura, e come dicevi benissimo tu, l'accusa a Nicola Cocco per associazione delinquere. E da lì gli interventi si sono succeduti e tengo a sottolineare anche la grandissima presenza di personale medico, personale infermieristico, quindi il mondo sociosanitario era ampiamente presente in piazza, ed è anche poi noi, associazione di sanità, e ci troviamo molto quando, cioè, come magari è una categoria che difficilmente è votata alla partecipazione, magari invece c'è stata una risposta incredibile. I due asset principali che si sono succeduti con gli interventi è stato il primo, per concludere il discorso dei medici, quello che è queste notizie della scorsa settimana vedono un'ulteriore linea rossa superata, perché appunto parliamo di 23 colleghi professionisti che hanno ricevuto un trattamento sproporzionato con appunto delle operazioni di polizia all'alba in maniera congiunta in diverse province italiane, metodi che si vedono anche difficilmente quasi per inchieste per mafia, per terrorismo. Qui ci teniamo a sottolineare che parliamo di medici e professionisti che vivono e lavorano nei nostri ospedali. E quindi questo lo leggiamo come un attacco alla deontologia medica, alla sua autonomia che è sancita dai giuramenti e dalla professione. E quindi rispediamo, cioè il presidio ha rispedito al mittente quello di vedere il medico come una propaggine di un percorso securitario. E quando invece il medico tutela il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione. E appunto il secondo tema principale è stato appunto quello dei CPR e sottolineare il fatto che in questa filiera che il governo ha immaginato per aprire sempre più CPR, riempirli e rinchiudere più persone possibili nei CPR, il fallimento di queste politiche vede come capro espiatorio, secondo questa logica, i medici come collo di bottiglia, e quindi addirittura arrivare a perseguitarli per il mancato rilascio dei certificati di idoneità, quando appunto abbiamo letto sulla stampa in questi giorni dichiarazioni come certificati falsi sotto compenso, quindi un tritacarne dell'assurdo, quando appunto quei certificati sono fatti in scienza e coscienza. Il CPR non lo diciamo noi, non lo dice Nicola Cocco, il presidio, ma lo dice la letteratura medica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che appunto sono luoghi patogeni, luoghi che ammalano e uccidono, e quindi il medico compie il suo dovere da medico in scienza e coscienza, in piena autonomia, e non sta al medico il ruolo securitario di appunto rinchiudere o meno le persone.
0: Andrea, volevo insistere ancora un po' sulle preoccupazioni che riguardano la vostra categoria, lo ricordiamo che te sei un medico. Allora, cioè, chiaramente ce lo dicevi, la questione dell'autonomia della professione, c'è poi l'altra questione che è quella dell'istituzione in sé, i CPR, che sono luoghi patogeni e da chiudere. Però tornando alla vostra categoria, anche in seguito a questa vicenda ne avrete parlato, ecco, nei corridoi tra una pausa e l'altra, che cosa vi preoccupa di più di quest'inchiesta della Procura di Ravenna?
1: Allora, innanzitutto la preoccupazione principale è rivolta a questi colleghi che appunto sono stati anche, posso assicurare, dei professionisti esemplari e comunque persone a cui è cambiata la vita ed è stata anche rovinata. Cioè, sono notizie che sulla stampa una delle colleghe dei primi 8 medici di Ravenna qualche mese dopo ha provato il suicidio. E notizie di qualche giorno fa che durante una delle perquisizioni notturne la moglie di un medico che era incinta di 7 mesi ha avuto un malore. Quindi innanzitutto la preoccupazione per questi atteggiamenti e queste operazioni di polizia enormemente sproporzionate rispetto appunto ai soggetti che sono dei professionisti, e dall'altro appunto comunque un clima pesante, cioè un clima che comunque io vi lascio immaginare il clima. Io non sono un infettivologo, ho amici e colleghi che frequentano i reparti di infettivologia, però che riportano comunque ovviamente un clima pesante e difficile, ma in ogni caso io credo che comunque in maniera intrinseca, inconscia, questo, cioè, rende tutto, no, un po' più un clima pesante per qualunque medico e qualunque anche decisione che un medico prende in futuro. Cioè, ricordiamoci che appunto parliamo di infettivologi che solo 5 anni fa venivano descritti la categoria medica in generale come gli eroi durante il Covid. Ora sembra di vivere in un'altra dimensione totalmente.
0: Ecco, hai fatto bene anche a ricordare come la figura appunto del medico sia appunto stata anche nel periodo del Covid glorificata come pretesto per la situazione del momento, invece adesso è tutto un altro paio di maniche. Beh, andiamo avanti, volevo farti un'ultima domanda, Andrea Mariano, tu sei medico anche al Laboratorio di Salute Popolare di Bologna, intanto due parole sulle attività che svolge questa organizzazione e come anche se si collega alla questione dell'inchiesta della Procura di Ravenna.
1: Allora, io sono un medico laureato in medicina specializzando in igiene e medicina preventiva, e sono un attivista del Laboratorio di Salute Popolare. I servizi, cioè, noi creiamo, diciamo, degli sportelli all'inizio appunto votati verso la marginalità delle nostre città, quindi senza dimora, migranti piuttosto che vittime di tratta, e pian piano poi abbiamo strutturato dei servizi che vanno dall'ambulatorio odontoiatrico, sportello psicologico, ambulatorio ginecologico, sportelli di orientamento e accesso alle cure, che col tempo si sono strutturati, e poi pian piano abbiamo visto anche una grande richiesta non solo da persone, diciamo, la marginalità estrema delle città, ma anche persone residenti e italiane, che appunto ci dimostrano come la forbice delle disuguaglianze aumenta sempre di più, e come appunto la salute in alcuni ambiti è oramai quasi un lusso. E questo, e poi il tema delle migrazioni, comunque della medicina di frontiera, della marginalità, è stato sempre un tema centrale nell'attività del laboratorio. Abbiamo avuto dei progetti nella frontiera bosniaco-croata, dei progetti nel Mediterraneo centrale, e quindi comunque è un tema che ha sempre caratterizzato la nostra attività, come anche, ci tengo anche a sottolineare, che tutta l'azione del Laboratorio di Salute Popolare, o comunque anche di tutti questi organismi che stanno sempre più nascendo nelle città come gli ambulatori popolari, vede al centro non quello di sostituirsi al Servizio Sanitario Nazionale, ma anzi chiedere la difesa e il rilancio della sanità pubblica.
0: Per ora ci fermiamo qui, ti ringraziamo Andrea Mariano, medico del Laboratorio Salute Popolare di Bologna, a risentirci.
1: Grazie mille.
2: Questo è un fandango, però non è lengua. Se no è il fandango che ti chiede davanti.
3: L'oreja.
2: Mi fa bagnere.
3: Fandango è.
2: De brazo. E se pensi così?
3: Il fandango è de brazo.

0: Alle 18 e 43 minuti su Radio Onda d'Urto continuiamo a parlare delle piazze in solidarietà con i sanitari che sono stati perquisiti, indagati dalla procura di Ravenna dopo la manifestazione di sabato pomeriggio a Bologna. Oggi nuove iniziative che si sono svolte prima di tutto a Bari nel primo pomeriggio, sono in corso invece a Firenze, per la precisione in via Cavour. Il concentramento era alle ore 18, come alle ore 18 era anche in piazza San Babila a Milano, ed è proprio lì che noi andiamo a collegarci in diretta con Teresa Florio, che è attivista della rete Mai Più Lager No CPR. Intanto bentornata Teresa su queste frequenze.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, la piazza si è ritrovata più o meno tre quarti d'ora fa, ti chiediamo di raccontarcela brevemente, ma soprattutto che cosa chiede, che cosa esprime a proposito dell'inchiesta della procura di Ravenna.
1: Sì, allora, siamo in piazza San Babila, l'affluenza è stata abbastanza consistente, infatti ci riteniamo soddisfatti anche per le adesioni anche di realtà di un certo spicco, quindi diciamo che la presenza c'è. Tant'è che stiamo pensando di fare una capatina in prefettura, diciamo così, con un corteo. Per descrivervi un po' la piazza, ci sono tanti cartelli che descrivono gli obblighi di un medico, che sarebbe quello di ovviamente rispettare la salute, quindi dall'articolo 32 della Costituzione, che parla di salute dell'individuo e non del cittadino, ricordiamolo, all'articolo 32 del codice deontologico, che obbliga il medico a tenere presente se le sue azioni portano una persona a finire in un luogo nel quale sarà pregiudicata la sua salute, e poi tante altre definizioni di patogenicità del CPR a firma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Comitato di Prevenzione della Tortura Europeo, del Tribunale di Milano, insomma non degli antagonisti o degli scappati di casa. E questi sono i fondamenti per i quali ormai ci sono evidenze anche scientifiche monumentali del fatto che il CPR è un luogo nel quale chi entra sano esce malato, quantomeno con una tossicodipendenza, ma sempre fortemente traumatizzato e spesso con lesioni per pestaggi o per autolesionismo, e anche un luogo purtroppo dove si registra una sempre più funzione di discarica sociale, come se ci fosse una deriva manicomiale, perché è pieno di persone con problemi psichiatrici. Ecco, detto questo, in questo contesto, quello che è successo in questi giorni lascia profondamente allibiti, perché le iniziative, le indagini poggiano su una totale mistificazione dei fatti, perché si cerca in qualche modo di assumere che siano false, che sia una falsità e non una verità, quella della, ormai appunto diciamo, della patogenicità della detenzione amministrativa in generale, non solo dei CPR, perché lo dico perché ormai al di là dei CPR ci sono tanti luoghi di detenzione, specie con il nuovo patto europeo, specie alla frontiera tipo hotspot e quant'altro, e quindi in questo contesto si nega questa evidenza e si dice appunto che sarebbero false le attestazioni dei dottori che nella loro valutazione dell'idoneità delle persone ad essere trattenute in un CPR hanno tenuto conto anche di questi fattori. Allora, non abbiamo ovviamente contezza del merito delle specifiche fattispecie di che cosa sia stato attestato eccetera, però sicuramente l'azione che sicuramente erano dottori e dottoresse che hanno appunto fondato la loro valutazione su questo assunto, e quindi è evidente che la finalità di queste azioni siano soprattutto, se non intimidatorie e repressive, quantomeno dobbiamo dire deterrenti, cioè stai attento tu dottore o dottoressa che fai parte purtroppo del meccanismo securitario di polizia a far saltare quest'anello, perché insomma ne avrai delle conseguenze. Quindi è ovvio che già dalla prima fase diciamo dell'indagine di Ravenna si sono avute le prime conseguenze, anche se diciamo che uno zoccolo duro di dottore e dottoresse che continuano a pensare che non sia un luogo, che il CPR sia un luogo che pregiudica la salute delle persone, insomma ci sono e resistono. Ecco, noi speriamo che con purtroppo dobbiamo dirlo, forse con l'ingresso anche del nostro dottor Nicola Cocco in questa indagine si possa forse arrivare a una svolta non solo dell'indagine, perché Nicola è in possesso non solo di tutta la documentazione che noi come rete abbiamo raccolto in questi anni dal centralino del Naga, quindi video, immagini, storie, testimonianze, ma appunto alla contesta di tutte le pubblicazioni scientifiche, quindi saprà far valere insomma la tesi, che non è una tesi insomma, ma questa obiettività. Quindi da un lato speriamo in una svolta delle indagini e del processo, e dall'altro speriamo che anche l'opinione pubblica, che ci sembra stia capendo, inizi a capire che anche che nelle nostre città non possono esserci questi luoghi di tortura di Stato. Ecco, questo è il succo di questa iniziativa e di quello che è successo.
0: Iniziativa intitolata La cura non è reato, che è in corso a Firenze in via Cavour ore 18, ed è in corso, come lo abbiamo sentito con questo collegamento in diretta, a Milano in piazza San Babila, un presidio che forse a breve si diventerà un corteo. L'appuntamento è stato organizzato anche dalla rete Mai più Lager No CPR, insieme a tantissime associazioni che hanno aderito. Intanto noi torneremo ad aggiornarci sicuramente sull'argomento, ma ringraziamo Teresa Florio per averci raccontato.
1: Grazie
0: la piazza.
1: Grazie a voi per averci dato voce.
0: Grazie anche per le tue considerazioni.
1: Grazie a voi.
0: Con Teresa Florio noi diamo la linea alla cassetta degli attrezzi. Oggi Working Class Hero si parlerà di licenziamenti illegittimi. E poi l'appuntamento, ve lo ricordiamo come sempre, con il giornale radio alle ore 19:20. Rimanete con noi.

Benvenuti e benvenute a Working Class Heroes, che nel ciclo delle trasmissioni dell'interno della cassetta degli attrezzi ogni due lunedì tratta i temi dedicati al mondo del lavoro. Nella puntata di oggi ci sposteremo a Prato e a Milano. Prato per fare il punto su alcune vertenze, una in particolare che riguarda i lavoratori e lavoratrici della logistica e quello che è stato il picchetto durato più di 70 giorni alla H di Seano, che ha portato recentemente non solo alla vittoria da parte dei lavoratori e lavoratrici che hanno potuto essere assunti nell'azienda, ma anche la decisione del tribunale che ha deciso che è stato illegittimo lo sgombero attuato lo scorso 3 luglio da parte della Procura di Prato. E andremo poi a Milano, dove c'è stata la grossa manifestazione partecipatissima per contro i licenziamenti, manifestazione di sabato 19 settembre. Vi proporremo un piccolo stralcio dalla manifestazione che abbiamo registrato in diretta lo scorso sabato mattina e poi andremo a fare delle valutazioni con Mattia Scolari della CUB di Milano. Keep it dope with religion.

0: Al telefono con Arturo Gambassi del sindacato Sud de Cobas, sindacato Unione Democrazia Dignità di Prato e Firenze, per parlare di una vertenza di cui abbiamo già parlato a lungo la scorsa estate, la vertenza che riguarda i lavoratori e le lavoratrici di H, perché nei giorni scorsi è arrivata la decisione del tribunale che ha respinto l'appello della procura. In questa vicenda c'era stato uno sgombero illegittimo di questo presidio. Innanzitutto, Arturo, proviamo a ricostruire un po' la vicenda della H e quello che è successo lo scorso luglio.
1: Allora, ciao a tutte e tutti. La vicenda della H è stata una vicenda che, grazie alla forza della lotta, abbiamo assolutamente vinto. Sono stati due mesi di battaglia molto dura contro questa multinazionale della logistica, dell'abbigliamento e del tessile che a inizio estate aveva provato a liberarsi dei lavoratori cambiando ragione sociale e cambiando magazzino. Nell'opporci a questa operazione per mantenere i posti di lavoro e i diritti conquistati con la lotta in questi anni, le abbiamo passate di tutte, da un assalto di un'organizzazione dei padroni di tutto il distretto pratese a uno sgombero della polizia, fino a enormi e grandissime battaglie giudiziarie in tribunale da parte dei padroni di Prato e da parte della Shiston, appunto, scusate, della multinazionale della H. Oggi i lavoratori hanno vinto e sono da 2-3 settimane a lavorare regolarmente come prima della vertenza nel nuovo magazzino di questa multinazionale. Ciò, il dato che citavi prima è che mercoledì scorso il GIP ha respinto anche l'appello della procura di Prato contro la prima decisione. Questa cosa che cosa vuol dire? Vuol dire che il decreto con cui la procura di Prato aveva di fatto ordinato lo sgombero il 3 luglio del picchetto sindacale davanti alla H di Seano non era valido, e quindi le motivazioni che hanno portato a quello sgombero erano di fatto nulle, sono state riconosciute come nulle. Ed è un'ennesima vittoria delle ragioni della vertenza che abbiamo portato avanti con determinazione nell'estate più calda di sempre. E noi già lo sapevamo, già eravamo convinti di stare facendo il giusto quando eravamo presi via ai cancelli. Oggi abbiamo un'altra conferma. Il 3 luglio era il paradosso dell'assurdo: la procura di Prato che difendeva un'azienda mafiosa con 70 milioni di euro di tasse non pagate, un'indagine dalla procura europea per questo, che tentava di lasciare a casa un gruppo di operai che si era sindacalizzato, che aveva chiuso con lo sfruttamento. Era assurdo che la procura di Prato difendesse e agevolasse questo tipo di operazione qua dell'azienda, e oggi finalmente anche il GIP, anche in tribunale, si è riconosciuto che quello sgombero non doveva essere fatto.
0: Ecco, oltre a quello sgombero, tu citavi alcuni esempi emblematici che ci sono stati attorno a quella lotta, e sicuramente l'assalto da parte dei capi e capetti che c'è stato in quei giorni contro il picchetto è uno di quelli. Ci ricordi un po' com'è andata?
1: Beh, fu una situazione assurda. Io penso che in Italia negli ultimi 10 anni una situazione del genere, un picchetto sindacale, non so se sia mai successa, perché in quel frangente, era il 23 giugno, più di 200 padroni e padroncini del comparto moda di Prato si diedero appuntamento, spinti dai leader della Shiston, della multinazionale contro cui eravamo in vertenza, per di fatto forzare autonomamente il picchetto sindacale e riprendersi la loro merce, che in quel momento era bloccata dal picchetto legittimo che i lavoratori stavano facendo verso il loro datore di lavoro, cioè la Shiston, che appunto eseguiva servizi di logistica e di smistamento merci per questi padroni, che però non hanno voluto accettare le dinamiche normali di qualsiasi sciopero, di qualsiasi picchetto sindacale, in cui quando i lavoratori incrociano le braccia creano dei disservizi. E allora in 200 si ritrovarono davanti a quel cancello, bloccando la strada con i furgoni, picchiandoci, creando tafferuglie, creando disordini, picchiando anche la polizia, tra l'altro, e di fatto, cioè, accerchiandoci in 300, noi eravamo in 30, in 40, in scene veramente orripilanti, urlandoci scimmie, tornate a casa, Cobas, mafia. Alla fine il picchetto non fu forzato, però fu una giornata veramente fuori di testa, e 10 giorni dopo la procura appunto ordinò lo sgombero del presidio, facendo entrare, scortati dalla polizia, gli stessi padroni che 10 giorni prima avevano tentato di forzare il picchetto e picchiandoci in 200. Un teatro degli orrori a cui assistemmo. In tutto questo noi stavamo andando contro un'azienda che negli anni aveva ordinato i pestaggi sotto casa dei lavoratori che si erano iscritti al sindacato, e in quel momento stavamo difendendo le conquiste sindacali che i lavoratori avevano veramente ottenuto con il sangue e con il corpo, perché avevano resistito negli anni a aggressioni fisiche e minacce dentro quel magazzino.
0: Arturo, tutte le volte che parliamo con voi e con le lotte radicali che si stanno tenendo nel settore del tessile, della logistica tra Prato e Firenze, insomma, in quella zona sembra sempre di tornare indietro di un secolo e mezzo, cioè le battaglie per le 8 ore che sembravano dimenticate e che invece sembrano ancora attualissime, a quelle per il rispetto dei minimi diritti e quella, insomma, dei bastonatori ai picchetti. Mancavano da un po' e non ne sentivamo sicuramente la mancanza. Come stanno procedendo adesso le altre vertenze?
1: Ma allora, il punto è che se si sta tornando indietro, si sta anche tornando indietro positivamente, perché comunque si sta costruendo una comunità sindacale che fa lotte che vanno fatte, radicali, molto difficili, ma fino in fondo, come è il caso della H. E ad oggi stanno procedendo bene, perché questa vittoria della H è stata una vittoria che ha dato un messaggio iper positivo per tutti i lavoratori e soprattutto per tutti i padroni, che del sindacato non ci si sbarazza, e che se dobbiamo stare 2 mesi a cuocere sull'asfalto nell'estate per mantenere i diritti, per non permettere a te padrone di scappare, di fare quello che vuoi, lo facciamo. Questo è un messaggio di speranza, e ad oggi appunto, dopo questa vittoria, le cose stanno procedendo bene. Stiamo continuando a organizzare i prossimi scioperi, le prossime vertenze in tutto il distretto, ma anche non solo, e quindi dai siamo fiduciosi anche per questo autunno, anche perché davanti alla deriva fascista, militarista e di odio contro le fasce di povere della nostra società, che si sta sempre più espandendo, noi siamo convinti che comunità che lottano sul proprio posto di lavoro, nel proprio quartiere, siano l'unica risposta, e quindi noi proseguiamo per questa strada.
0: Arturo Gambassi, Sud The Cobas, Prato Firenze, grazie di essere stato ai nostri microfoni. Ci sarà modo di raccontare ancora le vostre lotte ai nostri microfoni anche prossimamente. Ciao, a presto.
1: Grazie mille a voi, ciao.

0: Al telefono con Mattia Scolari, segretario della CUB di Milano, che è stata tra le promotrici principali del grosso corteo che c'è stato sabato mattina contro i licenziamenti illegittimi e che metteva proprio al centro diverse vertenze che vedono protagonisti, in particolare dei delegati della CUB, ma però un discorso che sicuramente si è allargato alla città e non solo. Ciao Mattia, innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Allora Mattia, come è andata secondo te la manifestazione? Ricordiamo insomma anche le vicende che hanno portato a questa manifestazione.
1: Certo, no, secondo noi è stato un grandissimo risultato. Abbiamo visto una grande partecipazione, ben oltre quella che erano le aspettative iniziali, quindi presente la CUB, ma presenti altri sindacati di base, partiti politici, associazioni, centri sociali, quindi come dire una partecipazione molto diffusa, grande solidarietà anche espressa dagli interventi, no? Per esempio tutte le organizzazioni sono volute intervenire per portare la propria solidarietà ai lavoratori licenziati e secondo noi il punto politico di questa iniziativa è che si vuole parlare del tema dei licenziamenti, del fatto che in Italia hanno progressivamente falcidiato lo statuto dei lavoratori e che oggi le tutele per i lavoratori, il famoso articolo 18, è stato progressivamente svuotato. C'è volontà di tornare a parlare di questo argomento e quindi noi, per dare una prospettiva a questa manifestazione, l'obiettivo è proprio quello di voler generalizzare questo discorso per costruire una mobilitazione più ampia, più diffusa, proprio che punti sul ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
0: Ecco Mattia, ricordiamo le vicende, cominciamo magari da quella più vicina temporalmente e anche localmente, visto che si tratta di Margherita Napoletano, che è stata licenziata dal San Raffaele di Milano.
1: Esatto, sì.

0: iniziale, e secondo noi licenziata proprio per questo motivo, cioè dal momento che ha denunciato questa cosa qua, l'obiettivo del San Raffaele è proprio stato quello di cacciarla dall'ospedale, ma soprattutto cercare di cacciare il sindacato di base dall'ospedale, no? Perché poi Margherita rappresenta un sindacato di base, la Cuba all'interno dell'ospedale, molto forte, molto radicato, e che insieme a Lusi, altro sindacato di base, sono gli unici che stanno portando, che stanno contestando duramente il processo di privatizzazione e di mercificazione della sanità all'interno dell'ospedale.
1: Poi ecco, tra l'altro quello del San Raffaele è tornato agli onori delle cronache quest'estate per vicende di cattiva organizzazione che in un qualche modo indirettamente erano state anticipate anche dalle denunce di Margherita.
0: Esatto. Il problema è proprio questo qua, cioè anche a seguito poi del suo licenziamento, come dire, continuano a susseguirsi fatti di cronaca che mettono alla luce come ormai i servizi garantiti da questo ospedale, che si presumeva un'eccellenza della sanità lombarda, in realtà diventano sempre più gravi, e l'obiettivo è appunto di silenziare coloro che denunciano sostanzialmente.
1: Ecco, c'è poi il caso di Simone Vivoli, che tra l'altro abbiamo intervistato in diretta proprio dal corteo sabato mattina, e adesso riproporremo anche la sua intervista, però nel suo caso l'accusa è di aver usato la posta aziendale per delle vertenze sindacali.
0: Esatto, c'è il caso di Simoni, segretario nazionale dell'FLM Uniti, quindi del sindacato dei metalmeccanici e delle telecomunicazioni, licenziato da TIM proprio perché ha promosso in questi anni tutta una serie di divergenze sindacali sul contro il demansionamento dei colleghi, per riappropriarsi di quote di salario eccetera. Ha promosso tutta una serie di divergenze e soprattutto la costruzione di un intersindacale con altri sindacati all'interno dell'azienda, che ha promosso degli scioperi negli ultimi anni. A lui appunto gli viene contestato di aver utilizzato la mail aziendale per lo svolgimento di attività sindacale, ma in realtà sono mail assolutamente che da un punto di vista numericamente dell'utilizzo sono un quantitativo assolutamente minimo. È chiaro che anche lì l'obiettivo era appunto di espellere colui che si faceva un po' rappresentante del sindacalismo alternativo all'interno dell'azienda. E infine c'è il caso di Fantasia, no? Che è quello un po' più lontano nel tempo, per questo non meno grave.
1: Delio, Fantasia lontano nel tempo, però forse attuale rispetto a quello che succede nell'automotive italiana.
0: Esatto, perché Delio ormai sono anni che denuncia quello che è il disimpegno di Stellantis in Italia, cioè il fatto che Stellantis continua e ha continuato a fruire di soldi pubblici, ma in realtà non rispetta i piani occupazionali, i piani di investimento sulla base dei quali riceve i fondi pubblici. Delio è segretario dell'FLM Uniti di Frosinone e operaio in Stellantis a Cassino, quindi ha vissuto proprio sulla sua pelle come, nonostante i soldi pubblici che vengono da che l'azienda, questa progressivamente sta smantellando l'impianto di Cassino, come altri in giro per l'Italia. Questa denuncia Delio ormai la fa da anni, e quindi anche lì la cacciata di Delio era proprio, cioè, l'obiettivo di silenziare un delegato sindacale che non solo, come dire, negli ultimi mesi, quando il problema ormai è esploso perché a un certo punto ci siamo trovati con la maggior parte degli impianti di Stellantis chiusi, ma che ormai è da anni che dice che l'obiettivo dell'azienda è progressivamente quello di abbandonare il paese. E però c'è tutto il problema di tutti i soldi pubblici, gli aiuti pubblici che gli sono stati conferiti negli anni.
1: Mattia, quali sono le prossime vertenze che vedranno impegnati i lavoratori e lavoratrici nel milanese?
0: Allora, adesso noi abbiamo lanciato la proposta di una riunione questo giovedì 24 alle ore 19 presso il centro sociale Casciavit in via San Faustino 62 a Milano, aperto a tutte le realtà che hanno partecipato al corteo del 19, perché quello che noi vorremmo fare è partire dai casi specifici di questi delegati per tornare a parlare del ripristino dell'articolo 18 in questo paese, e quindi sulla base di quelle che sono delle vertenze reali, perché questi sono tre esempi, ma sono decine se non centinaia i casi di delegati licenziati nelle aziende in maniera ritorsiva e pretestuosa, tornare a parlare di questo argomento. E l'obiettivo è quello di far sommare anche sempre più vertenze. Noi abbiamo vertenze aperte in tanti altri settori, mi vengono in mente gli hotel, dagli appalti ospedalieri, dove ci sono gli appalti al ribasso che

0: una roba criminale o che ne so, tutti i problemi nelle RSA con i minutaggi eccetera, far convergere sempre di più queste vertenze, perché dobbiamo costruire una vertenza generale sul problema dei diritti dei lavoratori e anche assieme sulla tutela dei beni comuni, a partire dalla sanità, che è un settore dove le esternalizzazioni dei servizi stanno distruggendo quello che dovrebbe essere un diritto pubblico universale e garantito a tutti.
1: Mattia Scolari, segretario della CUB di Milano, grazie a essere stato i nostri microfoni, buon pomeriggio e buona lotta. Ciao.
0: Grazie a voi.

0: E sentiamo adesso lo stesso Simone Vivoli che abbiamo raggiunto durante il corteo sabato mattina proprio a Milano, mentre c'era in corso questa manifestazione contro i licenziamenti illegittimi. E ci ricolleghiamo con il corteo di Milano contro i licenziamenti illegittimi. Stavolta siamo al telefono con Simone Vivoli, segretario nazionale FLMCUB da Firenze, che è anche lui al corteo dopo essere stato licenziato per ben due volte da Team. Ciao Simone, vogliamo ricordare un po' la vicenda che ormai ti sta perseguitando da mesi?
1: Sì, è iniziata il 13 maggio con il primo licenziamento, quello che mi contestava l'azienda praticamente è l'invio di alcune mail nel numero di 8 nell'arco di 3 mesi con un ex lavoratore che chiedeva informazioni circa l'avvertenza legale per recuperare alcune quote di salario. Dopo quella lì, a distanza di 2 mesi e mezzo, mi hanno fatto un'altra contestazione relativa ad un anno intero di scambio di mail con altri lavoratori, per cui gli hanno fatto il secondo licenziamento subordinato all'eventuale reintegro a seguito di una decisione eventuale del giudice sul primo licenziamento, perché molto probabilmente ritenevano le prime motivazioni deboli.
0: Ecco Simone, nei tuoi confronti e poi è partita una forte solidarietà in questi mesi.
1: Sì, direi è partita una forte solidarietà, abbiamo fatto sia petizione online che raccolte di firme, ci sono 2 interrogazioni parlamentari, abbiamo fatto uno sciopero dopo qualche giorno molto partecipato con un presidio di 100 di persone. Adesso stiamo affrontando anche ovviamente l'avvertenza sul piano legale, oggi siamo in corteo assieme agli altri lavoratori e delegati licenziati, assieme a Margherita Napolitano e a Adele Fantasia, che è stato licenziato un paio d'anni fa da parte di Stellantis, e abbiamo comunque l'obiettivo di proseguire con le iniziative, probabilmente verso fine ottobre faremo anche dei presidi a Roma in prossimità sia del Ministero della Salute che del Ministero dell'Economia.
0: Ecco Simone, si sente che il corteo di questa mattina è molto partecipato attorno a te?
1: Sì, direi è molto partecipato, è una nutrita partecipazione anche da parte di tutto l'arcipelago del sindacalismo di base, molti delegati, lavoratori di tantissime aziende e ovviamente anche gruppi e soggetti politici che ci sostengono.
0: Grazie Simone, buon proseguimento di corteo.
1: Grazie a voi, ciao, buona giornata.
0: E questo era appunto Simone Vivoli che abbiamo raggiunto durante il corteo di sabato 19 settembre a Milano, e noi adesso vi lasciamo con la sigla di Working Class Heroes. Prima vi ricordiamo che nel corso di questa trasmissione ci siamo occupati dell'avvertenza contro la H a Prato, a Seano, e abbiamo sentito Arturo Gambassi del Sud Coba. E subito prima di Simone Vivoli, invece, per fare delle valutazioni sul corteo contro i licenziamenti illegittimi, avevamo sentito Mattia Scolari della CUB di Milano. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: 19:20 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, in onda ora il giornale radio di questa sera, lunedì 21 di settembre. Subito i titoli. Inizieremo dal Medio Oriente. Lieve calo dei prezzi del petrolio dopo 11 giorni di rincari, mentre le guerre nella regione continuano, anche il genocidio in Palestina per mano di Israele. Gli aggiornamenti all'interno del giornale radio. Germania, trionfo della Linke a Berlino, vittoria invece dell'AfD nella regione di Mecklenburgo, Pomerania anteriore. Sul voto di Berlino sentiremo Beppe Caccia, ricercatore di storia del pensiero politico alla Fondazione Rosa Luxemburg della capitale tedesca. Costanti spot elettorali di Meloni per inseguire lo spettro Vannacci. Ieri l'annuncio di un tetto di studenti stranieri a scuola e il divieto di burka e niqab frenano invece i presidi. Sentiremo la testimonianza di Maria Mercanti, già insegnante e coordinatrice della scuola elementare Volta del quartiere Fiumicello di Brescia. E ancora a scuola e università, studenti antifascisti bloccano il volantinaggio passerella dei fascisti del FUAN all'Università di Torino. L'aggiornamento con Nina del CUA della città torinese. Presidi oggi a Bari, Firenze e Milano per manifestare solidarietà ai sanitari indagati e perquisiti per aver certificato l'inidoneità di persone destinate ai lager di Stato, cioè ai CPR. Una partecipata manifestazione si è svolta sabato a Bologna. Sentiremo il dottor Andrea Mariano del Laboratorio Salute Popolare di Bologna. E poi la Francia, migliaia di persone in piazza in diverse città del paese per protestare contro una proposta di legge sulla presunzione di legittimo uso delle armi da parte delle forze di polizia. Da Saint-Denis, periferia nord di Parigi, la corrispondenza con Alice Ferraglio, compagna bresciana e consigliere comunale per la France Insoumise. Un saluto di nuovo ad ascoltatori e ascoltatrici. Calano timidamente i prezzi del petrolio dopo 11 giorni di rincari energetici a livello globale, mentre la guerra per il controllo dei golfi commerciali imperversa nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb. La speranza dei mercati è riposta nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al via domani a New York. Tra i capi di Stato presenti Benjamin Netanyahu, nonostante sul leader genocida israeliano penda un mandato di arresto internazionale. Assente invece il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abbas dopo il diniego del visto statunitense, con la possibilità di presenziale solo in videocollegamento. È in questo contesto che si intensificano gli attacchi di Israele contro tutte le regioni e i paesi limitrofi. Nel primo pomeriggio di oggi gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato una serie di bombardamenti nel sud del Libano, in particolare nei distretti di Nabatie, Bint Yebil e Marian Yun, distrutto un ospedale a Hula. Le forze israeliane hanno anche attaccato le aree della provincia di Dera in Siria, mentre bombe e morti quotidiane si continuano a registrare in Palestina, in particolare a Gaza, dove dove solo questa mattina Israele ha ammazzato 4 persone. Quasi 74.000 i palestinesi uccisi in quasi 3 anni di genocidio nella striscia di Gaza. Le forze israeliane continuano i raid anche nella Cisgiordania occupata, in particolare a Biddu, a nord-ovest di Gerusalemme, sequestrando almeno 53 palestinesi in una delle case già sequestrate durante il loro raid sulla città. Violenze e assalti di colonie d'esercito occupante si sono registrati oggi anche a sud-est di Betlemme e a Jenin. Le truppe israeliane hanno anche chiuso la moschea Ibrahimi a Hebron ai fedeli e hanno permesso ai coloni di entrare ed eseguire rituali religiosi all'interno. Ed intanto in Yemen le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita hanno riconquistato diverse posizioni a ovest e a sud della città di Taiz sotto il controllo dei ribelli Houthi. 28 gli attacchi lanciati in diverse aree del paese nelle ultime 24 ore nel contesto degli scontri tra il gruppo filo-iraniano e il governo yemenita sostenuto da Riyadh a seguito della rapida avanzata degli Houthi sul terreno dello Yemen occidentale, ottenendo il controllo su gran parte della costa del Mar Rosso dello Yemen e le aree adiacenti allo stretto di Bab el-Mandeb. Le Nazioni Unite affermano che le ostilità in Yemen hanno sfollato almeno 125.000 persone solo dall'inizio del mese. Vi proponiamo un estratto del comunicato dell'UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati, tradotto dalla redazione.
3: L'escalation di violenza costringe sempre più famiglie a fuggire dallo Yemen e quasi 3.000 persone sono arrivate a Gibuti in meno di una settimana, compiendo la pericolosa traversata marittima dello stretto di Bab el-Mandeb. I rifugiati continuano ad arrivare via mare attraverso Obok, Khor Hangar, Mulul e Godoria dopo difficili viaggi a bordo di piccole imbarcazioni. Alcuni raccontano di aver dovuto lasciare indietro i propri familiari e, secondo quanto riferito, altre migliaia di persone che cercano di lasciare lo Yemen non sono riuscite a fuggire a causa dell'insicurezza e della carenza di carburante per le imbarcazioni, rimanendo così bloccate. Molti si trovano ora ad affrontare l'esilio per la seconda volta, dopo essere fuggiti dallo Yemen durante la crisi del 2015 ed esservi tornati quando si sentivano al sicuro. Ora si ritrovano nuovamente rifugiati. Nel frattempo la crisi all'interno dello Yemen si sta aggravando. Oltre 100.000 persone sono già state costrette ad abbandonare le proprie case a causa dell'intensificarsi dei combattimenti, in particolare lungo la costa occidentale.
2: E ancora più a oriente, andando al confine tra Afghanistan e Pakistan. Almeno 3 persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite in un raid aereo pakistano che ha preso di mira la provincia nord-orientale afghana di Kunar. Gli attacchi condotti nei pressi del confine tra i due paesi segnano una nuova escalation tra Pakistan e Afghanistan dopo le violenze avvenute a febbraio 2026. Almeno le 28 le persone che sono rimaste uccise dagli attacchi pakistani iniziati questo venerdì. E ora le notizie dall'Europa. Il cancelliere tedesco Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali tenutesi ieri in Pomerania, dove per la prima volta i cristiani democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, e anche a Berlino con il trionfo della Linke, ma non si dimetterà. Il governo infatti resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha affermato oggi Merz. Vittoria dunque per l'AfD nel Lander di Mecklenburg-Pomerania Anteriore, la regione meno densamente abitata della Germania. Qui l'ultradestra ha vinto con il 38,2% dei voti e 32 seggi aggiudicati, dove invece la CDU ha ottenuto solo il 4,9%, sotto quindi il limite dell'ingresso. Boom di voti invece per la sinistra della Linke a Berlino, dove la candidata sindaca Elif Ralp ha preso il 25,7% di voti, attestandosi come primo partito, mentre la CDU, che esprimeva il sindaco uscente, il 18,8%. Nella capitale ci sono dunque i numeri per un governo rosso-verde, dal momento che l'SPD ha preso il 12% dei voti e i Verdi il 14,3%. Sul voto di Berlino sentiamo Beppe Caccia, ricercatore di storia del pensiero politico alla Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino.
4: Questo risultato premia una grande capacità di innovazione che c'è stata in questi anni da parte della Linke, un processo di grande rinnovamento della Linke sia nella sua leadership ma anche e soprattutto nella composizione dei suoi iscritti, dei suoi militanti, dei suoi attivisti. La storia di questi ultimi anni è la storia di un partito che ha saputo efficacemente interloquire con i movimenti, che è stato molto presente nella società tedesca, nei quartieri di Berlino in particolare, e che ha saputo indirizzare la propria azione politica, il proprio programma a temi cruciali sulla condizione sociale e sui diritti delle persone. La Linke dimostra in questa vincente corsa per Berlino e in risultati che sono in crescita in tutti i Länder tedeschi che è possibile tenere assieme questi temi.
2: E chi è in piena campagna elettorale? Giorgia Meloni, che dal palco dell'ala giovanile di Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale, ha annunciato ieri il divieto di burka e niqab nelle scuole, oltre a limitare il numero di studenti stranieri nelle classi. Già cauti i presidi. Il limite al numero di stranieri in classe già esiste e ora sarà riformulata la struttura delle classi, ma laddove per numero di iscrizioni si dovesse superare il numero di bambini non parlanti italiano, questi studenti vanno iscritti in scuole vicine, altrimenti il rischio è che non vada più a scuola. A dirlo oggi il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Mario Rusconi. Sentiamo ai microfoni di Radio Onda d'Urto la testimonianza di Maria Mercanti, che è stata insegnante e coordinatrice della scuola elementare Volta nel quartiere Fiumicello di Brescia, dove i bambini italiani sono circa l'1-2% su 250.
5: È una scuola che sicuramente ha tanti bambini stranieri, perché la realtà abitativa di Fiumicello è una realtà abitativa che vede bambini stranieri. La mia scuola, come tante altre scuole, sta in piedi perché ci sono i bambini stranieri, altrimenti sarebbe già chiusa. Per me è una scuola difficile, ma anche una scuola ricca di diversità, perché la ricchezza viene proprio da quello, dal fatto che c'erano bambini che dovevano condividere spazi insieme, dovevano condividere modi diversi di vedere il mondo, e questo è sicuramente arricchente per loro e per noi. Certo, non è facile, e non è mettendo un tetto che cambiano le situazioni, cambiano investendo sulla scuola come la nostra. Invece ci hanno lasciato da sole a far fronte a situazioni complicate da un punto di vista umano e da un punto di vista didattico, e nessuno fa niente per risolverla, perché il Comune di Brescia dovrebbe prendere questi bambini e spostarli altrove. Ma come fai? Cioè, dove li metti? Cosa ne fai di questi bambini che vogliono venire a scuola, dove il tetto c'era già ma non è mai stato rispettato, perché non era possibile farlo rispettare? Con una scuola così c'era bisogno di risorse di insegnanti che facessero almeno il doppio organico, le compresenze e alfabetizzazione.
2: E ancora a scuola, è rientrato in classe questa mattina il ragazzo di origine congolese che venerdì è riuscito a fermare il compagno che aveva coltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma. Intanto la procura ordinaria indaga per individuare eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il giovane a pubblicare l'aggressione tramite diretta Telegram. Erano più agenti e camionette che militanti del FUAN questa mattina presenti al campus universitario Luigi Einaudi di Torino, dove la giovanile di estrema destra di Fratelli d'Italia voleva volantinare all'interno delle aule con l'inizio delle lezioni. Ad attenderli però decine di studenti e studentesse universitarie antifasciste che con la loro massiccia presenza hanno scoraggiato l'iniziativa del FUAN. Ce ne parla Nina della CUA di Torino.
6: L'anno accademico a Torino è iniziato con un volantinaggio al campus Luigi Einaudi da parte del FUAN. Per fortuna centinaia di studenti e studentesse sono accorsi subito dalle aule, si erano affacciati per riscacciare questi personaggi che, come al solito, si presentano scortati da Digos e Celere, e stavolta in maniera anche molto grottesca, con vari tirapugni per fare paure agli studenti. Non accettano appunto questo tipo di presenza nell'università. Ricordiamo come il FUAN sia la giovanile, diciamo la manifestazione universitaria del partito Fratelli d'Italia, principale partito di governo in questo momento. Sottolineiamo appunto l'ipocrisia, oltre all'ideologia, insomma, neofascista, che ovviamente contestiamo, anche appunto l'ipocrisia nel proporsi dietro una patina di finta democraticità, e soprattutto porsi, insomma, come aiuto agli studenti in maniera molto assistenzialista, quando poi il loro partito è principale responsabile di tantissimi tagli che sono stati fatti in questo periodo, questi anni, all'istruzione, alla formazione, all'università, più di 1 miliardo, soldi che poi preferisce spendere appunto per guerra e militarizzazione e per seguire, insomma, le politiche imperialiste delle lobby statunitensi e israeliane, l'università per uno stato di sempre più aziendalizzazione, precarizzazione dei contratti di ricerca, eccetera, eccetera.
2: E ancora fascisti e aggressioni squadriste. Tornando a Roma, un anno fa sono stato attaccato da 3 soggetti per aver indossato una felpa antifascista, ricorda oggi il giornalista Alessandro Saebi. La procura avrebbe ora individuato i responsabili dell'aggressione. Il più coraggioso dei 3, sottolinea il giornalista, era quello che minacciava una mamma con un figlio di 6 mesi in braccio e sarebbe il portavoce nazionale di Casa Pound, cioè Luca Marsella. 2 giorni fa è arrivato il decreto di citazione in giudizio per i 3 in merito alla vicenda risalente al 24 ottobre scorso, quando Saebi era stato aggredito a Roma mentre passeggiava con la compagna ed il figlio. Medici liberi di curare, la cura non è un reato. Sono alcune delle frasi scritte sui cartelli e striscioni esposte all'esterno del Policlinico di Bari in un presidio che si è tenuto nel pomeriggio per manifestare solidarietà ai sanitari indagati e perquisiti per aver certificato l'inidoneità di persone destinate ai lager di Stato, cioè ai CPR. Nell'ambito dell'inchiesta, lo scorso 11 settembre sono stati perquisiti anche 9 medici del Policlinico di Bari, tutti infettivologi e psichiatri, nessuno dei quali però indagato. Oggi presidi anche a Firenze e Milano. Sabato si era svolta una partecipata manifestazione a Bologna. Su Radio Onda d'Urto l'intervento del dottore Andrea Mariano del Laboratorio Salute Popolare di Bologna.
7: Queste notizie vedono un'ulteriore linea rossa superata. Parliamo di 23 colleghi professionisti che hanno ricevuto un trattamento sproporzionato con delle operazioni di polizia all'alba in maniera congiunta in diverse province italiane, metodi che si vedono anche difficilmente quasi per inchieste per mafia, per terrorismo. Qui ci teniamo a sottolineare che parliamo di medici e professionisti che vivono e lavorano nei nostri ospedali. La preoccupazione principale è rivolta a questi colleghi, cui è cambiata la vita ed è stata anche rovinata. Una delle colleghe, uno dei primi 8 medici di Ravenna, qualche mese dopo ha provato il suicidio. La moglie di un medico che era incinta di 7 mesi ha avuto un malore, quindi la preoccupazione per questi atteggiamenti e queste operazioni di polizia enormemente sproporzionate. E dall'altro, appunto, comunque un clima pesante.
2: La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti, quota Forza Italia, e per oltre altre 8 persone nell'ambito di un'indagine sulla compravendita dalla Cina per 35 milioni di mascherine durante l'emergenza Covid. Secondo l'ipotesi ne sarebbero state consegnate però un quantitativo pari a un valore di 10 milioni di quantità scadente, praticamente inutilizzabile e con falso marchio CE. L'inchiesta aperta 7 anni fa, che al centro la Holly Italia Logistic, società di cui Pivetti era amministratrice delegata tra il 2018 e il 2022, anno in cui la società è fallita. Tra coloro che rischiano il processo ci sono anche la figlia, il genero dell'ex esponente della Lega e l'imprenditore Luciano Mega. Le accuse, a vario titolo, sono frode in forniture pubbliche, bancarotta, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. Parliamo ora di lavoro, un inizio settimana di scioperi in Italia. FIM, Fiamme Wilm insieme alla RSU e i dipendenti hanno proclamato oggi lo sciopero a partire dalle 8 per ogni turno di lavoro e fino a quando non saranno fornite garanzie certe e vincolanti circa il pagamento integrale degli stipendi alla Semat Energining SRL di Taranto, azienda dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata presa dai lavoratori e lavoratrici al termine dell'assemblea convocata dopo la comunicazione formale della società sull'impossibilità di erogare le retribuzioni relative ad agosto 2026, senza indicare però una data certa per il pagamento. Lotta operaia anche alla Whirlpool Technology di Fabriano. Siamo ad Ancona da parte dei 40 dipendenti, gran parte ingegneri, che rischiano di essere licenziati qualora la multinazionale americana desse corso a quanto si è deciso nei giorni scorsi dal consiglio di amministrazione, e cioè procedere alla chiusura della sede progettazione di via Lamberto Corsi, ex RUAP. Stato di agitazione anche negli stabilimenti Brugola di Lissone e di Desio. Nella storica azienda che produce viti e che quest'anno celebra il centenario di fondazione, gli operai sono entrati in stato di agitazione. Una mobilitazione che nasce dall'annullamento dell'incontro previsto per oggi, questo lunedì, tra i sindacati e l'azienda per proseguire la trattativa per il rinnovo del premio di risultato. Una mobilitazione che culminerà questo venerdì 25 di settembre con uno sciopero di 8 ore. A proclamarlo RSU Brugola, FIM CISL, Monza, Brianza, Lecco e Fiamma CGL Brianza. Uno stato di agitazione che arriva dopo lo sciopero di venerdì scorso, quando, secondo le informazioni diffuse dai sindacati, l'80% di lavoratori e lavoratrici ha incrociato le braccia. Andiamo ora in Francia, dove migliaia di persone hanno sfilato per le strade di diverse città francesi per protestare contro una proposta di legge sulla presunzione di legittimo uso delle armi da parte delle forze di polizia. Decine di migliaia di persone in piazza a Parigi, migliaia di manifestanti anche a Marsiglia, Lione e Tolosa. La proposta di legge renderebbe più difficile l'accertamento giudiziario della legittimità dell'uso della forza, trasferendo sulla parte che contesta l'operato dell'agente l'onere di dimostrare che il corso all'arma non rispettava i requisiti previsti dalla legge. Da Saint-Denis, periferia nord di Parigi, sentiamo la corrispondenza con Alice Ferraglio, compagna bresciana e consigliera comunale per la France Insoumise.
8: Il corteo è stato molto tranquillo fino quasi verso la fine, e verso la fine c'è stata una carica abbastanza violenta della polizia. Messa da parte questo episodio, comunque abbastanza marginale rispetto a tutto l'iter del percorso, la manifestazione è stata piuttosto pacifica e riempita di interventi di un sacco di realtà che ho nominato prima, collettivi, associazioni. Te ne cito qualcuno per darti un'idea: c'era presente Amnesty International, i sindacati, la CGT, un sacco di collettivi contro le violenze delle forze dell'ordine. Questa manifestazione è stata indetta per la giornata del 20, perché nei prossimi giorni questa legge dovrebbe essere discussa al Senato, e l'idea era proprio quella di fare in modo che molte persone si mobilitassero, riempissero le piazze per dissuadere il voto.
2: E chiudere andiamo negli Stati Uniti, dove le truppe trumpiane dell'ICE hanno sparato ancora. A Austin, in Texas, un agente dell'anti-immigrazione ha colpito e ferito una persona ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta ieri nel nord della città e ha provocato immediate grosse manifestazioni. Gli agenti della polizia di Austin non sono stati coinvolti nell'operazione né nella sparatoria, ha precisato il capo della polizia, Lisa Davis. E a chiudere ancora dagli Stati Uniti, dove il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Donald Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto dal tycoon alla CNN di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. A riferirlo la stessa CNN, a cui è stato impedito oggi di seguire Trump come emittente designata nel giorno in cui il tycoon è a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. La mossa degli altri 4 network di non seguire più Trump arriva mentre la CNN, l'MSNBC e Politico annunciano le vie legali per far revocare il divieto di accesso alla Casa Bianca ai loro danni, e mentre sono stati resi noti i sondaggi a poco più di 40 giorni dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Secondo infatti una rilevazione di American Research Group, ad approvare l'operato del presidente Trump è solo il 29% degli americani, contro un 68% che lo boccia. In agosto Trump era al 30%. Per quanto riguarda l'economia va ancora peggio. Qui il presidente è approvato al 26% degli americani e bocciato dal 71%. 19:41 minuti, è tutto dalle notizie del giornale radio di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, storia di classe, e poi torniamo in studio per annunciarvi la programmazione di questa sera. Un buon ascolto.

Lunedì 21 di settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Apriamo con un'anticipazione che ci porta già a sabato, corteo per la Palestina a Brescia. No al genocidio, no alla pulizia etnica, no al DDL 1004, no all'adesione all'IHRA del comune di Brescia. Boicottiamo Israele. Queste le parole d'ordine del coordinamento Palestina, che dà appuntamento per sabato 26 di settembre a Brescia, ore 15. Il corteo partirà dalla metropolitana di San Faustino. Oggi invece c'è, come ogni lunedì, l'appuntamento con lo sportello anti-sfratti, anti-sgomberi ed anti-pignoramenti del magazzino 47. Organizza l'associazione Diritti per Tutti dalle ore 19.30. Da Brescia a Verona, dove c'è lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes, sempre in tema di casa. Qui è necessario prendere appuntamento mandando un messaggio WhatsApp al 329-69-75-387 per Verona. Torniamo a Brescia, in questo caso con lo sportello salute dell'associazione SOS Diritti. Sportello che aiuta a fare rispettare i tempi per le visite e per gli esami. Gli appuntamenti di lunedì sono dalle ore 17.30 alle ore 19 alla Casa della Sinistra in via Eritrea 20. Sempre oggi, ma nella bassa bresciana, appuntamento dalle ore 13 alle ore 14 a Comezzano Cizzago, nella sede dell'Associazione Pensionati di via Martinengo 6. Ci sono poi un'altra serie di appuntamenti lungo tutta la settimana. Per scoprirli basta visitare la pagina social Sportello Salute Brescia. Veniamo ora agli appuntamenti cinematografici con il nuovo Eden di via Nino Bizio 9 a Brescia. Un mondo meraviglioso di Giulio Callegari è in proiezione alle ore 18.30 sala 1. Marco Bellocchio invece con La Porta della Realtà, sempre oggi alle 20.30 in sala 2. Tuner, l'accordatore di Daniel Roer alle ore 21 in sala 1. E poi Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, ore 18.45, sala 2, versione originale, sottotitolata in italiano. Queste almeno le proposte del Cinema Nuovo Eden. Al Cinema Sereno invece alle ore 20.50 c'è Tony, diario di un giovane cuoco con Matt Johnson. Al CTM di Rezzato alle ore 21 invece c'è Robin Hood, il prezzo del sangue. All'Auditorium Gabere di Castelmella c'è Spider-Man Brand New Day, sempre alle ore 21. E poi al Cinema Giardino di Breno, siamo in Valle Camonica, ore 21 Coyote vs Acme. Queste sono le proposte dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti qui su Radio Onda d'Urto. Potete scriverci all'indirizzo mail redazione@radioondadurto.org per vedere letti i vostri appuntamenti in questo spazio. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Il 21 settembre del 1976, a La Plata, in Argentina, viene prelevato violentemente dalla sua casa Pablo Diaz, 18 anni, settimo e ultimo sequestrato dell'operazione Notte delle Matite della dittatura militare Videla.
1: Il 1 di settembre sono sequestrato, llevado a un campo di concentrazione.
2: Il 21 di settembre sono stato sequestrato e portato nel campo di concentramento El Pozo de Banfield, in attesa della decisione finale con i miei compagni e le mie compagne. Sono sopravvissuto grazie ad un lasciapassare dopo più di 90 giorni di detenzione e i miei compagni sono stati assassinati nei sotterranei del centro clandestino. Sono stato in carcere per quasi 4 anni e poi liberato. Senza mai un processo, solo per decisione del potere esecutivo nazionale, che in quel momento era il generale Videla.
1: Sobre la decisione del potere esecutivo nazionale, che in ese momento era il generale Videla.
0: Operazione di polizia voluta dal regime in quanto esemplare, la Notte delle Matite colpì 7 studenti e studentesse dell'Unione delle Scuole Secondarie di La Plata. Già protagonisti della battaglia per il boleto estudiantil, il tesserino che permetteva agli studenti di avere sconti sui trasporti pubblici e sui libri, il gruppo dei 7 era impegnato anche nell'alfabetizzazione dei quartieri poveri. Nel tempo libero i ragazzi andavano nelle periferie ad insegnare a leggere e a scrivere ad adulti e bambini. Con l'avvento della dittatura, dall'aprile del 76, e con l'intensificarsi della repressione che colpiva gli studenti, anche grazie alla complicità dei dirigenti scolastici, i ragazzi rafforzarono la loro attività militante. Ma i clandestini, sempre alla luce del sole, erano convinti che lottare per mantenere il boleto estudiantil, che vedevano minacciato, fosse un modo per compattare la resistenza studentesca al regime militare. Pablo fu l'ultimo dei sequestrati. 5 giorni prima di lui, il 16 settembre, sparirono dalle loro case gli altri 6. Francisco López Muntaner, Claudio De Acha, Maria Claudia Falcone, Orazio Ungaro, Daniel Alberto Rasero e Maria Clara Chioccini, tutti tra i 16 e i 18 anni.
3: Claudia sta nel vento.
0: Reclusi nelle minuscole celle del campo di concentramento clandestino, che verrà poi definito El Pozo de Banfield, erano tenuti nudi, bendati, senza cibo né luce. Ogni giorno venivano torturati. Scariche elettriche, unghie strappate, pestaggi e stupri dovevano servire a farli parlare, a rivelare le bande armate cui appartenevano secondo i loro aguzzini. Pablo Diaz poté contare 97 giorni della propria esistenza da scomparso quando fu prelevato senza spiegazioni da Banfield e trasferito in un carcere provvisorio. Mentre lo strappavano fuori dalla sua cella, riuscì a gridare ai suoi compagni: «Uscirete tutti!». La verità è che Pablo non poteva sapere che fine avrebbero fatto gli altri, né lui stesso. Quando arrivò al centro di detenzione, era ridotto a uno scheletro, malato, sporco, spesso privo di sensi. Venne gradualmente alimentato e curato, perché agli altri carcerati non fosse evidente che veniva dalla fame e dalle torture riservate ai desaparecidos. Passò 3 anni in carcere, durante i quali veniva spesso ricattato. Ti liberiamo? Nel novembre del 1980 venne considerato recuperato, pronto per la libertà in cambio del silenzio. Poteva tornare a vivere, alla sua famiglia, ma solo se garantiva che per tutta la vita non avrebbe raccontato a nessuno dei mesi trascorsi da

Luciano Cianotic Taffurelli. Alle 22 poi Desert Caravan, nuovo jazz, elettronica, trip hop e contaminazioni varie. Alle 23 invece Rebel Girl con musica e cultura do it yourself al femminile in replica.

L'informazione in diretta invece torna come sempre domani mattina. E come da orario, dal lunedì al venerdì alle 6.30 la replica della cassetta degli attrezzi e poi in onda in diretta alle 7 con le notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. A brevissimo, invece, se siete iscritti, la newsletter Fuori Onda. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org. A tutti e tutte, un buon ascolto.

0: e rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

da pesca, nell'autunno delle foglie pesco ancora carne fresca. I tuoi sensi, i tuoi umori, i tuoi sogni, i tuoi rimpianti sono ombre di furori che racconto nei miei canti. Senti ora se ti piace il sì forte del mio grido, il mio sesso che non tace, entra dolce nel tuo cuore.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

Panros City, come ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Il pan di ieri, oggi e domani, è un appuntamento settimanale per andare a scoprire quello che fu e quello che è ancora in parte la cultura punk. Lasciamo la nostra sigla, Coming to the Open, dei Penetration, dal loro secondo e ultimo album targato 1979. E partiamo con i Members, la loro Sound of the Suburbs, Sis Frank, Monochrome Set, Bim Boyle dei Human League, perché con questi due Members e Monochrome Set, no, più... mi sto sbagliando, più con i Monochrome Set e gli Human League, diciamo, sono esempi di quella wave e di quel post-punk che cominciò a, così, ad arrivare nel 1978 e decretò un po' la fine della prima ondata punk rock, anche se poi, come abbiamo detto più volte, nel 1979 uscirono dei dischi veramente delle pietre miliari per il punk, come Nada Kind of Blue degli UK Subs, i Rats con il loro The Crack, e per non parlare di Inflammable Materia degli Stiff Little Finger. Per cui però con i Monochrome Set e gli Human League, i Theater of Fate, gli Skids, entriamo, abbiamo ben due brani del Human League del primo periodo. Beh, poi c'è da dire anche una cosa interessante, che in quel periodo tra il 78 e il 79 in Inghilterra, insieme a gruppi punk diciamo più classici, si esibivano appunto i gruppi in apertura prima di diventare famosi, perché ricordo che Human League poi diventarono enormi in Inghilterra, cambiando ovviamente la musica, dandosi a un pop un po' più commerciale, e suonavano spesso in compagnia di gruppi punk, questo anche a testimoniare come una mentalità musicale tutt'altro che chiusa, e questo fece anche la fortuna del genere, diciamo post-punk, wave, ma anche del punk di lì a venire. Nel 1980 poi il punk prende alte strade, ma quando avremo l'occasione magari ne parleremo. Quindi ripetiamo: Sound of the Suburbs, The Members, Is Frank, primo singolo dei Monochrome Set, Bim Boyle, Circus of Death, Human League, Legion, Theater of Fate, chiudiamo con Thanatos, Skids.

E nel 1978, quando in Italia insomma il punk ancora doveva affermarsi, cominciavano a uscire le prime cose a Bologna, cominciavano ad esserci i primi concerti, Schiantos e compagnia bella, Schiantos, Gas Nevada, cominciava insomma a muoversi qualcosa. Nel 78 usciva un album che... c'è da dire, io ascoltavo parecchio con interesse, anche se il mio interesse principale era il punk rock, parlo di Fausto e del suo Suicidio, un album di cupo che poteva ricordare un po' in modo un po' più italiano, magari, certo, le sonorità di The Idiot, di Iggy Pop, ed è probabilmente anche stato per Fausto quando ha composto Suicidio. The Idiot è secondo me è stato anche un punto di riferimento, però era un buon lavoro che testimoniava che anche in Italia qualcosa di diverso si stava muovendo. Allora, noi tra questo album del 78 di Fausto, in seguito lui diventerà Fausto Rossi, adotterà il suo nome diciamo vero e farà il cantautore più, diciamo, non dico più serio, non mi viene la parola, diciamo si approccerà a un cantautorato più tranquillo, diciamo, forse. Dopo di Fausto rimaniamo sulle cose un po' particolari, andiamo a TV Meet Explorers, che dopo l'esperienza degli Adverts in Inghilterra mette insieme gli Explorers, questa è la sua Tomahawk Cruise, protopunk con Kiss to Your Heart e 101 Hertz e i Gorillaz con Gatecrasher, in precedenza Hammersmith Gorillaz.

Piccola deviazione prima di ricongiungerci a T.B. Smith e Wanderer One Health e Gorillaz. Allora, sono Slaughter the Dog, un pezzo dal vivo, I'm Mad.

Ed eccoci gli X-Ray Specs dopo aver ascoltato i Radiators for Space, l'altra band minore del, a cavallo del 77-78 inglese, non una band minore, gli X-Ray Specs furono una delle band principali di quell'ondata. E allora venivamo dagli 101 Hertz, Gorillaz, Radiators for Space, Plastic Bed degli X-Ray Specs, da quel fortunato album del 78, Gen Free Adolescent. Dopodiché andremo negli Stati Uniti per gli USA, band anch'essa del 1970, band che si forma nel 1977, ma l'album USA è del 1979. Per poi qualcosa di nuovo, Gotta Get Out delle Linda Lindas, album uscito a fine agosto del 2026. Ovviamente, se ci sarà tempo, andremo ad ascoltare Could Be Wrong e See You Next Time.

Allora, un paio di brani e forse ce la facciamo, ma forse no, e quindi probabilmente andremo ad ascoltarne solo uno. A Kubi Rong, Linda Lindas, dal loro Get Out, dal loro ultimo lavoro. L'ultimo lavoro uscito, come dicevamo prima, Goda Get Out, uscito a fine agosto, ovviamente 2026, a Kubi Rong.

Un saluto a tutti e a tutte, come da tradizione riprende Desert Caravan dopo la pausa estiva e come sempre cercherò di ripercorrere un po' alcune delle nuove uscite più interessanti di quest'estate, quantomeno fino a arrivare proprio alla stretta attualità, come nel caso del nuovo Distas Aesthetic, ottavo album in studio per Mr. Simon Green, in arte Bonobo, pubblicato lo scorso 11 settembre per la storica etichetta della Ninja Tune. Questo pezzo, questo album è un'opera decisamente ambiziosa che celebra oltre 25 anni di carriera, arrivato a 4 anni di distanza dal precedente Fragments. Questo disco si presenta proprio come un viaggio sonoro globale, molto intimo, e è in grado di far dialogare un po' le sue radici anni 90 con le consuete sonorità trip hop, down tempo, world music e tantissimo altro. Questo Distance Aesthetic è stato registrato in contesti geograficamente e culturalmente molto diversi tra loro, quindi Londra, Tokyo e la California. Tra l'altro in California anche il Broken Arrow Ranch di Neil Young. Questo album riesce comunque a suonare incredibilmente coeso e inglobando poi suggestioni un po' da tutto il pianeta. Quindi partiamo forte, partiamo proprio da questo nuovo lavoro di Bonobo. Tante collaborazioni come sempre accade appunto con i lavori di Bonobo, come nel caso del pezzo che andremo a sentire in compagnia di Jay Crooks, e questa è Always On Your Side, e questa è Desert Caravan.

E quindi lui era Bonobo e J. Crooks, Always on Your Side, il pezzo che abbiamo appena sentito, il primo pezzo di questa prima puntata dopo la pausa estiva di Desert Caravan. Desert Caravan, vi ricordo, contenitore dedicato alle contaminazioni, nuovo jazz, elettronica, trip hop e tanto altro. E continuiamo un po' questo resoconto, questa rassegna di alcune delle novità e delle uscite estive più interessanti. Andiamo proprio al principio dell'estate con un lavoro e un artista che di fatto ho scoperto da pochissimo e che mi ha letteralmente stregato. Sto parlando della cantante e artista Sparkle Mami, pseudonimo di Ariela Granados. È un'artista nata in Texas da madre messicana e padre indiano e oggi residente a Chicago, quindi un assoluto melting pot artistico. A giugno ha pubblicato il suo splendido album di debutto, ovvero In This Body, che si configura un po' come una suite ipnotica e bilingue, in grado di fondere jazz, fusion, bolero messicano, soul sperimentale e anche un po' di funk qua e là. Da questo lavoro ci sentiremo una bellissima ballata psichedelica ispirata alla musica salsa e dedicata alla madre. Lei quindi è Sparkle Mami e questa è Kizera.

dagli Stati Uniti ci spostiamo in Australia, facciamo andando a sentire il nuovo singolo per la trombettista, cantante e compositrice Audrey Pound, che ha appena pubblicato un singolo che va a anticipare il suo attesissimo secondo album solista autoprodotto, che si intitolerà Bodies of Water. Sto parlando appunto di Audrey Pound, come detto, e questo nuovo album uscirà brevissimo, questo venerdì, prossimo 25 settembre, e quindi intanto a dire, lei è Audrey Pound, questa è Stay Awake.

vi ricordo che quella che state sentendo è Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Nadurto dalle 22 alle 23. Questa puntata, come tutte le precedenti anche delle scorse stagioni, è possibile riascoltarle tramite podcast. Basta andare sul sito di Radio Nadurto nel settore trasmissioni e downloadare le varie puntate. Bene o male ogni settimana aggiorno il profilo anche inserendo le scalette, quindi così se sfugge qualcosa o semplicemente non dico qualche pezzo, qualche titolo, insomma, lo potete recuperare tramite il podcast. Continuiamo con qualche novità estiva. Un'altra super uscita estiva è stato il nuovo lavoro degli Alabama Shakes, il terzo album in studio, il primo dopo una pausa immensa durata oltre 10 anni. I territori sonori sono i consueti blues rock, soul di stampo southern e anche delle punte psichedeliche qua e là. Quindi loro sono Alabama Shakes e questo è Garden.

un altro artista che seguo da qualche anno e devo dire che sono proprio molto molto affezionato. È Mr. Leon Bridges, cantautore texano che trasuda soul e rhythm and blues anni 50 e 60. Quest'estate ha pubblicato vari pezzi, uno più evocativo dell'altro, che andranno a comporre il nuovo Happiness Time in uscita il prossimo venerdì. Lavoro questo che segna un'ulteriore evoluzione sonora verso gli anni 70, anche grazie alla partecipazione di Josh Lloyd e Lydia Kitto dei Jungle. E quindi andiamo a sentirci intanto questo pezzo, Illusion, e lui è Leon Bridges.

visto che li ho citati a proposito di Leon Bridges, direi che il passaggio ai Jungle è assolutamente d'obbligo, infatti è una delle uscite probabilmente più interessanti dell'estate, mi sbilancio forse anche di questo 2026. È senza ombra di dubbio il nuovo album dei Jungle, uscito il 14 agosto a 3 anni di distanza dal successo planetario del precedente Volcano. Continua il sodalizio tra i due storici fondatori, Josh Lloyd Watson e Tom McFarland, con la cantante e polistrumentista Lydia Kitto. Il risultato è un concentrato di groove estivo, soul, disco, influenze bossa nova e tantissimo altro. L'album, come detto, in questione si intitola Sunshine. Il 15 novembre oltretutto saranno al Forum di Assago, quindi segnatevi la data. Quindi, nient'altro da dire, loro sono Jungle e questa è Reflection.

Sempre in questi giorni è uscito il nuovo sorprendente singolo di Yukimi Nagano. Yukimi Nagano, ovviamente celebre frontwoman della band elettropop svedese dei Little Dragon. Un singolo sorprendente perché di fatto segna una tappa storica per quest'artista. Si tratta della sua primissima canzone cantata interamente in lingua svedese. Per l'occasione Yukimi Nagano ha unito le forze con i Dina Ogon, una band psych pop e soul molto amata in Svezia. Il risultato è questa Van du Livet, non so come si dice lo svedese, quindi you.

E verso Ferragosto è uscito poi un nuovo singolo anche per Mr. Jordan Rakey, che anticipa il suo settimo album in studio, che uscirà il prossimo 30 ottobre. Si intitola A Safe Place to Be Wild. E intanto noi ci sentiamo questa Promise.

Dopo questo nuovo singolo di Jordan Rakey, Promise, andiamo a sentirci un altro pezzo, un altro lavoro uscito sempre ad agosto. Sto parlando del nuovo album di Cleo Soul, Gentle Woman, come sempre molto stiloso e raffinato, anche grazie alla super produzione del marito, oltre che collaboratore di lunga data. Sto parlando di Inflow. I due, Inflow e Cleo Soul, li abbiamo già spesso incontrati, insomma, parlando dei Soult. I terreni sonori percorsi sono i consueti, quindi R&B britannico, solo anni 70, jazz e gospel. Il risultato è un lavoro molto molto interessante, Gentle Woman, e da questo lavoro noi iniziamo a approfondirlo andando a sentirci questa Little Things, e lei è Cleo Soul.

E noi restiamo a Londra, lo facciamo con una delle voci emergenti e a mio avviso più interessanti, quantomeno insieme a Momoko Gill. Sto parlando di Midori Jagger, una delle voci più interessanti del neo soul e jazz inglese, cantante violoncellista di origini nipponiche che continua a trasformare di fatto le sue esperienze di migrazione, il proprio retaggio culturale misto, in canzoni scritte attraverso il violoncello. Dopo l'EP di inizio anno intitolato Unplanted, sul finire di agosto è uscito un altro EP dal titolo Replanted, da cui ci sentiremo questa Planted, e lei è Midori Jagger.

E io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto. Desert Caravan che è ripartito dopo la pausa estiva e come sempre riparte attraverso una panoramica di tutte quelle che sono state un po' gli album o comunque i pezzi, i lavori più interessanti di quest'estate, quantomeno ovviamente per me. E, andiamo a sentirci qualcosa a questo punto di Quinn Holton, cantante, produttore, polistrumentista londinese, che ha pubblicato lo scorso 10 settembre un nuovo emozionante singolo. Questo pezzo è stato rilasciato in contemporanea all'annuncio dell'uscita del suo prossimo album in studio, si chiamerà What I Meant to Say e sarà prevista intorno a novembre. Questo brano porta con sé un'atmosfera profondamente cinematografica e intima, nata oltretutto da un'esperienza vissuta in prima persona da Quinn Holton. Infatti Quinn Holton ha scritto questo pezzo dopo aver trascorso diversi mesi in un piccolissimo borgo medievale del sud della Francia, La Grasse per la precisione, un luogo un po' d'altri tempi, circondato da un monastero, un fiume, vigneti e così via. Non a caso il titolo di questo pezzo si intitola Can We Stay Here Please? E quindi lui è Quinn Holton e questa è

wave go over me. E sempre in questo mese è uscito anche il nuovo album del polistrumentista Kurt Walton. Nel suo caso si fa prima veramente a dire cosa non suona, visto che di fatto in studio, tanto da in studio quanto dal vivo, veramente suona di tutto. Ha appena pubblicato per la Ninja Tune un album pienissimo di collaborazioni, ad esempio Mick Jenkins, Bina, Jack Balon e Oscar Jerome, come nel caso di questa Braid Wheatwood.

col nuovo lavoro di Corto Alto, la volta di un'altra novità, una novità direi di peso. Visti i nomi interessati? J Dilla, scomparso nel 2006, D'Angelo, scomparso lo scorso 14 ottobre, e Busta Rhymes, vivo e per fortuna molto in forma, in forma smagliante direi, che ha pubblicato questo Diligence 2, quindi proprio con andando a recuperare tutta una serie di pezzi di J Dilla e con tante collaborazioni, appunto come dicevo nel caso di questa This Woman anche con D'Angelo. Quindi Busta Rhymes, J Dilla, D'Angelo e questa This Woman.

Subito dopo questa This Woman con protagonisti Busta Rhymes, J. Dilla e D'Angelo, concludiamo questa prima puntata di Desert Caravan dopo la pausa estiva e lo facciamo con un travolgente nuovo singolo della rapper e cantante zambiana Sampa The Great, probabilmente in ambito rap una delle mie cantanti preferite contemporanee. Sampa The Great ha appena pubblicato questo Simon Says, che vuole essere un po' una critica diretta ad un mercato discografico che di fatto ultimamente premia i numeri e le metriche social a discapito della reale ricerca artistica, cosa che invece Sampa The Great, a cui è molto legata, molto coesa con questo ragionamento. Il pezzo che andremo a sentire funge da singolo apripista del suo attesissimo terzo album in studio, che si chiamerà New Zam Rock. Uscirà il prossimo mese a ottobre, il 30 ottobre dovrebbe essere la data più o meno da segnare sul calendario, quindi nient'altro da dire. Con Sampa The Great io vi saluto, vi do appuntamento settimana prossima sempre dalle 22 alle 23, sempre in compagnia del Caravan. Ciao a tutti, buonanotte.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

no per fa ni pisior sti quel chi sing, no per mandani ploi, no per mandani sorei, ma di cialte frei, e tutti sti tempiesti stan sei, alle nostri distin, tu sabi. Quanti smai volti schetachista nostra glisiuta di Santa Croce, i vinciantalli di Tanis, per sé che tu ti vedi spietata la nostra cena. Ma vuoi, i sine quarsin di vei preat per nuia, vuoi, i sine quarsin che tu ti sosmassa pinante dalla nostra ploia, dal nostro sorelle e dalle nostre spris. Vuoi, è la muart che ni speta cator. Ma d'indula venia che muarte, d'indula e per sé tutta chista zent foresta venia metti in pericolo chista nostra buona vita, senza pretesi, senza ideali, spindu da doma che a lavorà e a patì. Ma noi si riguardano, in altra volta, tancio se qui fa, quanche il turca la brusà e distrutto, tutti il frio, tutti a sbubbietà dai nostri paesi, ti

sfogolars, odors che sentivin di fantasin stornando ai champs. Slontanan altra volta il pericolo e la morte. Là si ne cain ciamò a vivi, e a patì, e a preati.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

scared today. Write down, I am okay. 100 times.

sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org. Yeah.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.